Allora, qui in capitolo 12 siamo quasi alla morte di Gesù. Infatti Gesù nella sua risposta ai discepoli dice che è arrivato il momento in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Quindi dobbiamo ricordare che Gesù è entrato in Gerusalemme e le folle cantavano Osanna, Osanna, figlio di Davide, e lui si sta preparando per morire. E quindi in questa festa, che era la festa di Pasqua, c'erano alcuni greci, abbiamo letto in versetto 20, sicuramente greci ebrei. E quindi sono venuti da Filippo e hanno chiesto a Filippo: Signore, parlando a Filippo, vogliamo vedere Gesù. Quindi questa è la loro domanda. Filippo, vogliamo vedere Gesù, vogliamo incontrarlo, vogliamo avere un'udienza con vostro rabbino. Quindi Filippo cioè, andò a dirlo, quindi ha lasciato questi greci, va a Andrea e Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. Quindi ci sono questi greci, c'è Filippo che aspetta un attimo, va Andrea, andiamo insieme a parlare con Gesù. Gesù, ci sono questi ebrei greci che desiderano vederti. Ok? Avete mai notato nel Vangelo che tante volte le persone fanno domanda a Gesù, perché questo non è l'unica volta, fanno domanda e poi lui risponde in modo che sembra che non c'entra niente con la domanda. Avete mai notato questo? Non è che, cioè, dobbiamo ricordare, no? Mettiamo la nostra mente nella scena, no? Questi vengono da Filippo, vogliamo vedere Gesù. Gesù, aspetta un attimo, vado a chiedere al rabbino se può vedervi. Andrea, tu vieni, sai, vedi che tante volte dicevo, dice, tu Giovanni, vai tu a chiedere il Signore, no? Come i bambini col maestro in scuola, no? Si vergognavano, quindi Filippo e Andrea vanno da Gesù e dicono: Gesù, ci sono questi greci, vogliono vedere te. Non è che Gesù dice: guarda, non ho tempo ora, magari domani posso incontrarli, o aspetto un attimo, devo finire di pregare, devo finire di preparare lo studio biblico. No. Cioè, uno potrebbe presumere che questa sarebbe la risposta di Gesù, giusto? Se uno viene da te e dice: guarda che queste persone vogliono vederti, tu dici: se il granello di seme non cade, rimane solo. Cioè, che risposta è, no? Cioè, se io mi metto nei panni di Filippo e di Andrea, vado da Gesù e dico: Gesù, sai, ci sono questi che vogliono vedere te. E lui mi risponde: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma muore e produce molto frutto, eccetera, eccetera. Vuol dire che li vuoi vedere o non li vuoi vedere? No? Ma tante volte Gesù risponde in questo modo che, se guardiamo l'apparenza, non c'entra niente con la domanda che hanno fatto. Però sono convinto, se meditiamo bene, profondo sulla risposta di Gesù, Gesù ha risposto alla loro domanda. Perché cosa volevano i greci? Volevano vedere Gesù. Noi vogliamo vedere Gesù. E secondo me ci sono ancora greci qui a Montebelluna, gente che magari viene da noi. Voi siete discepoli di Gesù? Sì, no? Speriamo. Siamo studenti di Gesù, siamo seguaci di Gesù.
Uno che segue, cioè discepolo viene dalla parola disciplina. Uno che segue una disciplina. Quindi siamo discepoli, siamo studenti di Gesù. E io penso che molte persone, visto che noi siamo discepoli di Gesù, anche in questi giorni a Montebelluna, dove lavoriamo, dove viviamo, anche loro sono desiderosi di vedere Gesù. Loro non vogliono vedere la religione evangelica, non vogliono vedere che siamo legalisti, ipocriti come i farisei. Loro vogliono vedere Gesù. E dobbiamo ricordare che questi greci, in ogni probabilità, erano ebrei, quindi avevano visto il Tempio, erano lì per la festa, per sacrificare un agnello senza macchia al Signore. Loro conoscevano tutti i rituali ebrei e quindi magari inteso nella loro domanda era: sì, abbiamo visto tutte queste cose, ma noi vogliamo vedere Gesù, perché abbiamo sentito che Lui parla con autorità e abbiamo visto che Lui agisce con autorità. E quindi, anche se all'apparenza Gesù non ha dato nessuna risposta alla loro richiesta di vederlo, io penso che spiritualmente Lui ha risposto. Vogliamo vedere Gesù. E quindi Gesù ha risposto ai suoi discepoli come il mondo potrebbe vedere Gesù nella loro vita. L'unico modo che il mondo vedrà Gesù nella nostra vita. E quindi il Signore dice che l'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Voi capite cosa stava dicendo il Signore, giusto con questo? Comprendete, no? È facile. Gesù ha dichiarato: se io non muoio, se io non vengo ucciso, se non do la mia vita, non posso produrre quel frutto per il quale Dio mi ha mandato sulla terra. Ma se io muoio, allora io produrrò molto frutto. Allora io ho fatto, oggi pomeriggio ho fatto un piccolo studio del granello di grano, di frumento. Allora, voi sapete, non so tutte le parole in italiano, perdonatemi, ma sapete che tu metti un granello, un seme di frumento nella terra e produce cosa? Produce un'asta con la testa, viene chiamato in italiano. Come viene chiamato la parte sopra di frumento? No, il germoglio è quello che spunta fuori dalla terra. Il frutto del seme. Comunque in inglese si chiama testa. La testa del frumento. Sapete quelli, no? Magari un mese fa hanno tagliato il grano nei nostri paraggi. Io amo di vedere il grano quando è col dorato, no? E le teste diventano pesanti e cominciano a inchinarsi. La spiga, esatto. Quindi per noi stranieri è anche lezione di vocabolario italiano. La spiga. Allora, sulla media, un granello di frumento che viene piantato e produce una spiga di frumento, produce 24 altri chicchi di frumento. Ok? Allora io ho scritto tutto e guardate il pastore, absent-minded pastore. Come non ho scritto nella mia agenda, ho scritto su una lettera della banca, sul retro. Perché ho fatto i calcoli.
e ho lasciato a casa. Comunque, se facciamo i calcoli che prendiamo quel primo granello, lo piantiamo, produce una spiga di frumento, quindi 24 chicchi. Se piantiamo quei 24 chicchi e loro alla loro volta producono 24 altri chicchi, 24 più 24? Tanti, 500 qualcosa, non mi ricordo. Quindi in un anno abbiamo prodotto 24, in due anni 500 quella che è. E se quei 500 e quello che sono producono anche loro volto 24, producono 13.000 qualcosa chicchi di frumento. Ok? Allora, non mi ricordo tutti i numeri in mezzo, quindi avete pazienza con me. Ma se noi prendiamo solo quel primo chicco e facciamo questa matematica, no? Ogni numero per 24 di nuovo, in 10 anni solo, 10 anni, produce 97 milioni di bascinelle di grano. Sapete che il frumento viene misurato nel mercato con la bascinella, giusto? Non sapevate? Su Wall Street viene venduto così, bushels. Allora, qualun chicco, se facciamo la matematica per 24 ogni anno, arriviamo a questi 97 milioni di sacchi di 27,2 chili. Ok? Allora, questo è quasi 4 volte la produzione mondiale di tutto il frumento nel mondo. Tanto. Quindi tutto il frumento che produce tutto il mondo, Stati Uniti, Canada, Russia, tutti Italia, qualun chicco per 24 in ogni anno, in 10 anni, produrrà 4 volte la produzione mondiale per un anno. Tanto, tantissimo. E in un certo senso io penso che se guardiamo la Chiesa di Gesù Cristo, il fatto che lui è stato disposto a ubbidire Dio, andare fino in fondo a seguire il volere del Padre, ora c'è la Chiesa. Ricordate in Apocalisse quando Giovanni cerca di contare la Chiesa? Ricordate i 24 anziani? Quando lui conta questa folla, quanti sono là? Ricordate? Giovanni dice che è innumerevole. Non si può enumerare quanto saremo in cielo. E quindi Gesù, nella sua risposta ai discepoli, lì sta insegnando, ci sta insegnando un principio spirituale. Se tu Lorenzo, se tu Nicky, vuoi produrre frutto spirituale per me, c'è un principio per il quale tu devi vivere. O meglio dire, tu devi morire. Allora ricordiamo la richiesta dei greci: vogliamo vedere Gesù. E Gesù, rispondendo ai suoi discepoli, ha dichiarato: se la gente vedrà Gesù in voi, voi dovete morire. Perché se voi non morirete, voi rimarrete da solo. Se noi come credenti vogliamo tenere stretto la nostra vita, Gesù dice, noi non produrremo nessun frutto.
E oggi riflettevo, mi sembra che oggi nei nostri giorni abbiamo questo cristianesimo, specialmente negli Stati Uniti, è un cristianesimo quasi falso. Perché è un cristianesimo dove tu puoi avere tutto qui sulla terra e avere tutto anche in cielo. È un cristianesimo in cui tu non devi morire, no, tu puoi tenere la tua vita. No? È un cristianesimo a metà. E l'abbiamo anche in Italia, non solo negli Stati Uniti. Però tante volte, cioè, guardiamo bene quello che Gesù ha dichiarato anche a noi. Gesù non ha detto, Craig, fratello di Montebello, potete morire a metà e produrrete frutto. Domenica sera Feltre e Chris ha parlato del fatto, lui ha portato la parola di Efesini capitolo 2, dove Paolo ha dichiarato che noi eravamo morti nei falli e nei peccati, ma in Cristo Dio ci ha vivificati. E anche lui ha parlato del fatto che, cioè, se uno è morto, cosa puoi fare? Niente, perché è morto. Non puoi parlare, non puoi ballare. Magari se lo alzi in piedi puoi cadere se lo spingi. Ma Gesù qui non ha detto, Craig, tu devi morire un quarto. Deve morire metà della tua vita, deve morire tre quarti, deve morire 90%. No, lui ha dichiarato, se tu vuoi avere una vita fruttifera, una vita veramente che conta per il mio regno, deve morire. Non c'è altro modo. Se la gente vedrà Gesù nella tua vita, tu, Craig, devi morire. Non puoi farlo a metà, non puoi farlo al 99%, deve essere 100%. E certamente nella vita di ogni di noi il Signore ci sta portando a quel 100%, amen? E magari all'inizio della nostra conversione subito tante cose le abbiamo gettate alle spalle. Io una volta ho letto un libro di un fratello in America che lui è stato parte di un risveglio fra studenti universitari negli anni 70. Era una scuola biblica nel sud-est degli Stati Uniti e hanno avuto veramente una visitazione dello Spirito Santo. Sapete che i studenti, anche nella nostra scuola biblica, hanno un momento in cui si trovano per, in un certo senso, fare culto insieme. E anche questi studenti erano lì, nella chiesa, a pregare, a lodare il Signore, e lo Spirito Santo è sceso in mezzo a loro, in modo potente. E questi studenti hanno sentito fortissimo la convinzione dello Spirito Santo. Alcuni venivano avanti a confessare i loro peccati apertamente. E questo ha portato una convinzione ancora più forte sui altri studenti, finché quasi tutti gli studenti erano in lacrime, a piangere davanti al Signore, a confessare i peccati, a mettere a posto la loro vita l'uno con l'altro, e c'era questo grande risveglio. Allora, durante questo tempo di risveglio, di preghiera, questo fratello ha avuto una visione. E sapete, noi l'unica base di dottrina è la Bibbia. Certamente non basiamo nessun credo sulla visione di una persona. Però la visione di questo fratello era molto interessante e secondo me anche molto biblico. Perché lui, in questa visione, lui aveva un grande zaino sulle spalle. E lui camminava con questo zaino e questo zaino diventava sempre più pesante. E poi è arrivato un croce nel sentiero e c'era Gesù sulla croce. E Gesù diceva a lui, dammi quello che hai nello zaino,
E quindi questo ragazzo ha svuotato il suo zaino, l'ha dato a Gesù e ha cominciato il suo cammino. Sentivo tutto leggero, tutto libero. Però il sentiero cominciava a salire. E quindi nella salita, di nuovo, quello che era rimasto nello zaino cominciava a essere pesante. E il Signore diceva, dai, dammi anche quella cosa. Liberati anche da quella cosa. E lui, no, ma quello voglio tenere. Però il sentiero continuava sempre più in salita e lui stava sudando. Fino al punto che lui non riusciva più ad andare avanti. E lui dice, va bene, ha preso quella cosa, ok Signore, prendi anche questo. Di nuovo sentivo leggero. Ma come era sempre in salita, dopo un po', di nuovo sentivo il peso di qualcosa nel suo zainetto. E il Signore disse, tu anche quella cosa mi devi dare. Ah no Signore, quello no. E lui continuava. Fino a che il sentiero era ripidissimo. E di nuovo è arrivato il punto che lui non riusciva ad andare più avanti. E lui ha detto, ok Signore, prendi anche quello. E così è continuato finché lui era arrampicare, no? Era come un precipizio verticale. E secondo me questa visione, no? È una buona rappresentazione del nostro cammino con Gesù. No? Che sì, il Signore all'inizio, quando siamo nati di nuovo, magari abbiamo tutte cose grosse, grossi peccati, l'abbiamo gettato ai piedi di Gesù. Ma in questo cammino poi, almeno nella mia vita, ho visto che poi il Signore comincia, sì, magari la droga, l'altro, no? Subito mi ha liberato, però poi il Signore cominciare a compungermi e parlare di cose più profonde, no? Tipo la permalosità, l'orgoglio, vanità, no? Magari per ognuno di noi sono cose diverse. E magari, no? Se un fratello dice, fratello, voglio confessare davanti a voi la mia permalosità, no, dice, boh, solo questo. Però sono convinto che il Signore, come abbiamo visto tante volte, il piano di Dio per la vita di ognuno di noi è che siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Questo è il destino di Dio per ognuno di noi. E io ho visto, cioè, la realtà di questa visione nella mia propria vita, no? Magari cose che anni fa non mi sentivo tanto compunto, anche di atteggiamento del cuore, della mia mente. Ma ora che sono tanti anni nella fede, il Signore dice, crega anche quelle cose. Non sono buone davanti al mio cospetto. Anche tu, cioè, il tuo atteggiamento mentale non va bene. Anche quello deve mettere sulla croce. E quindi Gesù ha risposto alla domanda dei discepoli. Vogliamo vedere Gesù? Gesù ha detto, se la gente vedrà Gesù in voi, perché io adesso andrò via. Infatti dopo questa storia c'è la preghiera sacerdotale di Gesù, in cui Gesù dichiara, se io non vado via, il Consolatore non verrà. Quindi è opportuno per voi che io vado via, perché se io vado, io manderò il Consolatore e lui vi guiderà in ogni verità. Quindi Gesù ha dato la sua vita, dando la sua vita a permesso che lo Spirito Santo viene sparso sulla Chiesa, nel cuore di ognuno di noi.
E quindi Dio, invece di avere solo un rappresentante sulla terra, che era Gesù durante la sua vita, quanti rappresentanti ha oggi nel mondo Gesù? Milioni. Centinaia di milioni. Il nostro problema è che noi siamo nati con una natura peccaminosa. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Giovanni, nel Primo Corinzi, capitolo 15.

Versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti e la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Quindi la nostra vecchia natura, il vecchio Adamo che è dentro ognuno di noi, c'è solo una soluzione, e questa soluzione è la morte. Dio non è venuto per fare un programma di miglioramento della razza umana. Mi dispiace. Anche Cristo diceva domenica sera, è vero, molti credenti dicono, ma io non ero così cattivo. E Gesù è venuto nella mia vita come un optional, no? Come una cosa buona che ho aggiunto alla mia vita. Ma Paolo ha dichiarato che noi eravamo morti. Quindi vuol dire che davanti a Dio non c'era niente, zero, in cui Dio poteva redimere. Noi davanti a Dio eravamo morti, non c'era vita in noi. Eravamo morti in Adamo. Come Adamo era nostro padre, quindi siamo frutto del seme di Adamo, lui ha prodotto secondo la sua specie. Ricordate in Genesi 1 dove Dio disse: e ogni erba, ogni albero fruttifero produrrà secondo la sua specie. E come noi siamo figli di Adamo, lui ha prodotto altri come sei, morti spiritualmente. E quindi non abbiamo bisogno di un programma di miglioramento, non dobbiamo avere più autostima. Ci sono anche libri cristiani che predicano non la parola di Dio, ma psicologia umana. Il problema, come dicono a quelli che non conoscono il Signore, il primo problema è che hai troppo bassa autostima. Devi avere più stima di te stesso e così risolverai tutti i tuoi problemi. Ma la Bibbia, in nessun passo della Bibbia dice che dobbiamo avere più autostima. Anzi, la Bibbia dice che noi uomini abbiamo troppo autostima. E Paolo deve ricordarci, non pensare troppo alto, non pensare che tu sei meglio di altri. Quindi la nostra tendenza umana è di avere troppo autostima. Ma noi dobbiamo riconoscere che in Adamo abbiamo solo la morte. E Paolo continua qui in capitolo 15 di Primo Corinzi, parlando della resurrezione, perché alcuni a Corinto negavano che esistesse la resurrezione. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto! Quel che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. Poi lui parla di vari corpi. Continuiamo nel versetto 42. Così sarà pure la resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscitato corpo spirituale. Vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultima, Adamo, divenne spirito vivificante. Ma lo spirituale non è prima, ben
Sì, prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che il Signore è dal cielo. Quale il terrestre, tali sono anche i terrestri. Quale il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quindi chiaramente Paolo sta parlando di quando noi riceveremo al rapimento, o se saremo già morti alla risurrezione dei giusti, i nuovi corpi spirituali, corpi eterni che non sono soggetti alla morte, alla malattia, alla sofferenza, al peccato. Però comprendete che il vecchio Adamo in noi deve morire, quel seme deve cadere a terra e deve morire. Questo è l'unico modo che possiamo produrre frutto, è l'unico modo che la gente vedrà Gesù in noi. Vogliamo che loro vedano in Gesù in noi? Amen. Io so che tutti lo desideriamo, io lo desidero. Io chiedo, Signore, voglio essere un uomo santo, Signore, voglio essere veramente un uomo totalmente consacrato a Te. Questo è il grido del tuo cuore? Amen. Ma non è facile, giusto? Perché col vecchio Adamo. Però qui Paolo dice che se siamo nati in Adamo, è naturale che noi somigliamo Adamo, no? Carnale. Ma se siamo nati di nuovo da Gesù, dice che noi somiglieremo sempre in modo maggiore anche Lui. E se questo non sta accadendo nel nostro cammino cristiano, c'è qualcosa che non va. Guardiamo in Primo Pietro, perché anche qui Pietro parla di seme. Primo Pietro capitolo 1, versetto 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quanti di voi siete nati per mezzo della parola di Dio? Se non lo siete, non siete nati spiritualmente, perché Pietro dice che è l'unico modo che uno può nascere spiritualmente. Ricordate Paolo cosa ha detto in Romani 10? La fede viene per udire, e udire cosa? La parola di Dio. Noi siamo nati spiritualmente udendo la parola di Dio. La parola di Dio, come ho citato prima, Gesù ha detto: la mia parola è spirito e vita. La parola di Dio non è come qualunque libro. Qualunque altro libro nel mondo, incluso libri religiosi, sono solo carte con inchiostro stampato su quelle carte. Ma Gesù ha dichiarato che le sue parole, cioè la parola di Dio, non è solo inchiostro su carta, ma è vita, è spirito. Quindi la parola di Dio è vivente, è potente. Noi siamo nati attraverso la parola di Dio. Pietro dice che voi siete nati di seme incorruttibile. La parola di Dio chi è? Gesù.
Giovanni capitolo 1 dice che e la parola è diventata carne e ha dimorato in mezzo a noi. E abbiamo contemplato come l'unigenito di Dio. Noi eravamo nati in Adamo, morti nel peccato, corruttibile. Ma quando siamo nati di nuovo, siamo nati di un seme incorruttibile. Incorruttibile cosa vuol dire in italiano? Pura, non si può corrompere. La parola di Dio non può essere inquinata, non può essere rovinata, guastata, non può diventare piena di muffa. E tanti, dico, ci sono credenti, magari vengono anche nella nostra comunità e dicono, mamma mia, sempre studio biblico, anche la domenica. Ma cosa dobbiamo studiare se non la parola di Dio? È quello che ci fa nascere, la parola di Dio. Non solo ci fa nascere, ma continuiamo a leggere. Leggiamo di nuovo il versetto 23, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quindi questo seme che Dio ha messo in noi non è un seme che morirà, è un seme che durerà per tutta l'eternità. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola che vi è stata annunziata. Deposto dunque ogni malizia e ogni inganno, l'ipocrisia, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Allora, chi frequenta la chiesa tanto sa che questo è uno dei miei versetti preferiti. Vuoi crescere come credente? Vuoi nascere spiritualmente? Nascerai attraverso la parola di Dio. Vuoi crescere come cristiano o cristiana? Qui, desiderate come un bambino la parola di Dio. Quindi vuol dire giornalmente, leggela, meditala, fa che diventa uno con te. Oggi ho mangiato due panini, il pane era quello 5 grani, 5 cereali, 5 grani, cioè il grano in testa, 5 cereali, mio preferito, sai che c'hai i semi dentro, buono, con prosciutto e formaggio dentro. E adesso quel seme che ho mangiato è stato integrato con il mio corpo, vedi? Nello stesso modo noi cristiani spiritualmente, leggendo, meditando, la parola di Dio diventa una con noi. Questo seme incorruttibile ci trasforma in gloria di gloria. E Pietro dice, desiderate il puro latte della parola. Sapete, ci sono tanti altri latte, ma questo è un latte incorruttibile, è puro. Affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere come cristiano, devi tu domani mattina alzarti, aprire la parola di Dio, leggere un po' di passi, metterti in comunione con il Signore, parla con Lui, metti davanti a Lui la tua giornata, metti davanti a Lui la tua famiglia e vedrai che Dio benedirà la tua giornata. Dio andrà davanti a te. Ma se tu non mangi spiritualmente, è come se tu non mangi anche fisicamente. Il tuo corpo, cosa succede se faccio digiuno? No? Comincio a girarmi la testa verso l'una. Comincia a sciupare fisicamente se non mangio, è la stessa cosa spiritualmente. Se noi non mangiamo spiritualmente, noi spiritualmente diventeremo deboli.
Ma se noi mangiamo, diventeremo forti, cresceremo. E sono convinto di questo, che anche nella nostra comunità ci sono credenti, 20 anni di fede, eternamente bambini. Eternamente credenti che vengono, non vengono, saltano per 2 mesi la comunione fraterna, poi vengono, pastore, non so, sai, poi che ci sono guai, pregate per me, la mia vita è inguaiata. Poi magari tutti pregano, la vita si sistema, magari vengono in chiesa quando c'è la crisi, poi passa la crisi. Perché? Perché questi credenti eternamente bambini? Perché non hanno una dieta quotidiana della parola di Dio. Non hanno un rapporto loro personale col Signore, in cui loro si sfamano della sua parola, che loro sfamano della sua presenza, attingono l'acqua vivente del Signore stesso ogni giorno. Sì, è bello venire in chiesa, è bello sentire un studio biblico, spero che andate via assimilando qualcosa, ma non può essere la tua vita spirituale 2 studi alla settimana. Non può essere, non può essere la mia. Noi siamo nati per la parola di Dio e noi cresciamo attraverso questo nuovo seme. Voi sapete che dentro ogni seme c'è una piccola pianta. Sapevate questo? Tu prendi un granello di frumento e in quel piccolo chicco c'è una pianta in terra che sta aspettando che quel seme cade dentro la terra, magari passa tutto l'inverno, il freddo, il vento, la pioggia. E poi primavera, quella piccola pianta dentro ha dei ricettori. Se tu studi queste cose, è impossibile non credere in Dio. Questa piccola pianta dentro la pulla, dentro la crusca del seme, no? Dentro il suo guscio, aspetta, lui dentro lì, no? Attraverso la stagione secca, l'inverno, il freddo. E poi quando arriva la primavera, lui ha questi sensori che percepiscono l'umidità, il colore, le ore di luce della giornata, e nel momento giusto questi sensori danno il segnale, no, comincia boom, a uscire dal tuo guscio. E dice, radice vanno giù, la pianta va su, e questa pianta cresce. Allora Gesù, nella sua risposta, tornando alla risposta di Gesù, dice, se la gente vedrà Gesù in voi, fratelli di Montebelluna, voi dovete morire. Il vecchio Adamo deve morire. Col vecchio seme deve essere sepolita la tua vita, deve rinunciare alla tua vita, deve prendere la tua croce. La tua croce non è tua moglie, non è tuo marito. La croce è mettere a morte il vecchio te. Noi siamo i nostri peggiori nemici, ricordatelo sempre. Craig, io guardo ogni mattina nello specchio il mio peggiore nemico. Sono io il mio nemico. E rendendo la nostra vita, no? Cosa ha detto Gesù? Chi odia la sua vita, chi dà la sua vita, scoprirà la vera vita. Perché il principio e il corso di questo mondo dice risparmi la tua vita, no? Sii egoista, dai gomitate altri. Scala sopra gli altri per salire in cima nella tua impresa, nella tua cosa. E così godrai la vera vita, avrai un yacht nei Polinesia,
No, avrai un Rolls Royce, avrai una villa sulla collina che guarda tutta la pianura padana. Così sperimenterai la vita. Oh. Ma Gesù dice no, la vita non è così che viene sperimentato. La vera vita, la vita divina di Dio, viene sperimentato morendo. Ma io non voglio morire. E Gesù stava rispondendo ai discepoli, loro vogliono vedere Gesù, io devo morire, in modo che loro possano vedere Gesù in voi. E anche voi dovete morire, perché in questo modo porterete molto frutto. Anche in secondo Pietro capitolo 1,

0: Versetto 2. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e Gesù nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Allora, come possiamo noi credenti partecipare nella vita di Dio? Attraverso queste grandissime e preziose promesse. Dove si trovano le grandissime e preziose promesse? Nella parola di Dio. Noi siamo nati per la parola e noi cresceremo per la parola, noi diventeremo più come Gesù attraverso la parola di Dio. Allora adesso torniamo in Giovanni. E concluderemo. In verità vi dico, versetto 24, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo lo conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. Là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Vogliamo essere onorati dal Padre? Amen. E Gesù ha detto, se uno veramente mio servo, starà vicino a me. Come possiamo stare vicino a Lui? Seguendo nelle sue orme. Quali erano le orme di Gesù? Morire. Gesù ha rinnegato se stesso. Ricordate nel giardino di Getsemane, quando lui ha pregato, Padre, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Vuol dire che Gesù come uomo non voleva morire. Nella sua parte umana, chi vuole morire? Nessuno. Neanche io voglio morire. Io confesso, non voglio morire. Ma questo è il mezzo per il quale la mia vita produrrà spiritualmente. Quindi il sentiero per la vera vita, in modo che la gente può vedere Gesù, perché il problema è che tante volte la gente vede Craig e non vede Gesù. Ma il mezzo per il quale loro possono vedere Gesù è se io seguo nelle orme di Gesù e dico, Signore, questa vita non è mia, è tua. E che il Signore possa veramente infondere in noi il desiderio di essere veramente discepoli di Lui. No? Non seguacelli. No, chi seguiva Gesù, perché anche oggi ci sono tanti seguacelli, no? Hanno visto il pane e il pesce e seguivano Gesù per il pane e il pesce. E molti seguono Gesù perché vanno in una chiesa e dice, se tu segui Gesù sarai ricco, sarai prosperoso, avrai la vita abbondante. Non ci sono molti che vogliono seguire Gesù se tu dici, vuoi seguire Gesù, devi morire. Ma abbiamo letto, lui ha detto così o no? Lui ha detto così, questo è il Vangelo. Noi dobbiamo morire. E per la carne non è una bella notizia, ma per lo spirito sì. Perché io penso che anche voi siete qui questa sera, quindi vuol dire che voi desiderate il Signore. Desiderate più di Lui nella vostra vita. E quindi Il modo in cui noi possiamo sperimentare la vita di Dio è di lasciare che muore la nostra vita, i nostri desideri, i nostri sogni, che li mettiamo sulla croce, sull'altare, e diciamo: Signore, eccomi un sacrificio vivente anche questa sera qui a Montebelluna. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In Giuda, dopo la morte di Asa, era divenuto re suo figlio Giosafat, uno dei più saggi e più forti re di Giuda. Era salito al trono quando in Israele regnava ancora Acab e rimase saldamente al suo posto per 25 anni. Sotto di lui il regno acquistò fama e potenza. Giosafat servì il Signore con tutto il cuore, ripulì il paese dagli idoli con ancora maggior scrupolo di suo padre e richiamò il popolo all'adorazione del vero Dio. Il suo zelo per l'Eterno lo spinse a inviare principi, sacerdoti e altri leviti in tutto Giuda perché insegnassero la legge di Dio ai suoi sudditi. Voleva che il popolo imparasse a servire l'Eterno e si adoperò grandemente a questo fine. Il Signore premiò la sua fedeltà, rendendolo forte nel suo paese e temuto e onorato dalle nazioni vicine. Giudei e stranieri gli recavano doni ragguardevoli, aumentando in tal modo la prosperità della sua casa. Giosafat desiderava pace e giustizia nel suo regno e a tale scopo stabilì dei giudici nelle varie città. Anche in ciò usò oculatezza e diede precise disposizioni riguardo a questo ufficio. «Badate bene a quello che fate», disse nel distribuire gli incarichi, «perché voi non amministrate la giustizia per servire ad un uomo, ma per servire all'Eterno, il quale sarà presente tra voi quando giudicherete. Abbiate dunque timore dell'Eterno e agite con circospezione, perché il Signore, nostro Dio,

formavano un esercito massiccio ed agguerrito. Per prima cosa cercò l'Eterno. Bandì un digiuno in Giuda e radunò il popolo affinché tutti implorassero l'aiuto del Signore. Poi, stando in piedi in mezzo al popolo, davanti al Signore, re Giosafat disse: «O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli? Non sei tu che domini tutti i regni delle nazioni? E non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo tale che nessuno ti può resistere?» Giosafat rievocò la sua assistenza in tempi passati e le promesse che Dio aveva fatto al suo popolo. Poi aggiunse: «O Dio nostro, non farai tu giustizia di Ammon, di Moab e di quanti si sono uniti a loro? Perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono rivolti a te». Tutto Giuda aveva seguito questa preghiera davanti al Signore, comprese le donne e i bambini. Ad un certo momento un levita di nome Yahaziel prese a parlare da parte di Dio. «State a sentire voi tutti, figli di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice l'Eterno: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché non sarete voi a dar battaglia, ma il Signore. Non sarete voi a combattere. Domani uscirete contro il nemico e starete a vedere come l'Eterno ve ne libererà». Giosafat e tutto Giuda si prostrarono davanti al Signore, lo adorarono e da ogni parte si levarono a gran voce lodi al suo nome. Il giorno seguente, mentre marciavano contro il nemico, gli uomini di Giuda innalzavano lodi a Dio e cantavano: «Celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo». Mentre cantavano, il Signore fece in modo che tra gli eserciti che si erano alleati contro Giuda scoppiasse una contesa. Lottarono tra loro e si massacrarono a vicenda. Così, quando Giuda giunse in vista dei nemici, li trovò tutti morti. Nel muovere contro Giuda avevano portato con sé una gran quantità di rifornimenti e di cose di valore. Ora tutto giaceva abbandonato nel campo tra i morti. I seguaci di Giosafat se ne impadronirono e misero insieme un ingente bottino. Poi tornarono indietro vittoriosi e carichi di spoglie, senza aver messo mano alle armi. La parola di Dio si era perfettamente adempiuta. Egli aveva combattuto per loro e li aveva salvati dai nemici. I giudei erano pieni di riconoscenza e rientrarono a Gerusalemme cantando altri inni di lode al Signore. Giosafat fu fedele al Signore durante tutta la sua vita e gli obbedì con cuore integro, ma dispiacque a Dio nello stringere relazioni di amicizia e di alleanza coi malvagi re del nord. In occasione della guerra compiuta a fianco del perverso Acab contro i Siri che presidiavano la città di Ramot, un profeta lo aveva ripreso perché si era messo con coloro che odiavano l'Eterno. Nonostante l'aperto rimprovero, Giosafat rimase in relazioni amichevoli anche con Acazia, figlio di Acab, che era succeduto al padre sul trono di Israele. Una volta divennero persino soci nell'armare una flotta destinata al commercio marittimo, ma Dio dimostrò la sua disapprovazione facendo naufragare tutte le navi. L'iniziativa non ebbe più seguito, ma in questa circostanza un altro profeta di Dio ebbe a dire a Giosafat: «Il Signore ha distrutto l'opera tua perché ti sei associato con Acazia».

Mentre su Giuda regnava il bravo re Giosafat, Acab era morto e suo figlio Acazia gli era succeduto sul trono di Israele. Il regno di Acazia fu molto breve. Nel periodo in cui stette sul trono, non si allontanò dalle vie malvagie seguite da suo padre e da sua madre e peccò gravemente agli occhi del Signore, persistendo nell'adorazione di Baal, come avevano fatto i suoi genitori. Durante il regno di Acab, i Moabiti erano stati soggetti ad Israele, ma con l'avvento di Acazia si ribellarono. Sulle prime sembra che il re non avesse fatto nulla per sottometterli di nuovo. Forse intendeva attendere un momento più propizio. Invece non gliene rimase il tempo. Un giorno, mentre si trovava nella sala superiore di uno dei suoi appartamenti in Samaria, si appoggiò inavvertitamente ad una grata malfissata o poco robusta e precipitò di sotto, ferendosi gravemente. Il re era ansioso di sapere se si sarebbe ristabilito e, anziché rivolgersi al Signore, mandò dei messi ad Ecron a consultare il dio Baal-Zebub. Il Signore ne avvertì Elia e gli disse di farsi incontro ai messaggeri del re con queste parole: «È forse perché non v'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice l'Eterno: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai». Elia eseguì gli ordini del Signore e poi se ne andò per la sua strada. I messi tornarono subito dal re, il quale chiese sorpreso: «Perché siete tornati?» «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha rimandati da te con l'incarico di darti un messaggio da parte di Dio». E gli ripeterono le parole del profeta. «Che aspetto aveva l'uomo che vi ha detto queste cose?» domandò Acazia. «Era un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio ai fianchi. È Elia, il Tishbita!» esclamò il re. Acazia mandò una compagnia di 50 uomini col loro comandante da Elia perché lo prendessero e lo conducessero da lui. Probabilmente voleva punirlo a causa della profezia sfavorevole che gli aveva fatto pervenire. Né Acazia né i soldati che lo servivano avevano il timor di Dio, dal momento che si proponevano di catturare con la forza un suo profeta. Giunti da Elia gli dissero: «O uomo di Dio, il re ti ordina di venire con noi». «Se io sono un uomo di Dio», rispose Elia al capitano, «scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese un fuoco che divorò in un attimo il comandante e i 50 uomini. Acazia insisté nel non volersi piegare davanti a Dio e mandò da Elia un altro capitano con altri 50 soldati. «O uomo di Dio», disse il comandante ad Elia, «il re ti ordina di venire immediatamente». Ma Elia rispose nello stesso modo in cui aveva risposto la prima volta e il fuoco consumò anche questa compagnia di soldati. Il cuore di Acazia si mantenne duro e per la terza volta mandò da Elia un gruppo di soldati simile al precedente. Malgrado la caparbietà di Acazia, il capitano di questi 50 uomini non si rivolse ad Elia col tono perentorio che avevano usato gli altri, ma giunto alla presenza del profeta si gettò in ginocchio davanti a lui. «O uomo di Dio», supplicò umilmente, «ti prego, abbi riguardo alla mia vita e a quella dei 50 tuoi servi che sono con me. Il fuoco disceso dal cielo ha divorato i primi due capitani coi loro uomini, ma ora sia la mia vita preziosa ai tuoi occhi». Il Signore agisce sempre con giustizia, perciò vedendo che questi uomini si erano umiliati davanti a lui e al suo profeta, volle risparmiare le loro vite e disse ad Elia: «Vai pure con lui, non temere». Elia seguì il capitano e andò a presentarsi al re. «Così dice l'Eterno», disse ad Acazia, «poiché tu hai mandato dei messi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, quasi che in Israele non ci fosse alcun dio da poter consultare, non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente vi morrai». Il malvagio re Acab, con la moglie Izebel, ancor peggiore di lui, e il figlio Acazia che gli era succeduto al trono, avevano fatto molto male alla testimonianza del nome del Signore in tutto Israele, ma per mezzo del profeta Elia il nome dell'Eterno non poté venir rigettato, e quello che fece questo profeta, ispirato da Dio, fu per il popolo una dimostrazione che l'Eterno era in Israele e che non era pronto a ritirarsi e lasciare campo libero al culto e all'adorazione dell'idolo di Baal. Il Signore amava il suo popolo
e non voleva vederlo trascinato ad una corruzione idolatra sempre più profonda a causa dei suoi re malvagi. Acazia non si rimise più dalle ferite riportate e morì, secondo la parola del Signore. Non avendo lasciato figli, salì al trono suo fratello Jeoram.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Giuseppe vi dà il benvenuto al nostro appuntamento con Verità Cristiana. Per alcuni minuti consideriamo in questi giorni le parabole che Gesù raccontò e i suoi insegnamenti, i quali attraverso i secoli raggiungono anche noi. Chissà per quanti di voi un pranzo non sa granché senza dei peperoncini o delle salse piccanti. Una di queste salse, la mostarda, si prepara con dei piccoli semi di senape. E questo seme servì a Gesù per insegnare qualcosa. Egli diceva: «Il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo semina nel suo campo. Benché esso sia un seme piccolissimo, quando cresce diventa come un albero e gli uccelli del cielo si riparano fra i suoi rami. Una cosa piccola, di poco valore, che diventa molto importante». La nostra vita, amici, è come un campo in cui crescono diversi tipi di alberi. Le nostre azioni sono spesso il risultato di quanto seminato nel passato. Come l'Apostolo Paolo si esprime, quello che uno semina, quello pure raccoglierà. Gesù ci dice che il regno di Dio, cioè il nostro rapporto con Lui, deve essere parte della nostra vita. Dio ci chiede un angolino nel nostro cuore in cui possa sviluppare il nostro rapporto con Lui. Cosa vuol dire in pratica? Ci chiede delle cose piccole, ma che influiscono grandemente nella vita. Per esempio, questo breve programma è stato motivo di un totale cambiamento nella vita di alcuni ascoltatori, solo pochi minuti alla settimana, ma hanno avuto un impatto enorme nella vita di chi con sincerità decide di seguire il Signore Gesù. Parlando con alcuni, mi sento a volte dire: se solo potessi avere la tua fede. Ma la fede, amici, non è una formula magica o un talismano, una specie di portafortuna. È un rapporto che va vissuto giornalmente e che cresce regolarmente. Tutto comincia con un semplice atto di fiducia nella persona di Gesù. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: se avete fede quanto un granello di senape, potrete sradicare alberi o smuovere montagne. Non la quantità, quindi, ma la qualità è ciò che conta. In chi è basata questa fede? Subito dopo, Gesù cominciò a dire che sarebbe stato dato nelle mani degli uomini, i quali lo avrebbero ucciso, e che il terzo giorno egli sarebbe risuscitato. Ma i discepoli erano grandemente contristati, non riuscivano a credere queste cose. La persona di Gesù, l'eterno figliolo di Dio fatto uomo, e la sua morte sulla croce per i nostri peccati deve essere l'oggetto della nostra fede. Quando io ho questa fiducia che Gesù è morto per i miei peccati e lo accetto nella mia vita come il mio Salvatore e comincio a seguirlo, allora ho in me il seme del regno di Dio. La fede crescerà, come pure la conoscenza di Dio. E la mia vita sarà utile anche ad altri attorno a me, offrendo anche ad essi la parola di Dio, per cui sviluppare un rapporto personale con Gesù. Rifletti, amico, dai tempo a Dio nella tua vita o Dio non ha neanche un angolino nel tuo cuore? Considera la fine di ogni uomo e lascia che la parola di Dio prenda radici in te per portare frutti alla gloria di Dio. Forse la tua vita ti sembra un piatto insipido. Lascia che la parola di Dio aggiunga uno scopo, guida, gioia, aiuto, conforto e quanto hai di bisogno. Continueremo a riflettere fra poco dopo un canto.

Continuiamo la nostra riflessione sulla parabola di Gesù, il quale certamente è un maestro unico nell'arte della comunicazione. Nel suo parlare troviamo qualcosa che si applica un po' ai diversi tipi di ascoltatori, uomini e donne, giovani e anziani, peccatori o orgogliosi farisei che si considerano giusti. Una volta Gesù parla di otri e vino, ma subito dopo parla di una donna che rattoppa un vestito. Un'altra volta Gesù parla di un pastore e una pecora perduta, ma dopo aggiunge la storia della donna che cerca una moneta preziosa. In questo modo gli ascoltatori sono coinvolti e si sentono protagonisti delle storie. Abbiamo parlato poc'anzi della parabola del granello di senape che simboleggia il regno di Dio, il quale, benché un seme così piccolo, diventa come un grande albero. E subito dopo Gesù aggiunge una nota femminile, parlando di una donna che fa il pane in casa. A che rassomiglierò ancora il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Gesù non sta dicendo la stessa cosa in altre parole, cioè una cosa piccola che diventa più grande, ma allo stesso tempo aggiunge un aspetto diverso e complementare. Nel granello di senape vediamo come Dio vuole che noi facciamo posto a Lui nella nostra vita, che troviamo del tempo per meditare la Sua parola e coltivare un rapporto personale con Lui. Ma nel caso che qualcuno pensasse: io do tempo a Dio, leggo la Bibbia ogni mattina, vado in chiesa regolarmente, ecco che Gesù parla del lievito nella farina impastata. Il regno di Dio deve essere in noi non solo come un albero piantato nella nostra vita, ma anche come quel lievito che deve influenzare e trasformare ogni parte, ogni angolo, ogni momento della vita stessa, 7 giorni la settimana, 24 ore al giorno. Ciò vuol dire che ogni cosa che io faccio deve essere sotto il controllo divino, plasmata dalla parola di Dio. Ci vorrà tempo e ci sarà qualcosa da cambiare in tutta la vita, ma il giorno verrà quando saremo simili a Gesù, perché lo vedremo come Egli è, cioè quando tutta la pasta sarà lievitata. Ogni sfera della nostra vita deve quindi essere toccata dalla potenza trasformatrice di Dio. Quando ci riconosciamo dei perduti peccatori e veniamo a Gesù per perdono e pace con Dio, Egli viene ad abitare in noi per mezzo dello Spirito Santo. Questi ci convince di errori nella nostra vita e ci concede perdono per mezzo della confessione a Dio, ma ci dà anche potenza per cambiare i nostri pensieri, atteggiamenti ed azioni. E questo vale per ogni sfera della vita: l'onestà nel lavoro, la vita familiare, i nostri divertimenti, le nostre scelte da fare, le quali possono dare un'impronta e una piega a tutta la nostra vita. Per esempio, cosa fare, che mestiere o chi sposare. Dio ha stabilito che se due non camminano insieme, non potranno andare d'accordo. Secondo questo principio, due persone che vogliono condividere le loro vite devono essere credenti e non lasciarsi attirare dall'aspetto puramente fisico. Tutte le nostre relazioni con gli altri devono rispecchiare il nostro rapporto con Dio. Forse parlo a qualcuno che è cosciente di avere disubbidito a Dio o si trova in dubbio su certe scelte da fare. Prendi nota dell'indirizzo che segue, amico o amica, e scrivici pure i tuoi dubbi e, se possiamo, ti aiuteremo senz'altro dalla parola di Dio. Grazie per averci ascoltato e a risentirci.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, vi è qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. E così l'appello di Paolo, un appello molto forte. Se vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, e sicuramente c'è consolazione in Cristo, oh, come veniamo consolati da Lui, come siamo confortati nell'amore, e specialmente nel tempo della morte, la comunione nello spirito, la compassione e la tenerezza rendono perfetta la mia gioia. Come dice Giovanni, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, avendo uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Volete essere grandi nel regno di Dio? Imparate ad essere servi. È interessante per me come queste parole di Paolo sono così spesso ignorate dalla Chiesa. Vi ho già parlato in precedenza di come c'è stata la mia rottura con la denominazione di cui facevo parte, per il fatto che si diceva ai pastori che la competizione era un modo carnale di motivare la gente, ma dobbiamo renderci conto che la maggioranza delle persone a cui ministriamo sono carnali, quindi devono essere motivate in modo carnale, quindi dobbiamo usare la competizione per motivarle. Beh, la competizione portava alla lotta, perché dovevamo chiamare un altro pastore e sfidare la sua chiesa ad una gara di partecipazione. Vediamo chi di noi ha il maggior numero di persone presenti in chiesa. E la chiesa che perdeva doveva pagare a quella che vinceva una cena. E la chiesa che vinceva veniva onorata. Sapete, no, vogliamo essere primi così possiamo essere onorati. Rivalità e vanagloria. O rivalità causata dalla vanagloria. E quante volte questa è la motivazione che viene usata con le persone nella chiesa? Mettili in competizione, falli gareggiare, e fa sì che siano mossi dalla vanagloria. Scriveremo il tuo nome sulla parete, su ogni finestra metteremo il tuo nome, metteremo dei vetri colorati, il Signore mi ha detto che dobbiamo mettere dei vetri colorati nelle finestre. Tu puoi comprare la tua finestra e metterci il tuo nome sopra, o il nome di un tuo caro, e tutti quelli che verranno, quando guarderanno le finestre, vedranno il tuo nome. Vanagloria. Non facendo nulla per rivalità o per vanagloria. Queste sono motivazioni sbagliate per il servizio al Signore, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse o bisogno, ma anche quello degli altri. Pensi anche ai bisogni degli altri. Non pensate solo ai vostri bisogni, ma guardate anche ai bisogni degli altri intorno a voi. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, o la stessa mente, lo stesso modo di pensare che è stato in Cristo Gesù. E Dio ti prego, ministra i nostri cuori per il tuo spirito, perché stiamo per entrare in un luogo santissimo. Stiamo andando al cuore di tutta la questione, di tutto il cristianesimo, la mia attitudine verso me stesso e la mia attitudine verso gli altri. Qual è l'attitudine mentale che ho riguardo a me stesso? E qual è la mia attitudine mentale nei confronti degli altri? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Sai cosa ha avuto il coraggio di chiedermi di fare? Gli ho detto che volevo servire il Signore e Romain mi ha dato una scopa e mi ha detto di spazzare il marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Non lo sa chi sono io. Quanto ho contribuito a questa chiesa. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina o qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Lui non si è aggrappato, non doveva aggrapparsi tenacemente a questo, al suo essere uguale a Dio. Lui era con Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. E questi non sanno chi sono io. Non sanno quanto sono importante. Non si sono nemmeno proposti di portarmi la valigetta. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, in greco svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Vediamo ora questi passi verso il basso. Lui che si svuota, inizia con Dio, uguale a Dio, eppure ha svuotato se stesso ed è venuto in forma di servo, e si è fatto come gli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E così dalla gloria, dall'essere uguale a Dio, fino alla crudeltà della croce romana, appeso lì sopra davanti allo scherno e all'ira della folla, disprezzato e rigettato dagli uomini. Che terribile discesa! Voglio dire, dall'altezza più alta in assoluto, giù fino alla morte su di una croce, circondato da assassini. Questo terribile salto Gesù è stato disposto a farlo per te. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora vediamo i passi verso l'uscita. Perché Dio disse: non lascerò l'anima tua nel soggiorno dei morti, e non permetterò che il santo veda la corruzione. E Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi dalla gloria alla gloria, ma in mezzo la croce. Ha svuotato se stesso. Ora abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, quello di essere pronti a mettere da parte quello che siete per diventare servi degli altri, non stimando te stesso più di quanto dovresti, ma considerandoti privilegiato ad essere un servo di Gesù Cristo. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Cristo è l'esempio. Lui ha umiliato se stesso, ma Dio lo ha anche esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, Yeshua, un giorno ogni ginocchio si piegherà e un giorno ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora, forse non vuoi fare questa confessione ora. Forse pensi di essere il Signore della tua vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Il mio capo è sporco di sangue, ma non si è mai piegato. Un giorno tu dovrai confessare che Gesù Cristo è il Signore. Quelle persone che parlano con disprezzo di Lui ora, quelle persone che continuano a farsi beffe del Suo nome, quelli che usano il Suo nome senza rispetto, nella loro irriverenza, quelli che parlano così animatamente contro di Lui, un giorno anche loro piegheranno le loro ginocchia e confesseranno che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il problema è che quel giorno la loro confessione non li salverà. Vedete, Paolo dice che se confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato, saremo salvati, perché con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Ma non sarà così in quel giorno. La confessione non porterà alla salvezza, ma sarà per la condanna. E si condanneranno da soli. Sì, lui è il Signore. Ho sbagliato a rigettarlo come Signore della mia vita. Perciò, miei cari, come avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ora, purtroppo, molte persone si fermano qui e leggono una forte esortazione verso le opere e l'importanza del fatto che tu compia la tua salvezza con timore e tremore. E invece che compite la vostra salvezza viene generalmente interpretato operate per la vostra salvezza con timore e tremore. E tu vieni esortato in tutte le opere che dovresti fare per Dio per poter essere salvato. E quelli che mettono l'enfasi su un evangelo delle opere, che non è un evangelo, perché se mi dici che devo fare delle opere per essere salvato, questa non è affatto una buona notizia, è una cattiva notizia. Usano spesso questo testo, ma non vanno al versetto successivo, dove dichiara poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito. Sta parlando di questo, è tutto qui. Vedete, Dio disse a Geremia, quando Israele aveva fallito completamente nell'osservare la legge, «Verranno i giorni, Geremia, in cui non scriverò più la legge su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole di carne dei loro cuori. È Dio che opera in voi il volere. Come mi rivela Dio la sua volontà? Lui rivela la sua volontà tramite i desideri che mette nel nostro cuore, non i desideri che ho nel mio cuore che vengono da me, ma lui mette nel mio cuore i suoi desideri, e quindi è lui che opera in noi il volere. Dio mette nel mio cuore il desiderio di fare qualcosa. Dio mi dà questo desiderio intenso di fare un'opera particolare, di andare in un posto particolare. E io scopro che quello che desidero, in realtà è Dio che rivela al mio cuore quello che vuole che io faccia. E quindi lui mette in me il volere, e poi mi dà la capacità di farlo, secondo il suo beneplacito. Diversi anni fa dovevo predicare a Ventura, una domenica sera. E così ho deciso di andare il sabato per passare la notte da mia zia a Santa Barbara, mia zia Lois, che ora si è trasferita e vive qui vicino. E lei faceva una fantastica enchilada, un piatto messicano. E così l'ho chiamata e le ho detto, metti sull'enchilada, sarò da te per cena, rimarrò a dormire e poi andrò a Ventura domani sera per predicare. Quindi sono partito per Santa Barbara. Ero diretto verso la superstrada per Ventura, ma quando sono arrivato a Sunset Boulevard, ho pensato è proprio una bellissima giornata. Penso proprio che prenderò la litoranea. Seguirò la Sunset Boulevard fino all'autostrada della Pacific Coast. È talmente una bella giornata. Abbasserò il tettuccio della macchina e mi farò un bel giro attraverso Malibu e farò questa strada per arrivare a Santa Barbara. Così potrò vedere l'oceano. Perché amo fermarmi lì a Point Magoo e vedere il mare e le onde e gustarmi lo splendido panorama. E quindi ho pensato, va bene, faccio la litoranea. Mi piace troppo il mare e la spiaggia. Così ho girato per Sunset Boulevard. Ma mentre percorrevo la Sunset Boulevard ho pensato, oh mamma, non mi ricordavo che ci voleva così tanto per raggiungere la litoranea. Forse ho sbagliato. Probabilmente avrei dovuto rimanere sulla strada interna. Ma quando sono arrivato sulla litoranea, c'era una coppia che faceva l'autostop. E io ho sentito che era da egoisti starsene su una bella decappottabile tutto da solo, mentre qui ci sono queste due persone che cercano un passaggio. E così, di regola non prendo quelli che fanno l'autostop. Ma in questo caso mi sono fermato e li ho fatti salire in macchina. E ho iniziato a testimoniare loro di Gesù Cristo. E prima che arrivassimo a Ventura, loro hanno deciso di accettare il Signore. Così li ho portati davanti alla chiesa dove dovevo predicare la sera dopo. E ho detto, guardate, se venite qui domani sera, mi farebbe molto piacere incontrarvi. L'uomo cercava lavoro, era un agricoltore e stava cercando lavoro a Los Angeles. E io gli ho detto, beh, non ci sono fattorie a Los Angeles. Comunque li ho salutati lì. Ho proseguito per Santa Barbara. E come in tanti altri casi ho pensato, probabilmente non li vedrò mai più. Ma la sera dopo, quando ero in chiesa a predicare e ho fatto l'appello, loro sono venuti avanti e hanno accettato Gesù Cristo pubblicamente. E l'uomo della Chiesa, l'anziano che è venuto a pregare per loro, guarda caso era caposquadra e lavorava per un grosso ranch. E guarda caso aveva bisogno di una persona. Poteva dare loro un alloggio e provvedere per tutto il resto. Così sono venuti da me alla fine della riunione, insieme al signor Jenkins, e mi hanno detto: indovina cosa ci è successo? Questo signore che ha pregato con noi è il caposquadra di questo ranch e gli ha dato lavoro. E io ho ripensato al giorno prima, a quando guidavo e all'improvviso ho avuto quest'ispirazione, perché non passare per la litoranea? E ho capito che era stato Dio a mettere nel mio cuore il volere. Quel pensiero è stato piantato nel mio cuore dal Signore, perché lui conosceva quella coppia che veniva dal Montana, che era in quella situazione disperata, di grande bisogno. Bisogno soprattutto di una reale esperienza con Gesù Cristo, e che aspettava solo che qualcuno venisse e annunciasse loro la verità. E così Dio è colui che opera in voi sia il volere che l'operare. Lui ti dà la capacità di fare, ma prima di tutto mette il volere nel tuo cuore. Ed è così che Dio guida. Spesso è tramite un'improvvisa ispirazione, un pensiero, un'idea. Dio opera in voi il volere e poi l'operare. E quindi di nuovo è qualcosa che inizia Dio. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, ma è Dio che in realtà opera in voi. È Dio che ha messo questo forte desiderio nel tuo cuore. E ora Dio farà in modo che questo possa realizzarsi. Perché lui opera in voi sia il volere che l'operare, per il suo beneplacito. E così il risultato è che quello che piace a me è quello che piace a lui, perché lui mette il desiderio nel mio cuore di fare quella cosa, e quindi diventa realmente il desiderio del mio cuore, o della mia vita, e di conseguenza è il piacere della mia vita. E di conseguenza posso dire insieme a Gesù: io mi diletto nel fare la tua volontà, o Signore. Perché? Perché lui l'ha piantata nel mio cuore. È Dio che opera in voi. Perciò fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ora, devo confessarvi che non mi riesce sempre di osservare questa particolare ingiunzione. Ci sono certi compiti che svolgo e che però faccio mormorando. Ma dov'è Romain? C'è da pulire questo disastro. Dov'è Romain? Perché non è qui? E penso, io ho cose più importanti da fare che ripulire questo disastro. Quindi non prendo sempre una A riguardo a questo verso. Spesso mi ritrovo a mormorare per le pressioni che ho addosso, per le cose. Ma Dio sta lavorando nel mio cuore in questo. Perché quando faccio le cose e mormoro, lui in genere mi parla e mi dice: per chi lo stai facendo? E naturalmente io devo rispondere: lo sto facendo per te, Signore. E lui dice: allora smetti di mormorare, o smetti di fare questa cosa. Sapete, Dio non vuole un servizio fatto contro voglia. Qualunque cosa fate in parola o in opera, fate ogni cosa alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore, e fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione giusta e perversa, o storta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Così Paolo li esorta sul come devono servire il Signore. E l'effetto del loro servizio al Signore è che il cuore di Paolo si rallegra, perché vede che il suo ministero verso di loro è stato un ministero efficace, perché li ha portati ad avere l'attitudine e la mente di Cristo, che è stato disposto a lasciare la gloria per scendere in questo mondo maledetto dal peccato, per essere appeso ad una croce. Abbiate in voi questo pensiero, questo sentimento, e quando vedete l'opera e l'effetto dell'opera di Dio nel ministero, nei cuori delle persone, questo dà tanta gioia. Paolo dice: ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, se prendono la mia vita, se muoio per questo, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Mi rallegro del fatto che Dio ha operato in voi, morirò felice, sapendo che Dio ha operato nella vostra vita tramite il mio ministero. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Se prendono la mia vita, rallegratevi con me, non piangete. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Ora, questa è un'affermazione molto interessante da parte di Paolo. Lui sta mandando Timoteo perché Timoteo ha il suo stesso cuore, il suo stesso peso. E Paolo dice: non ho nessun altro che ha realmente lo stesso sentimento che ho io per voi e per l'opera. È davvero molto difficile trovare qualcuno che ha lo stesso cuore, lo stesso sentimento dell'apostolo Paolo. Uno che è disposto a dare se stesso così generosamente. Uno che cerca così poco per se stesso, mentre è sempre interessato ai bisogni degli altri e al bene degli altri. È difficile trovare questo genere di ministri. Uno che è così attento e meticoloso circa le cose del Signore. Paolo dice: non ho realmente nessun altro oltre Timoteo, che ha la mia stessa mente, il mio stesso cuore e il mio stesso interesse per la vostra condizione. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Che triste accusa contro i ministri, persino quelli che accompagnano Paolo, quelli che stanno con Paolo. Mando Timoteo perché lui ha il mio stesso cuore per voi. A lui importa di voi come a me. La maggior parte degli altri pensano a se stessi più di quanto pensano a voi. Pensano al loro proprio bene più che al vostro bene. Cioè il sentimento che è stato in Cristo non è in loro. Lui che ha svuotato se stesso. Ma voi conoscete la sua prova. Come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve un padre. Spero dunque di mandarvelo subito, appena vedrò come stanno le cose che mi riguardano. Appena potrò liberarlo, ve lo manderò. Ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Se Cesare mi fa uscire di qui, spero di poter venire da voi. Tuttavia ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. In altre parole, lui mi ha portato la vostra offerta e ha amministrato i miei bisogni. Poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato e molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui e non solo di lui ma anche di me perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi Epafrodito era quasi morto. Era stato davvero molto male. E loro avevano sentito della sua malattia ed erano stati molto preoccupati per lui. E quindi Epafrodito era preoccupato del fatto che loro stessero in ansia per lui a causa della sua malattia. È interessante. Paolo aveva un eccezionale ministero di guarigione. Tanti miracoli venivano fatti per suo mezzo. Eppure parla del fatto che Epafrodito stava quasi morendo per questa malattia. Perché Dio non guarisce tutti? Perché Dio guarisce alcuni e non guarisce altri? Ehi, non avremo mai la risposta per questo. State attenti a quelli che hanno tutte le risposte in merito alla guarigione, o in merito alle opere di Dio, o ai perché di Dio. Dio dice: le mie vie non sono le vostre vie. Vanno al di là della vostra comprensione. Non lo sappiamo. Ed è sbagliato dare la colpa alla persona malata. Questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. Voi che entrate e dite: beh, fratello, ci deve essere qualcosa che non va in te, un qualche peccato nella tua vita, per cui sei così malato. È semplicemente che non hai abbastanza fede. E se solo tu credessi in Dio, potresti alzarti da questo letto e camminare. Stai pronunciando le parole sbagliate. Non dire mi sento male, di mi sento benissimo.
3: Mi sento benissimo.
2: Non sarà questo a compiere il miracolo. Dio guarisce, io lo credo. Io sono stato guarito molte volte, lo so. Ma Dio non guarisce tutti. Lo riconosco. E il perché non lo so. Ho conosciuto dei farabutti che sono stati guariti. E ho conosciuto persone molto sante che non sono state guarite, ma sono morte. Non ha niente a che fare con la giustizia di una persona. non ha niente a che fare con la fede di una persona. La guarigione è un'opera di Dio, ed è nella sovranità di Dio, ed è nelle mani di Dio. È sbagliato mettere il peso sopra le persone che sono malate, o sopra i nostri familiari. E io reputo spazzatura i messaggi che dicono che Dio desidera che tutti siano guariti. Così Paolo dice: ve l'ho mandato perciò, Epafrodito, con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare ed io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Quindi lui ha messo a repentaglio la sua stessa vita per portare il loro aiuto a Paolo. E Paolo lo apprezza molto questo e lo rimanda indietro con questa lode per la sua fedeltà.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, il Signore vi benedica per questo vostro desiderio di ascoltare la parola di Dio. L'invito che vi rivolgiamo è quello di ascoltare la lettura dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 9 a 11. Prego, Patrizia.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: Gli accusatori della donna si allontanarono. Gesù e l'accusata rimasero soli fra la folla che, presente dall'inizio per ascoltare gli insegnamenti di Gesù, li circondava dopo aver fatto da spettatrice a tutta la vicenda. Prima di tutto notiamo che il Signore sottolineò il fatto che quella donna aveva peccato. Il Signore non minimizzò il peccato né la sua gravità. Era una colpa morale di notevole spessore, degna di venire condannata. Ma egli non la condannò giuridicamente, perché non era suo compito, ma non trascurò di biasimarla moralmente per condurla al pentimento, al ravvedimento. Infatti non disse a quella donna, come avvenne in altre occasioni, i tuoi peccati sono perdonati, oppure vai in pace, ma le disse non peccare più. Evidentemente non traspariva da quella donna neppure un segno di reale pentimento, un ravvedimento che non poteva essere limitato al solo peccato di adulterio, ma al peccato in generale, nel sano desiderio di una vita nuova, di una vita conforme al volere di Dio. Possiamo notare l'atteggiamento di quella donna. Non osa difendersi, non vuole giustificarsi, non invoca comprensione o perdono. Si limita a constatare che è libera, che i suoi accesi accusatori si sono allontanati coperti di vergogna. Rimane davanti a Gesù con il suo peso interiore, con la sua colpa, ma senza manifestare alcun mutamento interiore, alcun cambiamento che faccia sperare per la sua vita futura. Infine, attraverso le parole di Gesù, neppure io ti condanno, possiamo fare una riflessione. Il Signore ha già espresso il suo biasimo verso il peccato, ma rimanda ad un altro tempo il suo giudizio. Raramente il peccato e la colpa ricevono la loro condanna sopra questa terra. Il più delle volte il peccatore, l'iniquo, colui che non si dà pensiero delle leggi morali, il prepotente, il violento, è proprio quello che prospera, quello a cui sembra andare tutto bene, quello a cui arride la fortuna, dico fortuna fra virgolette, e la vita gli è favorevole. Così il timorato di Dio rimane perplesso, si interroga, come fece Asaf nel Salmo 73. Invidiavo i prepotenti, scrive, vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori. E continuo, ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Il giudizio di Dio sul peccato è inevitabile, anche se non è immediato. Non è invano che si purifica il cuore e si lavano le mani nell'innocenza. Pensiamoci, cari ascoltatori, pensiamoci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta
2: attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

quei momenti in cui non sei sicuro di nulla più. Gli spazi percorribili sono finiti ora.

sabbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto. Con questa trasmissione inizierò una serie di spiegazioni bibliche continuando sempre sull'argomento generale chi è Gesù, occupandomi adesso del soggetto la sua incarnazione. Questo tema è assai lungo e comprende numerose verità che man mano cercherò di spiegare e, un po' come ho fatto spiegando la preesistenza eterna di Cristo, anche qui dividerò l'argomento nelle diverse parti fondamentali. Dopo lo stacco musicale, presenterò delle riflessioni introduttive sull'argomento generale ed anche sul primo punto costituito dalle anticipazioni della dottrina come presentate nell'Antico Testamento.

Il tema generale di questa e di molte delle nostre rubriche che seguiranno è l'incarnazione di Gesù Cristo, un tema molto vasto. Cercherò di presentarne gli aspetti fondamentali suddividendo l'argomento nelle diverse logiche parti. Per l'incarnazione si intende che Dio venne in terra nella persona di Cristo acquistando la natura umana che non possedeva. Visse in terra un certo tempo, svolgendo un servizio unico, irripetibile. Da quel momento in poi possiede anche questa natura per l'eternità, essendo vero Dio e uomo glorificato. Né la parola incarnazione né l'aggettivo incarnato sono parole bibliche, ma l'equivalente si trova in alcuni importanti testi biblici del Nuovo Testamento, dove sono descritte la persona e l'opera di Cristo. Per esempio, l'inno che ben si può definire cristologico perché parla di Cristo, scritto dall'Apostolo Paolo nella sua prima epistola a Timoteo, afferma «Colui che è stato manifestato in carne, da cui incarnazione». Sempre l'Apostolo scrive ripetutamente che Cristo ha compiuto l'opera di redenzione nella carne. Anche l'Apostolo Pietro presenta la morte di Gesù Cristo per noi nella carne. E infine l'Apostolo Giovanni afferma che ogni negazione della venuta di Cristo in carne va annoverata allo spirito dell'Anticristo. Tutti questi testi menzionati affermano da diverse angolature l'importanza della dottrina dell'incarnazione, la cui portata è notevole se si pensa che essa comprende la sua venuta, la sua predicazione ed inoltre prosegue nell'eternità perché egli è tornato nella gloria come primogenito dai morti. Dunque, come Dio e come colui che possiede una perfetta umanità, una umanità glorificata.

Dopo questi aspetti introduttivi, ecco il primo punto di questo tema: le anticipazioni dell'Antico Testamento, cioè quello che in esso è scritto intorno all'incarnazione. Gesù disse: «Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me». Da questo e da altri testi biblici ci si rende ben conto del valore che ha l'Antico Testamento in riferimento a Cristo. Ed egli affermò proprio all'inizio della sua predicazione: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire o per compiere». Come un qualsiasi rigo musicale è completo solo se comprende la battuta finale, così la venuta di Cristo ha completato quanto iniziato, quanto detto, profetizzato nelle scritture dell'Antico Testamento. Cristo disse ancora, poco prima della crocifissione: «Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui». E dopo essere risuscitato a due discepoli disse: «Bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Tutte queste anticipazioni dell'Antico Testamento possono essere suddivise in due categorie: le profezie che si sono adempiute e le figure di Cristo che, presentate nell'Antico Testamento, hanno trovato il loro compimento nel Nuovo Testamento. Nel resto del tempo a disposizione, nel corso di questo programma, mi occuperò del primo soggetto: le profezie o promesse dell'Antico Testamento che si sono adempiute. Mi limiterò ad alcune e solo su questo specifico argomento dell'incarnazione, quindi la sua venuta, persona e vita. Menzionandole, appare chiara la continuità tra i due testamenti e il fatto che si siano adempiute alla lettera, anche nei minimi particolari, mette in evidenza la grandezza di Dio ed il suo piano di salvezza verso l'uomo, piano meraviglioso e perfetto. Il Messia, parola che corrisponde a Cristo, doveva avere queste caratteristiche. Doveva essere della progenie della donna, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e doveva discendere dalla tribù di Giuda. Tutte queste caratteristiche, menzionate nel libro della Genesi, hanno trovato la loro esatta attuazione. Naturalmente, per una questione di tempo, non do la citazione né dell'Antico né quella nel Nuovo Testamento. Dico soltanto che, per questa prima serie di promesse, il loro adempimento è menzionato nei Vangeli. Poi abbiamo tutta una serie di predizioni o promesse intorno a questi argomenti: il luogo e il tempo della nascita. Doveva essere un erede al trono di Davide, doveva nascere da una vergine, dopo la sua nascita ci sarebbe stata strage di innocenti, l'uccisione dei bambini e la susseguente fuga in Egitto. Tutto ciò venne predetto ed è scritto nei libri profetici, mentre l'adempimento di queste promesse è ancora descritto nei Vangeli. Soprattutto nei libri profetici, ma anche in quelli del Deuteronomio e dei Salmi, vengono infine menzionate una terza serie di predizioni intorno all'incarnazione di Cristo. Qui si tratta della sua vita ed opera di predicazione e guarigione. Anche qui il compimento si trova sempre descritto nei Vangeli. Queste alcune profezie adempiutesi alla lettera: la sua predicazione in Galilea, il suo servizio profetico, il rifiuto da parte dei giudei, la guarigione delle malattie, il perfetto servitore dell'Eterno, l'insensibilità del popolo, l'insegnamento per mezzo di parabole, l'ipocrisia dei farisei, la lode dalla bocca dei piccoli, il Messia, il Cristo, chiamato Signore da Davide, eccetera. Mi fermo qui perché questi esempi, peraltro numerosi, sono più che sufficienti. Concludendo questa prima spiegazione intorno all'argomento dell'incarnazione di Gesù Cristo, vorrei dire, riprendendo il concetto espresso nell'introduzione, che questo è un grande ed importante tema. Infatti, è possibile parlare in seguito della sua opera di salvezza in croce solo perché egli si è incarnato. E così dicasi, per esempio,
dell'altro grande susseguente evento, la sua resurrezione corporale. In secondo luogo, da queste riflessioni si può trarre una seconda importante conclusione. Concerne il valore, l'autorevolezza, la precisione del messaggio biblico. Alcune delle promesse menzionate nell'Antico Testamento sono grandi in tutti i sensi, altre piccole, ma e le une e le altre hanno avuto il loro pieno e perfetto adempimento. Pertanto, chi come cristiano vero, autentico, crede nel messaggio autorevole della Bibbia, può stare tranquillo, è vero. E l'autorevole messaggio della Bibbia presenta in Cristo l'unica soluzione al problema del peccato, provvedendo in Lui la salvezza e la vita eterna. Vorrei chiederti, caro ascoltatore, sei tu tra coloro che credono così?

La domanda con la quale ho terminato è estremamente importante. Rifletti con attenzione. Se qualcosa non ti è ancora chiaro, oppure se prima di prendere una decisione vuoi conoscere più a fondo l'argomento, scrivici. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. In questi ultimi giorni stiamo studiando quelli che sono stati i momenti più duri per il Signore Gesù, quando stava fisicamente sulla terra. E oggi vorrei riprendere il nostro studio leggendo Matteo capitolo 27 dal versetto 38 fino al versetto 42. Allora furono crocifissi insieme con Gesù due ladroni, uno a destra e l'altro alla sinistra. E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano a Gesù, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Nella stessa maniera i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, dato che il re di Israele scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui». «Se tu sei il figlio di Dio», dicevano, «scendi dalla croce». Ebbene, paradossalmente Gesù non scendeva dalla croce proprio perché era il figlio di Dio. A quel punto non aveva più nulla da provare, non gli restava altro da fare se non morire per i peccati dell'umanità. Rileggendo questi versetti, resto ancora colpito dalla crudeltà umana. Dopo avergli inflitto tante sofferenze, verrebbe logico pensare che l'avrebbero lasciato sulla croce a morire in pace. Invece vogliono deriderlo e godersi lo spettacolo sino alla fine. C'è tuttavia una verità nelle parole dei capi religiosi quando dicono: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso». Gesù infatti doveva morire sulla croce. Se fosse sceso dalla croce, noi avremmo dovuto pagare con la morte per i nostri peccati, semplicemente perché ce lo meritiamo, perché siamo peccatori e meritiamo l'inferno. Perciò Gesù Cristo, morendo, prende il nostro posto là, su quella croce. Nell'ultimo versetto abbiamo letto una provocazione della folla: «Scendi dalla croce e noi ti crederemo». Amici, pensate veramente che gli avrebbero creduto se Gesù fosse sceso dalla croce? Io credo proprio di no. Nei prossimi versetti leggiamo ancora queste parole: «Se confidato in Dio, lo liberi ora, se egli lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 43 e 44. Da questi versetti apprendiamo che la folla sapeva perfettamente che Gesù affermava di essere il figlio di Dio. Nell'ultimo versetto vediamo che Matteo richiama la nostra attenzione sul fatto che i ladroni crocifissi con lui imitavano i capi religiosi facendosi beffe di Gesù. L'evangelista Matteo non richiama la nostra attenzione sul fatto che uno dei ladri alla fine si pentì e si raccomandò a Gesù affinché si ricordasse di lui quando era nel suo regno. In effetti, il regno presentato nel Vangelo di Matteo è il regno di questa terra, il regno che Gesù stabilirà alla sua seconda venuta, mentre il ladrone che si pentì andò in paradiso con Cristo quello stesso giorno. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 27, versetto 45 e 46. «Ora, dall'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Gesù fu crocifisso alla terza ora, cioè alle 9 del mattino. A mezzogiorno l'uomo aveva già compiuto su di lui tutto ciò che poteva. L'uomo aveva infierito sul figlio di Dio con tutto il suo odio. Ed ecco che a mezzogiorno calò l'oscurità e quella croce divenne un altare su cui l'agnello che toglie i peccati del mondo veniva offerto. Il grido di Gesù ci riporta al Salmo 22, che inizia con queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito?» Ma Dio, nella sua santità, non poteva più soccorrere il suo figlio, coperto com'era da tutti i peccati dell'umanità. Gesù era l'unico che potesse pagare per noi, e lo fece
nonostante le sofferenze atroci che provò. Dunque, il nostro Salvatore dovette essere giustiziato per togliere il mio peccato e il tuo. Ma vediamo cosa accadde a questo punto, leggendo ancora alcuni versetti del capitolo 27 di Matteo. Alcuni degli astanti, udito questo, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto e postala in cima a una canna, gli diede da bere. Ma altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Di nuovo, ciò che accadde ai piedi della croce risulta l'avverarsi della profezia che leggiamo nel Salmo 69, dove è scritto al versetto 21: «Anzi, mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto». L'ultimo versetto che abbiamo appena letto dice che Gesù rese lo spirito. Nella mia vita spesse volte ho assistito al rantolo della morte. Ebbene, il nostro Signore non lottò contro la morte. Gesù rese lo spirito di propria volontà. Ed ecco che nei prossimi versetti noteremo diversi fatti sconvolgenti. Il primo fu un terremoto. Un altro fatto straordinario fu che il velo del Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto del Tempio, questa cortina si squarciò in due parti. Infatti leggiamo: «Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molte persone». Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 51 a 53. Abbiamo visto che il velo che divideva il luogo santissimo dal resto del Tempio si squarciò. Quel velo simboleggiava il corpo di Gesù. Quando il suo corpo fu dato sulla croce, quando Gesù ebbe pagato la pena per i nostri peccati con l'offerta del proprio corpo, allora, in quel momento, fu aperta la via per accedere alla presenza di Dio. Da quel momento in poi l'uomo non ha più avuto bisogno di un sacerdote per presentarsi a Dio. Ora ogni persona può accedere direttamente al trono di Dio per mezzo di Cristo. Amici, permettetemi di sottolineare che l'unica via per giungere al Padre è attraverso suo Figlio, come infatti leggiamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 5 e 6, dove è scritto: «Poiché c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti». Come abbiamo letto poc'anzi, alla morte di Gesù molti morti risuscitarono. Questo è un avvenimento menzionato soltanto dall'Evangelista Matteo. Personalmente desidererei saperne di più in merito. Tuttavia mi limito a dire che credo che le cose siano andate esattamente come Matteo le descrive e che quelli che risuscitarono facessero parte del gruppo che salì in cielo quando Cristo portò in cattività un gran numero di prigioni, come è scritto in Efesini, capitolo 4, versetto 8 a 10. Dunque, il terremoto che è stato menzionato in Matteo, capitolo 27, versetto 51, avvenne proprio per aprire le tombe e permettere che questi santi ne uscissero. Abbiamo letto anche che essi apparvero a molte persone. Certamente ci saranno stati diversi testimoni, diverse persone che incontrarono questi defunti risuscitati, i quali, secondo il resoconto che ne fa l'Evangelista Matteo, questi defunti risuscitati entrarono nella città santa, cioè Gerusalemme, e apparvero a molte persone. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica e vediamo che succede ancora in concomitanza con la morte di Gesù. Leggo ancora alcuni versetti nel Vangelo di Matteo capitolo 27, dove è scritto: «Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose che erano successe, temettero grandemente, dicendo: veramente costui era il Figlio di Dio».
Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 54. E nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 39, leggiamo queste parole. Il centurione, che era qui presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto morire a quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio, era il figliuol di Dio». E questa era indubbiamente una professione di fede, cioè il centurione pose la sua fede in Gesù per essere salvato. E io spero che anche tu fai la stessa cosa, poni la tua fede nel Signore Gesù per essere salvato. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici, siamo di nuovo a voi anche quest'oggi, lieti e contenti nella grazia del Signore, giubilanti nelle sue benedizioni. Ditemi, avete voi dei bambini? Oh, che consolazione, che benedizione che essi sono! Nello sfogliare certi incartamenti che io conservo, ho trovato un disegno che la mia penultima bambina mi fece tanti anni fa, quando era ancora al giardino, e in verità lo tengo qua perché davvero mi piace. In questo particolare disegno si vedeva una certa casa con un tetto a punta rosso con due finestre e una porta marrone, e accanto una bambina, che naturalmente era lei, e poi dei fiori tutti quanti grandi quanto la casa, e soprattutto un sole tutto giallo sorridente fra il blu del cielo. Fino qui tutto normale. Ma sopra il sole, proprio in cima al foglio, c'erano due cerchi con una specie di sopracciglia che non potevo spiegare per nulla. Ben ricordo che le domandai che cosa essi fossero. E Gini candidamente mi rispose: «Ma papà, quelli sono gli occhi di Dio!» Oh, l'innocenza, quanta verità dice! Oh, se ognuno di noi fossimo coscienti che sopra ogni cosa c'è Dio e che costantemente Egli ci guarda, come differente agiremmo, come tutto il mondo meglio sarebbe. Amici, vorreste fare una prova? Provate a vivere un giorno costantemente ricordandovi che Dio vi osserva, che i Suoi occhi sono su di voi, e vedrete come differente vi sentirete.

E cari amici, come per certo osservate, noi non usiamo nei nostri programmi sponsors commerciali. Il Signore che ha messo nel nostro cuore la determinazione di predicare per mezzo delle onde dell'aria il suo Vangelo, ci ha pure fornito, attraverso l'amore e il sacrificio dei suoi figlioli, con i mezzi sufficienti per presentarvi in questo programma la sua santa parola con decoro e dignità. E lo facciamo qui, in questa zona, lo facciamo in altre 5 zone degli Stati Uniti e su 8 stazioni in Italia. Voi potete considerare, capir bene, che la spesa che dobbiamo affrontare è assai grande, e il denaro che usiamo è il denaro del Signore, così dobbiamo spenderlo saggiamente e giustificare davanti a chi ce lo dà la necessità di queste trasmissioni e l'esistenza in ogni zona di un certo interesse fra i nostri ascoltatori. Ora, noi sappiamo che tanti di voi ci ascoltate con piacere e noi siamo convinti che queste trasmissioni fanno del bene, ma lo stesso, se non scrivete di quando in quando, noi non abbiamo alcuna prova tangibile da dimostrare questo vostro interesse e la necessità di queste trasmissioni. Così, se volete che continuino, bisogna che vi fate vivi, che scrivete appena una riga su una cartolina sarà sufficiente. Fateci contenti, scriveteci oggi stesso. E se anche voi volete venire a far parte dei nostri sostenitori, tanto meglio. Farete del bene a voi, alla vostra famiglia e alla comunità che ci ascolta. Se poi questi programmi vi stimolano in voi curiosità e avete delle domande, ebbene scriveteci e noi vi risponderemo per posta. Vi ricordiamo che se avete bisogno di una copia delle Sacre Scritture, noi abbiamo anche quella per voi. Così procuratevi una matita, della carta, e alla fine del programma l'annunziatrice vi darà il nostro indirizzo. Continuiamo ed eccovi un altro dei nostri inni.

Come fa bene sentire questi nostri cari giovani che lodano il Dio. No, tutto non è perduto, fin tanto che c'è gioventù che ama il Dio, fin tanto che le nostre chiese sono capaci di portare al Signore, c'è speranza, tanta speranza. Ed ora passiamo alla lettura della parola del Signore e apriamo la Bibbia all'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani, e qui al quinto capitolo leggiamo i primi 8 versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene, qualcuno ardirebbe morire. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Dalle recenti spedizioni spaziali l'umanità ha avuto il privilegio di ottenere, per mezzo delle fotografie dei bravi astronauti americani, vedute meravigliose della Terra mai viste prima da occhio umano. Chiunque ha veduto le belle foto a colori ottenute sulla Luna, per certo, come noi, non può far altro che invidiare quelli che sono stati lassù e che hanno visto questo mondo dalle altezze del cielo. Ora, nell'alto dei cieli, più in alto di quello che nessun essere vivente potrà mai andare, c'è Dio, e Dio ci guarda, e Dio ci osserva, vede tutta quanta la terra, e la Bibbia ci dice che quello che di lassù vede purtroppo non è bello. La veduta di lassù non è di ispirazione. Infatti nel libro della Bibbia, nella Genesi, nel primo libro, noi leggiamo che il Dio scese sulla terra e cosa vide? Che la malvagità dell'uomo era ovunque. Nel 10° capitolo dello stesso volume di nuovo leggiamo che Dio di nuovo volse il suo sguardo sul mondo, e cosa la sua parola dice? Lo trovò pieno d'orgoglio, vide gli uomini che nella loro presunzione e indipendenza da Dio cercavano di costruirsi una torre per arrivare al cielo. Se noi continuassimo a sfogliare le pagine di quel sacro volume, troveremmo volta dopo volta che la veduta della terra dal cielo non è affatto troppo bella, ma anzi addirittura sconvolgente. Ma dato che ci siamo recati col nostro pensiero attraverso i secoli, noi pure osserviamo che 20 secoli fa un altro fu pure innalzato al di sopra della terra. Lo troviamo infatti, come la Bibbia ci dice, sospeso fra il cielo e la terra, il Signor Gesù Cristo innalzato in croce. Cosa vedeva Gesù di lassù? Come vedeva lui questo mondo mentre innalzato fra gli spasimi mortali osservava l'umanità dalla croce? O siamo certi che egli doveva vedere questo mondo ben differente da quello che lo vedevano gli astronauti, così bello e meraviglioso, eppure lo doveva vedere differente da quello che lo vedeva Dio Padre, il quale ogni volta che posava il suo sguardo sull'umanità si trovava costretto a riversare su di essa il calice della sua giusta ira. Sì, Gesù lo doveva vedere assai differente, poiché là egli, innocente e volontariamente, moriva per noi. Ebbene, cosa vedeva? Conscio della giustizia divina, Gesù ci vedeva inesorabilmente perduti, condannati dai nostri stessi peccati sotto la tremenda ira di Dio. Ci vedeva in un'eternità di dolore e di sofferenza, ci vedeva come un popolo abbandonato dal suo Dio e in balia della sua propria follia. Sì, o amico, il Vangelo ci attesta questo, e infatti nelle sue stesse proprie parole Gesù disse che ci vedeva come pecore erranti senza pastore. Immagina,
il pericolo, immagina la tragicità di tale situazione, come pecore sole, senza protezione dal nostro nemico, senza una guida, senza qualcuno che si cura di noi, ma più senza amore, senza affetto, soli nel mondo, senza speranza. Cristo ci vedeva ribelli come il ladrone alla sua sinistra che ingiuriandolo gli chiedeva di salvare se stesso e lui. Ci vedeva indifferenti come il popolo che stava a guardare. Ci vedeva increduli come i sacerdoti e i farisei che lo deridevano nella sua agonia. Ci vedeva disubbidienti come i suoi discepoli che fuggirono e lo lasciarono solo. Ma amico, Gesù pure ci vedeva redimibili, benché perduti e impotenti, ci vedeva che noi potevamo essere salvati. Gesù vide la possibilità di riscattarci, di comprarci per sé anche a caro prezzo, e così, non con oro o con argento, egli l'ha innalzato sulla croce, ci stava acquistando per sé col suo proprio sangue prezioso. Benché mortalmente ammalati nei nostri peccati, Gesù ci vedeva curabili. Benché vedesse la nostra anima rossa dal morbo mortale della nostra ribellione, Gesù, il gran dottore, sapeva che poteva sanarci. E così sulla croce, per mezzo delle sue lividure, egli ci stava sanando. Amico, Gesù non ci vedeva nei nostri difetti, ma nelle nostre potenzialità. Vedeva Pietro non come un rozzo pescatore analfabeta che l'aveva rinnegato, ma come il Pietro trasformato dalla potenza di Pentecoste in un predicatore indefesso. Un abile suo discepolo che senza paura avrebbe dato anche la propria vita per lui. Vedeva Saulo da Tarso non come il persecutore della sua chiesa, ma come il trasformato apostolo dei gentili. Vedeva l'umile Anania nel sottomesso discepolo. Vedeva omicidi, assassini, ladri, prostituti e peccatori non come tali, ma come anime rigenerate, fatte nuove, abili nella sua potenza di diventare suoi ambasciatori. Ascoltatore, Gesù vedeva te e me e il resto dell'umanità come sue creature dilette, uniche fra tutto il creato, abili di peccare, è vero, di bestemmiare, sì, di offenderlo, ma anche di amarlo e di contraccambiare il suo amore piangendo con lui, soffrendo con lui, vivendo con lui e morendo per lui. Ci vedeva fra tutte le creature le uniche che potevano abbandonare tutto per far di lui il centro della loro propria vita. Gesù vedeva in noi l'oggetto di tutti i suoi desideri e del suo smisurato amore. Oh ascoltatore, io non so il perché, ma Gesù da quella croce ci vedeva così cari, così preziosi, al punto di morire lui giusto per noi empi. E così morì per comprarci, per guarirci, per rigenerarci, per salvarci per sempre. E il prezzo che egli diede fu alto, sufficiente infatti a redimere e a salvare tutti gli uomini nati o che nasceranno e che vogliano credere in lui. Ma dimmi, oh amico, quanti fu abile di farne suoi? Quante di quelle pecorelle smarrite fu abile di riportare al suo ovile? Quanti di quei figliuoli prodigi fu egli abile di veder tornare a casa? Quanti di quei ribelli disubbidienti egli poté foggiare a novità di vita? Cosa vedeva Gesù dalla croce? Solo il presente o anche il futuro? Vedeva solo quel popolo che lì sul Calvario lo vedeva morire deridendolo, oppure vedeva anche attraverso i secoli e vedeva anche me e te? Ma facciamoci ancora una domanda. Cosa vedevano gli uomini appeso su quella croce? Il ladrone alla sinistra vedeva in Gesù un espediente per il proprio tornaconto, il mezzo di sfuggire alla giustizia umana. I farisei, il sommo sacerdote, una nuova religione che avrebbe soppiantato la loro e che li avrebbe privati delle loro cariche e della loro autorità. Gli apostoli fuggiti videro in lui un'illusione, un ideale infranto. Il buon ladrone alla destra vide uno che moriva innocente, ci vide il figliuolo di Dio che moriva qual sostituto per le colpe di un altro. Egli vide in Gesù il Messia e il Salvatore, la via del paradiso. Ascoltatore, come lo vedi tu su quella croce? Tu, che ancora mai lo hai accettato, che ancora mai ti sei abbandonato a lui per la tua salvezza, come lo vedi?
come il ladrone cattivo, come i farisei, come i discepoli? Oppure oggi lo Spirito Santo te lo fa vedere dipinto al vivo qual è il tuo Salvatore, qual è il tuo sostituto che muore là per te come il Figlio di Dio? Oppure tu non vedi niente, perché non credi in niente, perché non fai niente, perché ti piace rimanere così come sei. Ma dimmi allora, cosa pensi che vede in te Dio? Niente, niente. E dimmi ancora, che cosa sarà per te dopo la tua vita? Niente. È davvero così? Davvero tu pensi che questo mondo si è creato da sé e che al di là della vita non c'è niente? Ma se io ti dicessi che la tua automobile si è creata da sé, tu mi rideresti in faccia. Pure tu credi che un mondo mille volte più complesso e complicato è venuto dal niente, che non esiste Dio? Oh amico, vieni ai tuoi sensi, ravvediti, considera la parola di Dio, infatti date allo studio di essa affinché per mezzo di essa tu veda Gesù come tuo Signore e Salvatore. E amico, se così è, non ritardare, non aspettare più. Perché non lo accetti? Perché non cominci a contraccambiare il suo amore? Perché non decidi ora di seguire i suoi insegnamenti e di farti suo discepolo, di impugnare la sua parola, il Nuovo Testamento e farne la tua norma di vita? Perché, o amico, non metti la tua vita a sua disposizione? Oh, fallo, amico, egli ne è degno, egli lo vuole. Noi te lo esortiamo a farlo e ti esortiamo a farlo ora. Cosa vedeva Cristo dalla croce? In quei tristi momenti, fra gli spasimi di quei chiodi, fra il sudore e il sangue che profusamente gli colavano dalla fronte, oh, son certo che nella sua divinità egli vedeva tutto il mondo, tutta l'umanità che tanto amava e per la quale moriva. Son certo che quel suo sguardo scrutatore, accorato, imploratore, vedeva pure me e vedeva pure te. Oh amico, la domanda è personale. Cosa vede in te ora Cristo dalla croce? Fa che veda un peccatore penitente che si ravvede, che torna a lui, che lo abbraccia e che lo stringe a sé, quale suo Salvatore e quale suo Signore. Questa è la nostra preghiera. Questa sia la tua decisione. Amen.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Padre, aiutaci di ritagliare questi momenti sempre di più, dove siamo noi e te, a riflettere, a studiare, a masticare, di ricevere dalla parola e poi di esprimerci in preghiera. E quindi, Padre, benedici questo tempo di parole e preghiera. Vai davanti a noi, Padre, ognuno che stia lottando a casa con gli impegni della settimana, lavoro, bambini, traffico, spese. Padre, la vita è frenetica, ma abbiamo bisogno di te per non uscire fuori di testa. Quindi guidaci, toccaci, dacci saggezza, Padre, tu lo sai, tu lo sai. Grazie veramente. Guida questo tempo e lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen. Stiamo nel libro di Atti degli Apostoli, capitolo 23, e vogliamo guardare tutto il capitolo insieme, ma se posso iniziare vorrei fare una lettura nel libro di Matteo 10. Quindi aprite in Matteo capitolo 10, versetto 26 a 31. Il titolo del messaggio questa volta insieme è La nostra retroguardia, la nostra retroguardia, Atti 23. E come vedremo, l'Apostolo Paolo viene ufficialmente arrestato e poi trasportato da Gerusalemme a Cesarea Marittima. È una bellissima cittadina sul mare, tuttora potete vederlo in Israele, c'è il teatro sul mare, e Paolo poi viene lasciato a Cesarea, come vedremo in avanti, per 2 anni. E Dio consoli il suo cuore, e spero che Dio consoli anche i nostri cuori. Ma Matteo capitolo 10, guardiamo dal versetto 26. Gesù dice: non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. Ciò che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire l'anima e il corpo nella ghena. Poi versetto 29 e 30. Non si vendono forse 2 passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Versetto 31, non temete dunque, voi valete ben più di molti passeri. E quindi, girando in Atti 23, vogliamo tenere in mente questo, che le parole di Gesù ci incoraggiano di non avere timore di ciò che può fare l'uomo nei nostri confronti. In realtà noi non abbiamo chi stia minacciando la nostra vita fisica. Noi viviamo in un momento piuttosto di pace e forse questo è anche un guaio per la Chiesa, perché viviamo molto bene in tanti aspetti. E quindi dove la Chiesa sperimenta momenti di pace, magari c'è anche meno volere per le cose di Dio. E la Chiesa deve poi spingersi sempre di più verso l'intrattenimento e in qualche modo essere più appariscente che quello che il mondo offre. Ma quando la Chiesa vive momenti di difficoltà, forse siamo ancora di più appassionati perché non c'è tempo, soldi per Netflix e il benessere. E quindi, se dovessero arrivare per noi momenti di difficoltà come Paolo, come la Chiesa in tanti secoli e momenti storici, vogliamo ricordare che Dio è la nostra retroguardia. Amen? E non c'è mai un momento in cui Dio non sa quanti capelli abbiamo in testa. E questo dovrebbe consolarci grandemente il cuore. Quindi andando in Atti 23, voglio iniziare leggendo versetto 30 dal 22. Ci siamo lasciati qui la volta scorsa, Atti 22, versetto 30. Or il giorno seguente, volendo sapere con certezza il motivo per cui egli era accusato dai giudei, lo sciolse dai legami e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di venire. Poi, condotto giù Paolo, lo presentò davanti a loro. E quindi Paolo la volta scorsa ha condiviso a tutta la folla insorse contro di lui. E tutti tacquero, tutta la folla era in silenzio, e mentre lui li parlava in ebraico, rimasero ancora più in silenzio per ascoltare da lui la sua difesa e il suo pensiero. E quindi ha condiviso la sua storia. Noi abbiamo visto che è importante anche per noi raccontare la nostra storia, perché magari possiamo fare il dibattito dal mattino alla sera riguardo il creazionismo, riguardo i manoscritti, riguardo l'archeologia, riguardo le profezie, e la storia di Gesù e quanto coerente è su tutti questi aspetti. Ma dobbiamo, o non dobbiamo, dimenticare quanto è importante anche la storia nostra. Guarda, io ero uno che facevo di tutto e di più, e raccontare come Dio veramente mi ha cambiato la vita. E abbiamo visto, l'apostolo Paolo non aveva niente da perdere, e la sua storia è un po' sconvolgente. Come mai che questo, che viveva tra il sinedrio, che aveva una alta statura nella sua società, scelse mai di essere poi perseguitato? Perché magari alcuni dicono, sì, a te serviva, ma a me sto bene senza. Paolo era uno che diceva, sto bene senza questo Gesù, non è che ho bisogno. E quindi la nostra storia è importante raccontare. E Paolo lo racconta più volte adesso in Atti, davanti a vari personaggi. Poi Atti capitolo 23, Paolo, in questo giorno seguente davanti ai suoi ex colleghi di lavoro, Atti 23 versetto 1, Paolo, fissati gli occhi sul sinedrio, disse: fratelli, fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza. E quindi a sentire questo, versetto 2, il sommo sacerdote Anania ordinò a quelli che gli erano accanto di percuoterlo sulla bocca. E versetto 3, allora Paolo gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge ordini che io sia percosso. E quindi Paolo non li risparmia, non appelli sulla lingua. Ed è importante anche vedere questo. Essere spirituali non vuol dire non dire la verità. A volte dobbiamo essere fermi in certi momenti, essere anche pronti a dire parole toste. Gesù stesso ha insultato questi leader chiamandoli razze di vipere, no? Lui aveva spesso, anche Gesù stesso, in Matteo 23, versetto 27, Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. E quindi Gesù stesso, con gli stessi uomini, non so, magari anche Paolo aveva sentito quelle parole di Gesù, anche lui era chiamato sepolcro imbiancato. E questa è la differenza, la religiosità. Ogni religione nel mondo insegna questo: cambiati fuori e il dentro non è così importante, o da dentro verso il fuori, quando il cristianesimo biblico è sempre questo cambiamento interno verso il fuori. E se noi cambiamo natura, la vera essenza di chi siamo, Pietro dice nella sua epistola che noi siamo ora partecipi della divina natura. Paolo dice in 2 Corinzi 5, 17, ora siamo una creazione nuova. E quindi sempre di più vogliamo che quel cambiamento reale interiore prende sempre di più piedi verso l'esterno, sì, ma non è l'esterno che conta, non è l'abito che fa monaco, giusto? E quindi Paolo dice: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Versetto 4: quelli che erano presenti dissero: insulti tu il sommo sacerdote di Dio? Wow, ma voi insultate Dio? Tutte queste forme del divino, ma negano il vero potere, no? Versetto 5, Paolo rispose: non sapevo, fratelli. Mi piace, in un momento, muro imbiancato, ma fratelli. Paolo rispose: non sapevo, fratelli, che egli fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo. Non era la mia intenzione offendere secondo la carne, ma dire la verità con amore, sì. Fratelli, muri imbiancati. Dio si interessa del dentro, non tanto il fuori. E quindi anche noi vogliamo cercare questo, essere bilanciati. Non devo offendere qualcuno. Posso dire la verità con amore. Fratelli, guarda, non è il mio desiderio prendere in giro il sommo sacerdote, non sapevo neanche chi fosse. Paolo ormai è via da molti anni in giro, non vive più la politica locale, magari non c'è l'internet da ricercare chi è il sommo sacerdote oggi e come la sua faccia, no? Non sapevo, perché non volevo dire male al principe del tuo popolo. E anche questo, c'è quel versetto strano nell'epistola di Giuda, che dice riguardo all'arcangelo Michele, che neanche l'arcangelo Michele volesse dire qualcosa, osa pronunciare un'ingiuria contro il diavolo, ma diceva: il Signore ti riprende. E quindi anche questo arcangelo Michele contro l'arcangelo Lucifero, anche lui non parlava male di Satana, ma dice: il Signore ti riprende. Interessante, no? E quindi non vogliamo essere veloci, Dio ci aiuta a parlare male, dire la verità sì, ma parlare male senza necessità no. Versetto 6, Paolo quindi, sapendo che una parte dei presenti era composta dei Sadducei e l'altra di Farisei, gridò a quelli del Sinedrio. E mi piace tanto questo. Secondo me Paolo in questo momento ha una parola di sapienza dalla parte dello Spirito Santo. Elencati nei 9 carisma di 1 Corinzi 12 c'è questa parola di sapienza. In certi momenti io sono convinto che lo Spirito Santo, se noi preghiamo, ci darà una parola di sapienza per risolvere un conflitto, trovare una soluzione. Magari dovremmo fare così, no? E questo secondo me è uno di quei momenti, un esempio di una parola di sapienza, di saggezza anche in questo momento. Sapendo che c'erano questi Sadducei e Farisei, Paolo dice una cosa. Allora, il Sinedrio e la politica locale del momento, come tuttora oggi, era composto di destra e sinistra. E i Sadducei erano i progressisti, non credevano nei angeli, non credevano nei miracoli, la sovrannaturale, erano i progressisti modernisti. I Farisei, anzi, erano quelli conservatori, loro credevano alla lettera di tutto ciò, miracoli, angeli, tutto quanto, la resurrezione. I Sadducei neanche la resurrezione. E quindi lui, sapendo questo, dice: fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. E quindi già magari crea, tocca quella nota tra di loro. E lui dice: a motivo della speranza della risurrezione dei morti che vengo giudicato. E lui non dice la risurrezione di Gesù o quello individuale, ma a motivo della risurrezione, sia quello di Gesù che il suo, no? Lui tocca quel pulsante e crea divisione tra i suoi nemici. E c'è caos totale. E versetto 7, appena egli disse questo, nacque un dissenso fra i farisei e i sadducei, e l'assemblea si divise. E anche Satana sa questo, spesso cerca di mettere divisione in chiesa, mette fratello contro fratello, sorella contro sorella, magari quel credente là parla male del pastore a quell'altro credente e dice ma il pastore non crede nell'opera dello Spirito Santo per oggi, stai attento, vai via da quella chiesa, no? E quindi è una lezione qui per noi anche, no? Cioè, Sadducei, Farisei, subito uno contro l'altro. Neanche Satana fa questo, perché anche lui sa che una casa divisa contro se stessa non rimane in piedi. Gesù ha detto riguardo Satana. E quindi se Satana ha la sapienza di rimanere unito, dovremmo noi ancora di più. Amen? Quindi loro, Sinedrio, casa divisa, e subito confusione. Versetto 8, infatti i Sadducei dicono che non vi è risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. Si fece allora un gran clamore. Gli scribi del partito dei farisei, alzatosi, protestavano con forza e dicevano: noi non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se uno spirito o un angelo gli avesse parlato? Non combattiamo contro Dio. E un po' abbiamo le stesse parole dette da Gamaliele all'inizio di Atti. Non vogliamo parlare contro Dio se Dio stia parlando tramite Paolo, Saulo di Tarso. E quindi hanno, questi farisei hanno un po' di timore di Dio. E versetto 10, ora siccome il dissenso andava aumentando, questo tribuno, il tribuno per timore che Paolo fosse fatto a pezzi da loro, ordinò ai soldati di scendere e di portarlo via dal loro mezzo e di ricondurlo nella fortezza. E di nuovo per la seconda giornata di fila Paolo sembra di venire ad un punto della morte stessa. E abbiamo già visto l'affermazione di Paolo. Lui dice, guarda, non conto la mia vita cara a me stesso. Ok, se sto per morire, bene, voglio accogliere questo. Io voglio essere pronto per questo. Non tengo alcun conto della mia vita stessa. Cioè, se io devo morire, Signore, tu sai. Io sono pronto anche a questo, Paolo diceva. E più volte, ma non vuol dire che non abbiamo dei momenti di paura, di domandarci, di chiedere. Perché comunque siamo esseri umani, Gesù fu toccato dall'esperienza umana. Lui rimane un fedele sacerdote perché fu tentato in ogni maniera come noi, ma rimase senza peccato, la Bibbia dice. Ma versetto 11, guardate com'è. Anche se Paolo aveva la prontezza anche dalla morte stessa, lui dice qui, or vediamo qui, versetto 11, la notte seguente il Signore si presentò a lui e disse, Paolo, coraggio, Giosuè, coraggio, Paolo, coraggio, perché come tu hai reso testimonianze di me in Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. E alla conversione di Paolo in Atti 9, Dio aveva detto ad Anania che Paolo doveva parlare anche ai re. E adesso Dio dice con parole specifiche, a Roma andrai. E quindi Paolo adesso ha questa promessa di Dio tramite una parola dello Spirito Santo, magari in questa visione di notte, il Signore si presentò a lui e disse questo. Ma non è la prima volta che Paolo aveva bisogno di una parola di incoraggiamento. Sappiamo che quando arrivò a Corinto, in Atti capitolo 18, versetto 9 e 10, la stessa cosa gli è successo. Atti 18, 9, una notte il Signore in visione disse a Paolo, non temere ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male. Quella promessa a Corinto era per Corinto, perché poi c'erano altri momenti che hanno messo le mani su Paolo e lo hanno fatto del male. A volte certe promesse sono, no, per questo momento. Dobbiamo essere precisi con quello che Dio ci comunica. Paolo aveva momenti in cui le mani furono messe addosso e male gli è successo. Paolo è stato poi messo a morte da Cesare Nerone. Ma in questo momento il Signore dice, arriverai a Roma. Quindi Paolo sa questo. Io intanto so che devo arrivare a Roma adesso. non so in che modo o in che tempistica, ma Dio mi ha detto devo andare a Roma. Quindi versetto 12, quando fu giorno, mi piace tantissimo questi versetti, certi giudei tramarono una congiura, obbligandosi con giuramento escretorio a non mangiare né bere, finché non avessero ucciso Paolo, che uomini spirituali qua, no? A tutti i costi non mangeremo, quindi sperando in tempo breve, sicuramente. Versetto 13, erano più di 40. Versetto 14, essi si presentarono ai capi dei sacerdoti e agli anziani e dissero, noi ci siamo impegnati con giuramenti di non assaggiare alcuna cosa, neanche assaggiare, finché non abbiamo ucciso Paolo. Gesù aveva promesso ai suoi discepoli che verranno i tempi in cui, pensando di offrire servizio a Dio, vi metteranno la morte stessa. Pazzesco, io voglio essere pronto per questo, se arriva mai, se le catene arrivano o se le catene arrivassero mai. Versetto 15, or dunque voi con il Sinedrio fate una petizione al tribuno, perché domani, perché non vogliamo mangiare, no, essere a digiuno per troppi giorni, quindi domani facciamo questo piano, perché domani ve lo riconduca come se voleste indagare più a fondo sul suo caso. Quindi facciamo anche bugie qua al nostro prossimo. E noi, prima che si avvicini, saremo pronti ad ucciderlo. Versetto 16, ma il figlio della sorella di Paolo, questo nipote, Paolo aveva una sorella, questo figlio della sorella di Paolo, venuto a conoscenza del agguato, corse alla fortezza e entrato lo riferì a Paolo. Zio Paolo, ho una cosa da dirti. Non è bello? Chiesa, Dio è la nostra retroguardia. Dio ha i suoi modi per mettere la persona nella posizione giusta, per far anche arrivare notizia che non deve essere neanche nostra. Per metterci a conoscenza di un fatto, Dio poteva benissimo rapire Paolo come rapì Filippo da Gaza. Non è strano perché Dio non fa determinate cose che sappiamo bene che può fare? Dio chiamò Filippo di andare verso Gaza per evangelizzare l'eunuco e lui andò a piedi. Ma quando terminò questo insegnamento e battesimo, in Atti 8, dice che lo Spirito lo rapì e lui non c'era più. Uno dei versetti più strani di Atti. Un rapimento così. Non poteva Dio fare la stessa cosa qui per Paolo? Dalla fortezza rapirlo e trasportarlo? Perché Dio non lo fa? Perché Dio ha i suoi modi. Siamo in grado ad essere piantati e consapevoli in questi momenti? Dio può rapirmi da questa situazione. E perché non lo fa? Niente ci succederà a Chiesa senza la consapevolezza o disegno o permesso di Dio. Perché gli uomini fanno i loro piani e Dio a volte permette. Satana fa i suoi piani e a volte Dio lo permette. Noi facciamo male a noi stessi, a volte Dio lo permette. A volte Dio disegna. Ma niente ci succeda mai senza o disegno permesso di Dio. E mi piace assai questo fatto che il nipote di Paolo, per caso, era lì. E questa era la maniera per Paolo quel giorno che Dio faceva da retroguardia per Paolo. In un modo o l'altro, Dio avrà il suo con noi. Versetto 17, allora Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse, conduci questo giovane dal tribuno, perché ha qualcosa da comunicargli. Ok. Egli dunque lo prese, lo condusse dal tribuno e disse, Paolo, quel prigioniero mi ha chiamato e mi ha pregato di condurti questo giovane che ha qualcosa da dirti. Non è buffo che questi pagani romani si stanno comportando meglio che i religiosi ebrei? Non è buffo? A volte il non credente pagano è più onesto che la persona religiosa di là della strada, no? A volte. Mamma mia, più onore con questi centurioni. Ha qualcosa da dirti? Allora, versetto 19, il tribuno, presolo per mano, lo condusse in disparte e domandò, che cosa hai da riferirmi? Egli disse: i giudei si sono accordati per chiederti che domani tu conduca Paolo giù nel Sinedrio, come se volessero investigare più a fondo il suo caso. Perciò tu non dar loro ascolto, perché più di 40 uomini di loro stanno in agguato per prenderlo, essendosi impegnati con un voto di non mangiare né bere, finché non l'abbiano ucciso. Ed ora sono pronti, aspettando che tu lo permetta loro. E quindi questo nipote di Paolo era nel punto giusto, nel momento giusto, per riferire al tribuno quello che stava succedendo. E versetto 22, il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. Poi, chiamati due centurioni, disse loro, anche due per due c'è la contabilità qui, magari uno è pagato e quindi in due, tenete pronti fin dalle ore 3 della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri. Caspita, un piccolo esercito per proteggere Paolo. Quindi Dio può rapire Paolo, o può, tramite questo giovane, il tribuno, i due centurioni e questo 470 uomini e poi 70 cavalli, proteggere la vita di Paolo. Pazzesco. Chiesa, se c'è un incoraggiamento, non ci capiterà mai nulla senza disegno permesso di Dio. Verrà il giorno in cui Paolo verrà messo alla morte, ma non oggi, ma non oggi. Quindi vogliamo essere bilanciati in questo, pronti ad accogliere ogni cosa che potrebbe succedere, ma Dio mi ha detto che devo andare a Roma, quindi in qualche modo ci andrò. E quindi 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea, questo bel posto sul mare. Versetto 24, disse loro ancora di tenere pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo dal governatore Felice. E versetto 25, egli scrisse pure una lettera di questo tenore, e leggeremo questo, ma pensate un attimo, Paolo anni fa partì da Gerusalemme con lettere dal Sinedrio per mettere in carcere credenti, e adesso lui ha una lettera dal tribuno romano per proteggerlo dal Sinedrio. Non è buffo come le tavole si invertono a volte? Un mio amico ormai di vecchia data, che sento poco, ma è un uomo etiope, finito in Ungheria come rifugiato, in un campo di rifugiati. E un 20 anni fa, mi sa, un missionario Calvary in Ungheria stava andando nei campi dei rifugiati per evangelizzare e ha condiviso il Vangelo con questo ragazzo, Argao. E lui poi è venuto a conoscere Cristo, è andato alla scuola biblica, era stegista, poi sposato un'americana, aveva il passaporto americano e tornò in Etiopia. E ha iniziato un orfanotrofio nella città di Awassa e adesso hanno sui 150 bambini orfani, 4-5 case diverse. La cosa strana è che Arga una volta parlando mi diceva: io anni fa in Etiopia lavoravo in un centro aborto e adesso lui salva i bambini. Non è buffo a volte come Dio rovescia le storie? E lui diceva: non sai quello che ho fatto, ma è bello vedere la mano redentrice di Dio nelle vite delle persone, no? Adesso Paolo esce di nuovo da Gerusalemme sul cavallo con una lettera, ma per proteggere la sua vita adesso. Versetto 26, Claudio Lissia, all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei e stava per essere da loro ucciso quando io sopraggiunsi con i soldati e lo liberai, avendo inteso che era cittadino romano. Volendo poi sapere la colpa di cui lo accusavano, l'ho condotto nel loro sinedrio. Ho così trovato che era accusato per questioni relative alla loro legge e che non c'era in lui alcuna colpa degna di morte né di prigione. E Paolo, nonostante questo, rimarrà adesso in prigione ben 2 anni a Cesarea e molti di più poi a Roma. Quando poi mi fu riferito dall'agguato che i giudei tendevano a quest'uomo, te l'ho subito mandato ordinando pure ai suoi accusatori di esporre davanti a te le rimostranze che hanno contro di lui. Sta bene. E quindi un po' perché era un caos totale a Gerusalemme, forse per lavarsi le mani, lui ha detto: ho chiesto a loro di parlare con te, Felice, perché magari a Cesarea avevano meno potere politico, a Gerusalemme era troppo difficile gestire la situazione. E quindi lui dice: sta bene, Felice, governatore, prendi cura tu di questo Paolo. Poi, versetto 31, i soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno seguente, lasciato ai cavalieri il compito di andare con lui, ritornarono alla fortezza. Quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, li presentarono anche Paolo. E dopo aver letto la lettera, il governatore domandò a Paolo di quale provincia fosse. E saputo che era dalla Cilicia, gli disse: io ti ascolterò quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori. E ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. E tuttora potete andare a Cesarea Marittima e le fondamenta della casa di Erode sono lì. È una casa sul mare e quindi voi potete stare in piedi proprio in questo punto dove Paolo rimase in carcere al mare. Possiamo anche fare una nuotata al mare, è bellissima, magari organizzeremo questo viaggio.

0: di carcere, dove Paolo subisce anche un'ingiustizia, ma Dio è con lui in tutto ciò. Quindi noi vogliamo essere incoraggiati che Dio è con noi, ci incoraggi di non avere timore. Se Dio dice che andremo fino a Roma andremo. Neanche un capello cade dalla nostra testa senza la consapevolezza del nostro Padre. E lui è in grado anche di chiamare 270 soldati alla nostra difesa. Scusate, 470, 270 e 200. Dio è in grado, amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La voce che grida. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1 versi 19 a 28. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Per raggiungere una destinazione con le nostre automobili, abbiamo bisogno di cartelli stradali, di cartelli indicatori. Giovanni Battista è un personaggio straordinario che in qualche modo ha vissuto proprio come un cartello indicatore. Il suo unico scopo era quello di indicare Gesù come il Messia promesso, come l'unto di Dio per essere re di Israele e, come vedremo, salvatore del mondo. Spesso nella nostra testimonianza dobbiamo prima distruggere le eventuali idee sbagliate dei nostri interlocutori, e Giovanni fece proprio così. Egli stava battezzando in Betania, oltre il Giordano, quando i giudei mandarono degli emissari ad informarsi sul suo conto. Egli tolse loro ogni dubbio e mise subito in chiaro che non aveva nessuna pretesa di essere il Messia, il Cristo. Questo spiazzò i suoi interlocutori, che a quel punto volevano sapere se egli fosse Elia. I giudei, basandosi su Malachia 4:5, pensavano che Elia dovesse tornare prima del Messia, o se fosse il profeta. Mosè, riferendosi al Cristo stesso, aveva promesso un profeta come lui in Deuteronomio 18:15, che i giudei avrebbero dovuto ascoltare. Giovanni smontò anche queste ipotesi. I suoi interlocutori, che erano dei farisei, allora non riuscivano a spiegarsi perché Giovanni stava praticando quel rito battesimale. L'utilizzo dell'acqua per la purificazione in varie forme era qualcosa che essi conoscevano molto bene dalla legge. Ma quale significato aveva il rito che Giovanni stava proponendo, se egli non era il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni citò Isaia 40, versetto 3, nella sua risposta: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore. Questa era l'essenza del messaggio di Giovanni Battista: raddrizzate la via del Signore, ovvero preparatevi ad incontrarlo. Egli predicava quindi il ravvedimento necessario per prepararsi ad incontrare Dio nella persona del Messia. Questo era anche il senso del battesimo da lui praticato. Infatti, attraverso l'immersione

in acqua, le persone testimoniavano della loro volontà di cambiare vita, di ravvedersi in attesa della manifestazione del Messia, il quale avrebbe poi portato la rigenerazione e il perdono dei peccati. Giovanni non si considerava neanche degno di togliere le scarpe al Messia, ovvero non si considerava degno neanche di essere un suo servo. L'umiltà di Giovanni è molto significativa, anche considerando che Giovanni aveva un grosso seguito e si trovò anche dopo la sua morte ad essere al centro di un grande movimento di discepoli. Tuttavia egli sapeva di non essere la luce e sapeva che il suo compito era quello di essere un cartello che indicava la luce e preparava le persone a incontrare la luce. Con la sua risposta Giovanni avvisò i suoi interlocutori del fatto che il Messia sarebbe presto apparso sulla scena, anzi, era già in mezzo a loro, anche se loro non lo conoscevano. Egli battezzava affinché essi potessero essere pronti a conoscere colui che ancora non conoscevano. Come vedremo, il Messia al quale Giovanni preparava la strada si è manifestato proprio nella persona di Gesù. Quel Gesù che quei farisei non conoscevano ancora, benché fosse già in mezzo a loro, si manifestò poi apertamente. Se segui i giusti cartelli indicatori, attraverso le pagine della Bibbia e attraverso questo Evangelo in particolare, anche tu hai l'opportunità di conoscerlo, se ancora non lo hai fatto.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao, esiste un peccato imperdonabile? Gesù, parlando con i farisei, affermò che la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarebbe stata perdonata. A cosa si riferiva? Ne parliamo in questo 28esimo episodio del Vangelo di Matteo. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: non è questi il figlio di Davide? Matteo 12, versetti 22-23. La folla stava cogliendo i segni che Gesù stava facendo. Nessuno aveva mai fatto miracoli del genere. La loro conclusione non poteva che essere una: Gesù doveva essere qualcuno che aveva un ruolo importante nel piano di Dio, se Dio gli stava permettendo di operare in quel modo. Alcuni quindi cominciavano a credere che egli fosse il figlio di Davide, il Messia. Ma cosa ne pensavano i farisei? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Matteo 12, versetto 24. I farisei ormai erano schierati contro Gesù. Sappiamo infatti dall'episodio precedente che avevano deliberato di farlo morire. Quando ci si schiera a priori contro qualcuno, si finisce per negare anche l'evidenza. Ciò che la folla interpretava come il favore di Dio, i farisei addirittura lo interpretavano al contrario. Secondo loro egli era influenzato da Belzebù, nome di un'antica divinità cananea, quindi sostanzialmente credevano che fosse posseduto anche lui da un demonio e credevano che scacciasse i demoni con l'aiuto di forze malvagie che si opponevano a Dio. Gesù diede loro ancora un'opportunità per riflettere, richiamando la loro attenzione con un ragionamento logico. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Matteo 12, versetti 25 e 26. Il ragionamento di Gesù è chiaro. Quelle liberazioni dei demoni contrastavano il regno di Satana e affermavano invece l'espansione del regno di Dio. Con quelle opere egli stava proprio affermando il regno di Dio, che sconfiggeva le potenze delle tenebre. Satana combatterebbe contro se stesso? Che senso avevano le loro affermazioni? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Matteo capitolo 12 versetti 27 e 28. Sembra che tra i giudei ci fossero persone che tentavano di scacciare i demoni, di praticare esorcismi, dal momento che alcuni tra loro pretendevano di fare queste cose, con risultati tutti da dimostrare, per mezzo di chi le facevano. Se essi pensavano che costoro operassero per conto di Dio, perché nei confronti di Gesù avevano tutti questi dubbi, anche di fronte a prove schiaccianti? Essi stavano chiaramente giudicando in modo parziale e iniquo, attirando un giudizio su se stessi. Piuttosto, visti i risultati, avrebbero dovuto riconoscere che il regno di Dio si stava manifestando in mezzo a loro, con forza, attraverso le opere di Gesù. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba? Se prima non lega l'uomo forte, allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Matteo 12, versetti 29 e 30. Quanta tristezza doveva avere Gesù per queste accuse che denotavano incredulità anche di fronte all'evidenza. Era ovvio che per sconfiggere i demoni sarebbe stato necessario qualcuno che fosse in grado anche di rendere il principe dei demoni inoffensivo. D'altra parte, solo chi è in grado di legare un uomo forte è anche in grado di derubarlo. Quindi era chiaro che non solo Gesù non era posseduto da un demone, ma aveva autorità anche sul principe dei demoni. I farisei dovevano scegliere una volta per tutte da che parte stare. Se non si schieravano con Gesù e quindi con Dio, si sarebbero trovati contro Gesù e quindi contro Dio stesso e contro il suo regno. Non c'era possibilità di portare avanti il regno di Dio senza essere dalla parte di Gesù. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, versetti 31 e 32. Come abbiamo visto, i farisei negavano l'evidenza e attribuivano le sue opere addirittura a forze demoniache. Quindi negavano che Gesù venisse e operasse da parte di Dio. In questo modo essi erano colpevoli di blasfemia, una parola che ha a che vedere con l'offendere la reputazione di qualcuno. Siccome Gesù operava attraverso lo Spirito di Dio, nel momento in cui essi stavano attribuendo a Satana quelle opere, essi stavano disprezzando lo Spirito Santo e la sua opera. Quelle persone preferivano credere che Gesù fosse indemoniato piuttosto che inchinarsi di fronte alla forte testimonianza che lo Spirito Santo stava rendendo loro attraverso le opere potenti di Gesù. Cosa poteva fare per loro Gesù? Se essi disprezzavano lo Spirito Santo opponendo resistenza alla testimonianza evidente che lo Spirito stava rendendo, se resistevano in quel modo alla testimonianza dello Spirito, non avrebbero mai creduto in Lui e per loro non ci sarebbe mai stato ravvedimento né perdono dei peccati. Ecco perché Gesù affermò che il Signore era disposto a perdonare tutti i peccati degli uomini, ma non avrebbe potuto perdonare il disprezzo verso la testimonianza dello Spirito Santo che generava quella incredulità. Per chi rimaneva nell'incredulità anche di fronte all'evidenza, come stavano facendo quei farisei, non poteva esserci alcun perdono. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, versetti 33 a 37. Agli occhi del popolo i farisei erano alberi più che buoni. Erano capi da seguire, esempi da imitare. Essi parlavano bene, maestri che insegnavano al popolo e dovevano portare il popolo verso il regno di Dio. Ma come potevano farlo se essi stessi stavano rifiutando il regno di Dio? Il loro atteggiamento verso Gesù denotava un cuore malvagio, non un cuore aperto verso il regno di Dio. Le loro parole contro di Lui, il loro disprezzo verso l'opera dello Spirito di Dio, dimostrava che essi erano alberi cattivi che facevano un frutto cattivo. Essi pensavano di avere dei meriti davanti a Dio, ma Gesù li ammonisse veramente, invitandoli a considerare che un giorno avrebbero reso conto delle loro parole davanti a Dio e sarebbero state proprio le loro parole di rifiuto verso l'opera di Dio a stabilire la loro condanna. Ecco quale fu quel peccato imperdonabile commesso dai farisei. Ma attenzione, perché anche noi oggi possiamo commettere quel peccato imperdonabile. In quale modo possiamo oggi disprezzare lo Spirito Santo? In Ebrei 10:29 leggiamo: di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? La blasfemia è proprio il disprezzo verso lo spirito della grazia, il disprezzo verso il piano di Dio che si è manifestato nell'opera di Gesù, che ha dato la sua vita per noi affinché possiamo essere riconciliati con Dio. Se consideriamo profano il sangue di Gesù, ovvero consideriamo la sua morte come qualcosa di comune, che non ha nessun effetto per il perdono dei nostri peccati, allora disprezziamo la grazia e disprezziamo lo spirito che pone davanti a noi quella grazia. Per tale peccato non può esserci perdono. Non commettiamo lo stesso errore che quei farisei commisero quel giorno. Accettiamo la grazia di Dio, riconosciamo la piena sufficienza di ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora stiamo portando avanti già da qualche tempo un bel discorso sugli adolescenti, su questa fase di età che è quella adolescenziale molto critica, molto delicata, molto importante, che noi abbiamo già sicuramente superato da un pezzo. Però almeno io parlo per me, ma posso forse parlare anche per te.
2: Te la ricordi ancora tu?
0: In qualche modo sì, anche con un po' di nostalgia devo dire. Comunque, a parte questo, stiamo parlando dell'adolescenza, della difficile fase di vita degli adolescenti, anche perché in questa fase così delicata, così particolare, gli adolescenti sono particolarmente esposti a delle tentazioni, diciamo, e alla possibilità dei pericoli, al rischio di devianze che possono entrare così nella loro vita. Mi sembra di ricordare che l'ultima volta che ci siamo sentiti, Gianfranco, abbiamo cominciato a parlare di un aspetto importante della vita degli adolescenti, che è quello che riguarda la scelta delle amicizie, anche l'appartenenza ad un gruppo particolare di coetanei, no? Come si sviluppa, ecco, questo bisogno di cercare un gruppo a cui appartenere, in cui ritrovarsi, con cui confrontarsi, con cui identificarsi? Come si sviluppa questo bisogno così nella vita dell'adolescente?
2: Ma l'adolescenza è il momento in cui il ragazzo cerca di trovare, scoprire, mettere a fuoco la sua identità, chi lui è, che cosa vuol fare, l'immagine che lui ha o vuole costruire di se stesso. E in questo si paragona, si specchia nelle persone, negli amici che gli sono intorno. E tante volte l'appartenenza a un gruppo, il far parte di una compagnia, il far parte di un certo giro di amici, il frequentare un certo bar piuttosto che un altro, lo aiuta a scoprire chi è, o perlomeno a darsi un'immagine. Quindi tante volte entra a far parte o vuole identificarsi o vuole far parte di un gruppo, mm-hmm, perché in quel gruppo trova quell'accoglienza che gli serve per trovare un'identità, per darsi un'immagine.
0: Mm-hmm. Ma è sempre vero che l'adolescente trova solidarietà all'interno del gruppo, collaborazione, o ci sono anche episodi di emarginazione all'interno di questi gruppi?
2: Ma ci sono, c'è l'emarginazione del gruppo, però il ragazzo che viene emarginato dal gruppo, però nello stesso tempo continua a far parte del gruppo, è perché in quel gruppo, nonostante tutto, trova delle cose, è difficile chiamarli valori, ma degli interessi, degli stimoli che non trova da altre parti. Quindi pur di in qualche modo far parte del gruppo, pur in qualche modo di essere all'interno di un certo ambito, è disposta ad accettare anche l'emarginazione. Meglio essere emarginati, però essere nel gruppo, che non essere emarginati, però non essere considerati da nessuno.
0: Ma appartenere a un gruppo, ecco, è qualcosa che favorisce lo sviluppo di una vera amicizia con qualcun altro, con qualche altro membro del gruppo, oppure il fatto di appartenere a questo gruppo, che è più o meno grande, appiattisce un po', livella un po' questo genere di rapporti interpersonali?
2: Ma dobbiamo pensare che l'amicizia è qualcosa di fisiologico, e il fatto di identificarci in qualche gruppo è qualcosa di fisiologico. Tutti noi lo facciamo, anche quando ci viene detto chi sei, noi, non so, incominciamo a dare la nostra nazionalità o la nostra famiglia o la chiesa alla quale apparteniamo, o comunque il gruppo in qualche modo ci dà delle etichette che noi indossiamo e che ci piace indossare. Quindi il gruppo è un elemento importante dell'adolescenza che non bisogna demonizzare o dire l'appartenenza al gruppo è sempre negativa, perché questo dà degli stimoli molto positivi. Pensiamo anche soltanto a dei gruppi tradizionalmente molto famosi e utili o perlomeno che svolgono un'utile funzione aggregativa e di sviluppo come possono essere gli scout.
0: Certo.
2: L'appartenenza a quel gruppo dà degli stimoli positivi al ragazzo che cresce e, trovando una identità corretta di se stesso, può più facilmente sviluppare delle amicizie singole migliori, perché la nostra amicizia con gli altri è in gran parte influenzata dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Mm-hmm. Quindi
0: Che cosa può essere utile, diciamo? Allora, a questo punto sicuramente l'appartenenza al gruppo, come tu dici, proprio per non demonizzare assolutamente questo tipo di passaggio nella vita adolescenziale, è di aiuto, è utile l'appartenenza al gruppo nello sviluppo delle amicizie, però c'è anche qualcos'altro che può aiutare gli adolescenti in questa fase della loro vita a capire meglio il valore, il senso dell'amicizia?
2: Sì, il discorso di ricordarsi che se l'amicizia è importante, la ricerca dell'amicizia è importante, è naturale, bisogna stare attenti al fatto che se noi vogliamo l'amicizia a tutti i costi, possiamo correre il rischio di adottare degli stili di vita, dei valori, dei comportamenti che non sono corretti. Quindi gli amici vanno bene, ma non tutti gli amici vanno bene. Mm-hmm. Perché l'amicizia si basa principalmente sul rispetto, il fatto di accettare l'altra persona per quella che è. Quindi quando all'interno di un gruppo, all'interno di un ambiente, incominciano ad essere fatte delle pressioni su uno dei componenti perché questo cambi, perché se no non puoi far parte del gruppo, allora siamo arrivati a un momento molto delicato, perché il ragazzo a quel punto deve scegliere se l'identificazione con il gruppo è più importante magari resistere a comportamenti sbagliati. Mm-hmm. È il giochetto che a volte fanno i bambini quando, giocando insieme, si dicono l'un l'altro: se fai così non ti faccio più amico.
0: Giusto.
2: Ovviamente i bambini lo scherzano su quello, però l'emarginazione, l'esclusione da un gruppo nell'adolescenza può essere molto più pericoloso, più doloroso per il ragazzo.
0: Perciò è importante, perché è un bisogno sicuramente imprescindibile a quest'età, è importante soddisfare la necessità di accettazione individuale, e quindi il gruppo è chiamato a questo, se capisco bene, però è necessario anche all'interno del gruppo rispettare la personalità dei singoli individui e quindi accettarli per quelli che sono piuttosto che manipolarli, no?
2: Sì, l'amicizia basandosi sul rispetto reciproco, diversamente dal rapporto con i genitori. I genitori dovrebbero avere un ruolo educativo, per cui il ruolo dei genitori dovrebbe essere quello di influenzare i figli per farli cambiare e quindi svolgere un lavoro educativo nei loro riguardi. L'amicizia è basata su un rapporto non educativo, ma su un rapporto di condivisione e di scambio alla pari. Quindi la base è proprio il rispetto. Quando nell'amicizia non c'è più questo, quando c'è una pressione da parte di uno o di più perché qualcuno adotti dei comportamenti che non vorrebbe, che resiste ad adottare, lì bisogna mettere in discussione il valore dell'amicizia, perché se qualcuno ci forza a fare qualcosa che noi non vorremmo, forse non è un buon amico.
0: Infatti, anche perché immagino che se ci sono queste forzature, queste coercizioni di tipo psicologico o altro, in fin dei conti la persona che subisce trova un po' di ostacoli belli grossi per poter costruire la propria identità personale, no?
2: Sì, perché vuol dire, tra le altre cose, che non sa resistere a degli stimoli forti esterni. Quindi già si presenta con una persona che non ha ancora una chiara identità di se stessa, dovendo la costruire in base a forzature, si sviluppa un po' di insicurezza, perché l'immagine che ha dipenderà da quello che gli altri pensano di lui. Mm-hmm. E questo è l'aspetto estremamente pericoloso, quando quello che noi pensiamo di noi stessi dipende da quello che gli altri pensano di noi.
0: Esatto.
2: Ed è quello che si sviluppa in questo ambito. Per cui se il ragazzo è in un gruppo che fuma, dove tutti fumano, deve fumare anche lui, perché se no gli altri cosa penseranno? Penseranno che è un bambino, penseranno che è immaturo, e quindi la pressione è molto forte.
0: E da qui nascono poi quei modi di dire, tipo l'anello debole, il personaggio sempre perdente, eccetera, eccetera.
2: Sì, perché il ragazzo non è il debole del gruppo. E d'altra parte i gruppi un po' devianti, chiamiamoli così, comunque che hanno comportamenti a volte un po' eccentrici, o le persone con comportamenti un po' eccentrici e un po' magari anche esagerati in qualche modo, attirano proprio perché se si comporta in quel modo è perché qualcuno, magari sia un singolo, ha il coraggio di sfidare le regole. Quindi ha la figura della persona forte, della persona che è capace di opporsi al mondo degli adulti. Ed è per quello che a volte attira.
0: Certo. Torniamo un attimo, così ci avviamo alla conclusione di questo nostro di questa nostra conversazione di oggi. Torniamo un attimo al personaggio debole. Ecco, tu hai conosciuto, hai visto un sacco di ragazzi nei tuoi giri per le scuole, hai avuto occasione di incontrare o di avere delle domande da parte di questi ragazzi in difficoltà all'interno del loro gruppo? E se sì, in che modo hai cercato di venire loro in aiuto, venire loro incontro per dare qualche buona e sana prospettiva?
2: A queste domande mi riferivo sempre al primo argomento che abbiamo affrontato in questa serie di trasmissioni, che era la ricerca della propria identità. La nostra, quando noi siamo sicuri di chi siamo, possiamo resistere alle pressioni degli altri, cioè gli altri pensino quello che vogliono, io so chi sono, io non devo dipendere da quello che pensano gli altri. Quindi cerco di far leva su questi aspetti, che noi siamo, che ognuno di noi è importante non per quello che gli amici o le persone pensano di noi, ma perché siamo in noi stessi delle persone, degli esseri viventi che hanno la loro dignità, e per di più tenendo presente il rapporto con Dio, è il rapporto più importante che dovrebbe condizionare l'immagine di noi stessi e quindi il senso dell'amicizia, è il nostro rapporto con Dio.
0: Certo, no, è importante allora questa precisazione che hai appena fatto, e direi che magari possiamo concludere qua oggi proprio su questa tua nota, e invitare anche i nostri ascoltatori a farci conoscere le loro reazioni a quanto hanno ascoltato oggi. Grazie Gianfranco per il tuo contributo odierno, buon lavoro ancora.
2: Grazie, di sentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: passo dopo passo.
1: E passo dopo passo ci addentriamo anche oggi all'interno della Bibbia per leggere un solo versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: investigate le scritture. Gesù in quel contesto stava rivolgendosi ai farisei, gli studiosi della Bibbia di quel tempo. Loro che sapevano tutto sulla venuta del Messia non capivano che stavano parlando proprio con lui, e questo nonostante le indicazioni che Gesù stesso stava dando loro. Ed essi, che pure conoscevano così bene le scritture, non riconobbero il Messia. Anche noi possiamo essere studiosi appassionati del testo biblico, conoscere le lingue originali in cui è stato scritto, senza che questo cambi minimamente la nostra realtà di vita. Quando ci mettiamo allo studio della parola di Dio, dobbiamo chiederci quale sia la motivazione di fondo che ci spinge, perché se è solo una conoscenza teologica fine a se stessa, ne saremo danneggiati. Avremo la presunzione di conoscere tutto, ma come i farisei di allora non riconosceremo chi ci sta parlando attraverso le parole ispirate dal testo biblico.

Qualche tempo fa, una mia amica ha avuto un bambino. Quando andai a trovarla, ammirai la cameretta del piccolo. L'avevano preparata benissimo. Pupazzi in ogni angolo, una varietà di giocattoli ai bordi della culla, senza contare 5 orsacchiotti, un carillon con vari pendagli, maniglie e tantissimi sonaglini. Questo bambino aveva tutto. Non si sarebbe annoiato, vero? Ma non proprio. Sì, il bimbo si sarebbe potuto divertire con tutti quei giochi variopinti e quelle meravigliose distrazioni. Sicuramente avrebbe potuto godere delle musichette di tutti quei nuovissimi giocattoli. Ma questo tipo di divertimento solitamente non dura molto. È facile far star tranquillo un bambino finché non ha fame. Ma quando il piccolo avverte il bisogno del cibo, assolutamente nulla lo potrà soddisfare se non il cibo stesso. Avviene la medesima cosa per la nostra anima. Le distrazioni, i divertimenti e la musica ci possono appagare per un po'. Musica di chiesa, riunioni speciali, attività ricreative. Tutte queste cose però, come giocattoli colorati, non ci potranno intrattenere per molto. Prima o poi la noia e la frustrazione faranno capolino. Una volta che la coscienza del credente si è risvegliata, tutte le decorazioni religiose non lo soddisfano più. Ora, come dice lo scrittore della lettera agli ebrei, egli inizia a volere cibo solido. Una persona animata dallo Spirito di Dio deve essere nutrita. La nostra nuova natura ha dei bisogni impellenti e qui inizia la gloriosa ricerca di Dio. Un vero cristiano non si accontenterà delle apparenze, gli sembreranno soltanto una perdita di tempo. Stai circondandoti di cose spirituali senza gustarle veramente? Sei annoiato, stanco? Ti rifiuti di essere intrattenuto? Vuoi qualcosa di più? Forse hai fame. La tua nuova natura ti sta facendo avvertire i crampi allo stomaco. Non sarai mai soddisfatto fin quando non avrai cibo vero e proprio. Gesù disse: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi viene a me non avrà mai sete». Vuoi calmare i morsi della fame? Dimentica i giocattoli e le distrazioni della culla. Il re ti aspetta a tavola.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Oggi vi voglio dare una ricetta infallibile per avere una famiglia felice, e non è poco. Quando mio marito mi fa un complimento o commenta su una cosa che ho fatto bene, sia un piatto di spaghetti o un articolo che ho scritto per il giornale, per me è come se mi desse la medaglia d'oro al valore casalingo o letterario. I complimenti degli estranei mi fanno piacere, ma quelli di mio marito sono tutta un'altra cosa. Noi donne apprezziamo il calore di una parola gentile più di quanto qualsiasi marito possa immaginarlo, e spero che dei mariti mi ascoltino. Niente ci aiuta tanto quanto sentirci riconosciute per il nostro valore e rispettate per quello che siamo. E niente ci distrugge tanto quanto un commento acido o sarcastico. Molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa, in una conversazione di famiglia, alcuni dei maschi si sono lamentati per il fatto che dovevano lavare a turno i piatti e fare certi lavoretti in casa. I nostri amici hanno mamme che fanno tutto loro e noi siamo gli unici nella nostra scuola che dobbiamo fare i lavori da donna. Le loro mamme stanno a casa e invece mamma lavora alla Voce del Vangelo, il nostro giornale, e poi si dà da fare anche nella chiesa, ha detto uno. Io ci sono rimasta dentro di me molto male, ma ho risposto tranquillamente: beh ragazzi, state sicuri che lavereste i piatti e vi fareste il letto anche se non avessi nessun compito oltre alla casa. Imparare a fare i lavori vi verrà molto comodo nella vita. Silenzio di tomba. A quel punto papà, mio marito, ha preso a parlare con tono pacato ma molto fermo. Ascoltatemi ragazzi, mamma lavora più di tutti noi messi insieme e si ammazza per farci del cibo buono, per tenere i nostri vestiti in ordine e renderci piacevole la vita, oltre a aiutare molte altre persone. Non voglio mai più sentire da voi un commento simile. Nuovo silenzio. Poi la conversazione ha preso un'altra direzione e tutto bene quel che finisce bene. Non posso dire quanto quelle poche parole di mio marito mi abbiano aiutata, non tanto perché mi aveva difesa, ma soprattutto perché aveva affermato pubblicamente la sua lealtà, il suo apprezzamento verso di me e aveva ribadito il fatto che stava dalla mia parte. Se i mariti si rendessero conto di quante reazioni positive una parola buona scatena nella loro moglie, ne direbbero molte di più. Non ci credete? Allora, mariti, se mi ascoltate, fate una piccola prova. Stasera, domani, insomma, quando vi capita. A cena, quando la famiglia è riunita, commentate davanti ai figli, senza parere, su quanto lavora vostra moglie, su quanto è buono il suo cibo e quanto è piacevole tornare a casa in un ambiente curato e accogliente. Naturalmente dovete dire cose che sono vere. Poi aggiungete che ogni giorno sentite di amare più la donna che avete sposato. Se vostra moglie vi fa un bel sorriso e vi ringrazia, bene. Avete passato l'esame e dimostrato che siete un marito che ha l'abitudine di complimentare e apprezzare. Se versa la minestra fuori dal piatto o se le viene un infarto, vuol dire che l'esame non l'avete superato e dovete andare a prendere ripetizione dal marito di una certa donna dell'Antico Testamento nominata nell'ultimo capitolo dei Proverbi del re Salomone. Se vi piace sapere anche dove proprio si trova, è capitolo 31 del libro dei Proverbi, con speciale attenzione al versetto numero 29.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 27 e 34. E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Non siate dunque in ansia per il domani. E ancora in Prima Pietro, capitolo 5, il versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Il titolo del commento di oggi è: in pace o preoccupati? Chi di noi non ha mai trascorso una giornata triste, tetra, a causa della preoccupazione per il domani che ci ha impedito di vivere pienamente il giorno d'oggi? Abbiamo allora l'impressione che tali giornate siano pesanti, inutili, e ne serviamo un cattivo ricordo. Eppure ogni giorno che Dio ci ha dato è prezioso e importante. Non possiamo dire che ci siano delle giornate inutili per la nostra vita. No, ogni giorno ha il suo motivo di essere. Nella sua parola Dio dichiara ai credenti che sono opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Queste parole si trovano nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Ci invita dunque ad occuparci dell'oggi e a considerare ogni giornata come unica per compiere quello che Egli ha posto dinanzi a ciascuno di noi. I discepoli che seguivano Gesù conoscevano forse il programma del domani? No. Tuttavia, è così che il Signore ha insegnato loro a seguirlo, ricordando loro che basta a ciascun giorno il suo affanno. Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Marta era fedele e devota, ma troppo presa dai suoi lavori domestici, rimproverava al

maestro di non preoccuparsi del suo carico di lavoro. Gesù ha dovuto dirle: Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Noi abbiamo un Dio grande che conosce e dirige tutto. Ci ricorda che tutte le cose cooperano al bene di quelli che lo amano, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Ricerchiamo la sua volontà e lasciamoci guidare da lui giorno per giorno. Egli dice: io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Salmo 32, versetto 8. Buona giornata.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vegano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Or niuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinargli sia motivo della folla. Egli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica. Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento talché la barca s'empiva d'acqua ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono e si fe bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono? E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava lo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato, e l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro, e l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quante grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Iario, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù v'andava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò: «Qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gittatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli: «La tua figliola è morta, non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Iario: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, levati!» E lo spirito di lei tornò, ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Oh Signore, so che quando tu chiudi una porta nella mia vita, Tu non dimentichi mai di darmi la chiave del mio futuro. Io so che tutto ciò è il meglio che tu hai.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, felice e soddisfatto di essere in tua compagnia. Ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

Stavo per dire benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti, ma la musica mi ha sorpassato. Pazienza, comunque sai benissimo che ti sono grato, riconoscente per aver scelto questa frequenza, questa mittente, al di là e al di sopra di tutte le altre. Grazie.

Come ricorderai, se sei fedele compagno di viaggio, compagna di viaggio, siamo alle prese con l'undicesimo capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, dobbiamo dire, un pochino diverso dagli altri. Si interrompe sia tutta la serie di cerimonie, di riti, di regole e prescrizioni, si interrompe anche quella parentesi appena iniziata nel decimo capitolo, un capitolo un pochino triste, anzi decisamente triste, un capitolo di narrativa. Qui invece troviamo nell'undicesimo capitolo tutta un'altra cosa, c'è una svolta decisiva.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un pensiero che spero sia rimasto con te. Nessuno è talmente piccolo da non suscitare l'attenzione e l'amorevole cura di Dio. Nessuno è di poca importanza o poca statura. Nessuno è un piccolo uomo. Agli occhi di Dio non esiste un piccolo uomo, una piccola donna. Agli occhi di Dio esiste una sua preziosa creatura, talmente preziosa da averlo spinto a dare ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più bello, di più splendente, di più luminoso: suo figlio, l'unico suo figlio, Gesù Cristo.

Un'altra considerazione che abbiamo fatta nell'incontro precedente è stata quella della differenza che noi facciamo fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Le nostre attività domenicali contro le attività del resto della settimana, se sono attività che si distinguono. L'andare in chiesa, per esempio, la domenica, o il fare certe cose, dire certe cose, e il lavoro in ufficio, in fabbrica, a casa, a scuola, il resto della settimana. Può essere una sorpresa per alcuni, ma agli occhi di Dio, il mio lavoro in ufficio, in fabbrica, per la strada, in casa, davanti ai fornelli o a scuola, è ugualmente sacro, così come le mie attività domenicali, cosiddette spirituali. Sempre che io dedichi la mia domenica ad attività cosiddette spirituali. Ho la profonda convinzione, piccola parentesi, ho la profonda convinzione che la domenica debba essere messa da parte come giorno di riposo. Uno, perché ha senso, da un punto di vista molto pratico, ma soprattutto e prima di tutto perché Dio ha stabilito così. Chiusa la piccola parentesi. Ma anche quello che io faccio la domenica non può essere messo su un piedistallo più alto rispetto a quello che io faccio il resto della settimana. Abbiamo visto che Dio non fa questa distinzione. Perché? Perché Egli vuole essere coinvolto in ogni aspetto della nostra esistenza, in ogni aspetto della nostra vita, e la domenica, e il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Non dobbiamo relegare Dio in un angolino. Non dobbiamo pensare a Dio come a qualcuno al quale interessa soltanto quante preghiere diciamo la domenica, se andiamo in chiesa la domenica, se andiamo alla messa di mezzanotte a Natale o abbiamo il nostro ramoscello di olivo a Pasqua. Non è questo l'Iddio della Bibbia. Questo è l'Iddio della religione, un Dio con la D minuscola, che non ha nulla a che vedere con l'Iddio della Bibbia, Dio con la D maiuscola, l'Eterno, il Signore dell'universo, il Signore della mia vita. Ecco, il capitolo 11 del libro del Levitico ha a che fare anche con questo. Lunga introduzione, ma è così un riassunto della puntata precedente a beneficio di chi non ci avesse ascoltato l'incontro precedente. L'11° capitolo del Levitico ha a che fare con cose molto pratiche. È interessante vedere come Dio passi dai capitoli precedenti, dove si parla di sacrifici, di offerte, di cerimonie, di sacerdoti, di consacrazione, insomma di cose che noi definiremmo sacre, dove si sente proprio il profumo dell'incenso, passa poi a questioni proprio terra a terra, come il tipo di dieta, i cibi da mangiare e i cibi da evitare. E abbiamo visto, come abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo visto che, vedremo, non l'abbiamo ancora visto, vedremo che questa transizione avviene in un modo naturale, in un modo normale, direi, senza forzature. Quindi, come vedi, lungi dall'essere un libro noioso o un capitolo noioso, il libro del Levitico, l'11° capitolo, ci insegnano cose molto pratiche, molto attuali. Cominciamo a scendere nei particolari. Nell'11° capitolo troviamo, fra l'altro, delle proibizioni. In altre parole, Dio dice al popolo di Israele: certi animali potrete mangiarli, altri animali non solo non potrete mangiarli, ma non dovrete neanche toccarli. Ora, vi è un altro aspetto importante della questione, che siccome sembra riguardare esclusivamente il popolo Israele di quei tempi, viene di fatto ignorato. Queste proibizioni riguardanti i cibi hanno a che fare né più né meno che con la salute del popolo. Se Dio prescrisse questa dieta agli israeliti, vuol dire che faceva bene alla loro salute. Ora, è vero che in linea di massima e in teoria Dio avrebbe anche potuto agire arbitrariamente, cioè senza motivi validi per noi. Ma Dio di solito non agisce in questo modo. Dio non è preso da impulsi.
Non è che un giorno Dio, davanti a tutta un'eternità di tempo, avesse detto: cosa posso fare oggi? Vediamo un po'. Ma sì, diamo qualche regola a quei poveri disgraziati laggiù. Una più, una meno, figurati. No, ovviamente le cose non sono andate così. Dicevo, Dio avrebbe potuto agire arbitrariamente, senza dare nessuna spiegazione. In teoria, anzi non solo in teoria, in pratica, è una sua prerogativa. Egli è Dio, egli è sovrano, egli è il creatore, egli è l'Eterno. Ma Dio è anche una persona intelligente, è una persona che ha emozioni e non agisce in modo, come abbiamo detto, bizzarro, arbitrario. Non fa le cose così tanto per farle. Attraverso la storia abbiamo le prove concrete che Dio ha agito sempre per il bene e spirituale e fisico del suo popolo. E non solo il popolo di Israele, ma il popolo include anche la Chiesa, i cristiani, i seguaci di Cristo. Ma a tale riguardo, la storia e la zoologia ci possono aiutare? Credo di sì. La storia e la zoologia ci dicono, per esempio, che gli animali che gli israeliti non potevano mangiare erano di solito gli animali più esposti alla contrazione di malattie infettive. A questo punto vorrei citarti le parole di uno studioso nel suo commento al libro del Levitico. Una delle più grandi scoperte della scienza moderna è il fatto che molte malattie a cui sono esposti gli animali sono dovute ai parassiti. Ora, questo è un mio commento. A noi questo tipo di frase, questo tipo di commento può sembrare banale, scontato, ma attenzione. Mettiti nei panni di Mosè e del popolo di Israele 3.000 anni fa, 3.500 anni fa. A quel tempo questo concetto non era affatto scontato. Non era normale pensare in questi termini. Era una questione sconosciuta. Procedo con la citazione. Ad esempio, questi animali che si nutrono di carogne saranno più esposti a tali malattie, anche se nessun animale può essere considerato del tutto immune. Un'altra scoperta, fatta di recente e non meno importante della prima, è che molte di queste malattie di origine parassitaria sono comuni sia tra gli animali che tra gli esseri umani. Anzi, possono essere trasmesse dagli animali agli uomini. E quello scienziato poi passa a dare alcuni esempi. Ora, è chiaro, è ovvio che Mosè non sapesse nulla dell'origine di queste malattie, né lo sapevano i medici egiziani. C'era qualcuno però che lo sapeva. Dio. Ed è anche per questo che Dio fa distinzione tra animali cosiddetti puri e impuri. A questo punto mi rendo conto che noi ci chiediamo: ma tutto questo va bene per loro, ma ha un senso anche per noi oggi? Dobbiamo noi osservare le stesse regole? Tu cosa pensi? Ti do un po' di tempo per pensarci con un po' di musica di sottofondo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice e grato che tu abbia scelto la nostra compagnia.

Vorrei leggerti un'altra citazione a riguardo del come mai, del perché Dio disse a Mosè di consumare certi cibi e di evitare invece altri, nella fattispecie animali. Il dottor Noël de Musy fece questa dichiarazione all'Accademia Parigina di Medicina un bel po' di tempo fa, nel 1885, ma la verità rimane. Il concetto di malattie infettive e di origine parassitaria, che occupa largo spazio nella patologia umana, deve essere stato presente nella mente di Mosè, influenzando la formulazione di tutte le sue norme igieniche. Infatti, egli escluse dalla dieta degli ebrei proprio quegli animali più esposti ai parassiti. E siccome è nel sangue che circolano germi e spore di malattie infettive, ordinò che fossero dissanguati tutti gli animali prima di essere mangiati. Ma abbiamo visto prima che Mosè non poteva saperlo. Come faceva Mosè a saperlo? Lui non lo sapeva, ma lo sapeva Dio. Dio che gli trasmise non tanto le informazioni, quanto, per il momento, si limitò a dare queste regole. Regole, come abbiamo visto, non bizzarre, ma regole che avevano una ragion d'essere.

ancora citarti le parole di un altro studioso, il dottor Kellogg. Una volta, quando la peste infestava tutta l'Europa, scrive il dottor Kellogg, gli ebrei ne furono immuni. Questo fatto naturalmente destò il sospetto che essi stessi avessero diffuso quella terribile malattia tra i non ebrei, avvelenando pozzi e sorgenti. Il professor Hosmer, un altro studioso, scrisse a tale proposito: in tutta la storia di Israele è evidente la saggezza di quegli antichi legislatori. Infatti, in tempi di pestilenza, gli ebrei hanno sofferto molto meno degli altri. Quanto poi a longevità e salute, gli ebrei si sono sempre distinti per questo in ogni epoca. Secondo un altro medico, il dottor Berend, in Prussia la durata media della vita degli ebrei è di 5 anni di più di quella degli altri. Oggi, purtroppo, tanti ebrei non seguono più quelle norme bibliche e rientrano quindi nelle statistiche ordinarie. Ma pensa che un tempo la durata media della vita di un ebreo era il doppio di quella di un non ebreo. E tutto questo perché? Perché sono persone speciali, più forti, privilegiate? No. Solo perché avevano osservato le norme fisiche, igieniche, non tanto spirituali e sacre, ma le norme, ripeto, pratiche che Dio aveva dato a Mosè.

Credo che da questo noi possiamo trarre alcune lezioni molto utili per noi oggi. Vedi, di solito si tende a condannare Israele per aver messo l'accento più sugli aspetti fisici della vita umana che su quelli spirituali. I cristiani spesso commettono l'errore opposto, mettono tanto accento sugli aspetti spirituali della nostra vita, trascurando quelli fisici. Un cristiano degno di tale nome non deve trascurare lo spirito, ma non deve neanche trascurare il suo corpo. È un po' una contraddizione di termini vedere un cristiano tanto spirituale, ma per esempio sovrappeso perché non riesce a controllare la sua dieta, perché è ingordo, perché gli piace troppo la cioccolata o i pasticcini. Ripeto, è una contraddizione di termini. Dobbiamo tenere presente che il corpo del cristiano viene definito nel Nuovo Testamento come tempio dello Spirito Santo. Quindi, ciò che è fisico può essere anche spirituale. L'uno non esclude necessariamente l'altro. Riferite agli israeliti, dice Dio a Mosè e ad Aronne. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Ecco, Dio traccia una chiara linea di demarcazione fra luce e tenebre, fra notte e giorno, fra nero e bianco, fra corretto e errato, fra puro e impuro, fra verità ed errore. La nostra società, il secolarismo umanistico, ci dice che non esiste bianco e non esiste nero, non esiste verità, non esiste errore. È tutto relativo, dipende da te. Come vedi, questo concetto è totalmente straniero alla Bibbia. L'intento di Dio è dunque quello di mettere l'uomo in grado di discernere tali distinzioni da lui fatte. Dio desidera che l'uomo ami il bene e disprezzi il male. Dio vuole che l'uomo discerna la verità dall'errore. Dio vuole che l'uomo riconosca la luce dalle tenebre. E oggi più che mai, dal momento che sembra essersi notevolmente indebolita la sensibilità umana in questo campo, in questi campi, oggi più che mai dovremmo ritornare al messaggio del libro più letto. Oggi più che mai abbiamo bisogno del discernimento che ci dice: questo è bianco, questo è nero, questo è giusto, questo è sbagliato, questa è verità, quest'altro è errore, questa è luce, queste sono tenebre. Mi rendo conto che in certi ambienti non è di moda, non è in fare queste distinzioni. Se sta bene a te, fallo. Se ti piace, fallo pure. Basta che non fai male a nessuno. A volte si pone questa distinzione, questa postilla, questa condizione. Alla fin fine, poi, se facciamo male a qualcuno o meno, è di relativa importanza. Importante che raggiungiamo i nostri fini. Dio invece, l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della religione fa cose diverse, ma l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della storia, l'Iddio del popolo di Israele, l'Iddio della Chiesa, fa chiare distinzioni. Colui che si definisce seguace di Cristo, cristiano, discepolo, deve fare altrettanto, deve seguire l'esempio del Maestro, del modello di Gesù. Ripeto, in certi ambienti può non essere di moda. Qualcuno magari ti prenderà pure in giro, ti derideranno, ma sta a te scegliere se essere un seguace di Cristo o un seguace di un'umanità
che va alla deriva, perché non sa più, non conosce più la differenza fra bene e male, fra luce e tenebre, fra giusto e ingiusto, fra vero e falso. Quale strada percorrerai tu?

Purtroppo dobbiamo salutarci. Ho pochissimo tempo a disposizione. Ma hai tempo comunque di riflettere su quanto abbiamo detto oggi. Devo salutarti perché la sigla di chiusura, eccola qui, incalza e mi dice che devo andar via. Un abbraccio.

Con quest'oggi vogliamo cominciare una serie che continuerà anche nelle prossime trasmissioni per considerare il soggetto delle avversità. La vita ne è piena e, amici, cosa oggi Dio vi ha messo davanti? Che sorta di pillola amara vi ha messo nel piatto e vi chiede ora di ingoiare? Può darsi, no? Può darsi che avete davvero una pillola amara da trangugiare, ma amici, voglio ora dirvi che sì, ce la farete a tirarla giù se conoscete Dio come vostro Salvatore e se vi affiderete alla sua grazia. Siccome oggi vogliamo cominciare a considerare come un credente può fronteggiare i guai della vita secondo la volontà di Dio. In questo mondo non si può vivere un giorno senza che qualche sorta di guaio ci cada addosso. Viviamo in un mondo di peccato e siccome Dio maledisse la terra, ora tutto ci è contro e noi non possiamo evitare gli sgraffi delle spine, dei triboli, delle ortiche che ci circondano come risultato di quella maledizione. E siccome il peccato ha colpito la nostra vita e la vita degli altri credenti, noi sappiamo che guai e problemi ci verranno addosso volta dopo volta. Così, mentre si cerca di vivere la cristianità in un mondo di peccato, noi ci troviamo fuori passo e spaesati nel mondo e nella società. E questo pure aggrava la nostra vita. I cristiani sono stati derisi, vilipesi, abusati, messi in prigione e uccisi a causa della loro fede e tutt'oggi sono spesso sotto indiretta persecuzione anche nei paesi più liberi quando non vogliono andare dietro alla maggioranza e fare quello che fanno tutti gli altri, appunto perché loro sanno che codeste cose non onorano Dio e vanno contro la sua volontà. Così aspettatevi dei guai. Avversità vi verranno addosso da ogni lato. Non potete evitarli. Non potete divenire eremiti e rinchiudervi in qualche buco da qualche parte per cercare di fuggire alle avversità della vita. Questo sarebbe inutile perché i problemi sono con noi, nel nostro cuore, ci seguono ovunque. E poi Dio non vuole che noi ci rinchiudiamo fuori dal mondo, ma vuole che stiamo lì nel mezzo per esercitarvi la nostra buona influenza. Levitar questo sarebbe commettere peccato e andare contro la sua volontà. Allora, l'unica cosa da fare è di imparare ad affrontare le avversità, è di imparare a superarle come Dio ci insegna di fare nella sua parola, perché se cerchiamo di farlo da noi sarà come voler maneggiare una patata bollente che ce la passiamo da una mano all'altra scottandocele continuamente ambedue. Così dobbiamo prenderci un po' di tempo e considerare le avversità e come affrontarle. Ed io voglio cominciare questo studio considerando quello che Paolo scrive nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi e può darsi che per oggi non andremo oltre che a darvi alcune informazioni su questa epistola e a preparare uno sfondo su cui discuteremo questo passaggio nelle prossime trasmissioni. La prima cosa che voglio farvi notare nell'introdurvi all'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, 12-17, è che Paolo scrisse questa epistola ai credenti della città di Filippi mentre si trovava prigioniero in Roma. Mentre egli scrive, dice cose che sono straordinarie per uno che è in prigione. Per esempio, nel quarto capitolo egli dice: «Rallegratevi del continuo nel Signore e di nuovo vi dico, rallegratevi». Poi nello stesso capitolo scrive:

non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Queste sono davvero parole rimarcabili per uno che è in prigione, che deve affrontare un pazzo feroce come l'imperatore Nerone, che più tardi farà ammollare i cristiani nella pece e li userà come torce per illuminare i suoi giardini, di modo che alla loro luce lui potrà commettere ogni sorta di orge. Questi era colui che Paolo doveva affrontare. La sua vita era in serio pericolo. Per certo era immerso nelle avversità quando scrisse questa lettera, pure egli scrive con gioia, con pace, scrive come se fosse contento di tutta quanta la faccenda, e in questo primo capitolo egli ci dice come è successo che lui può trovare gioia anche in un'esperienza come quella, come poteva aver pace nella sua cella, come egli poteva trovare contentezza in quella sua situazione. Vedete, questa è la cosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Ora, voglio pure che capite che Paolo non era un seminarista alle sue prime armi, non è uno che abbia appena finito i suoi studi e in realtà non sa quello che dice. Paolo era un uomo che aveva avuto molte esperienze come quella. Nella città di Filippi, in quella stessa congregazione a cui lui aveva indirizzato la sua epistola, c'era pure un carceriere che lo aveva avuto sotto la sua custodia là in prigione, e lui stesso lo aveva flagellato duramente assieme ai suoi compagni, e lui stesso sapeva come Paolo reagì a quell'avversità cantando e lodando il Dio. E quando queste cose gli furono lette, egli poteva testimoniare e dire che sì, Paolo sapeva mettere in pratica quello che diceva. Ebbene, amici, come poteva Paolo affrontare le avversità così trionfalmente? Come poteva trovare pace e gioia mentre era in catene, mentre aspettava la scure del boia? Ebbene, ecco qui, Paolo ce lo dice nel versetto 12, dove riconosce un fatto cruciale che tocca tutte le avversità della sua vita. Egli scrive: fratelli, io voglio che sappiate, e vedete, secondo lui era importante che i suoi lettori sapessero, perché certi di loro gli avevano rivolto delle domande. Aveva Dio agito saggiamente nel permettere che il più grande predicatore del suo Vangelo, colui che aveva messo il mondo mediterraneo sottosopra, fosse ora messo via, rinchiuso in una prigione? Era giusto, loro si domandavano, che Dio ora lasciasse che Paolo fosse arrestato e tenuto dal predicare? E così egli scrive loro: fratelli, io ora voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Le circostanze del suo imprigionamento e del progresso del Vangelo. Loro, a prima vista, non potevano vederlo affatto questo, ma nei versetti che seguiranno Paolo glielo spiegherà, come vedremo poi anche noi nelle prossime trasmissioni. Per ora permettetemi di chiarificare un punto. Paolo fu abile di affrontare le avversità perché egli mai guardò solamente alle avversità, egli considerò pure il loro scopo, egli volle guardare cosa c'era dietro alle avversità stesse e ci vide la mano di Dio, ci vide Dio, la sua provvidenza, vide in tutte le cose e capì che se il Vangelo doveva progredire più speditamente, quelle avversità dovevano essere da lui sperimentate. Fu così che egli poté rigioire nelle avversità e trovar pace anche in quelle circostanze, perché seppe vedere oltre di esse la mano di Dio e lo scopo per cui Dio lo aveva prescelto. Paolo capiva che Dio era sovrano su tutte le cose, che niente era uscito via dal suo controllo e che persino le avversità che lo confrontavano erano parte del piano di Dio per l'avanzamento e il progresso del Vangelo.
O Signore, aiutaci a vedere sempre, oltre le avversità che ci assillano, la Tua presenza e il Tuo beneplacito della Tua santa volontà. Aiutaci a capire che anche nelle avversità Tu ci stai usando per il progresso del Tuo Vangelo. Te lo chiediamo nel Suo santo nome. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi al capitolo 30, il verso 29. Queste tre creature hanno una bella andatura, anche queste quattro hanno un passo magnifico. Il leone, che è il più forte degli animali e non indietreggia dinanzi ad alcuno, il cavallo dai fianchi serrati, il capro e il re alla testa dei suoi eserciti. Abbiamo qui una enumerazione di quattro cose che sono maestose: un leone, il re degli animali, il più forte fra le belve, che manifesta tutta quanta la sua maestà con questa sua andatura regale, il leone che ci parla di forza. Poi ancora si parla del cavallo dai fianchi serrati, un cavallo preparato per la battaglia o per il torneo, vestito di tutti i suoi filamenti, che ci appare in tutta la sua bellezza e in tutta la sua grandezza, e il capro che è deciso a guidare l'intero gregge e che non trema dinanzi a nessuno, e infine il re che appare maestosamente alla testa dei suoi eserciti, dinanzi al quale nessuno può resistere, perché egli si manifesta in questo modo regale ed autorevole. Queste quattro cose hanno una bella andatura, si mostrano con grande maestà, essi fanno impressione a coloro che li vedono, sanno come condursi, sanno come autodisciplinarsi, perché la loro dignità non sia dimenticata. E se è vero che queste quattro creature hanno una bella andatura, un'andatura maestosa e magnifica, che ci dimostra come essi vivano all'altezza della funzione che hanno nell'ambito della natura, è importante ricordare che Dio ci chiama, come suoi seguaci, a comportarci con maestà, con riverenza, e così a dare il giusto valore alla nostra vocazione di credenti, in modo che le impressioni che la gente ha di noi siano impressioni consoni alla nostra fede e alla nostra speranza. Dio ci aiuti a considerare quanto sia importante la testimonianza che diamo a quelli che ci circondano. Leggiamo ancora i versi seguenti. Se hai agito follemente cercando di innalzarti, o se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca, perché come chi sbatte la panna ne fa uscire il burro, chi comprime il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa uscire contese. Questi ultimi due proverbi, che si trovano nel capitolo 30 del libro, non sono altro che un avvertimento a saper frenare la nostra ira. Molto spesso questa viene a conseguenza dei nostri errori, soprattutto in conseguenza dei nostri sentimenti. Se hai agito follemente cercando di innalzarti, o se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca. È alla sorgente che Dio guarda, al cuore, ai sentimenti profondi dell'animo umano, è lì che bisogna cercare
di refrenare questi nostri istinti che ci fanno innalzare e che ci fanno pensare soltanto come gli stolti. Mettiti una mano sulla bocca vuol dire chetati, vuol dire calmati, non permettere all'ira di prendere il sopravvento. Fai in modo che tu possa meditare bene le tue azioni e calcolare esattamente i tuoi errori. E poi naturalmente l'ultimo verso ci dice che assolutamente ogni causa produce degli effetti, come chi dibatte la panna ne fa uscire il burro e chi stringe il naso ne fa uscire il sangue, così chi spreme l'ira ne fa uscire il litigio. Questi pensieri malvagi, questa gloria e superbia che ci hanno spinto a fare il male non fanno altro che creare in coloro che ci circondano una reazione, e una reazione che non produce altro che contese e litigi. Ma naturalmente non si può frenare un litigio e una contesa soltanto cercando di fare da paceri. Occorre, come abbiamo detto prima, arrivare alla radice del male. Occorre che noi ci acchetiamo nello spirito nostro, che riconosciamo di aver sbagliato, di aver pensato male, che riconosciamo che avevamo lo scopo soltanto di gloriarci e di innalzarci sugli altri, e per questa ragione abbiamo agito da stolti. Allora, riconoscendo questo, andiamo ai piedi di colui che può ascoltarci, chiediamo perdono dei nostri peccati, chiediamo che egli intervenga con la sua grazia in maniera che d'ora in poi non possiamo assolutamente spremere l'ira, per usare la frase del testo. Dobbiamo smetterla di dibatterci nelle nostre vane idee e passioni, perché generalmente queste non fanno altro che creare contesa, litigio e discussione, mentre Dio ci chiama alla pietà, ci chiama al silenzio, ci chiama alla rassegnazione, ci chiama all'umiltà, ci chiama a tutte quelle virtù che Egli ci ha rivelate in Cristo Gesù il Signore, e che ce le ripropone giorno per giorno sulla sua parola per l'azione dello Spirito Santo. Il Signore ci benedica.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, il Signore vi benedica per questo vostro desiderio di ascoltare la parola di Dio. L'invito che vi rivolgiamo è quello di ascoltare la lettura dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 9 a 11. Prego, Patrizia.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: Gli accusatori della donna si allontanarono. Gesù e l'accusata rimasero soli fra la folla che, presente dall'inizio per ascoltare gli insegnamenti di Gesù, li circondava dopo aver fatto da spettatrice a tutta la vicenda. Prima di tutto notiamo che il Signore sottolineò il fatto che quella donna aveva peccato. Il Signore non minimizzò il peccato, né la sua gravità. Era una colpa morale di notevole spessore, degna di venire condannata. Ma egli non la condannò giuridicamente, perché non era suo compito, ma non trascurò di biasimarla moralmente per condurla al pentimento, al ravvedimento. Infatti non disse a quella donna, come avvenne in altre occasioni, i tuoi peccati sono perdonati, oppure vai in pace, ma le disse non peccare più. Evidentemente non traspariva da quella donna neppure un segno di reale pentimento, un ravvedimento che non poteva essere limitato al solo peccato di adulterio, ma al peccato in generale, nel sano desiderio di una vita nuova, di una vita conforme al volere di Dio. Possiamo notare l'atteggiamento di quella donna. Non osa difendersi, non vuole giustificarsi, non invoca comprensione o perdono. Si limita a constatare che è libera, che i suoi accesi accusatori si sono allontanati coperti di vergogna. Rimane davanti a Gesù con il suo peso interiore, con la sua colpa, ma senza manifestare alcun mutamento interiore, alcun cambiamento che faccia sperare per la sua vita futura. Infine, attraverso le parole di Gesù, neppure io ti condanno, possiamo fare una riflessione. Il Signore ha già espresso il suo biasimo verso il peccato, ma rimanda ad un altro tempo il suo giudizio. Raramente il peccato e la colpa ricevono la loro condanna sopra questa terra. Il più delle volte il peccatore, l'iniquo, colui che non si dà pensiero delle leggi morali, il prepotente, il violento, è proprio quello che prospera, quello a cui sembra andare tutto bene, quello a cui arride la fortuna, dico fortuna fra virgolette, e la vita gli è favorevole. Così il timorato di Dio rimane perplesso, si interroga, come fece Asaf nel Salmo 73. Invidiavo i prepotenti, scrive, vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori. E continuo, ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Il giudizio di Dio sul peccato è inevitabile, anche se non è immediato. Non è invano che si purifica il cuore e si lavano le mani nell'innocenza. Pensiamoci, cari ascoltatori, pensiamoci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Nei nostri microfoni, una buona giornata a tutti voi. Anche questa mattina, prima di lasciare spazio al resto dei nostri programmi, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Il testo biblico di stamane è tratto dall'Antico Testamento, più precisamente dal libro del profeta Abacuc, al capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. Ripeto, libro del profeta Abacuc, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi, perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità. Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono uniti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Soffermeremo la nostra attenzione su alcuni degli interrogativi di questo profeta riportati al versetto 2. Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Abacuc capitolo 1 verso 2. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Il commento al verso biblico che abbiamo appena letto è tratto dal libro Pensieri del cuore, riflessioni bibliche di famosi scrittori e predicatori evangelici, edito da Adi Media, servizio pubblicazioni delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Mosso a compassione per i suoi connazionali, il profeta Abacuc aveva pregato per ricevere aiuto. Perché mi stanno dinanzi la rapina e la violenza, vi sono liti e sorge la discordia. La legge è senza forza, l'empio aggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Ma durante la terribile invasione caldea, Abacuc dichiarò: il giusto vivrà per la sua fede. Migliaia di credenti sono stati accusati falsamente, torturati o messi a morte, ed hanno rivolto la medesima domanda: perché accade tutto questo? Raramente comprendiamo perché Dio permetta questi mali, ma è di grande incoraggiamento per la nostra fede ricordare che l'Iddio onnisciente e pieno d'amore si prende cura del suo popolo. Quando il Signore non risponde alle tue preghiere e la sconfitta sembra inevitabile, dichiara assieme al profeta: il giusto vivrà per la sua fede. L'apostolo Paolo, che aveva rinunciato a tutte queste cose, proclamò: il giusto vivrà per fede. E ancora oggi in tutto il mondo i credenti esprimono la ferma fiducia che Dio ha cura di loro, malgrado tutte le circostanze avverse. Il mio giusto vivrà per fede. La meditazione di oggi ci invita a riporre del continuo la nostra fiducia nel Signore anche nelle circostanze che talvolta noi non riusciamo a comprendere. E forse, cari amici che state ascoltando, qualcuno di voi si trova a vivere determinate situazioni per le quali si sente angosciato, privo di aiuto, forse per le quali non riesce a trovare una risposta, una spiegazione. Caro amico, segui il consiglio della parola di Dio. Riponi la tua fede nel Signore e tu potrai trovare la pace del cuore, quella pace che ti permetterà di affrontare con serenità qualsiasi situazione e che ti consentirà di avere la vittoria. Ma ancora in questa mattina desidero pregare il Signore con voi, per voi, affinché possiate decidere di affidarvi a Cristo Gesù il Signore. Caro Padre Celeste, veniamo a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù. Siamo profondamente grati e riconoscenti a te con tutto il nostro cuore, perché Signore sappiamo che tu hai cura della nostra vita. Sì Signore, anche nelle situazioni più difficili, nei momenti più bui, Signore tu ci stai accanto, tu non ci lasci e non ci abbandoni. Aiutaci a guardare a te, mantienici saldi nella fede affinché possiamo vedere la liberazione e soprattutto la vittoria. Ti preghiamo per i nostri amici che stanno ascoltando attraverso queste semplici riflessioni il consiglio, il messaggio della tua parola. Tu vedi le situazioni che stanno vivendo, tu vedi i problemi che stanno attraversando e vedi anche gli interrogativi del loro cuore, della loro vita. Signore, fa che possano guardare a te per sperimentare che tu hai cura di loro. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo. Rimanete sulle nostre frequenze per continuare ad ascoltare gli altri programmi e soprattutto per continuare ad ascoltare il messaggio della parola del Signore. Dio vi benedica.

Amici, siamo di nuovo a voi anche quest'oggi, lieti e contenti nella grazia del Signore, giubilanti nelle sue benedizioni. Ditemi, avete voi dei bambini? Oh, che consolazione, che benedizione che essi sono! Nello sfogliare certi incartamenti che io conservo, ho trovato un disegno che la mia penultima bambina mi fece tanti anni fa, quando era

e accanto una bambina, che naturalmente era lei, e poi dei fiori tutti quanti grandi quanto la casa, e sopra tutti un sole tutto giallo sorridente fra il blu del cielo. Fino qui tutto normale. Ma sopra il sole, proprio in cima al foglio, c'erano due cerchi con una specie di sopracciglia che non potevo spiegare per nulla. Ben ricordo che le domandai che cosa essi fossero. E Gini candidamente mi rispose: «Ma papà, quelli sono gli occhi di Dio!» Oh, l'innocenza! Quanta verità dice! Oh, se ognuno di noi fossimo coscienti che sopra ogni cosa c'è Dio e che costantemente Egli ci guarda, come differente agiremmo, come tutto il mondo meglio sarebbe. Amici, vorreste fare una prova? Provate a vivere un giorno costantemente ricordandovi che Dio vi osserva, che i Suoi occhi sono su di voi, e vedrete come differente vi sentirete.

E cari amici, come per certo osservate, noi non usiamo nei nostri programmi sponsors commerciali. Il Signore che ha messo nel nostro cuore la determinazione di predicare per mezzo delle onde dell'aria il suo Vangelo, ci ha pure fornito, attraverso l'amore e il sacrificio dei suoi figlioli, con i mezzi sufficienti per presentarvi in questo programma la sua santa parola con decoro e dignità. E lo facciamo qui, in questa zona, lo facciamo in altre 5 zone degli Stati Uniti e su 8 stazioni in Italia. Voi potete considerare, capir bene, che la spesa che dobbiamo affrontare è assai grande, e il denaro che usiamo è il denaro del Signore, così dobbiamo spenderlo saggiamente e giustificare davanti a chi ce lo dà la necessità di queste trasmissioni e l'esistenza in ogni zona di un certo interesse fra i nostri ascoltatori. Ora, noi sappiamo che tanti di voi ci ascoltate con piacere e noi siamo convinti che queste trasmissioni fanno del bene, ma lo stesso, se non scrivete di quando in quando, noi non abbiamo alcuna prova tangibile da dimostrare questo vostro interesse e la necessità di queste trasmissioni. Così, se volete che continuino, bisogna che vi fate vivi, che scrivete appena una riga su una cartolina sarà sufficiente. Fateci contenti, scriveteci oggi stesso. E se anche voi volete venire a far parte dei nostri sostenitori, tanto meglio. Farete del bene a voi, alla vostra famiglia e alla comunità che ci ascolta. Se poi questi programmi vi stimolano in voi curiosità e avete delle domande, ebbene scriveteci e noi vi risponderemo per posta. Vi ricordiamo che se avete bisogno di una copia delle Sacre Scritture, noi abbiamo anche quella per voi. Così procuratevi una matita, della carta, e alla fine del programma l'annunziatrice vi darà il nostro indirizzo. Continuiamo ed eccovi un altro dei nostri inni.

Come fa bene sentire questi nostri cari giovani che lodano Dio. No, tutto non è perduto, fin tanto che c'è gioventù che ama Dio, fin tanto che le nostre chiese sono capaci di portare al Signore, c'è speranza, tanta speranza. Ed ora passiamo alla lettura della parola del Signore e apriamo la Bibbia all'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani, e qui al quinto capitolo leggiamo i primi 8 versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene, qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Dalle recenti spedizioni spaziali l'umanità ha avuto il privilegio di ottenere, per mezzo delle fotografie dei bravi astronauti americani, vedute meravigliose della Terra mai viste prima da occhio umano. Chiunque ha veduto le belle foto a colori ottenute sulla Luna, per certo, come noi, non può far altro che invidiare quelli che sono stati lassù e che hanno visto questo mondo dalle altezze del cielo. Ora, nell'alto dei cieli, più in alto di quello che nessun essere vivente potrà mai andare, c'è Dio, e Dio ci guarda, e Dio ci osserva, vede tutta quanta la terra, e la Bibbia ci dice che quello che di lassù vede purtroppo non è bello. La veduta di lassù non è di ispirazione. Infatti nel libro della Bibbia, nella Genesi, nel primo libro, noi leggiamo che il Dio scese sulla terra e cosa vide? Che la malvagità dell'uomo era ovunque. Nel 10° capitolo dello stesso volume di nuovo leggiamo che Dio di nuovo volse il suo sguardo sul mondo, e cosa la sua parola dice? Lo trovò pieno d'orgoglio, vide gli uomini che nella loro presunzione e indipendenza da Dio cercavano di costruirsi una torre per arrivare al cielo. Se noi continuassimo a sfogliare le pagine di quel sacro volume, troveremmo volta dopo volta che la veduta della terra dal cielo non è affatto troppo bella, ma anzi addirittura sconvolgente. Ma dato che ci siamo recati col nostro pensiero attraverso i secoli, noi pure osserviamo che 20 secoli fa un altro fu pure innalzato al di sopra della terra. Lo troviamo infatti, come la Bibbia ci dice, sospeso fra il cielo e la terra, il Signor Gesù Cristo innalzato in croce. Cosa vedeva Gesù di lassù? Come vedeva lui questo mondo mentre innalzato fra gli spasimi mortali osservava l'umanità dalla croce? O siamo certi che egli doveva vedere questo mondo ben differente da quello che lo vedevano gli astronauti, così bello e meraviglioso, eppure lo doveva vedere differente da quello che lo vedeva Dio Padre, il quale ogni volta che posava il suo sguardo sull'umanità si trovava costretto a riversare su di essa il calice della sua giusta ira. Sì, Gesù lo doveva vedere assai differente, poiché là egli innocente e volontariamente moriva per noi. Ebbene, cosa vedeva? Conscio della giustizia divina, Gesù ci vedeva inesorabilmente perduti, condannati dai nostri stessi peccati sotto la tremenda ira di Dio. Ci vedeva in un'eternità di dolore e di sofferenza, ci vedeva come un popolo abbandonato dal suo Dio e in balia della sua propria follia. Sì, o amico, il Vangelo ci attesta questo, e infatti nelle sue stesse proprie parole Gesù disse che ci vedeva come pecore erranti senza pastore. Immagina,
il pericolo, immagina la tragicità di tale situazione, come pecore sole, senza protezione dal nostro nemico, senza una guida, senza qualcuno che si cura di noi, ma più senza amore, senza affetto, soli nel mondo, senza speranza. Cristo ci vedeva ribelli come il ladrone alla sua sinistra che ingiuriandolo gli chiedeva di salvare se stesso e lui. Ci vedeva indifferenti come il popolo che stava a guardare. Ci vedeva increduli come i sacerdoti e i farisei che lo deridevano nella sua agonia. Ci vedeva disubbidienti come i suoi discepoli che fuggirono e lo lasciarono solo. Ma amico, Gesù pure ci vedeva redimibili, benché perduti e impotenti, ci vedeva che noi potevamo essere salvati. Gesù vide la possibilità di riscattarci, di comprarci per sé anche a caro prezzo, e così, non con oro o con argento, egli l'ha innalzato sulla croce, ci stava acquistando per sé col suo proprio sangue prezioso. Benché mortalmente ammalati nei nostri peccati, Gesù ci vedeva curabili. Benché vedesse la nostra anima rossa dal morbo mortale della nostra ribellione, Gesù, il gran dottore, sapeva che poteva sanarci. E così sulla croce, per mezzo delle sue lividure, egli ci stava sanando. Amico, Gesù non ci vedeva nei nostri difetti, ma nelle nostre potenzialità. Vedeva Pietro non come un rozzo pescatore analfabeta che l'aveva rinnegato, ma come il Pietro trasformato dalla potenza di Pentecoste in un predicatore indefesso. Un abile suo discepolo che senza paura avrebbe dato anche la propria vita per lui. Vedeva Saulo da Tarso non come il persecutore della sua chiesa, ma come il trasformato apostolo dei gentili. Vedeva l'umile Anania nel sottomesso discepolo. Vedeva omicidi, assassini, ladri, prostituti e peccatori non come tali, ma come anime rigenerate, fatte nuove, abili nella sua potenza di diventare suoi ambasciatori. Ascoltatore, Gesù vedeva te e me e il resto dell'umanità come sue creature dilette, uniche fra tutto il creato, abili di peccare, è vero, di bestemmiare, sì, di offenderlo, ma anche di amarlo e di contraccambiare il suo amore piangendo con lui, soffrendo con lui, vivendo con lui e morendo per lui. Ci vedeva fra tutte le creature le uniche che potevano abbandonare tutto per far di lui il centro della loro propria vita. Gesù vedeva in noi l'oggetto di tutti i suoi desideri e del suo smisurato amore. Oh ascoltatore, io non so il perché, ma Gesù da quella croce ci vedeva così cari, così preziosi, al punto di morire lui giusto per noi empi. E così morì per comprarci, per guarirci, per rigenerarci, per salvarci per sempre. E il prezzo che egli diè fu alto, sufficiente infatti a redimere e a salvare tutti gli uomini nati o che nasceranno e che vogliano credere in lui. Ma dimmi, oh amico, quanti fu abile di farne suoi? Quante di quelle pecorelle smarrite fu abile di riportare al suo ovile? Quanti di quei figliuoli prodigi fu egli abile di veder tornare a casa? Quanti di quei ribelli disubbidienti egli poté foggiare a novità di vita? Cosa vedeva Gesù dalla croce? Solo il presente o anche il futuro? Vedeva solo quel popolo che lì sul Calvario lo vedeva morire deridendolo, oppure vedeva anche attraverso i secoli e vedeva anche me e te? Ma facciamoci ancora una domanda. Cosa vedevano gli uomini appeso su quella croce? Il ladrone alla sinistra vedeva in Gesù un espediente per il proprio tornaconto, il mezzo di sfuggire alla giustizia umana. I farisei, il sommo sacerdote, una nuova religione che avrebbe soppiantato la loro e che li avrebbe privati delle loro cariche e della loro autorità. Gli apostoli fuggiti videro in lui un'illusione, un ideale infranto. Il buon ladrone alla destra vide uno che moriva innocente, ci vide il figliuolo di Dio che moriva qual sostituto per le colpe di un altro. Egli vide in Gesù il Messia, il Salvatore, la via del paradiso. Ascoltatore, come lo vedi tu su quella croce? Tu, che ancora mai lo hai accettato, che ancora mai ti sei abbandonato a lui per la tua salvezza, come lo vedi?
come il ladrone cattivo, come i farisei, come i discepoli? Oppure oggi lo Spirito Santo te lo fa vedere dipinto al vivo qual è il tuo Salvatore, qual è il tuo sostituto che muore là per te come il Figlio di Dio? Oppure tu non vedi niente, perché non credi in niente, perché non fai niente, perché ti piace rimanere così come sei. Ma dimmi allora, cosa pensi che vede in te Dio? Niente, niente. E dimmi ancora, che cosa sarà per te dopo la tua vita? Niente. È davvero così? Davvero tu pensi che questo mondo si è creato da sé e che al di là della vita non c'è niente? Ma se io ti dicessi che la tua automobile si è creata da sé, tu mi rideresti in faccia. Pure tu credi che un mondo mille volte più complesso e complicato è venuto dal niente, che non esiste Dio? Oh amico, vieni ai tuoi sensi, ravvediti, considera la parola di Dio, infatti date allo studio di essa affinché per mezzo di essa tu veda Gesù come tuo Signore e Salvatore. E amico, se così è, non ritardare, non aspettare più. Perché non lo accetti? Perché non cominci a contraccambiare il suo amore? Perché non decidi ora di seguire i suoi insegnamenti e di farti suo discepolo, di impugnare la sua parola, il Nuovo Testamento e farne la tua norma di vita? Perché, o amico, non metti la tua vita a sua disposizione? Oh, fallo, amico, egli ne è degno, egli lo vuole. Noi te lo esortiamo a farlo e ti esortiamo a farlo ora. Cosa vedeva Cristo dalla croce? In quei tristi momenti, fra gli spasimi di quei chiodi, fra il sudore e il sangue che profusamente gli colavano dalla fronte, oh, son certo che nella sua divinità egli vedeva tutto il mondo, tutta l'umanità che tanto amava e per la quale moriva. Son certo che quel suo sguardo scrutatore, accorato, imploratore, vedeva pure me e vedeva pure te. Oh amico, la domanda è personale. Cosa vede in te ora Cristo dalla croce? Fa che veda un peccatore penitente che si ravvede, che torna a lui, che lo abbraccia e che lo stringe a sé, quale suo Salvatore e quale suo Signore. Questa è la nostra preghiera. Questa sia la tua decisione. Amen.

0: Non vi porta alla mente un tipico paesaggio del West questo brano? Un vecchio treno sbuffante che attraversa quei ponti fatti di legno con strapiombi mozzafiato? Life is like a mountain railroad, cioè la vita è come un binario di montagne, questo è il titolo del brano che abbiamo in sottofondo, e lo è ancora di più la vita matrimoniale. L'impegno non è mai troppo, il treno deve mettercela tutta per percorrere quei tratti in salita. E nel matrimonio, nella vita di coppia, è la stessa cosa. E di questo parleremo un po' oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

Si sposò a 21 anni e suo figlio nacque quando ne aveva 23. Osservava mentre i suoi giorni spensierati di giovinezza si tramutavano in anni di responsabilità. Il suo mondo diventò una routine e lui divenne irrequieto. Quei legami della famiglia che uniscono erano per lui soltanto dei ceppi, dei lacci. Gli sembrava che la vita lo stesse trascurando, che i suoi sogni si stessero sgretolando, che l'erba fosse più verde oltre i confini di quella semplice città. Voleva una vita di avventura e così si lasciò dietro moglie e figlio, anche se loro lo imploravano perché restasse. Gettò via tutto questo e rispose al richiamo selvaggio. Ecco, quelle che vi sto leggendo non sono altro che le parole della prima canzone in programma oggi. Una storia vera? Non lo so, comunque sicuramente una storia verosimile. E la canzone prosegue dicendo: fece la bella vita là in Arizona, fece tanto chiasso laggiù nel Tennessee, recuperando il tempo perso, oltrepassò i limiti ora che era libero, ma quando alla fine la polvere si depositò, vide quanto una persona può sentirsi sola. La libertà che amava diventò per lui una prigione perché rispose al richiamo selvaggio. E da qualche parte nelle tenebre cominciava a vedere la luce. Si chiedeva quali fossero le sue possibilità di aggiustare le cose. Così tornò in fretta al posto dal quale era partito, sperando di essere ricevuto come il figlio prodigo. Ma nel posto che una volta chiamava casa, trovò che non ci viveva più nessuno. Così, in una casa che era fredda e vuota, fra le lacrime, gridò: «Dio mio, che cosa ho fatto?» Ma aveva scelto una vita di avventura, si era lasciato dietro moglie e figlio che lo supplicavano di restare e aveva buttato via tutto questo per rispondere al richiamo selvaggio. Susan Ashton, Call of the Wild.

0: Contrappunti.
1: Cosa si insegna in chiesa a proposito del matrimonio? Beh, sicuramente si insegna che il matrimonio è una cosa seria, una cosa che bisogna pensarci bene, pregare, cercare la volontà del Signore prima di sposarsi. E si insegna anche che, a proposito del matrimonio, è per tutta la vita, cioè fino alla morte. Eppure, nei paesi in cui il divorzio esiste da più tempo che in Italia, già ci si rende conto che i divorzi sono tanto numerosi, tanto fra i credenti quanto fra i non credenti. In Italia non si è arrivati a questo punto per adesso. Ma i divorzi sono sempre più numerosi e purtroppo avvengono anche nelle famiglie di quelle persone che frequentano le chiese. Non solo chiese cattoliche, anche la chiesa evangelica. Ecco, chi ha fatto l'esperienza di cercare di incoraggiare delle coppie a ripensarci quando hanno già deciso di separarsi sa che di solito è uno spreco di fiato, uno spreco di tempo. Anche se ammettono che non approvano il divorzio e che non avrebbero mai creduto di poter arrivare a questo punto, spesso sono convinte che il tempo per la riflessione sia ormai esaurito e che non si possa più tornare indietro. Infatti, la decisione di separarsi o di divorziare non arriva mai all'improvviso come un lampo a ciel sereno. Anzi, le nuvole nere di incomprensioni, di offese e di ferite, di occasioni mancate, sono apparse già molto tempo prima per chi le ha volute vedere. A volte, è vero, gli sposi riescono a nascondere tutto a tutti, facendo, quando sono con gli altri, una bella farsa, una farsa ben riuscita di gentilezze, di normalità. Ma le crepe si stanno allargando, anche se coperte da uno strato sottile di apparenze. Perché aumentano le separazioni e i divorzi anche fra i credenti? I motivi possono essere diversi. In fondo, i credenti assorbono dalla società che li circonda, dalle trasmissioni televisive, dalle conversazioni con gli amici, gli stessi veleni che rovinano anche i matrimoni dei non credenti. Ma non si rendono conto che si tratta di veleni completamente al di fuori della Bibbia. Ecco, viviamo in una società in cui la felicità è dovuta a tutti. Chi non la trova in una relazione, ecco, si sente in dovere di cercarla da un'altra parte. Ecco, viviamo in una società in cui è vietato umiliarsi, chiedere perdono, riconoscere i propri difetti o mancanze e cercare di riparare. Viviamo in una società in cui la noia o l'insoddisfazione non sono motivi per cambiare se stessi, ma per cambiare le persone che si frequentano, il lavoro che si fa, le responsabilità che si sono di propria volontà assunte. Viviamo in una società in cui le promesse fatte, gli impegni accettati, i doveri tradizionali assunti non sono mai assoluti o fissi nel tempo, ma sono tutti invece relativi, provvisori, soggetti a revisione, a rifiuti, se richiedono questi dei sacrifici o addirittura della sofferenza. Come potrebbe un matrimonio, anche quello che è cominciato con i migliori proponimenti, resistere allo scoglio di questi principi popolari, principi moderni, basati sull'egoismo, sul mettere sempre al primo posto i propri interessi, le proprie soddisfazioni, i propri desideri? Quali speranze vi sono che le cose possano cambiare? Come dice un proverbio antico, prevenire è meglio che curare. Purtroppo molti giovani oggi non sono preparati affatto alle prove e alle difficoltà che anche il matrimonio migliore può produrre. Non sanno che il matrimonio richiede sforzo, impegno, sacrificio, come quel treno in salita. Non sono abituati a rinunciare ai propri desideri per il bene di un altro o per raggiungere delle mete più a lungo termine. Molti giovani sono cresciuti spesso in famiglie in cui non hanno avuto nei loro genitori un valido esempio. Ecco, hanno quindi responsabilità le famiglie in cui questi giovani crescono, ha responsabilità anche la Chiesa, che dovrebbe fornire quell'aiuto necessario per prevenire le crisi matrimoniali, quindi i divorzi. Fra poco su questo soggetto sentiremo anche un pensiero, una piccola testimonianza di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Adesso però facciamo una pausa musicale, ho parlato abbastanza, una pausa musicale in compagnia di Amy Grant e anche questa un'altra storia d'amore finita male, quella raccontata in questa canzone. Adesso l'ascoltiamo insieme e poi dopo vedremo anche il testo. Cry a river, cioè piangere come un fiume. Amy Grant.

0: Chi avrebbe mai detto che l'amore sarebbe entrato per la mia porta e che avrebbe acceso una luce da qualche parte dentro di me, dandomi un'emozione che non ho mai provato prima? È stata una lunga attesa, ma era il momento sbagliato. Spero però che tu ora mi terrai stretta da qualche parte nel tuo cuore, e quando penserai a quello che sarebbe potuto accadere, piangerai un fiume per me e inonderai il mare. Ecco, queste alcune parole di questa canzone di Amy Grant, che raccontava una delle tante storie d'amore finita male. Cry a River. Adesso, come dicevo, Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Diamo subito spazio a lei.
1: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo, però, abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo, io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontino e piano piano si risolvano. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi, si superano. E dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa a quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.
0: E ancora una volta il nostro grazie più sentito va a Maria Teresa. E allora, come dicevo, l'ultimo brano in programma oggi è una canzone che non parla di matrimonio, ma è senz'altro una buona premessa per il matrimonio. È un invito, un'esortazione rivolta ai giovani. Wayne Watson ne è l'autore. Wait a little longer, cioè aspettate ancora un po'. Le parole dicono: so che queste emozioni sono nuove per voi, conosco il mistero e il desiderio, ma avete deciso che cosa farete quando la tentazione aumenta come un fuoco? Il calore della passione di un momento potrebbe bruciarvi per tutta la vita, il piacere di un momento potrebbe rimandare il vostro dolore, ma toglie l'innocenza ai giovani. Perché non aspettate ancora un po' finché non sarete più forti? L'amore è paziente e so che scoprirete che se aspettate ancora un po' finché non siete un po' più forti, terrete caro l'amore che Dio vi concederà al momento giusto. Nel vostro mondo ci sono meno cose permesse rispetto a quelle proibite, più bianco e nero che grigio. Ed è sempre più facile fare le cose sbagliate che stare saldi e fare quello che è giusto. Chi ha mai detto che la via più facile è la via migliore? Dovrete resistere con tutte le vostre forze e ne varrà la pena. Ecco, con queste parole e con la canzone di Wayne Watson, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito anche oggi Contrappunti e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora stiamo portando avanti già da qualche tempo un bel discorso sugli adolescenti, su questa fase di età che è quella adolescenziale, molto critica, molto delicata, molto importante, che noi abbiamo già sicuramente superato da un pezzo, però almeno io parlo per me, ma posso forse parlare anche per te.
3: Te la ricordi ancora tu?
2: In qualche modo sì, anche con un po' di nostalgia devo dire. Comunque, a parte questo, stiamo parlando dell'adolescenza, della difficile fase di vita degli adolescenti, anche perché in questa fase così delicata, così particolare, gli adolescenti sono particolarmente esposti a delle tentazioni, diciamo, e alla possibilità dei pericoli, al rischio di devianze che possono entrare così nella loro vita. Mi sembra di ricordare che l'ultima volta che ci siamo sentiti, Gianfranco, abbiamo cominciato a parlare di un aspetto importante della vita degli adolescenti, che è quello che riguarda la scelta delle amicizie, anche l'appartenenza ad un gruppo particolare di coetanei.

0: È il momento in cui il ragazzo cerca di trovare, scoprire, mettere a fuoco la sua identità, chi lui è, che cosa vuol fare, l'immagine che lui ha o vuole costruire di se stesso. E in questo si paragona, si specchia nelle persone, negli amici che gli sono intorno. E tante volte l'appartenenza a un gruppo, il far parte di una compagnia, il far parte di un certo giro di amici, il frequentare un certo bar piuttosto che un altro, lo aiuta a scoprire chi è, o perlomeno a darsi un'immagine. Quindi tante volte entra a far parte o vuole identificarsi o vuole far parte di un gruppo perché in quel gruppo trova quell'accoglienza che gli serve per trovare un'identità, per darsi un'immagine.
1: Ma è sempre vero che l'adolescente trova solidarietà all'interno del gruppo, collaborazione, o ci sono anche episodi di emarginazione all'interno di questi gruppi?
0: Ma ci sono, c'è l'emarginazione del gruppo, però il ragazzo che viene emarginato dal gruppo, però nello stesso tempo continua a far parte del gruppo, è perché in quel gruppo, nonostante tutto, trova delle cose, è difficile chiamarli valori, ma degli interessi, degli stimoli che non trova da altre parti. Quindi pur di in qualche modo far parte del gruppo, pur in qualche modo di essere all'interno di un certo ambito, è disposta ad accettare anche l'emarginazione. Meglio essere emarginati però essere nel gruppo che non essere emarginati però non essere considerati da nessuno.
1: Ma appartenere a un gruppo, ecco, è qualcosa che favorisce lo sviluppo di una vera amicizia con qualcun altro, con qualche altro membro del gruppo, oppure il fatto di appartenere a questo gruppo, che è più o meno grande, appiattisce un po', livella un po' questo genere di rapporti interpersonali?
0: Ma dobbiamo pensare che l'amicizia è qualcosa di fisiologico, e il fatto di identificarci in qualche gruppo è qualcosa di fisiologico. Tutti noi lo facciamo, anche quando ci viene detto chi sei, noi, non so, incominciamo a dare la nostra nazionalità o la nostra famiglia o la chiesa alla quale apparteniamo, o comunque il gruppo in qualche modo ci dà delle etichette che noi indossiamo e che ci piace indossare. Quindi il gruppo è un elemento importante dell'adolescenza che non bisogna demonizzare o dire l'appartenenza al gruppo è sempre negativa, perché questo dà degli stimoli molto positivi. Pensiamo anche soltanto a dei gruppi tradizionalmente molto famosi e utili, o perlomeno che svolgono un'utile funzione aggregativa e di sviluppo, come possono essere gli scout. L'appartenenza a quel gruppo dà degli stimoli positivi al ragazzo che cresce e, trovando una identità corretta di se stesso, può più facilmente sviluppare delle amicizie singole migliori, perché la nostra amicizia con gli altri è in gran parte influenzata dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Quindi
1: Che cosa può essere utile, diciamo? Allora, a questo punto sicuramente l'appartenenza al gruppo, come tu dici, proprio per non demonizzare assolutamente questo tipo di passaggio nella vita adolescenziale, è di aiuto, è utile l'appartenenza al gruppo nello sviluppo delle amicizie, però c'è anche qualcos'altro che può aiutare gli adolescenti in questa fase della loro vita a capire meglio il valore, il senso dell'amicizia?
0: Sì, il discorso di ricordarsi che se l'amicizia è importante, la ricerca dell'amicizia è importante, è naturale, bisogna stare attenti al fatto che se noi vogliamo l'amicizia a tutti i costi, possiamo correre il rischio di adottare degli stili di vita, dei valori, dei comportamenti che non sono corretti. Quindi gli amici vanno bene, ma non tutti gli amici vanno bene. Perché l'amicizia si basa principalmente sul rispetto, il fatto di accettare l'altra persona per quella che è. Quindi quando all'interno di un gruppo, all'interno di un ambiente, incominciano ad essere fatte delle pressioni su uno dei componenti perché questo cambi, perché se no non puoi far parte del gruppo, Allora,

0: Siamo arrivati a un momento molto delicato perché il ragazzo a quel punto deve scegliere se l'identificazione con il gruppo è più importante magari resistere a comportamenti sbagliati. È il giochetto che a volte fanno i bambini quando giocando insieme si dicono l'un l'altro se fai così non ti faccio più amico. Ovviamente i bambini lo scherzano su quello, però l'immaginazione, l'esclusione da un gruppo nell'adolescenza può essere molto più pericoloso, più doloroso per il ragazzo.
1: Perciò è importante, perché è un bisogno sicuramente imprescindibile a quest'età, è importante soddisfare la necessità di accettazione individuale, e quindi il gruppo è chiamato a questo, se capisco bene, però è necessario anche all'interno del gruppo rispettare la personalità dei singoli individui e quindi accettarli per quelli che sono piuttosto che manipolarli, no?
0: Sì, l'amicizia basandosi sul rispetto reciproco, diversamente dal rapporto con i genitori. I genitori dovrebbero avere un ruolo educativo, per cui il ruolo dei genitori dovrebbe essere quello di influenzare i figli per farli cambiare e quindi svolgere un lavoro educativo nei loro riguardi. L'amicizia è basata su un rapporto non educativo, ma su un rapporto di condivisione e di scambio alla pari. Quindi la base è proprio il rispetto. Quando nell'amicizia non c'è più questo, quando c'è una pressione da parte di uno o di più perché qualcuno adotti dei comportamenti che non vorrebbe, che resiste ad adottare, lì bisogna mettere in discussione il valore dell'amicizia, perché se qualcuno ci forza a fare qualcosa che noi non vorremmo, forse non è un buon amico.
1: Infatti, anche perché immagino che se ci sono queste forzature, queste coercizioni di tipo psicologico o altro, in fin dei conti la persona che subisce trova un po' di ostacoli belli grossi per poter costruire la propria identità personale, no?
0: Sì, perché vuol dire, tra le altre cose, che non sa resistere a degli stimoli forti esterni. Quindi già si presenta con una persona che non ha ancora una chiara identità di se stessa, dovendo la costruire in base a forzature, si sviluppa un po' di insicurezza, perché l'immagine che ha dipenderà da quello che gli altri pensano di lui. E questo è l'aspetto estremamente pericoloso, quando quello che noi pensiamo di noi stessi dipende da quello che gli altri pensano di noi.
1: Esatto.
0: Ed è quello che si sviluppa in questo ambito. Per cui se il ragazzo è in un gruppo che fuma, dove tutti fumano, deve fumare anche lui, perché sennò gli altri cosa penseranno? Penseranno che è un bambino, penseranno che è immaturo, e quindi la pressione è molto forte.
1: E da qui nascono poi quei modi di dire, tipo l'anello debole, il personaggio sempre perdente, eccetera, eccetera.
0: Sì, perché il ragazzo è il debole del gruppo. E d'altra parte i gruppi un po' devianti, chiamiamoli così, comunque che hanno comportamenti a volte un po' eccentrici, o le persone con comportamenti un po' eccentrici e un po' magari anche esagerati in qualche modo, attirano, proprio perché se si comporta in quel modo è perché qualcuno, magari se è un singolo, ha il coraggio di sfidare le regole. Quindi ha la figura della persona forte, della persona che è capace di opporsi al mondo degli adulti. Ed è per quello che a volte attira.
1: Certo. Torniamo un attimo, così ci avviamo alla conclusione di questo nostro di questa nostra conversazione di oggi. Torniamo un attimo al personaggio debole. Ecco, tu hai conosciuto, hai visto un sacco di ragazzi nei tuoi giri per le scuole, hai avuto occasione di incontrare o di avere delle domande da parte di questi ragazzi in difficoltà all'interno del loro gruppo? E se sì, in che modo hai cercato di venire loro in aiuto, venire loro incontro per dare qualche buona e sana prospettiva?
0: A queste domande mi riferivo sempre al primo argomento che abbiamo affrontato in questa serie di trasmissioni, che era la ricerca della propria identità. La nostra, quando noi siamo sicuri di chi siamo, possiamo resistere alle pressioni degli altri, cioè gli altri pensino quello che vogliono, io so chi sono, io non devo dipendere da quello che pensano gli altri. Quindi cerco di far leva su questi aspetti, che noi siamo, che ognuno di noi è importante non per quello che gli amici o le persone pensano di noi, ma perché siamo in noi stessi delle persone, degli esseri viventi che hanno la loro dignità, e per di più con un, tenendo presente il rapporto con Dio, è il rapporto più importante che dovrebbe condizionare l'immagine di noi stessi e quindi il senso dell'amicizia, è il nostro rapporto con Dio.
1: Certo, no, è importante allora questa precisazione che hai appena fatto, e direi che magari possiamo concludere qua oggi proprio su questa tua nota, e invitare anche i nostri ascoltatori a farci conoscere le loro reazioni a quanto hanno ascoltato oggi. Grazie Gianfranco per il tuo contributo odierno, buon lavoro ancora.
0: Grazie, di sentirci.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Il messaggio di stamattina
3: lo trarremo da alcuni testi della Scrittura. Della Scrittura che troviamo in Timoteo, ed è un messaggio un pochino che può riportare a galla alcune reminiscenze passate. È una piccola serie di, credo, tre meditazioni. Questa serie l'ho voluta chiamare Tattica Militare. Tattica Militare. Oggi vedremo la fuga, considereremo la fuga, questa strategia, è una lezione strategica, spirituale, che in qualche modo certamente potrà aiutarci a comprendere come vincere, e vincere nel nome del Signore. Alleluia. Leggiamo in Seconda Timoteo, Seconda Epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, dal verso 1 al verso 4. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo. Uno che va alla guerra non si mischi in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Poi il verso 22 dello stesso capitolo dice: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Quindi fuggi, fuggi. Primo Corinzi 6:18 sta scritto in questa parte della Scrittura: fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Poi ancora un'altra parola, Prima Corinzi 10:14. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. È un termine, fuga, fuggite, fuggire, che troviamo spesso nella parola di Dio. E questi testi ci fanno comprendere anche come la vita cristiana è paragonata anche al soldato, alla vita militare. L'Apostolo Paolo dice: come buon soldati, come buoni soldati. Noi siamo buoni soldati, vogliamo essere buoni soldati di Cristo Gesù. Buoni soldati di Cristo Gesù che sono impegnati in un servizio attivo per il nostro capitano, per il nostro comandante. E un buon soldato sta sempre in guardia, un buon soldato è attento per non essere colto di sorpresa dal nemico. Un buon soldato non è distratto, In modo particolare quando la lotta è in furia, perché sa bene che la minima distrazione potrebbe costargli la vita. Tutte queste cose trasportiamole nel contesto spirituale. Dinanzi a noi c'è il raggiungimento di un obiettivo. Noi stiamo correndo verso una meta,
2: Stiamo correndo verso un obiettivo e vogliamo raggiungerlo, ma naturalmente per raggiungere questo obiettivo lungo il percorso avremo delle lotte da affrontare, delle situazioni difficili da superare, avremo dei combattimenti da fare e io spero che anche voi vogliate alla fine risultare vittoriosi. Amen? Volete risultare vittoriosi? Ma non può esserci vittoria se non c'è lotta. Per giungere alla vittoria dobbiamo combattere e di volta in volta dobbiamo usare la tattica giusta. Dobbiamo usare la giusta strategia, perché vedete, non tutte le tattiche o le strategie vanno bene per ogni combattimento, per qualsiasi combattimento. A ogni combattimento bisogna apporre o opporre la giusta strategia. Prima di tutto è importante sapere chi è il nostro nemico. È importante saperlo, perché a volte alcuni pensano che il nostro nemico sia il fratello, la sorella, sia il pastore, il consigliere di chiesa, la suocera. Neanche la suocera è il nostro nemico. La nuora, neanche lei è il nostro nemico. O la cognata, neanche. La parola chiaramente ci dice chi è il nostro nemico. Ascoltate, siate sobri, dice l'apostolo Paolo, vegliate, il vostro avversario, e qui lo chiama, il diavolo, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questo dice Pietro. E poi ancora Paolo dice, il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, quindi non stiamo combattendo noi contro carne e sangue, e i nostri nemici non sono fatti di carne e sangue, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco la natura del nostro combattimento e la natura dei nostri nemici. A prima vista, considerare chi sono i nostri nemici può incutere paura, perché combattere contro il diavolo, qualcuno potrebbe dire, ma è un combattimento spaventoso, terribile. E magari qualcuno potrebbe anche essere tentato di arrendersi prima ancora di fare il primo passo, ma naturalmente questo sarebbe la reazione, potrebbe essere la reazione naturale se noi dovessimo combattere da soli. Ma sia ringraziato il Signore che noi non siamo chiamati a combattere da soli. Noi abbiamo dalla nostra parte Cristo Gesù, il Signore. È colui che in noi è più forte di colui che è nel mondo. E nel nome del Signore noi possiamo essere, siamo più che vincitori. Quindi non abbiamo nulla da temere. Perché se combattiamo bene, non da soli, ma con il nostro principale alleato, Cristo Gesù, la vittoria è certa. L'esito della battaglia è scontato. Naturalmente dobbiamo usare, secondo le indicazioni strategiche del nostro comandante, dobbiamo usare la tattica giusta. La tattica giusta. Nell'ambito militare, quando si parla di strategia, si esaminano diverse tattiche in base alla situazione. Beh, io quest'oggi voglio parlarvi proprio di queste tattiche, anzi di una tattica. Oggi parleremo solo della fuga. Poi, se abbiamo tempo, qualche altra volta parlerò delle altre tattiche. Oggi desidero appunto parlarvi, considerare questa tattica, la fuga. La fuga. Qui spesso abbiamo letto nella scrittura che abbiamo citato fuggite, fuggire. E voglio dirvi, prima di tutto, che la fuga è un atto di intelligenza. Chi l'avrebbe mai detto? Che fuggire è un atto di intelligenza. Chi l'avrebbe mai detto? Di solito si ha un altro pensiero dinanzi alla fuga. La fuga qui è presentata come l'unica tattica, secondo le scritture che noi abbiamo letto, da attuare quando? Quando siamo tentati dalle nostre concupiscenze. Se noi vogliamo vincere, quando siamo tentati, la tattica da attuare, la strategia da attuare è la fuga. Quando siamo attaccati dai desideri carnali, perché resistere a questo tipo di tentazioni o girare le spalle soltanto con un po' di autosufficienza non è sufficiente. Per ottenere vittoria bisogna fuggire. Amen. Dinanzi alla tentazione non è mai consigliabile accettare la sfida e partire all'attacco, perché chi ha accettato la sfida della tentazione invece di fuggire è andato all'attacco, ha realizzato e può contare delle strepitose e terribili sconfitte. Dinanzi alla tentazione, se vuoi vincere, la strategia da attuare è la fuga. La fuga. Oh, guai a chi si sente abbastanza forte da pensare di poter affrontare frontalmente la tentazione. No, no, no. Dinanzi alla tentazione non si va all'attacco. Dinanzi alla tentazione si scappa. Amen. Si fugge. La parola di Dio è chiara e ci indica anche delle aree ben precise nelle quali dobbiamo attuare la strategia della fuga. Bisogna fuggire le cattive compagnie, bisogna fuggire i luoghi corrotti. Ah, ma tanto io, quanti ne conosco, eh? Tanto io mica faccio quello che fanno loro, mica mi comporto come si comportano loro. Oh sì, è vero, in quel posto si fa questo, si fa quell'altro, ma io... E poi alcuni di questi, ma io, sono diventati peggio degli altri. Pensavano di poter toccare gli altri, influenzare gli altri nel loro peccato, mentre commettevano i loro errori, e sono stati invece coinvolti dai loro peccati e dai loro errori. La Bibbia dice che non bisogna farsi illusioni. La verità sapete qual è? Dice la Scrittura: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non c'è eccezione, non c'è eccezione. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Non c'è da meravigliarsi se entri in una cava di carbone ed esci nero. Non c'è da meravigliarsi se entri in un mulino ed esci infarinato. È normale. L'ambiente che frequenti, le persone che frequenti, che tu lo voglia o no razionalmente, nella realtà influenzeranno la tua vita. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Sapete, alcuni pensano che questo sia un proverbio del mondo. No, no, questa è parola di Dio. E anzi, qui dice la Scrittura: non vi ingannate, nessuno si illuda, nessuno pensa che le cose siano diverse o che possono andare diverse. La realtà è uguale, cattive compagnie uguale corruzione. E allora fuggi le cattive compagnie, fuggi i luoghi corrotti. Bisogna fuggire. Ah no, ma io ma io resisto, io. Io, quanti io sono caduti, morti spiritualmente, perché pensavano di essere forti, hanno affrontato invece di fuggire. La strategia è la fuga. Amen. Fuggi le cattive compagnie, fuggi i luoghi corrotti, se vuoi vincere, e vincere nel nome del Signore. Un'altra area. La Scrittura dice che bisogna fuggire la fornicazione. Infatti dice qui chiaramente, prima Corinzi 6:18 l'abbiamo letto, fuggite la fornicazione. Perché alcuni pensano di poter gestire la situazione, di poter gestire i sentimenti, di poter gestire i propri istinti. E allora a volte si abbandonano, fanno qualche passo in più di quello che dovrebbero. E poi, invece di resistere o fare quello che loro ritenevano erano in grado di fare, si ritrovano immersi nel peccato e privati anche a volte di ogni dignità, oltre che privati dalla comunione con Dio. E allora alla prima avvisaglia la Bibbia dice: fuggite, fuggite, nessuno si senta troppo forte, eh? nessuno si senta troppo forte. Se la scrittura dice fuggi, fuggi. Dio ti conosce più di quanto ti conosci tu. Se dinanzi a certe situazioni bisogna scappare, bisogna scappare. Amen. Ma io non sono come l'altro. Sì, lui sì che è poverino, poverino. E poi facciamo il club dei poverini, perché magari tanti poverini che pensavano di essere forti non sono fuggiti e si sono trovati in quelle situazioni disastrose. E poi qui dice la scrittura: fuggi l'idolatria. Cos'è un idolo? Un idolo è ciò che prende il posto di Dio. Se qualcosa ti sta acchiappando, ti sta coinvolgendo, ti sta in qualche modo riempiendo fino al punto da farti mettere il Signore in secondo posto, terzo, quarto posto, allora è qualcosa che bisogna lasciare, abbandonare, mettere da parte. La scrittura dice anche in questo caso, 1 Corinzi 10:14, perciò miei cari, fuggite l'idolatria. Gloria al Signore. Amen. Poi c'è un'altra cosa dalla quale bisogna fuggire, un'altra cosa che è più difficile fuggire. Non so se ci avete mai pensato, bisogna fuggire, ognuno sta pensando la sua, ve la dico io, bisogna fuggire dall'amore per il denaro. Ma che significa? Bisogna fuggire dall'amore per il denaro. Quando stai diventando tirchio, avaro, o i primi sintomi della tirchieria e dell'avarizia si presentano, sei rovinato, se non fuggi subito e cerchi di invertire subito la marcia, dimostrando che non sono i soldi che gestiscono la tua vita, ma che sei tu che stai gestendo i soldi, allora gestiscili bene, soprattutto per l'opera del Signore, per la tua famiglia, per i tuoi cari, per i bisogni dei poveri. Inverti la marcia, perché altrimenti l'amore per il denaro ti distruggerà spiritualmente e anche materialmente. Non è quello che sto dicendo io, questo lo dice la parola di Dio. Sentite cosa dice il Signore. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Amen. Fuggi, dice la scrittura scrivendo a Timoteo, fuggi. Chi invece si è innamorato, chi invece di fuggire non è fuggito, si è sviato e si è procurato molti mali. Ma tu, uomo di Dio, fuggi, fuggi. Se ti è pesante fare l'offerta in chiesa, hai un problema enorme, sei rovinato spiritualmente. Se quando fai l'offerta in chiesa vai a cercare le monetine, probabilmente perché non hai capito nulla dell'opera di Dio. Che il Signore ci aiuti ad essere innamorati di Lui e a ritenere quello che Lui ci ha dato, un dono che viene dal cielo, a non essere innamorato del denaro, ma a usare il denaro secondo quello spirito divino per cui il Signore ci provvede quello che ci provvede. Amen. Fuggi, dice la scrittura, bisogna fuggire queste cose se vogliamo riportare vittoria nel nome del Signore. Abbiamo un esempio eclatante nella scrittura, non so se ricordate l'esempio, se vi viene in mente, di un uomo che fuggì la tentazione. Giuseppe, vi ricordate di Giuseppe? Quando a un certo punto la tentazione era forte lì nella casa di Potifar, la moglie voleva sedurlo, la moglie di Potifar. Cosa fece Giuseppe? Io resisto, no, fuggì, scappò, e allora sì che ottenne vittoria nel nome del Signore. Se Giuseppe fosse caduto in quella tentazione, la sua vita avrebbe avuto tutto un altro percorso, ma gloria a Dio perché abbiamo conosciuto un Giuseppe che davanti alla tentazione ha saputo fuggire. Amen. E poi la fuga, sempre la fuga. La fuga è anche un segno di forza. Amen? La fuga è un segno di forza. Alcuni pensano che chi fugge è un codardo. E alcuni giovani pensano anche questo. In modo particolare quelli che vogliono darsi un tono. Mai fuggire! Qualcuno può associare la fuga e l'associa alla vigliaccheria. Ma per il soldato cristiano le cose non stanno così, anzi, è il contrario. Amen. Fuggire dinanzi alla tentazione, qualsiasi tentazione, è un atto di forza, non di debolezza. Solo i forti riescono a fuggire. I deboli o gli immaturi pensano di poterlo affrontare a viso aperto. No. I forti invece sanno che la cosa da fare è fuggire. Ogni qualvolta un credente fugge dinanzi alla tentazione, sta dimostrando forza sulle inclinazioni della sua natura, sta dimostrando autorità sul proprio io e sulle tendenze delle sue concupiscenze che vorrebbero farlo cadere. Noi ringraziamo il Signore perché in Cristo abbiamo il necessario per essere più che vittoriosi. Più che vincitori. Amen. E io spero che tutti quanti noi vogliamo tagliare il traguardo, che non accada che dopo aver corso per tanti anni poi all'ultimo ci arrendiamo, dopo aver fuggito per tanti anni poi all'ultimo ci arrendiamo dicendo basta, sto scappando da una vita. E soltanto perché stai scappando da una vita vuoi smettere per andare alla morte? Non ne vale la pena. Continua a fuggire la tentazione. Avrai la benedizione di Dio, l'approvazione di Dio. Avrai l'amore di Dio sempre sparso nel tuo cuore e nella tua vita. Fuggi la tentazione. Vedete, i deboli non sono capaci di fuggire. I forti sì. I forti sì. E io spero che veramente ognuno di voi, dinanzi alla tentazione, possa dimostrare forza e fuggire. E fuggire. Amen. Gloria a Dio. Quindi la fuga non è un atto di vigliaccheria, non è un atto di debolezza, una dimostrazione di debolezza. Prima di tutto la fuga è un atto di intelligenza. La fuga è un segno di forza. E poi, infine, voglio dirti che la fuga è l'unica via per la vittoria. Amen. È l'unica via per la vittoria. Ma come, non si doveva andare all'attacco? Vi dirò poi quando si deve andare all'attacco. In un'altra occasione. Dinanzi alla tentazione bisogna solo fuggire, non andare all'attacco. C'è la strategia dell'attacco nelle vie del Signore, nel combattimento cristiano, ma non è quando si è tentati. Non bisogna attuare questa strategia nella tentazione. La fuga è la via per la vittoria. Vedete, la fuga fu la tattica anche di Mosè, quando condusse il popolo fuori dall'Egitto, quando gli egiziani andavano dietro al popolo di Israele, quando gli egiziani inseguivano il popolo di Israele perché volevano ucciderlo, distruggerlo, Mosè non disse andiamo all'attacco, Non disse andiamo all'attacco. Poteva essere quella la tentazione di dimostrare tanto il Signore è con noi. No. Anche se il Signore è con te, dinanzi alla tentazione devi fuggire e non sentirti troppo forte. Chi pensa di stare dritto, stia attento a non cadere. Il Signore era con Mosè. Il Signore era con il popolo di Dio, ma certo che lo era. Ma questo non significa che noi dobbiamo tentare Dio. Amen? Non significa che noi dobbiamo tentare Dio. Poteva dire, ma il Signore ha mandato sull'Egitto tante piaghe, ha messo in ginocchio quel re, quel popolo, quindi noi, anche se siamo pochi, il Signore farà un miracolo per noi. Te l'ha detto Dio? Il Signore dinanzi alla tentazione ti dice di scappare, di fuggire. Vi ricordate la storia? E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Sappiamo tutti l'epilogo: il Signore apre il mare, il popolo di Israele fugge per il mare aperto, va dall'altra riva, arriva l'esercito egiziano che vuole distruggere Israele e viene sommerso dalle acque. E il popolo di Israele, perché ha attuato in quella circostanza la giusta e doverosa fuga, riporta una meravigliosa e gloriosa vittoria. Amen. Se noi siamo obbedienti a Dio, Dio combatte per noi. Dio combatte con noi. La fuga permise a Mosè di riportare una strepitosa vittoria e permetterà anche a te di vincere la tentazione, di vincere il diavolo. Vedete, la fuga è una tattica, una strategia che il soldato di Cristo conosce, che il soldato di Cristo attua. La fuga richiede una buona dose di carattere, richiede una buona dose di conoscenza sia di se stessi che anche di Dio. Amen. Noi dobbiamo fidarci del Signore. Ma quando ci fidiamo di Dio? Ci fidiamo di Dio nella misura in cui lo conosciamo. Ci fidiamo di Dio quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Lui. Quando qualcuno ti vuole trascinare in qualche impresa che disonora a Dio, che potrebbe farti cadere nel peccato, non sentirti umiliato se devi lasciare quell'amicizia. Non sentirti umiliato se devi rinunciare agli inviti peccaminosi che ti vengono offerti. Ma lui è mio amico. È mio amico lui. Come faccio? Prima di tutto, se fosse tuo amico non ti trascinerebbe al male, che sia chiaro. È un falso amico se ti sta portando a fare il male o ti sta trascinando nel male. Poi, io spero che tu abbia scelto un amico migliore, che anche di Gesù puoi dire: egli è un mio amico. Amen. E se puoi dire di Gesù che è un tuo amico, allora io credo che è bene ubbidire al nostro amico migliore, perché lui certamente e sicuramente ha in serbo per ciascuno di noi solo ed esclusivamente del bene. Amen. Solo ed esclusivamente del bene. Quindi, se tu accetti di seguire la scia della tentazione, la scia del peccato, dimostri debolezza, dimostri un carattere non stabile ma fuggendo, dimostri forza, un carattere ben strutturato, idoneo per servire il Signore della gloria. Amen. Dinanzi alla tentazione, in qualunque veste, in qualunque modo si presenti, l'unica strategia vincente è la fuga. È la fuga. Qualcuno ti sta tentando a litigare? Scappa. Non accettare il confronto. Perché succede di incontrare qualcuno che voglia litigare? Ah no, ma io... No. Qualcuno si sta tentando a fare qualcosa di sbagliato? Ma sì, lo faranno loro, ma no, la farai pure tu. Scappa se vuoi vincere. Qualcuno si sta trascinando in un terreno non idoneo a un figlio di Dio? E tu pensi di poterti conservare in un certo modo mentre gli altri no? Scappa prima che sia troppo tardi. Dinanzi alla tentazione, solo una strategia è vincente. E questa strategia si chiama fuga. Amen? Fuga. Il Signore ci dia grazia di essere sensibili alla Sua voce e alla Sua parola, affinché possiamo risultare più che vincitori. Ci sarebbe ancora tanto da dire su questo argomento, ma credo che ho dinanzi a me degli ottimi intenditori. Degli ottimi intenditori. Avete compreso il messaggio che il Signore oggi ha voluto donarci? Purtroppo molti pensano che bisogna sperimentare di tutto nella vita, eh? Sentite a volte questi giovani, ma bisogna sperimentare, come faccio io a sapere che una cosa è sbagliata se non ci passo? Signore, ti liberi da questo pensiero, perché questo è un chiaro pensiero che viene dal diavolo. La parola ci avverte e già questo ci dovrebbe bastare. La parola ci istruisce e già questo ci dovrebbe bastare, ci invita a conformarci ad essa, perché è pura follia pensare che si debba sperimentare il male per rendersi conto che effettivamente fa male. È da sciocchi dare un colpo di testa al muro per vedere che la testa si può rompere e si rompe. L'intelligenza già a vederlo il muro ci fa comprendere che dando un colpo di testa al muro ciò che si rompe la testa. Ah no, ma io voglio provare, prova. Poi piangiamo insieme i tuoi guai, prova. Ah, ma io non credo che quel funco è velenoso. Devo rendermene conto, se è vero o no. Gli altri dicono così. Altri, ma io però, la mia digestione è migliore. Signore, ci aiuti ad essere saggi, ad essere intelligenti, a fidarci di ciò che il Signore ci dice nella sua parola, senza necessariamente voler fare l'esperienza del male per renderci conto che sia male. Amen. Se il Signore dice fuggi, fuggi, ubbidisci e ti ritroverai bene, anzi, molto bene. Adesso è per l'eternità. Il Signore ci deve aiutare. E noi dobbiamo essere saggi, avere discernimento, affinché possiamo compiere l'opera del Signore e risultare vittoriosi, onorare così il nostro capitano, colui che combatte con noi e combatte per noi. Amen. Ricordate, fuggire non dinanzi a tutto, il cerchio lo abbiamo ristretto, fuggire dinanzi alla tentazione. E se c'è qualcuno che magari in questo periodo è tentato su qualcosa, sappi che il Signore ti ha parlato. E se non attui questa strategia, passerai i tuoi guai. E puoi non dire: Signore, perché? Lo sai perché. Perché nel momento in cui dovevi fuggire, non sei fuggito. E hai determinato quello che stai vivendo. Il Signore è buono, è un Padre meraviglioso e ancora oggi mette a nostra disposizione il suo aiuto e le sue forze affinché possiamo vivere secondo la sua parola.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

rabbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia

Gentile amico in ascolto, ti saluto. Con questa trasmissione inizierò una serie di spiegazioni bibliche continuando sempre sull'argomento generale chi è Gesù, occupandomi adesso del soggetto la sua incarnazione. Questo tema è assai lungo e comprende numerose verità che man mano cercherò di spiegare e, un po' come ho fatto spiegando la preesistenza eterna di Cristo, anche qui dividerò l'argomento nelle diverse parti fondamentali. Dopo lo stacco musicale, presenterò delle riflessioni introduttive sull'argomento generale ed anche sul primo punto costituito dalle anticipazioni della dottrina come presentate nell'Antico Testamento.

Il tema generale di questa e di molte delle nostre rubriche che seguiranno è l'incarnazione di Gesù Cristo, un tema molto vasto. Cercherò di presentarne gli aspetti fondamentali, suddividendo l'argomento nelle diverse logiche parti. Per l'incarnazione si intende che Dio venne in terra nella persona di Cristo, acquistando la natura umana che non possedeva. Visse in terra un certo tempo, svolgendo un servizio unico, irripetibile. Da quel momento in poi possiede anche questa natura per l'eternità, essendo vero Dio e uomo glorificato. Né la parola incarnazione né l'aggettivo incarnato sono parole bibliche, ma l'equivalente si trova in alcuni importanti testi biblici del Nuovo Testamento, dove sono descritte la persona e l'opera di Cristo. Per esempio, l'inno che ben si può definire cristologico perché parla di Cristo, scritto dall'Apostolo Paolo nella sua prima epistola a Timoteo, afferma: colui che è stato manifestato in carne, da cui incarnazione. Sempre l'Apostolo scrive ripetutamente che Cristo ha compiuto l'opera di redenzione nella carne. Anche l'Apostolo Pietro presenta la morte di Gesù Cristo per noi nella carne. E infine l'Apostolo Giovanni afferma che ogni negazione della venuta di Cristo in carne va annoverata allo spirito dell'Anticristo. Tutti questi testi menzionati affermano da diverse angolature l'importanza della dottrina dell'incarnazione, la cui portata è notevole se si pensa che essa comprende la sua venuta, la sua predicazione ed inoltre prosegue nell'eternità, perché egli è tornato nella gloria come primogenito dai morti. Dunque, come Dio e come colui che possiede una perfetta umanità, una umanità glorificata.

Dopo questi aspetti introduttivi, ecco il primo punto di questo tema: le anticipazioni dell'Antico Testamento, cioè quello che in esso è scritto intorno all'incarnazione. Gesù disse: «Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me». Da questo e da altri testi biblici ci si rende ben conto del valore che ha l'Antico Testamento in riferimento a Cristo. Ed egli affermò proprio all'inizio della sua predicazione: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge ed i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire o per compiere». Come un qualsiasi rigo musicale è completo solo se comprende la battuta finale, così la venuta di Cristo ha completato quanto iniziato, quanto detto, profetizzato nelle scritture dell'Antico Testamento. Cristo disse ancora, poco prima della crocifissione: «Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui». E dopo essere risuscitato a due discepoli disse: «Bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempiute». Tutte queste anticipazioni dell'Antico Testamento possono essere suddivise in due categorie: le profezie che si sono adempiute e le figure di Cristo che, presentate nell'Antico Testamento, hanno trovato il loro compimento nel Nuovo Testamento. Nel resto del tempo a disposizione, nel corso di questo programma, mi occuperò del primo soggetto: le profezie o promesse dell'Antico Testamento che si sono adempiute. Mi limiterò ad alcune e solo su questo specifico argomento dell'incarnazione, quindi la sua venuta, persona e vita. Menzionandole, appare chiara la continuità tra i due testamenti e il fatto che si siano adempiute alla lettera anche nei minimi particolari mette in evidenza la grandezza di Dio ed il suo piano di salvezza verso l'uomo, piano meraviglioso e perfetto. Il Messia, parola che corrisponde a Cristo, doveva avere queste caratteristiche. Doveva essere della progenie della donna, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e doveva discendere dalla tribù di Giuda. Tutte queste caratteristiche menzionate nel libro della Genesi hanno trovato la loro esatta attuazione. Naturalmente, per una questione di tempo, non do la citazione né dell'Antico né quella nel Nuovo Testamento. Dico soltanto che per questa prima serie di promesse il loro adempimento è menzionato nei Vangeli. Poi abbiamo tutta una serie di predizioni o promesse intorno a questi argomenti: il luogo e il tempo della nascita. Doveva essere un erede al trono di Davide, doveva nascere da una vergine, dopo la sua nascita ci sarebbe stata strage di innocenti, l'uccisione dei bambini e la susseguente fuga in Egitto. Tutto ciò venne predetto ed è scritto nei libri profetici, mentre l'adempimento di queste promesse è ancora descritto nei Vangeli. Soprattutto nei libri profetici, ma anche in quelli del Deuteronomio e dei Salmi, vengono infine menzionate una terza serie di predizioni intorno all'incarnazione di Cristo. Qui si tratta della sua vita ed opera di predicazione e guarigione. Anche qui il compimento si trova sempre descritto nei Vangeli. Queste alcune profezie adempiutesi alla lettera: la sua predicazione in Galilea, il suo servizio profetico, il rifiuto da parte dei giudei, la guarigione delle malattie, il perfetto servitore dell'Eterno, l'insensibilità del popolo, l'insegnamento per mezzo di parabole, l'ipocrisia dei farisei, la lode dalla bocca dei piccoli, il Messia, il Cristo, chiamato Signore da Davide, eccetera. Mi fermo qui perché questi esempi, peraltro numerosi, sono più che sufficienti. Concludendo questa prima spiegazione intorno all'argomento dell'incarnazione di Gesù Cristo, vorrei dire, riprendendo il concetto espresso nell'introduzione, che questo è un grande ed importante tema. Infatti, è possibile parlare in seguito della sua opera di salvezza in croce solo perché egli si è incarnato. E così dicasi, per esempio,
dell'altro grande susseguente evento, la sua resurrezione corporale. In secondo luogo, da queste riflessioni si può trarre una seconda importante conclusione. Concerne il valore, l'autorevolezza, la precisione del messaggio biblico. Alcune delle promesse menzionate nell'Antico Testamento sono grandi in tutti i sensi, altre piccole, ma e le une e le altre hanno avuto il loro pieno e perfetto adempimento. Pertanto, chi

La domanda con la quale ho terminato è estremamente importante. Rifletti con attenzione. Se qualcosa non ti è ancora chiaro, oppure se prima di prendere una decisione vuoi conoscere più a fondo l'argomento, scrivici. A risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao, esiste un peccato imperdonabile? Gesù, parlando con i farisei, affermò che la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarebbe stata perdonata. A cosa si riferiva? Ne parliamo in questo 28esimo episodio del Vangelo di Matteo. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: non è questi il figlio di Davide? Matteo 12, versetti 22-23. La folla stava cogliendo i segni che Gesù stava facendo. Nessuno aveva mai fatto miracoli del genere. La loro conclusione non poteva che essere una: Gesù doveva essere qualcuno che aveva un ruolo importante nel piano di Dio, se Dio gli stava permettendo di operare in quel modo. Alcuni quindi cominciavano a credere che egli fosse il figlio di Davide, il Messia. Ma cosa ne pensavano i farisei? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Matteo 12, versetto 24. I farisei ormai erano schierati contro Gesù. Sappiamo infatti dall'episodio precedente che avevano deliberato di farlo morire. Quando ci si schiera a priori contro qualcuno, si finisce per negare anche l'evidenza. Ciò che la folla interpretava come il favore di Dio, i farisei addirittura lo interpretavano al contrario. Secondo loro egli era influenzato da Belzebù, nome di un'antica divinità cananea, quindi sostanzialmente credevano che fosse posseduto anche lui da un demonio e credevano che scacciasse i demoni con l'aiuto di forze malvagie che si opponevano a Dio. Gesù diede loro ancora un'opportunità per riflettere, richiamando la loro attenzione con un ragionamento logico. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Matteo 12, versetti 25 e 26. Il ragionamento di Gesù è chiaro. Quelle liberazioni dei demoni contrastavano il regno di Satana e affermavano invece l'espansione del regno di Dio. Con quelle opere egli stava proprio affermando il regno di Dio che sconfiggeva le potenze delle tenebre. Satana combatterebbe contro se stesso? Che senso avevano le loro affermazioni?

affermazioni? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Matteo, capitolo 12, versetti 27 e 28. Sembra che tra i giudei ci fossero persone che tentavano di scacciare i demoni, di praticare esorcismi, dal momento che alcuni tra loro pretendevano di fare queste cose, con risultati tutti da dimostrare, per mezzo di chi le facevano? Se essi pensavano che costoro operassero per conto di Dio, perché nei confronti di Gesù avevano tutti questi dubbi, anche di fronte a prove schiaccianti? Essi stavano chiaramente giudicando in modo parziale e iniquo, attirando un giudizio su se stessi. Piuttosto, visti i risultati, avrebbero dovuto riconoscere che il regno di Dio si stava manifestando in mezzo a loro, con forza, attraverso le opere di Gesù. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba? Se prima non lega l'uomo forte, allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Matteo 12, versetti 29 e 30. Quanta tristezza doveva avere Gesù per queste accuse che denotavano incredulità anche di fronte all'evidenza. Era ovvio che per sconfiggere i demoni sarebbe stato necessario qualcuno che fosse in grado anche di rendere il principe dei demoni inoffensivo. D'altra parte, solo chi è in grado di legare un uomo forte è anche in grado di derubarlo. Quindi era chiaro che non solo Gesù non era posseduto da un demone, ma aveva autorità anche sul principe dei demoni. I farisei dovevano scegliere una volta per tutte da che parte stare. Se non si schieravano con Gesù e quindi con Dio, si sarebbero trovati contro Gesù e quindi contro Dio stesso e contro il suo regno. Non c'era possibilità di portare avanti il regno di Dio senza essere dalla parte di Gesù. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, versetti 31 e 32. Come abbiamo visto, i farisei negavano l'evidenza e attribuivano le sue opere addirittura a forze demoniache. Quindi negavano che Gesù venisse e operasse da parte di Dio. In questo modo essi erano colpevoli di blasfemia, una parola che ha a che vedere con l'offendere la reputazione di qualcuno. Siccome Gesù operava attraverso lo Spirito di Dio, nel momento in cui essi stavano attribuendo a Satana quelle opere, essi stavano disprezzando lo Spirito Santo e la sua opera. Quelle persone preferivano credere che Gesù fosse indemoniato piuttosto che inchinarsi di fronte alla forte testimonianza che lo Spirito Santo stava rendendo loro attraverso le opere potenti di Gesù. Cosa poteva fare per loro Gesù? Se si disprezzavano lo Spirito Santo opponendo resistenza alla testimonianza evidente che lo Spirito stava rendendo, se resistevano in quel modo alla testimonianza dello Spirito, non avrebbero mai creduto in Lui e per loro non ci sarebbe mai stato ravvedimento né perdono dei peccati. Ecco perché Gesù affermò che il Signore era disposto a perdonare tutti i peccati degli uomini, ma non avrebbe potuto perdonare il disprezzo verso la testimonianza dello Spirito Santo che generava quella incredulità. Per chi rimaneva nell'incredulità anche di fronte all'evidenza, come stavano facendo quei farisei, non poteva esserci alcun perdono. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, versetti 33 a 37. Agli occhi del popolo i farisei erano alberi più che buoni. Erano capi da seguire, esempi da imitare. Essi parlavano bene, maestri che insegnavano al popolo e dovevano portare il popolo verso il regno di Dio.
Ma come potevano farlo se essi stessi stavano rifiutando il regno di Dio? Il loro atteggiamento verso Gesù denotava un cuore malvagio, non un cuore aperto verso il regno di Dio. Le loro parole contro di lui, il loro disprezzo verso l'opera dello Spirito di Dio, dimostrava che essi erano alberi cattivi che facevano un frutto cattivo. Essi pensavano di avere dei meriti davanti a Dio, ma Gesù li ammonisse veramente, invitandoli a considerare che un giorno avrebbero reso conto delle loro parole davanti a Dio, e sarebbero state proprio le loro parole di rifiuto verso l'opera di Dio a stabilire la loro condanna. Ecco quale fu quel peccato imperdonabile commesso dai farisei. Ma attenzione, perché anche noi oggi possiamo commettere quel peccato imperdonabile. In quale modo possiamo oggi disprezzare lo Spirito Santo? In Ebrei 10:29 leggiamo: di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? La blasfemia è proprio il disprezzo verso lo Spirito della grazia, il disprezzo verso il piano di Dio che si è manifestato nell'opera di Gesù, che ha dato la sua vita per noi affinché possiamo essere riconciliati con Dio. Se consideriamo profano il sangue di Gesù, ovvero consideriamo la sua morte come qualcosa di comune che non ha nessun effetto per il perdono dei nostri peccati, allora disprezziamo la grazia e disprezziamo lo Spirito che pone davanti a noi quella grazia. Per tale peccato non può esserci perdono. Non commettiamo lo stesso errore che quei farisei commisero quel giorno. Accettiamo la grazia di Dio, riconosciamo la piena sufficienza di ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi voglio dare una ricetta infallibile per avere una famiglia felice, e non è poco. Quando mio marito mi fa un complimento o commenta su una cosa che ho fatto bene, sia un piatto di spaghetti o un articolo che ho scritto per il giornale, per me è come se mi desse la medaglia d'oro al valore casalingo o letterario. I complimenti degli estranei mi fanno piacere, ma quelli di mio marito sono tutta un'altra cosa. Noi donne apprezziamo il calore di una parola gentile più di quanto qualsiasi marito possa immaginarlo, e spero che dei mariti mi ascoltino. Niente ci aiuta tanto quanto sentirci riconosciute per il nostro valore e rispettate per quello che siamo. E niente ci distrugge tanto quanto un commento acido o sarcastico. Molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa, in una conversazione di famiglia, alcuni dei maschi si sono lamentati per il fatto che dovevano lavare a turno i piatti e fare certi lavoretti in casa. I nostri amici hanno mamme che fanno tutto loro e noi siamo gli unici nella nostra scuola che dobbiamo fare i lavori da donna. Le loro mamme stanno a casa e invece mamma lavora alla Voce del Vangelo, il nostro giornale, e poi si dà da fare anche nella chiesa, ha detto uno. Io ci sono rimasta dentro di me molto male, ma ho risposto tranquillamente: beh, ragazzi, state sicuri che lavereste i piatti e vi fareste il letto anche se non avessi nessun compito oltre alla casa. Imparare a fare i lavori vi verrà molto comodo nella vita. Silenzio di tomba. A quel punto papà, mio marito, ha preso a parlare con tono pacato ma molto fermo. Ascoltatemi, ragazzi. Mamma lavora più di tutti noi messi insieme e si ammazza per farci del cibo buono, per tenere i nostri vestiti in ordine e renderci piacevole la vita, oltre a aiutare molte altre persone. Non voglio mai più sentire da voi un commento simile. Nuovo silenzio. Poi la conversazione ha preso un'altra direzione e tutto bene quel che finisce bene. Non posso dire quanto quelle poche parole di mio marito mi abbiano aiutata. Non tanto perché mi aveva difesa, ma soprattutto perché aveva affermato pubblicamente la sua lealtà, il suo apprezzamento verso di me e aveva ribadito il fatto che stava dalla mia parte. Se i mariti si rendessero conto di quante reazioni positive una parola buona scatena nella loro moglie, ne direbbero molte di più. Non ci credete? Allora, mariti, se mi ascoltate, fate una piccola prova. Stasera, domani, insomma, quando vi capita, a cena, quando la famiglia è riunita, commentate davanti ai figli, senza parere, su quanto lavora vostra moglie, su quanto è buono il suo cibo e quanto è piacevole tornare a casa in un ambiente curato e accogliente. Naturalmente dovete dire cose che sono vere. Poi aggiungete che ogni giorno sentite di amare più la donna che avete sposato. Se vostra moglie vi fa un bel sorriso e vi ringrazia, bene, avete passato l'esame e dimostrato che siete un marito che ha l'abitudine di complimentare e apprezzare. Se versa la minestra fuori dal piatto o se le viene un infarto, vuol dire che l'esame non l'avete superato e dovete andare a prendere ripetizioni dal marito di una certa donna dell'Antico Testamento nominata nell'ultimo capitolo dei proverbi del re Salomone. Se vi piace sapere anche dove proprio si trova, è capitolo 31 del libro dei proverbi, con speciale attenzione al versetto numero 29.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Desidero continuare oggi con alcuni suggerimenti per la coppia mentre affronta i propri problemi di ogni giorno. E quest'oggi ci sono dei suggerimenti, in particolare per quanto riguarda le mogli, per cui ho chiesto ad Elisa di portare avanti la rubrica di oggi. Così, dopo aver ascoltato un brano di musica che chiediamo gentilmente alla regia di mandare in onda, passerò il microfono ad Elisa.

ringrazio il Signore ed anche Eliseo per la possibilità di parlare da questi microfoni intorno a problemi che riguardano noi due. Vi assicuro che anch'io ho dovuto affrontare, continuo ad affrontare e affronterò ancora di questi problemi. Ma ho trovato dei suggerimenti pratici che ho messo anche in pratica, non sempre devo ammettere, nei confronti di mio marito. Ed io ve li do così come li ho appuntati. Desidero iniziare col leggere un verso peraltro molto conosciuto della Bibbia, ma troppo spesso evitato di mettere in pratica dalle mogli. L'Apostolo Paolo ci dice: «La moglie rispetti il marito». Sapete, care amiche, gli uomini sono molto diversi da noi donne. Essi mettono poco valore sulle cose romantiche. Gli uomini, per esempio, possono vivere senza passeggiate in riva al mare, senza cortesia e conversazioni, ma non funzionano bene se non sono notati, specialmente dalle loro mogli. Il vostro marito ha bisogno del rispetto onesto e incondizionato di sua moglie. Dobbiamo permettere al nostro marito di essere un eroe, e mi spiego meglio. Lo si vede già, per esempio, da quando è bambino. Mamma guarda mentre faccio il tuffo e forse salta a piedi pari soltanto in 5 centimetri di acqua. In piscina, per esempio, da ragazzo, si ammazza per arrivare primo. Se a guardarlo sa che c'è una ragazza che gli piace, non è vero? Ebbene, quando sono adulti non cambiano molto. La moglie che cerca di soddisfare questo bisogno di incoraggiamento del marito è molto saggia. Perciò bisogna fargli dei complimenti sul suo aspetto, sul modo in cui si veste. Menziona la sua intelligenza, menziona la sua fedeltà nel lavoro, il suo discernimento spirituale, il suo senso umoristico o forse il suo coraggio. In ogni modo, nota la sua forza e permettigli di essere uomo e di proteggerti. La maniera perfetta per fare in modo che il marito detesti, per esempio, l'anziano della tua chiesa è quella di fargli notare quanto questo anziano veste bene, quanto quella persona sia intelligente e cortese. E questo naturalmente per fare un paragone con lui. Se la moglie continua ad umiliare il marito confrontandolo con altri uomini, ebbene sappi per certo che finirà per trovarsi molto ma molto sola. È abbastanza difficile, per esempio, fare fronte a tutte le pressioni e alla competizione in ufficio o in commercio, per dover anche sentirsi continuamente messo a confronto con gli altri uomini del quartiere e pensare di dovergli superare per avere il rispetto della propria moglie. Un'altra cosa: se esistesse un undicesimo comandamento, io penso che dovrebbe essere il seguente: non brontolare. Ogni marito ha la straordinaria abilità di chiudersi le orecchie nel preciso momento in cui la moglie comincia a lagnarsi con la sua voce trascicata, acidula. C'è un mezzo migliore per farsi ascoltare: fategli un complimento. Allora sarà tutto orecchi. La casa, care amiche, è un rifugio e un posto sicuro per l'uomo che ha una moglie che sa soddisfare i suoi bisogni. Poveraccio quel marito, e credetemi, ce ne sono tanti, che torna a casa dal lavoro e trova litigi, sporcizia, disordine e minacce. Infine, metti tuo marito al primo posto. Fagli sapere e dimostragli soprattutto che per te egli è il numero uno. Tuo marito deve avere la precedenza nella casa su tutto: i lavori, il cucito, il bucato, la cura dei bambini. Quando è stanco, digli qualche parola di conforto. Quando ti fa un regalo, accettalo con riconoscenza, anche se forse il colore della camicetta che ti ha comprato non è il tuo preferito, o se il modello non è esattamente quello che avresti scelto tu. Pensa al sentimento che lo ha mosso nel farti quel regalo e ringrazialo sinceramente. Vedi, queste cose sono delle picciolezze, potresti dirmi, ma io credo che le piccole cose della vita sono o dei mattoni che costruiscono l'edificio della nostra unione o dei granelli di sabbia che ne ostacolano il funzionamento fino a guastarne gli ingranaggi.
Tutto dipende da noi e dai nostri atteggiamenti. Una medicina fa bene specialmente se presa regolarmente e per un periodo lungo. Ebbene, questi pochi suggerimenti potranno ravvivare, potranno cementare una vita di amore se saranno seguiti regolarmente per tutta la vita. La casa è il fondamento del successo della maggior parte delle persone, perciò è degna di tutta la nostra attenzione, anche in mezzo alle pressioni e alle sollecitazioni di tutti i giorni. La nostra capacità di mostrare amore in casa rimane sempre la prova della nostra fede. Pochi rimangono impressionati da una predica sull'importanza dell'amore se chi la fa ha una moglie o un marito che dimostrano chiaramente di esserne mancanti. Il Signore Gesù ha detto un giorno: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Concludendo, sarebbe il caso di domandarci: che giova all'uomo e quindi alla donna se guadagna tutto il mondo e fa perdita della sua famiglia?

Vi ringrazio, care amiche, perché mi avete ascoltata fin qui. Certo, avrei tante altre cose da dirvi. Forse in un'altra occasione ci risentiremo. Vi ringrazio per il gentile ascolto e a risentirci a una prossima trasmissione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: Sesta puntata.
3: A 18 anni l'organista olandese Pietro van Worden si trovava in prigione ad Amsterdam per aver suonato l'inno nazionale in una chiesa durante l'occupazione tedesca del suo paese. Nel suo libro dal titolo E Pietro lo seguì, egli racconta le sue riflessioni durante quell'amaro periodo di prigionia.

Quando gettavo uno sguardo sui 18 anni trascorsi della mia vita, non trovavo nessuna ragione per essere soddisfatto di me stesso. In cella, pensando ai miei, non potevo fare a meno di ricordare l'espressione angosciata che avevo letto nei loro occhi quella volta che avevano scoperto con quanta astuzia io avessi rubato loro del denaro che poi avevo speso con alcuni miei amici. Più che il denaro, erano stati feriti dal modo in cui io avevo tradito la loro fiducia. È vero, avevo chiesto perdono, però il mio pentimento non era vero. Durante tutti questi anni non avevo avuto che un desiderio: vedere il mio nome davanti agli occhi di tutti ed essere conosciuto come un artista celebre. Più di una volta, dopo essere andato ad un concerto, rientrato a casa ripetevo giorno e notte le opere che avevo ascoltato per poterle suonare, se fosse stato possibile, in maniera ancora più perfetta. Ma tutto ciò mi aiutava ben poco. Ogni giorno nella mia cella mi ricordavo ciò che mia madre mi aveva insegnato fin dall'infanzia, cioè che bisogna possedere la certezza della salvezza e del perdono dei propri peccati. E allora invidiavo la disinvoltura naturale di Mels, il ladro, mio compagno di cella, ma purtroppo non avevo né l'una né l'altra. Ma dopo tutto, che cosa volevo? Non mi si poteva accusare di essere irreligioso. Avevo seguito coscienziosamente il mio catechismo, avevo anche frequentato la chiesa abbastanza regolarmente in questi ultimi anni, anche se questo era dovuto soprattutto al fatto che dovevo suonare l'organo. Le mie conoscenze della Sacra Scrittura non erano brillanti, ma sufficienti perché molti mi considerassero un uomo pio. Per la prima volta mi resi conto che si trattava di un cristianesimo superficiale, che non aveva mai scalfito il mio intimo o messo in causa me stesso. Il culto di famiglia che mia madre teneva regolarmente mi sembrava buono per le vecchie signore, ma non per me. Mi ricordavo di quei momenti, ma cercando di vedere che cosa mi avessero lasciato, mi accorgevo che in me non vi era rimasto granché. Attimi vuoti, perdite di tempo. Anche le letture bibliche molto spesso le avevo recitate in occasione di qualche festa, ma la mia memoria le aveva conservate solo per qualche giorno. Poi venne la notte nel corso della quale, tremante, cominciai a pregare. Signore, se tu mi vedi qui, in questa cella, e se tu ti interessi veramente a me, se tu vuoi che io riceva la certezza della grazia, allora ti prego, mandami una Bibbia, voglio sapere. Questa preghiera era uscita dalla mia disperazione e non ci avevo neanche ragionato su un minuto. Come prigioniero non avevo relazioni con l'esterno. Le uniche notizie ci erano date dai guardiani e dai prigionieri arrivati da poco. Ci giungevano attutiti gli echi delle brillanti vittorie naziste riportate nel mondo intero. Tuttavia, una volta alla settimana avevamo diritto di ricevere un pacchetto di biancheria pulita da casa. E si può immaginare con quanta impazienza attendevamo quei pacchetti. Volevano dire un'altra settimana passata e qualcuno che si ricordava di noi. Un fazzoletto con tracce di profumo o un pezzettino di sapone sfuggito al controllo era un avvenimento nella monotonia delle nostre giornate grigie. Un venerdì mattina il guardiano mi portò uno di questi pacchetti tanto attesi. Slegando la cordicella sentivo quanto si era rafforzato il legame tra me e la mia famiglia. Con quale amore e con quanta cura tutto era stato scelto e impacchettato. Rivedevo le mie sorelle lavare e stirare. Le vedevo fare il pacchetto sotto lo sguardo di mia madre e portarlo alla porta della prigione. Mentre frugavo fra gli indumenti con questi pensieri, mi venne in mano qualcosa di duro. Guardai meglio ed era un Nuovo Testamento. In prigione era proibito leggerlo e nessun detenuto aveva il diritto di possedere questo prodotto giudaico, come lo chiamavano i nostri guardiani. Il fatto che non fosse stato scoperto e sequestrato mi risulta ancora oggi inspiegabile. Seppi più tardi che mia madre giorno e notte aveva supplicato Dio di salvare suo figlio e aveva pregato ancora molto il giorno che il pacchetto era stato portato alla prigione. Questo per me fu il primo segno. Dio si occupava di me, mi aveva risposto e sapevo che avrebbe continuato a farlo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, vi è qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. È così l'appello di Paolo, un appello molto forte. Se vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, e sicuramente c'è consolazione in Cristo, oh, come veniamo consolati da Lui, come siamo confortati.

Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, avendo uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Volete essere grandi nel regno di Dio? Imparate ad essere servi. È interessante per me come queste parole di Paolo sono così spesso ignorate dalla Chiesa. Vi ho già parlato in precedenza di come c'è stata la mia rottura con la denominazione di cui facevo parte, per il fatto che si diceva ai pastori che la competizione era un modo carnale di motivare la gente, ma dobbiamo renderci conto che la maggioranza delle persone a cui ministriamo sono carnali, quindi devono essere motivate in modo carnale, quindi dobbiamo usare la competizione per motivarle. Beh, la competizione portava alla lotta, perché dovevamo chiamare un altro pastore e sfidare la sua chiesa ad una gara di partecipazione. Vediamo chi di noi ha il maggior numero di persone presenti in chiesa. E la chiesa che perdeva doveva pagare a quella che vinceva una cena. E la chiesa che vinceva veniva onorata. Sapete, no, vogliamo essere primi così possiamo essere onorati. Rivalità e vanagloria. O rivalità causata dalla vanagloria. E quante volte questa è la motivazione che viene usata con le persone nella chiesa? Mettili in competizione, falli gareggiare e fa sì che siano mossi dalla vanagloria. Scriveremo il tuo nome sulla parete, su ogni finestra metteremo il tuo nome, metteremo dei vetri colorati, il Signore mi ha detto che dobbiamo mettere dei vetri colorati nelle finestre. Tu puoi comprare la tua finestra e metterci il tuo nome sopra, o il nome di un tuo caro, e tutti quelli che verranno quando guarderanno le finestre vedranno il tuo nome, vanagloria, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria. Queste sono motivazioni sbagliate per il servizio al Signore, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse o bisogno, ma anche quello degli altri. Pensi anche ai bisogni degli altri. Non pensate solo ai vostri bisogni, ma guardate anche ai bisogni degli altri intorno a voi. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, o la stessa mente, lo stesso modo di pensare che è stato in Cristo Gesù. E Dio ti prego, ministra i nostri cuori per il tuo spirito, perché stiamo per entrare in un luogo santissimo. Stiamo andando al cuore di tutta la questione, di tutto il cristianesimo. La mia attitudine verso me stesso e la mia attitudine verso gli altri. Qual è l'attitudine mentale che ho riguardo a me stesso? E qual è la mia attitudine mentale nei confronti degli altri? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Sai cosa ha avuto il coraggio di chiedermi di fare? Gli ho detto che volevo servire il Signore e Romè mi ha dato una scopa e mi ha detto di spazzare il marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Non lo sa chi sono io. Quanto ho contribuito a questa chiesa. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina o qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Lui non si è aggrappato, non doveva aggrapparsi tenacemente a questo, al suo essere uguale a Dio. Lui era con Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. E questi non sanno chi sono io. Non sanno quanto sono importante. Non si sono nemmeno proposti di portarmi la valigetta. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, in greco svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Vediamo ora questi passi verso il basso. Lui che si svuota, inizia con Dio, uguale a Dio, eppure ha svuotato se stesso ed è venuto in forma di servo, e si è fatto come gli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso,
divenendo ubbidiente fino alla morte.

0: e alla morte della croce, e così dalla gloria, dall'essere uguale a Dio, fino alla crudeltà della croce romana, appeso lì sopra davanti allo scherno e all'ira della folla, disprezzato e rigettato dagli uomini. Che terribile discesa! Voglio dire, dall'altezza più alta in assoluto, giù fino alla morte su di una croce, circondato da assassini. Questo terribile salto, Gesù è stato disposto a farlo per te. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora vediamo i passi verso l'uscita. Perché Dio disse: non lascerò l'anima tua nel soggiorno dei morti, e non permetterò che il santo veda la corruzione. E Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi dalla gloria alla gloria, ma in mezzo la croce. Ha svuotato se stesso. Ora abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, quello di essere pronti a mettere da parte quello che siete, per diventare servi degli altri, non stimando te stesso più di quanto dovresti, ma considerandoti privilegiato d'essere un servo di Gesù Cristo. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Cristo è l'esempio. Lui ha umiliato se stesso, ma Dio lo ha anche esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, Yeshua, un giorno ogni ginocchio si piegherà e un giorno ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora, forse non vuoi fare questa confessione ora. Forse pensi di essere il Signore della tua vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Il mio capo è sporco di sangue, ma non si è mai piegato. Un giorno tu dovrai confessare che Gesù Cristo è il Signore. Quelle persone che parlano con disprezzo di Lui ora, quelle persone che continuano a farsi beffe del Suo nome, quelli che usano il Suo nome senza rispetto, nella loro irriverenza, quelli che parlano così animatamente contro di Lui, un giorno anche loro piegheranno le loro ginocchia e confesseranno che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il problema è che quel giorno la loro confessione non li salverà. Vedete, Paolo dice che se confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato, saremo salvati, perché con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Ma non sarà così in quel giorno. La confessione non porterà alla salvezza, ma sarà per la condanna. E si condanneranno da soli. Sì, Lui è il Signore. Ho sbagliato a rigettarlo come Signore della mia vita. Perciò, miei cari, come avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ora purtroppo molte persone si fermano qui e leggono una forte esortazione verso le opere e l'importanza del fatto che tu compia la tua salvezza con timore e tremore. E invece che compite la vostra salvezza viene generalmente interpretato operate per la vostra salvezza con timore e tremore. E tu vieni esortato in tutte le opere che dovresti fare per Dio per poter essere salvato. E quelli che mettono l'enfasi su un evangelo delle opere, che non è un evangelo, perché se mi dici che devo fare delle opere per essere salvato, questa non è affatto una buona notizia, è una cattiva notizia. Usano spesso questo testo, ma non vanno al versetto successivo, dove dichiara: poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito. Sta parlando di questo, è tutto qui. Vedete, Dio disse a Geremia, quando Israele aveva fallito completamente nell'osservare la legge: verranno i giorni, Geremia, in cui non scriverò più la legge su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole di carne dei loro cuori. È Dio che opera in voi il volere. Come mi rivela Dio la sua volontà? Lui rivela la sua volontà tramite i desideri che mette nel nostro cuore, non i desideri che ho nel mio cuore che vengono da me, ma lui mette nel mio cuore i suoi desideri, e quindi è lui che opera in noi il volere. Dio mette nel mio cuore il desiderio di fare qualcosa. Dio mi dà questo desiderio intenso di fare un'opera particolare, di andare in un posto particolare, e io scopro che quello che desidero in realtà è Dio che rivela al mio cuore quello che vuole che io faccia. E quindi Lui mette in me il volere e poi mi dà la capacità di farlo, secondo il suo beneplacito. Diversi anni fa dovevo predicare a Ventura, una domenica sera, e così ho deciso di andare il sabato per passare la notte da mia zia a Santa Barbara, mia zia Lois, che ora si è trasferita e vive qui vicino, e lei faceva una fantastica enchilada, un piatto messicano. E così l'ho chiamata e le ho detto: metti sull'encilada, sarò da te per cena, rimarrò a dormire e poi andrò a Ventura domani sera per predicare. Quindi sono partito per Santa Barbara, ero diretto verso la superstrada per Ventura, ma quando sono arrivato a Sunset Boulevard ho pensato: è proprio una bellissima giornata, penso proprio che prenderò la litoranea. Seguirò la Sunset Boulevard fino all'autostrada della Pacific Coast. È talmente una bella giornata. Abbasserò il tettuccio della macchina e mi farò un bel giro attraverso Malibu. E farò questa strada per arrivare a Santa Barbara. Così potrò vedere l'oceano. Perché amo fermarmi lì a Point Magoo e vedere il mare e le onde. E gustarmi lo splendido panorama. E quindi ho pensato: va bene, faccio la litoranea. Mi piace troppo il mare e la spiaggia. Così ho girato per Sunset Boulevard, ma mentre percorrevo la Sunset Boulevard ho pensato: oh mamma, non mi ricordavo che ci voleva così tanto per raggiungere la litoranea. Forse ho sbagliato, probabilmente avrei dovuto rimanere sulla strada interna. Ma quando sono arrivato sulla litoranea c'era una coppia che faceva l'autostop e io ho sentito che era da egoisti starsene su una bella decappottabile tutto da solo, mentre qui ci sono queste due persone che cercano un passaggio. E così, di regola, non prendo quelli che fanno l'autostop. Ma in questo caso mi sono fermato e li ho fatti salire in macchina. E ho iniziato a testimoniare loro di Gesù Cristo. E prima che arrivassimo a Ventura, loro hanno deciso di accettare il Signore. Così li ho portati davanti alla chiesa, dove dovevo predicare la sera dopo. E ho detto: guardate, se venite qui domani sera, mi farebbe molto piacere incontrarvi. L'uomo cercava lavoro. Era un agricoltore che stava cercando lavoro a Los Angeles. E io gli ho detto: beh, non ci sono fattorie a Los Angeles. Comunque li ho salutati lì. Ho proseguito per Santa Barbara. E come in tanti altri casi ho pensato: probabilmente non li vedrò mai più. Ma la sera dopo, quando ero in chiesa a predicare e ho fatto l'appello, loro sono venuti avanti e hanno accettato Gesù Cristo pubblicamente. E l'uomo della chiesa, l'anziano che è venuto a pregare per loro, guarda caso era caposquadra e lavorava per un grosso ranch, e guarda caso aveva bisogno di una persona. Poteva dare loro un alloggio e provvedere per tutto il resto. Così sono venuti da me alla fine della riunione, insieme al signor Jenkins, e mi hanno detto: indovina cosa ci è successo. Questo signore che ha pregato con noi è il caposquadra di questo ranch e gli ha dato lavoro. E io ho ripensato al giorno prima, a quando guidavo e all'improvviso ho avuto quest'ispirazione, perché non passare per la litoranea? E ho capito che era stato Dio a mettere nel mio cuore il volere. Quel pensiero è stato piantato nel mio cuore dal Signore, perché Lui conosceva quella coppia che veniva dal Montana, che era in quella situazione disperata, di grande bisogno. Bisogno soprattutto di una reale esperienza con Gesù Cristo, e che aspettava solo che qualcuno venisse e annunciasse loro la verità. E così Dio è colui che opera in voi sia il volere che l'operare. Lui ti dà la capacità di fare, ma prima di tutto mette il volere nel tuo cuore. Ed è così che Dio guida. Spesso è tramite un'improvvisa ispirazione, un pensiero, un'idea. Dio opera in voi il volere e poi l'operare. E quindi di nuovo è qualcosa che inizia Dio. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, ma è Dio che in realtà opera in voi. È Dio che ha messo questo forte desiderio nel tuo cuore. E ora Dio farà in modo che questo possa realizzarsi, perché Lui opera in voi sia il volere che l'operare per il suo beneplacito. E così il risultato è che quello che piace a me è quello che piace a Lui, perché Lui mette il desiderio nel mio cuore di fare quella cosa, e quindi diventa realmente il desiderio del mio cuore o della mia vita, e di conseguenza il piacere della mia vita. E di conseguenza posso dire insieme a Gesù: io mi diletto nel fare la tua volontà, o Signore. Perché? Perché Lui l'ha piantata nel mio cuore. È Dio che opera in voi. Perciò fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ora, devo confessarvi che non mi riesce sempre di osservare questa particolare ingiunzione. Ci sono certi compiti che svolgo e che però faccio mormorando. Ma dov'è Romain? C'è da pulire questo disastro. Dov'è Romain? Perché non è qui? E penso, io ho cose più importanti da fare che ripulire questo disastro. Quindi non prendo sempre una A riguardo a questo verso. Spesso mi ritrovo a mormorare per le pressioni che ho addosso, per le cose. Ma Dio sta lavorando nel mio cuore in questo. Perché quando faccio le cose e mormoro, Lui in genere mi parla e mi dice: per chi lo stai facendo? E naturalmente io devo rispondere: lo sto facendo per te, Signore. E Lui dice: allora smetti di mormorare, o smetti di fare questa cosa. Sapete, Dio non vuole un servizio fatto contro voglia. Qualunque cosa fate in parola o in opera, fate ogni cosa alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore, e fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione giusta e perversa, o storta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Così Paolo li esorta sul come devono servire il Signore. E l'effetto del loro servizio al Signore è che il cuore di Paolo si rallegra, perché vede che il suo ministero verso di loro è stato un ministero efficace, perché li ha portati ad avere l'attitudine e la mente di Cristo, che è stato disposto a lasciare la gloria per scendere in questo mondo maledetto dal peccato, per essere appeso ad una croce. Abbiate in voi questo pensiero, questo sentimento, e quando vedete l'opera e l'effetto dell'opera di Dio nel ministero, nei cuori delle persone, questo dà tanta gioia. Paolo dice: ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, se prendono la mia vita, se muoio per questo, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Mi rallegro del fatto che Dio ha operato in voi. Morirò felice, sapendo che Dio ha operato nella vostra vita tramite il mio ministero. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Se prendono la mia vita, rallegratevi con me, non piangete. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Ora, questa è un'affermazione molto interessante da parte di Paolo. Lui sta mandando Timoteo perché Timoteo ha il suo stesso cuore, il suo stesso peso. E Paolo dice: non ho nessun altro che ha realmente lo stesso sentimento che ho io per voi e per l'opera. È davvero molto difficile trovare qualcuno che ha lo stesso cuore, lo stesso sentimento dell'apostolo Paolo. Uno che è disposto a dare se stesso così generosamente. Uno che cerca così poco per se stesso, mentre è sempre interessato ai bisogni degli altri e al bene degli altri. È difficile trovare questo genere di ministri. Uno che è così attento e meticoloso circa le cose del Signore. Paolo dice: non ho realmente nessun altro oltre Timoteo, che ha la mia stessa mente, il mio stesso cuore e il mio stesso interesse per la vostra condizione. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Che triste accusa contro i ministri, persino quelli che accompagnano Paolo, quelli che stanno con Paolo. Mando Timoteo perché lui ha il mio stesso cuore per voi, A lui importa di voi come a me. La maggior parte degli altri pensano a se stessi più di quanto pensano a voi. Pensano al loro proprio bene più che al vostro bene. Cioè il sentimento che è stato in Cristo non è in loro, lui che ha svuotato se stesso. Ma voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve un padre. Spero dunque di mandarvelo subito, appena vedrò come stanno le cose che mi riguardano. Appena potrò liberarlo, ve lo manderò. Ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Se Cesare mi fa uscire di qui, spero di poter venire da voi. Tuttavia ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. In altre parole, lui mi ha portato la vostra offerta e ha amministrato i miei bisogni. Poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato e molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi Epafrodito era quasi morto. Era stato davvero molto male, e loro avevano sentito della sua malattia, ed erano stati molto preoccupati per lui. E quindi Epafrodito era preoccupato del fatto che loro stessero in ansia per lui, a causa della sua malattia. È interessante. Paolo aveva un eccezionale ministero di guarigione. Tanti miracoli venivano fatti per suo mezzo. Eppure parla del fatto che Epafrodito stava quasi morendo per questa malattia. Perché Dio non guarisce tutti? Perché Dio guarisce alcuni e non guarisce altri? Ehi, non avremo mai la risposta per questo. State attenti a quelli che hanno tutte le risposte in merito alla guarigione, o in merito alle opere di Dio, o ai perché di Dio. Dio dice: le mie vie non sono le vostre vie. Vanno al di là della vostra comprensione. Non lo sappiamo. Ed è sbagliato dare la colpa alla persona malata. Questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. Voi che entrate e dite: beh, fratello, ci deve essere qualcosa che non va in te, un qualche peccato nella tua vita, per cui sei così malato. È semplicemente che non hai abbastanza fede. E se solo tu credessi in Dio, potresti alzarti da questo letto e camminare. Stai pronunciando le parole sbagliate. Non dire mi sento male, di mi sento benissimo.
1: Mi sento benissimo.
0: Non sarà questo a compiere il miracolo. Dio guarisce, io lo credo. Io sono stato guarito molte volte, lo so. Ma Dio non guarisce tutti, lo riconosco. E il perché non lo so. Ho conosciuto dei farabutti che sono stati guariti. E ho conosciuto persone molto sante che non sono state guarite, ma sono morte. Non ha niente a che fare con la giustizia di una persona. Non ha niente a che fare con la fede di una persona. La guarigione è un'opera di Dio, ed è nella sovranità di Dio, ed è nelle mani di Dio. È sbagliato mettere il peso sopra le persone che sono malate, o sopra i nostri familiari. E io reputo spazzatura i messaggi che dicono che Dio desidera che tutti siano guariti. Così Paolo dice: ve l'ho mandato perciò, Epafrodito, con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare ed io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita, per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Quindi lui ha messo a repentaglio la sua stessa vita, per portare il loro aiuto a Paolo. E Paolo lo apprezza molto questo, e lo rimanda indietro con questa lode per la sua fedeltà.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Giuseppe vi dà il benvenuto al nostro appuntamento con Verità Cristiana. Per alcuni minuti consideriamo in questi giorni le parabole che Gesù raccontò e i suoi insegnamenti, i quali attraverso i secoli raggiungono anche noi. Chissà per quanti di voi un pranzo non sa granché senza dei peperoncini o delle salse piccanti. Una di queste salse, la mostarda, si prepara con dei piccoli semi di senape. E questo seme servì a Gesù per insegnare qualcosa. Egli diceva: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo semina nel suo campo. Benché esso sia un seme piccolissimo, quando cresce diventa come un albero e gli uccelli del cielo si riparano fra i suoi rami. Una cosa piccola, di poco valore, che diventa molto importante. La nostra vita, amici, è come un campo in cui crescono diversi tipi di alberi. Le nostre azioni sono spesso il risultato di quanto seminato nel passato. Come l'Apostolo Paolo si esprime, quello che uno semina, quello pure raccoglierà. Gesù ci dice che il regno di Dio, cioè il nostro rapporto con Lui, deve essere parte della nostra vita. Dio ci chiede un angolino nel nostro cuore in cui possa sviluppare il nostro rapporto con Lui. Cosa vuol dire in pratica? Ci chiede delle cose piccole, ma che influiscono grandemente nella vita. Per esempio, questo breve programma è stato motivo di un totale cambiamento nella vita di alcuni ascoltatori, solo pochi minuti alla settimana, ma hanno avuto un impatto enorme nella vita di chi con sincerità decide di seguire il Signore Gesù. Parlando con alcuni, mi sento a volte dire: se solo potessi avere la tua fede. Ma la fede, amici, non è una formula magica o un talismano, una specie di portafortuna. È un rapporto che va vissuto giornalmente e che cresce regolarmente. Tutto comincia con un semplice atto di fiducia nella persona di Gesù. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: se avete fede quanto un granello di senape, potrete sradicare alberi o smuovere montagne. Non la quantità, quindi, ma la qualità è ciò che conta. In chi è basata questa fede? Subito dopo, Gesù cominciò a dire che sarebbe stato dato nelle mani degli uomini, i quali lo avrebbero ucciso, e che il terzo giorno egli sarebbe risuscitato. Ma i discepoli erano grandemente contristati, non riuscivano a credere queste cose. La persona di Gesù, l'eterno figliolo di Dio fatto uomo, e la sua morte sulla croce per i nostri peccati deve essere l'oggetto della nostra fede. Quando io ho questa fiducia che Gesù è morto per i miei peccati e lo accetto nella mia vita come il mio Salvatore e comincio a seguirlo, allora ho in me il seme del regno di Dio. La fede crescerà, come pure la conoscenza di Dio, e la mia vita sarà utile anche ad altri attorno a me, offrendo anche ad essi la parola di Dio, per cui sviluppare un rapporto personale con Gesù. Rifletti, amico, dai tempo a Dio nella tua vita, o Dio non ha neanche un angolino nel tuo cuore. Considera la fine di ogni uomo e lascia che la parola di Dio prenda radici in te per portare frutti alla gloria di Dio. Forse la tua vita ti sembra un piatto insipido. Lascia che la parola di Dio aggiunga uno scopo, guida, gioia, aiuto, conforto e quanto hai di bisogno. Continueremo a riflettere fra poco dopo un canto.

Continuiamo la nostra riflessione sulla parabola di Gesù, il quale certamente è un maestro unico nell'arte della comunicazione. Nel suo parlare troviamo qualcosa che si applica un po' ai diversi tipi di ascoltatori, uomini e donne, giovani e anziani, peccatori o orgogliosi farisei che si considerano giusti. Una volta Gesù parla di otri e vino, ma subito dopo parla di una donna che rattoppa un vestito. Un'altra volta Gesù parla di un pastore e una pecora perduta, ma dopo aggiunge la storia della donna che cerca una moneta preziosa. In questo modo gli ascoltatori sono coinvolti e si sentono protagonisti delle storie. Abbiamo parlato poc'anzi della parabola del granello di senape che simboleggia il regno di Dio, il quale, benché un seme così piccolo, diventa come un grande albero. E subito dopo Gesù aggiunge una nota femminile, parlando di una donna che fa il pane in casa. A che rassomiglierò ancora il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Gesù non sta dicendo la stessa cosa in altre parole, cioè una cosa piccola che diventa più grande, ma allo stesso tempo aggiunge un aspetto diverso e complementare. Nel granello di senape vediamo come Dio vuole che noi facciamo posto a Lui nella nostra vita, che troviamo del tempo per meditare la Sua parola e coltivare un rapporto personale con Lui. Ma nel caso che qualcuno pensasse: io do tempo a Dio, leggo la Bibbia ogni mattina, vado in chiesa regolarmente, ecco che Gesù parla del lievito nella farina impastata. Il regno di Dio deve essere in noi non solo come un albero piantato nella nostra vita, ma anche come quel lievito che deve influenzare e trasformare ogni parte, ogni angolo, ogni momento della vita stessa, 7 giorni la settimana, 24 ore al giorno. Ciò vuol dire che ogni cosa che io faccio deve essere sotto il controllo divino, plasmata dalla parola di Dio. Ci vorrà tempo e ci sarà qualcosa da cambiare in tutta la vita, ma il giorno verrà quando saremo simili a Gesù, perché lo vedremo come Egli è, cioè quando tutta la pasta sarà lievitata. Ogni sfera della nostra vita deve quindi essere toccata dalla potenza trasformatrice di Dio. Quando ci riconosciamo dei perduti peccatori e veniamo a Gesù per perdono e pace con Dio, Egli viene ad abitare in noi per mezzo dello Spirito Santo. Questi ci convince di errori nella nostra vita e ci concede perdono per mezzo della confessione a Dio, ma ci dà anche potenza per cambiare i nostri pensieri, atteggiamenti ed azioni. E questo vale per ogni sfera della vita: l'onestà nel lavoro, la vita familiare, i nostri divertimenti, le nostre scelte da fare, le quali possono dare un'impronta e una piega a tutta la nostra vita. Per esempio, cosa fare, che mestiere o chi sposare. Dio ha stabilito che se due non camminano insieme, non potranno andare d'accordo. Secondo questo principio, due persone che vogliono condividere le loro vite devono essere credenti e non lasciarsi attirare dall'aspetto puramente fisico. Tutte le nostre relazioni con gli altri devono rispecchiare il nostro rapporto con Dio. Forse parlo a qualcuno che è cosciente di avere disubbidito a Dio o si trova in dubbio su certe scelte da fare. Prendi nota dell'indirizzo che segue, amico o amica, esprimici pure i tuoi dubbi e, se possiamo, ti aiuteremo senz'altro dalla parola di Dio. Grazie per averci ascoltato e a risentirci.

0: Il Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
1: La voce che grida. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 19 a 28. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque, sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Per raggiungere una destinazione con le nostre automobili abbiamo bisogno di cartelli stradali, di cartelli indicatori. Giovanni Battista è un personaggio straordinario che in qualche modo ha vissuto proprio come un cartello indicatore. Il suo unico scopo era quello di indicare Gesù come il Messia promesso, come l'unto di Dio per essere re di Israele e, come vedremo, salvatore del mondo. Spesso nella nostra testimonianza dobbiamo prima distruggere le eventuali idee sbagliate dei nostri interlocutori, e Giovanni fece proprio così. Egli stava battezzando in Betania, oltre il Giordano, quando i giudei mandarono degli emissari ad informarsi sul suo conto. Egli tolse loro ogni dubbio e mise subito in chiaro che non aveva nessuna pretesa di essere il Messia, il Cristo. Questo spiazzò i suoi interlocutori, che a quel punto volevano sapere se egli fosse Elia. I giudei, basandosi su Malachia 4:5, pensavano che Elia dovesse tornare prima del Messia, o se fosse il profeta. Mosè, riferendosi al Cristo stesso, aveva promesso un profeta come lui in Deuteronomio 18:15, che i giudei avrebbero dovuto ascoltare. Giovanni smontò anche queste ipotesi. I suoi interlocutori, che erano dei farisei, allora non riuscivano a spiegarsi perché Giovanni stava praticando quel rito battesimale. L'utilizzo dell'acqua per la purificazione in varie forme era qualcosa che essi conoscevano molto bene dalla legge. Ma quale significato aveva il rito che Giovanni stava proponendo, se egli non era il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni citò Isaia 40, versetto 3, nella sua risposta: io sono la voce di uno che grida, nel deserto raddrizzate la via del Signore. Questa era l'essenza del messaggio di Giovanni Battista: raddrizzate la via del Signore, ovvero preparatevi ad incontrarlo. Egli predicava quindi il ravvedimento necessario per prepararsi ad incontrare Dio nella persona del Messia. Questo era anche il senso del battesimo da lui praticato. Infatti, attraverso l'immersione in acqua, le persone testimoniavano della loro volontà di cambiare vita, di ravvedersi in attesa della manifestazione del Messia, il quale avrebbe poi portato la rigenerazione e il perdono dei peccati. Giovanni non si considerava neanche degno di togliere le scarpe al Messia, ovvero non si considerava degno neanche di essere un suo servo. L'umiltà di Giovanni è molto significativa, anche considerando che Giovanni aveva un grosso seguito e si trovò anche dopo la sua morte ad essere al centro di un grande movimento di discepoli. Tuttavia egli sapeva di non essere la luce e sapeva che il suo compito era quello di essere un cartello che indicava la luce e preparava le persone a

incontrare la luce. Con la sua risposta, Giovanni avvisò i suoi interlocutori del fatto che il Messia sarebbe presto apparso sulla scena, anzi, era già in mezzo a loro, anche se loro non lo conoscevano. Egli battezzava affinché essi potessero essere pronti a conoscere colui che ancora non conoscevano. Come vedremo, il Messia al quale Giovanni preparava la strada si è manifestato proprio nella persona di Gesù, quel Gesù che quei farisei non conoscevano ancora, benché fosse già in mezzo a loro, si manifestò poi apertamente. Se segui i giusti cartelli indicatori attraverso le pagine della Bibbia e attraverso questo Evangelo in particolare, anche tu hai l'opportunità di conoscerlo se ancora non lo hai fatto.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. In questi ultimi giorni stiamo studiando quelli che sono stati i momenti più duri per il Signore Gesù, quando stava fisicamente sulla terra. E oggi vorrei riprendere il nostro studio leggendo Matteo capitolo 27, dal versetto 38 fino al versetto 42. Allora furono crocifissi insieme con Gesù due ladroni, uno a destra e l'altro alla sinistra. E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano a Gesù, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Nella stessa maniera i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, dato che il re di Israele scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui». «Se tu sei il figlio di Dio», dicevano, «scendi dalla croce». Ebbene, paradossalmente Gesù non scendeva dalla croce proprio perché era il figlio di Dio. A quel punto non aveva più nulla da provare, non gli restava altro da fare se non morire per i peccati dell'umanità. Rileggendo questi versetti, resto ancora colpito dalla crudeltà umana. Dopo avergli inflitto tante sofferenze, verrebbe logico pensare che l'avrebbero lasciato sulla croce a morire in pace. Invece vogliono deriderlo e godersi lo spettacolo sino alla fine. C'è tuttavia una verità nelle parole dei capi religiosi quando dicono: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso». Gesù infatti doveva morire sulla croce. Se fosse sceso dalla croce, noi avremmo dovuto pagare con la morte per i nostri peccati, semplicemente perché ce lo meritiamo, perché siamo peccatori e meritiamo l'inferno. Perciò Gesù Cristo, morendo, prende il nostro posto là, su quella croce. Nell'ultimo versetto abbiamo letto una provocazione della folla: «Scendi dalla croce e noi ti crederemo». Amici, pensate veramente che gli avrebbero creduto se Gesù fosse sceso dalla croce? Io credo proprio di no. Nei prossimi versetti leggiamo ancora queste parole: «Se confidato in Dio, lo liberi ora, se egli lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 43 e 44. Da questi versetti apprendiamo che la folla sapeva perfettamente che Gesù affermava di essere il figlio di Dio. Nell'ultimo versetto vediamo che Matteo richiama la nostra attenzione sul fatto che i ladroni crocifissi con lui imitavano i capi religiosi facendosi beffe di Gesù. L'evangelista Matteo non richiama la nostra attenzione sul fatto che uno dei ladri alla fine si pentì e si raccomandò a Gesù affinché si ricordasse di lui quando era nel suo regno. In effetti, il regno presentato nel Vangelo di Matteo è il regno di questa terra, il regno che Gesù stabilirà alla sua seconda venuta, mentre il ladrone che si pentì andò in paradiso con Cristo quello stesso giorno. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 27, versetto 45 e 46. «Ora, dall'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Gesù fu crocifisso alla terza ora, cioè alle 9 del mattino. A mezzogiorno l'uomo aveva già compiuto su di lui tutto ciò che poteva. L'uomo aveva infierito sul figlio di Dio con tutto il suo odio. Ed ecco che a mezzogiorno calò l'oscurità, e quella croce divenne un altare su cui l'agnello che toglie i peccati del mondo veniva offerto. Il grido di Gesù ci riporta al Salmo 22, che inizia con queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito?» Ma Dio, nella sua santità, non poteva più soccorrere il suo figlio, coperto com'era da tutti i peccati dell'umanità. Gesù era l'unico che potesse pagare per noi, e lo fece
nonostante le sofferenze atroci che provò. Dunque, il nostro Salvatore dovette essere giustiziato per togliere il mio peccato e il tuo. Ma vediamo cosa accadde a questo punto, leggendo ancora alcuni versetti nel capitolo 27 di Matteo. Alcuni degli astanti, udito questo, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto e postala in cima a una canna, gli diede da bere. Ma altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Di nuovo ciò che accadde ai piedi della croce risulta l'avverarsi della profezia che leggiamo nel Salmo 69, dove è scritto al versetto 21: «Anzi, mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto». L'ultimo versetto che abbiamo appena letto dice che Gesù rese lo spirito. Nella mia vita spesse volte ho assistito al rantolo della morte. Ebbene, il nostro Signore non lottò contro la morte. Gesù rese lo spirito di propria volontà. Ed ecco che nei prossimi versetti noteremo diversi fatti sconvolgenti. Il primo fu un terremoto. Un altro fatto straordinario fu che il velo del Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto del Tempio, questa cortina si squarciò in due parti. Infatti leggiamo: «Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di Lui, entrarono nella santa città e apparvero a molte persone». Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 51 a 53. Abbiamo visto che il velo che divideva il luogo santissimo dal resto del Tempio si squarciò. Quel velo simboleggiava il corpo di Gesù. Quando il suo corpo fu dato sulla croce, quando Gesù ebbe pagato la pena per i nostri peccati con l'offerta del proprio corpo, allora, in quel momento, fu aperta la via per accedere alla presenza di Dio. Da quel momento in poi l'uomo non ha più avuto bisogno di un sacerdote per presentarsi a Dio. Ora ogni persona può accedere direttamente al trono di Dio per mezzo di Cristo. Amici, permettetemi di sottolineare che l'unica via per giungere al Padre è attraverso suo Figlio, come infatti leggiamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 5 e 6, dove è scritto: «Poiché c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti». Come abbiamo letto poc'anzi, alla morte di Gesù molti morti risuscitarono. Questo è un avvenimento menzionato soltanto dall'Evangelista Matteo. Personalmente desidererei saperne di più in merito. Tuttavia mi limito a dire che credo che le cose siano andate esattamente come Matteo le descrive e che quelli che risuscitarono facessero parte del gruppo che salì in cielo quando Cristo portò in cattività un gran numero di prigioni, come è scritto in Efesini, capitolo 4, versetto 8 a 10. Dunque, il terremoto che è stato menzionato in Matteo, capitolo 27, versetto 51, avvenne proprio per aprire le tombe e permettere che questi santi ne uscissero. Abbiamo letto anche che essi apparvero a molte persone. Certamente ci saranno stati diversi testimoni, diverse persone che incontrarono questi defunti risuscitati, i quali, secondo il resoconto che ne fa l'Evangelista Matteo, questi defunti risuscitati entrarono nella città santa, cioè Gerusalemme, e apparvero a molte persone. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica e vediamo che succede ancora in concomitanza con la morte di Gesù. Leggo ancora alcuni versetti nel Vangelo di Matteo capitolo 27, dove è scritto: «Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose che erano successe, temettero grandemente, dicendo: veramente costui era il Figlio di Dio.
Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 54. E nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 39, leggiamo queste parole. Il centurione, che era qui presente dirimpetto a Gesù, avendolo veduto morire a quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio, era il figliuol di Dio. E questa era indubbiamente una professione di fede, cioè il centurione pose la sua fede in Gesù per essere salvato. E io spero che anche tu fai la stessa cosa, poni la tua fede nel Signore Gesù per essere salvato. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 27 e 34. E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Non siate dunque in ansia per il domani. E ancora in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Il titolo del commento di oggi è: in pace o preoccupati? Chi di noi non ha mai trascorso una giornata triste, tetra, a causa della preoccupazione per il domani che ci ha impedito di vivere pienamente il giorno d'oggi? Abbiamo allora l'impressione che tali giornate siano pesanti, inutili, e ne serviamo un cattivo ricordo. Eppure ogni giorno che Dio ci ha dato è prezioso e importante. Non possiamo dire che ci siano delle giornate inutili per la nostra vita. No, ogni giorno ha il suo motivo di essere. Nella sua parola Dio dichiara ai credenti che sono opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Queste parole si trovano nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Ci invita dunque ad occuparci dell'oggi e a considerare ogni giornata come unica per compiere quello che Egli ha posto dinanzi a ciascuno di noi. I discepoli che seguivano Gesù conoscevano forse il programma del domani? No. Tuttavia, è così che il Signore ha insegnato loro a seguirlo, ricordando loro che basta a ciascun giorno il suo affanno. Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Marta era fedele e devota, ma troppo presa dai suoi lavori domestici, rimproverava al Maestro di non preoccuparsi del suo carico di lavoro. Gesù ha dovuto dirle: «Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose», come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Noi abbiamo un Dio grande che conosce e dirige tutto. Ci ricorda che tutte le cose cooperano al bene di quelli che lo amano, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Ricerchiamo la sua volontà e lasciamoci guidare da lui giorno per giorno. Egli dice: «Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te». Salmo 32, versetto 8. Buona giornata.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Con quest'oggi vogliamo cominciare una serie che continuerà anche nelle prossime trasmissioni per considerare il soggetto delle avversità. La vita ne è piena e, amici, cosa oggi Dio vi ha messo davanti? Che sorta di pillola amara vi ha messo nel piatto e vi chiede ora di ingoiare? Può darsi, no? Può darsi che avete davvero una pillola amara da trangugiare, ma amici, voglio ora dirvi che sì, ce la farete a tirarla giù se conoscete Dio come vostro Salvatore e se vi affiderete alla sua grazia. Siccome oggi vogliamo cominciare a considerare come un credente può fronteggiare i guai della vita secondo la volontà di Dio. In questo mondo non si può vivere un giorno senza che qualche sorta di guaio ci cada addosso. Viviamo in un mondo di peccato e siccome Dio maledisse la terra, ora tutto ci è contro e noi non possiamo evitare gli sgraffi delle spine, dei triboli, delle ortiche che ci circondano come risultato di quella maledizione. E siccome il peccato ha colpito la nostra vita e la vita degli altri credenti, noi sappiamo che guai e problemi ci verranno addosso volta dopo volta. Così, mentre si cerca di vivere la cristianità in un mondo di peccato, noi ci troviamo fuori passo e spaesati nel mondo e nella società. E questo pure aggrava la nostra vita. I cristiani sono stati derisi, vilipesi, abusati, messi in prigione e uccisi a causa della loro fede e tutt'oggi sono spesso sotto indiretta persecuzione anche nei paesi più liberi quando non vogliono andare dietro alla maggioranza e fare quello che fanno tutti gli altri, appunto perché loro sanno che codeste cose non onorano Dio e vanno contro la sua volontà. Così aspettatevi dei guai. Avversità vi verranno addosso da ogni lato. Non potete evitarli. Non potete divenire eremiti e rinchiudervi in qualche buco da qualche parte per cercare di fuggire alle avversità della vita. Questo sarebbe inutile perché i problemi sono con noi, nel nostro cuore, ci seguono ovunque. E poi Dio non vuole che noi ci rinchiudiamo fuori dal mondo, ma vuole che stiamo lì nel mezzo per esercitarvi la nostra buona influenza. Levitar questo sarebbe commettere peccato e andare contro la sua volontà. Allora, l'unica cosa da fare è di imparare ad affrontare le avversità, è di imparare a superarle come Dio ci insegna di fare nella sua parola, perché se cerchiamo di farlo da noi sarà come voler maneggiare una patata bollente che ce la passiamo da una mano all'altra scottandocele continuamente ambedue. Così dobbiamo prenderci un po' di tempo e considerare le avversità e come affrontarle. Ed io voglio cominciare questo studio considerando quello che Paolo scrive nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi e può darsi che per oggi non andremo oltre che a darvi alcune informazioni su quest'epistola e a preparare uno sfondo su cui discuteremo questo passaggio nelle prossime trasmissioni. La prima cosa che voglio farvi notare nell'introdurvi all'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, 12-17, è che Paolo scrisse questa epistola ai credenti della città di Filippi mentre si trovava prigioniero in Roma. Mentre egli scrive, dice cose che sono straordinarie per uno che è in prigione. Per esempio, nel quarto capitolo egli dice: rallegratevi del continuo nel Signore e di nuovo vi dico rallegratevi. Poi nello stesso capitolo scrive: non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Queste sono davvero parole rimarcabili per uno che è in prigione, che deve affrontare un pazzo feroce come l'imperatore Nerone, che più tardi farà ammollare i cristiani nella pece e li userà come torce per illuminare i suoi giardini, di modo che alla loro luce lui potrà commettere ogni sorta di orge. Questi era colui che Paolo doveva affrontare. La sua vita era in serio pericolo. Per certo era immerso nelle avversità quando scrisse questa lettera. Pure egli scrive con gioia, con pace, scrive come se fosse contento di tutta quanta la faccenda, e in questo primo capitolo egli ci dice come è successo che lui può trovar gioia anche in un'esperienza come quella, come poteva aver pace nella sua cella, come egli poteva trovar contentezza in quella sua situazione. Vedete, questa è la cosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Ora, voglio pure che capite che Paolo non era un seminarista alle sue prime armi, non è uno che abbia appena finito i suoi studi e in realtà non sa quello che dice. Paolo era un uomo che aveva avuto molte esperienze come quella. Nella città di Filippi, in quella stessa congregazione a cui lui aveva indirizzato la sua epistola, c'era pure un carceriere che lo aveva avuto sotto la sua custodia là in prigione, e lui stesso lo aveva flagellato duramente assieme ai suoi compagni, e lui stesso sapeva come Paolo reagì a quell'avversità cantando e lodando il Dio. E quando queste cose gli furono lette, egli poteva testimoniare e dire che sì, Paolo sapeva mettere in pratica quello che diceva. Ebbene, amici, come poteva Paolo affrontare le avversità così trionfalmente? Come poteva trovare pace e gioia mentre era in catene, mentre aspettava la scure del boia? Ebbene, ecco qui, Paolo ce lo dice nel versetto 12, dove riconosce un fatto cruciale che tocca tutte le avversità della sua vita. Egli scrive: fratelli, io voglio che sappiate, e vedete, secondo lui era importante che i suoi lettori sapessero, perché certi di loro gli avevano rivolto delle domande. Aveva Dio agito saggiamente nel permettere che il più grande predicatore del suo Vangelo, colui che aveva messo il mondo mediterraneo sottosopra, fosse ora messo via, rinchiuso in una prigione? Era giusto, loro si domandavano, che Dio ora lasciasse che Paolo fosse arrestato e tenuto dal predicare? E così egli scrive loro: fratelli, io ora voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Le circostanze del suo imprigionamento e del progresso del Vangelo. Loro, a prima vista, non potevano vederlo affatto questo, ma nei versetti che seguiranno Paolo glielo spiegherà, come vedremo poi anche noi nelle prossime trasmissioni. Per ora permettetemi di chiarificare un punto. Paolo fu abile di affrontare le avversità perché egli mai guardò solamente alle avversità, egli considerò pure il loro scopo, egli volle guardare cosa c'era dietro alle avversità stesse e ci vide la mano di Dio, ci vide Dio, la sua provvidenza, vide in tutte le cose e capì che se il Vangelo doveva progredire più speditamente, quelle avversità dovevano essere da lui sperimentate. Fu così che egli poté rigioire nelle avversità e trovar pace anche in quelle circostanze, perché seppe vedere oltre di esse la mano di Dio e lo scopo per cui Dio lo aveva prescelto. Paolo capiva che Dio era sovrano su tutte le cose, che niente era uscito via dal suo controllo e che persino le avversità che lo confrontavano erano parte del piano di Dio per l'avanzamento e il progresso del Vangelo. Oh Signore, aiutaci a vedere sempre, oltre le avversità che ci assillano, la Tua presenza e il Tuo beneplacito della Tua santa volontà. Aiutaci a capire che anche nelle avversità Tu ci stai usando per il progresso del Tuo Vangelo. Te lo chiediamo nel Suo santo nome. Amen.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Io vorrei considerare l'interpretazione di un genere letterario che sono le parabole, perché ritengo possa avere qualche interesse. Dopo avrei un'introduzione alla poesia ebraica, però non è che sia un granché di stimolante, e l'analisi di un genere fisso di interpretazione. Avrei scelto il dispensazionalismo di Darby, ma penso che lo conosciate abbastanza. Pertanto io concluderei l'esposizione per poi dedicarmi all'esame di quel compitino che vi ho lasciato, cioè il capitolo 25 di Matteo, soprattutto l'ultima parte, quella che riguarda il giudizio, così chiamato, delle nazioni. E vedremo magari che ci riserverà qualche sorpresa un'analisi di questo genere. Poi potremo fare, se rimane il tempo, qualche altro piccolo esempio e concluderemo la nostra indagine, diciamo, ermeneutica. Le parabole. Dunque, nei 7 punti che noi abbiamo considerato e che ripeto velocemente, la prima regola è di non separare mai il testo dal suo contesto. La seconda è di ricercare l'armonia con tutta la scrittura, non un testo che ci dica qualche cosa che non trova riscontro nella scrittura. Il terzo consiste in una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario, perché nella Bibbia abbiamo diversi generi letterari, poi riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha suggerito agli scrittori sacri. Il quarto punto, vedere il valore delle parole, perché le parole rimangono le stesse, ma il loro significato cambia nel tempo. Poi, naturalmente, un'analisi, diciamo così, del tempo, del periodo in cui è stato scritto quel libro. Gli scritti più recenti della Bibbia risalgono a circa 2000 anni fa, pertanto non è proprio l'altro giorno. E le cose, le tradizioni, la cultura, le leggi, eccetera, eccetera, sono diverse. Poi un'altra cosa che ci raccomandiamo, il sesto punto, di osservare è di dividere o di distinguere le tesi dai temi, cioè analizzare la struttura del testo, perché ci sono delle tesi, ciò che è posto, che sono vincolanti e su cui non si può trasgredire, diciamo, mentre ci sono dei temi, abbiamo fatto degli esempi che poi potrete riascoltare, dei temi che permettono una certa flessibilità. Questi temi normalmente abbracciano le tesi, sono la cornice delle tesi. E in ultima analisi bisogna estrapolare dal testo il significato, cioè la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, dalla quale possiamo trarre diversi sensi, cioè delle applicazioni alla nostra vita, al nostro tempo, alle nostre circostanze, eccetera, eccetera, eccetera. Però una cosa molto importante è quella di estrapolare la verità, cioè la verità è sempre unica. Sulla base di quella verità possiamo trarne dei sensi per la nostra vita. E il consiglio che vi lasciavo era quello di tenere una Bibbia aperta su un testo che vi piaccia in casa vostra, sul comodino, sulla credenza, dove volete, e di leggere anche più volte al giorno lo stesso testo. È un gioco che potete fare con i salmi, per esempio. I salmi hanno una caratteristica particolare perché sono preghiere, ma e qui dovremmo anche studiare la preghiera, ma sono preghiere ispirate da Dio, perché il Salmo è parola di Dio. Pertanto è qualche cosa che da Dio scende nell'uomo, lavora nell'uomo e torna a Dio secondo le circostanze che lo scrittore sacro sentiva in quel momento. Ecco, voi prendete un Salmo che vi piaccia, più o meno lungo, come volete, e tenetelo aperto lì. Tutti i giorni leggetelo anche più volte, non vi preoccupate, lasciate che la parola si depositi nella vostra mente, nel vostro cuore, e scoprirete una cosa fantastica. Scoprirete che il Salmo oggettivamente è sempre quello, non è che cambi, è sempre quello, ma vi parlerà in un modo diverso, a seconda di quello che siete voi, perché voi cambiate, la parola no, ma voi cambiate. Allora in un momento di euforia vi parlerà per la gioia, in un altro momento magari di tristezza, penso che l'abbiate anche voi ogni tanto, va bene? Quel salmo vi consolerà, vi incoraggerà, vi dirà qualche cosa. Il salmo rimane lo stesso. Allora, la verità del salmo è quella, il significato, ma il senso sarà diverso a seconda di quello che siete voi. Però l'importante è che sia quel senso corrispondente alla stessa medesima verità. Provate, poi magari fra qualche mese, se ci vediamo, mi direte: avevi torto o avevi ragione, insomma. Bene, un argomento molto importante, o un genere letterario molto importante, sono le parabole. E qui parliamo di genere letterario che richiede una certa interpretazione, e vedremo anche che sconfineremo nel ragionare sulla redazione voluta dal Signore intorno a questo genere letterario. Vi ho già citato Dupont, è un commentatore, un esegeta cattolico, molto serio. Bene, ha scritto anche un libro sul metodo parabolico di Gesù e dice: Gesù parla spesso in parabole per far capire meglio ai suoi ascoltatori il comportamento in cui vuole impegnarli o da cui farebbero bene a distogliersi. Allora, cos'è la parabola? Perché Gesù parlava in parabole? Vi dirò subito che le parabole sono già presenti nell'Antico Testamento. Vi ricordate il peccato di Davide? Davide vede Betsabea, la sceglie, la vuole, la conquista, va bene, poi fa uccidere Uria, e lì interviene il profeta Natan. E dice: un uomo che aveva tanti greggi, gli arriva un ospite a casa e va a prendere l'unica pecora di quel povero disgraziato là, la uccide e la offre. E Davide, arrabbiato, dice: quell'uomo merita la morte. E lì pensate alla forza, alla grandezza, al coraggio, alla fedeltà di Natan, che dice: quell'uomo sei tu. E da lì comincia la denuncia del peccato. Ma Natan si è servito di che cosa? Di una parabola. Una parabola per far capire a Davide il suo errore. Bene, le parabole, dicevo, sono già presenti nell'Antico Testamento, occupano un posto importante nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Non sono presenti nell'Evangelo di Giovanni, anzi Giovanni non usa neanche il termine parabole, ma parla di similitudini, ma il genere proprio letterario della parabola nel Vangelo di Giovanni non c'è. L'ebraico masal nell'Antico Testamento ha diversi significati. Masal significa parabola, metafora, paragone, allegoria, discorso figurato. l'ebraico è una lingua, come dire, un po' monolitica. Un termine ha diversi significati, non è una lingua sfumata. Noi in italiano abbiamo una ricchezza di termini per dire le cose che da un lato rende il discorso molto più comprensibile, molto più preciso, però logicamente offre anche maggiori difficoltà, perlomeno per chi lo deve imparare. Il greco del Nuovo Testamento ha parabolè ed è l'unione di due parole, para e ballo, che vogliono dire metto vicino, metto accanto, istituisco un confronto. E parabolè ha il significato di paragone, di esempio, di comparazione, di similitudine sviluppata in un racconto. La redazione voluta dallo Spirito Santo nell'ispirare gli scrittori sacri spiega il motivo per cui troviamo nei Vangeli, ripeto, sinottici, parabole raggruppate a seconda del loro tema. Per esempio, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole, tutte simili, sul regno dei cieli. Ora, è impensabile che Gesù le abbia espresse tutti insieme, non avrebbe avuto senso, ma questa è una questione redazionale e la dobbiamo tenere presente. Allora, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole il cui tema è il regno dei cieli. È logico che Gesù non le ha espresse una in fila all'altra, le ha espresse in occasioni diverse, ma lo Spirito di Dio ha voluto che Matteo le raggruppasse insieme per fare diversi esempi sullo stesso tema. Matteo 18, per esempio, c'è una serie di parabole sui rapporti fraterni. Luca 14 sul discepolato, Luca 18 sulla preghiera. Pertanto vedete che non possiamo cogliere da questi scritti un insegnamento così cronologico come alcuni vorrebbero. Gesù non li ha espresse uno in fila all'altra, ma è l'autore sacro, che è ispirato dallo Spirito, le ha raggruppate. Questa si chiama la redazione, la redazione. Poi abbiamo anche parabole in coppia, cioè sono due comparazioni, due parabole che con immagini diverse esprimono lo stesso pensiero. Per esempio in Matteo 5, 14 e 15, Matteo 6, 26, 30, eccetera. Ci sono delle parabole, delle comparazioni che hanno due immagini, ma vogliono dire praticamente la stessa cosa. L'esegeta cristiano deve tenere a mente queste cose, perché altrimenti può nascere una certa confusione. Oppure in Matteo 22, 1, 10, per esempio, ma ci sono altri testi, abbiamo l'esempio di una fusione di parabole. Due parabole o anche più che vengono fuse insieme per dare un solo insegnamento. L'argomento è lo stesso, ma possiamo pensare che sia per le parabole raggruppate a seconda del loro tema, sia per le parabole in coppia, sia per le parabole fuse insieme, Gesù le abbia espresse in una maniera divisa, cioè in occasioni diverse. Lo dobbiamo tenere presente in sede esegetica. Perché Gesù parlava in parabole? Beh, è anche semplice. Parlava in parabole per non scontrarsi direttamente con l'interlocutore. È una tecnica, ma lo facevano anche i profeti dell'Antico Testamento. Allora, voglio far capire una cosa a una persona, ma non mi voglio scontrare con la persona. Va bene, voglio che la capisca da sola, e allora uso una parabola. La persona che ode questa parabola si riconosce in qualche personaggio della parabola, nella verità che la parabola mette davanti, e è colpito, è toccato, senza entrare in discussione diretta, senza urtarsi, possiamo dire, con l'interlocutore. Se volete, è un mezzo molto delicato, molto amorevole di parlare alle persone. Se a una persona gli diciamo una verità nuda e cruda, diretta, probabilmente lo feriamo. Se gliela facciamo capire, è una cosa molto diversa. E questo ci insegna anche che nel nostro dialogo con le persone, nell'azione pastorale, nella Chiesa, non è mai bene essere diretti, cioè colpire la persona, perché si creano delle situazioni a volte gravi, ma bisogna cercare di fare capire la verità biblica in una maniera più morbida. Qualcuno diceva che fare del bene a una persona non significa mettersi davanti, va bene, ma mettersi di fianco e camminare nella stessa direzione per fargli capire come si deve camminare. La parabola si distingue nettamente dalla allegoria, ma l'allegoria nelle scritture è definita parabola. Sono due cose diverse, però non troverete mai nella scrittura il parlare allegorico, cioè dell'allegoria, anche se le allegorie sono presenti nella scrittura, ma sono chiamate parabole. Cos'è l'allegoria? L'allegoria è un racconto in cui ogni particolare acquista un significato. Facciamo un esempio di allegoria? Avete in mente un'allegoria? Che è chiamata parabola, nel testo sacro. La parabola del seminatore. È un'allegoria, capitolo 13 di Matteo. È insieme alle parabole sul regno dei cieli. E cosa dice Gesù? Che il regno dei cieli è simile a un seminatore che è uscito fuori a seminare. Giusto? Un'altra parabola? Matteo 13 sempre, è la parabola delle zizzanie. Come riconosciamo la parabola dall'allegoria? Questo è il punto, e guardate che è di una semplicità estrema, perché l'allegoria richiede un tipo di interpretazione, mentre la parabola ne ha un altro, assoluto. E quando noi, e poi vedremo un paio di esempi, interpretiamo una parabola come un'allegoria, faremo dire alla Bibbia qualcosa che non dice. La parabola ha la sua interpretazione, che vedremo, l'allegoria ne ha un'altra. Ma noi abbiamo bisogno, prima di tutto, di distinguere l'allegoria dalla parabola, perché altrimenti facciamo confusione. Bene, le parabole, cioè le allegorie sono spiegate dallo stesso Signore. Difatti la parabola del seminatore, dopo Gesù, la spiega. Il seme è la parola di Dio, il terreno su cui gli uccelli portano via il seme della parola di Dio sono i cuori duri. Poi ci sono quelli che hanno poco terreno sotto, pertanto sembra che attecchisca subito la parola, ma poi non va avanti. E poi c'è il terreno in mezzo ai rovi che soffocano la parola di Dio. E poi, finalmente, c'è il terreno buono che fa fruttare quel seme e rende 40, 60, 100, eccetera. Ma la spiegazione l'abbiamo dal Signore Gesù. La parabola delle zizzanie è chiamata parabola, ma è Gesù che la spiega, perché a un certo momento i discepoli gli chiedono: cosa vuol dire quello che tu stai dicendo? Vuol dire che il campo è il mondo, e nel mondo c'è il seme buono, c'è il grano buono, ma in mezzo al grano buono cosa c'è? La zizzania. E la zizzania è molto molto simile al grano. Pertanto non andate là col pensiero di togliere la zizzania in mezzo al grano, perché potreste sradicare anche il grano. E questo ci parla del regno dei cieli, ci parla della Chiesa, ci parla che non tutti coloro che si dicono cristiani sono veramente tali, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo poi lavorarci sopra, ma questa è un'allegoria, e l'allegoria vede un significato in ogni particolare del racconto. La parabola assolutamente no. La parabola ha una sola verità. Tutto il racconto è contorno, ma mette in luce una sola verità. E Gesù usava questo modo pratico per avere un'occasione di dialogo e per far capire quella verità che voleva far capire. E come dicevo, lo scopo è di far comprendere una particolare verità senza entrare in conflitto diretto con l'interlocutore. Nella parabola l'altro si può riconoscere. Vedete anche che le allegorie sono più di carattere generale, mentre la parabola è più diretta, va bene? E poi vedremo anche come capire il significato unico della parabola. Mentre l'allegoria, dicevo, possiede diversi significati, la parabola pone in evidenza una sola verità. E dov'è la chiave per comprendere questa verità? Beh, ritorniamo ad un concetto ermeneutico, esegetico, che abbiamo già visto: è nel suo contesto. Il contesto della parabola può essere storico o letterario, ma dal suo contesto possiamo comprendere il significato della parabola. Cosa vuol dire un contesto storico o letterario? Bene, vuol dire questo: che o Gesù rispondendo a qualcuno, e questo è il contesto storico, poi lo vediamo, va bene, ha espresso una parabola per far capire quella verità che l'altro non capiva o faceva finta di non capire, va bene, oppure è il racconto, il contesto letterario della parola che ci indica quello che Gesù voleva dire attraverso la parabola. Ma il significato della parabola, che è sempre unico, lo dobbiamo trovare nel suo contesto. Non lo troviamo all'interno della parabola. Quando noi separiamo la parabola dal suo contesto, facilmente correremo il rischio di interpretarla, come adesso vedremo, come una allegoria. Bene, questo è l'errore più comune dell'interpretazione parabolica, cioè considerare le parabole come allegorie. Cioè dare un significato ad ogni particolare del racconto, va bene, vedendolo sotto una particolare luce. E le conseguenze sono riconoscibili nell'allontanamento dell'esegeta dal significato reale della parabola. Ma non solo, c'è il rischio, cosa ancora più grave, di cadere in veri e propri errori dottrinali. Diciamo subito: la parabola non ha spessore dogmatico, non è dottrina, è pratica. La parabola vuole insegnare come si vive, non come si crede. È una cosa diversa. Pertanto deve avere un significato. Abbiamo detto che il significato è la verità che nasconde, che c'è nel testo, un significato particolarmente pratico. Però stiamo attenti, perché quando noi usiamo la parabola interpretandola come allegoria e volendole dare un significato dottrinale, molto spesso andiamo fuori da quello che è il concetto biblico o l'armonia biblica. E vi farò un esempio. Il desiderio di trovare nelle parabole un insegnamento più profondo, perché è questo poi che ci anima, non giustifica l'esegesi allegorica, perché la parabola tenta di chiarire semplicemente un argomento difficile confrontandolo con uno più facile e più conosciuto. È logico che le parabole che noi troviamo nei Vangeli sono parabole legate alla vita del tempo. Si parla di seminatori, vero? Si parla di briganti, si parla di preghiera, si parla di culto, si parla di cose che erano di tutti i giorni nella vita di Israele in quel tempo. Va bene, non possiamo pensare che parlasse di astronavi o di altre cose, perché non c'erano. La tecnica non era ancora arrivata lì. Pertanto Gesù prendeva degli esempi della vita di tutti i giorni per far capire in modo pratico una grande verità, ma una verità soprattutto pratica, non dottrinale, perché per la dottrina c'è un altro sistema, che è quello che Giovanni usa particolarmente, delle similitudini. Per esempio, conosciamo tutti la parabola del buon samaritano. Come nasce la parabola del buon samaritano? C'è un dottore della legge, capitolo 10 di Luca, che dice a Gesù: sintetizzami la legge. E Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, l'anima tua, la tua anima, eccetera, e ama il tuo prossimo come te stesso. E quello, dice la scrittura, volendo giustificarsi, cosa dice? Chi è il mio prossimo? E qui nasce la parabola del buon samaritano. Vedete che c'è nel contesto il corrispondente storico. Gesù sta rispondendo a qualcuno che gli ha fatto una domanda. Questo è il corrispondente storico. E noi non possiamo perdere di vista questo corrispondente storico nell'analizzare la parabola del buon samaritano. Cosa succede quando trattiamo, consideriamo la parabola del buon samaritano come un'allegoria? Allora quel povero viandante che viene attaccato dai ladroni è il peccatore, i ladroni sono il peccato, è lasciato là sulla strada mezzo morto, va bene? E qui ci ricamiamo sul peccato, su tutto quello. Poi passa un levita, il quale lo guarda da lontano e tira dritto, ecco il fallimento della religione. Poi passa un sacerdote che tira dritto anche lui, ecco il fallimento del religioso. Poi passa un samaritano. Guardate che i samaritani erano cordialmente odiati dai giudei, eh? Pertanto Gesù rischia molto nel prendere ad esempio un samaritano. Va bene? Allora passa il samaritano che si prende cura di questo uomo. Il samaritano chi è? Gesù. È l'unico che si prende cura del peccatore, va bene? E cosa fa? Ah, gli lenisce le ferite con dell'olio. L'olio è figura dello Spirito Santo. E poi lo mette sulla sua cavalcatura. Anche la cavalcatura è figura dello Spirito Santo. Poi lo porta nella prima osteria, nella prima trattoria che trova, e quella è la chiesa, va bene? Poi dà dei soldi all'oste e dice: se spendi di più, quando ripasso te li do, te li restituisco, va bene? Dove è finito il senso della parabola? Non c'è più, non lo trovate più. Magari non si sono dette o non si sono pensate cose strampalate intorno alla dottrina cristiana, però il senso vero della parabola non c'è più. E qual era il senso vero della parabola? Che ciascuno che ci è vicino è il nostro prossimo e noi abbiamo dei doveri d'amore verso di lui. Vedete, qui c'è una comunità cinese, con tutto il rispetto, ma noi amiamo tanto i credenti cinesi, non questi, quelli là, perché in fondo poi non ci danno mica tanto fastidio, no? Anche i russi sono là, anche gli afghani sono là, siamo in comunione con loro, per carità, possiamo anche pregare per loro, per le chiese perseguitate, ma non sono tanto vicini. Ma il mio prossimo in questo momento siete voi e io sono il vostro prossimo. Il mio prossimo è la persona che incontro per la strada, che forse può avere bisogno di me. Il mio prossimo è il mio vicino di casa. Il mio prossimo è il mio collega di lavoro, il mio compagno di studi. È la persona che mi trovo vicino. Quello è il mio prossimo, cioè è il mio vicino. Il samaritano che faceva la stessa strada di quel povero disgraziato che si è imbattuto nei ladroni, non ci pensava neanche, non lo conosceva. Ma nel momento in cui ha visto un bisogno, quello è diventato il suo prossimo. Ed era questo che Gesù voleva far capire. Non voleva fare un'analisi dottrinale grandiosa del Vangelo. Voleva semplicemente stimolare una persona che aveva fatto quella domanda per giustificare se stesso, pertanto già si sentiva in colpa, dicendo: tu sei responsabile della vita, del bene di quella persona che casualmente, non l'è andata a cercare, ma casualmente ti trovi vicino. Perché non c'è il caso, c'è la volontà di Dio. E colui che noi troviamo vicino a noi, nel bisogno, in qualsiasi circostanza, è qualcuno che Dio ci ha messo vicino, perché gli possiamo fare del bene. E guardate, io sono convinto di una cosa, che una parola, un sorriso, hanno un grande valore davanti a Dio quando sono fatti col cuore, in ubbidienza a Gesù. Purtroppo noi oggi, ma anche nel passato, non è che oggi sia peggio del passato, oggi siamo delle isole staccate dagli altri. E degli altri non ce ne importa niente. Niente. Una sera ero in macchina, fermo in una strada perché c'era traffico, aspettavo di poter andare, e un ragazzino in bicicletta sbucato da una strada laterale andava talmente forte che non ha potuto fare la voltata come voleva e mi è venuto a sbattere contro la macchina. Nessun danno, però è ruzzolato là per terra. Io sono sceso: ti sei fatto male, hai bisogno, cosa posso fare per te? Vuoi che telefoni a casa tua? Non lo so. No, grazie. Poi si è alzato e se n'è andato. Ma la sera lui mi aveva dato il numero, gli ho telefonato: stai bene? Mi sembrava una cosa semplice. Un mese fa, andando a casa dalla riunione al bar, sono stato investito in bicicletta da un'auto. Il Signore mi ha messo gli angeli attorno, che non mi sono fatto un graffio, ma ha distrutto la bicicletta, ma però l'abbiamo messa a posto. E guardate, eravamo in via San Vitale, va bene? Gente sotto il portico, nessuno si è mosso. Anzi, anche quello che mi ha investito è andato via. Galantuomo, eh? Faccio per dire questo perché oggi non c'è più questo senso. Allora, credetemi, e qui la morale che voglio trarre, credetemi, la parola di Gesù attraverso la parabola del buon samaritano non è una parola inutile, non è una parola scontata, è una parola importante, perché io devo tenere a mente che colui che Dio mi mette vicino per qualsiasi cosa è il mio prossimo che io debbo amare, come amo Dio e come amo me stesso. Con questo non è facile, ma era proprio quello che Gesù voleva dire attraverso quella parabola. Analizziamo la parabola del buon samaritano alla luce della verità che vuole mettere in luce, e capiremo che il buon samaritano non è stata una cosa semplice, curare questo, portarlo, pagare, eccetera. È stato un autentico atto d'amore. Allora, lasciamo stare di paragonare questo allo spirito, alla chiesa, a tutta questa montatura, per mettere in luce, per me, per la mia vita, la verità che la parabola vuole esprimere. A volte noi, per arricchire la parola di Dio, finiamo per demolirla. Perché? Perché non sappiamo coglierne veramente il senso. Le parabole hanno una sola verità. Guardate, ci sono alcune parabole, quattro credo, che sono chiamate teologicamente parabole a doppio vertice, perché sembrano avere due verità, e hanno anche due vertici, due verità che emergono. Una di queste è la parabola del figliuol prodigo. È vero che questo uomo aveva preso i suoi soldi, se n'era andato via, li ha tutti spesi malamente e poi torna al padre. È una grande verità, è una grande cosa che il padre lo accoglie, ma il vertice veramente non è sul figliuol prodigo, è sul fratello del figliuol prodigo. E era questo l'insegnamento che Gesù voleva dare al suo popolo di Israele. Che cosa dice il figliuol prodigo? Il fratello del figliuol prodigo dice: lui se n'è andato, ha speso i tuoi soldi e tu lo accogli, ammazzi il vitello ingrassato, e io che sono sempre qui con te non mi hai mai concesso di ammazzare il vitello ingrassato. E il padre cosa gli dice? Tutto quello che è mio è tuo, perché non l'hai fatto? Pertanto voleva far capire agli giudei che vivevano da poveri, spiritualmente parlando, benché fossero ricchi. Allora possiamo vedere un doppio vertice in questa parabola, ma credetemi, il vertice vero e proprio è il secondo, cioè è centrato su

Era che quel giudeo del fratello del figliuol prodigo, essendo ricco, viveva da povero. E guardate che qui abbiamo una grande lezione anche noi, perché noi, come padre, abbiamo l'Eterno, va bene? Il Dio creatore, Signore di tutte le cose. E quante volte viviamo da poveri in senso spirituale, perché non sappiamo cogliere quello che Egli ci dà. Un altro esempio. E lo troviamo in Matteo 25. Matteo 25 ha due parabole e il racconto di cui vi ho dato il compitino sul giudizio delle nazioni. Quella è la prima parabola è quella delle 10 vergini, 5 sagge e 5 pazze, o stolte. La seconda parabola è quella dei talenti. Ora, ditemi voi, che senso avrebbe, noi che interpretazione diamo alla parabola dei talenti? I talenti sono le capacità o i doni dello spirito per servire il Signore. Diamo questo valore? Generalmente sì, generalmente sì. E la consideriamo, questa parabola, un'allegoria. Allora, chi ha ricevuto 5 talenti ne fa fruttare altri 5, chi ne ha ricevuti 3 ne fa fruttare altri 3, ma c'è uno che ha ricevuto un talento solo e cosa fa? Fa un buco per terra, lo mette lì e quando torna il padrone dice: Tomò, è il tuo, te lo rendo. Quando noi vediamo questa parabola in questa luce, ci stiamo dimenticando alcune regole elementari. Prima è quella del contesto. Ora, notate, pensateci un attimo, Gesù non parlava di palo in frasca. Gesù esprime, prima di tutto c'è il sermone profetico di Gesù. Gesù parla nei capitoli precedenti, prima il 23 ce l'ha con gli scribi e i farisei ipocriti, poi parla del sermone profetico, degli avvenimenti di cui segni vediamo anche oggi se lo studiamo un pochino, e poi parla del suo ritorno. E cosa parla? Parla della parabola delle vergini. 10 vergini, 5 sagge, 5 stolte. E cosa vuol dire con quella parabola? Vuol dire state attenti, vegliate, di avere veramente una fede salda, che non vi addormentiate sugli allori, cosa che la Chiesa sta facendo in questo tempo. Cominciamo a vedere le prime avvisaglie dell'apostasia detta o citata da Paolo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, va bene? State attenti perché quando non pensate il Signore verrà e voi sarete impreparati. Allora non ha importanza che siate vergini, cioè non ha importanza che voi partecipate a una chiesa, che facciate parte di un movimento, che preghiate, che abbiate la Bibbia sul comodino, lo dico in parole povere, vero? L'importante è che ci sia fede nel vostro cuore, che voi siate desti. Che la vostra fiaccola sia accesa, perché il Signore verrà. Poi c'è la parabola dei talenti e poi c'è il giudizio sulle nazioni. E nel mezzo una parabola ecclesiale, perché i talenti o i doni spirituali o i carismi, mettetelo come volete, è un parlare ecclesiale. È un parlare di servizio. Ma qui stiamo parlando di cose totalmente diverse da tutto il suo contesto. Giusto? Non c'entra. È un discorso che non c'entra. E guardate che perfino l'ordine delle parole non sono il susseguirsi dei discorsi e degli eventi, ma l'ordine delle parole non è a caso.
nella Bibbia. Non è a caso

0: Vi faccio un esempio: gli angeli alla nascita di Gesù cosa dicono? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. Non ci può essere pace in terra finché non l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. Non dice pace in terra agli uomini che egli gradisce, che poi daranno gloria a Dio. No, prima c'è la gloria a Dio, poi c'è la pace in terra. Non possiamo invertire i valori. Un altro, alla resurrezione di Lazzaro, Gesù fa un'affermazione, uno dei sette io sono che c'è nel Vangelo di Giovanni, è grandiosa, se ci fermiamo e ci pensiamo, è grandiosa. Io sono la resurrezione e la vita. Non dice io sono la vita e poi la resurrezione, no? Non esiste la resurrezione della carne, così come recita il credo cattolico. L'ho detto a un biblista, a un frate, il mese scorso. Non c'è la resurrezione della carne nella Bibbia. C'è la resurrezione dei morti. Ma è dopo la resurrezione dei morti che l'uomo avrà la vita. Non prima. Pertanto l'ordine delle parole è preciso nella scrittura. Io sono la resurrezione e poi la vita. Noi non siamo immortali così, di natura. Diventeremo immortali attraverso la resurrezione. Il concetto di base del Vangelo che hanno predicato gli apostoli non è stata l'immortalità dell'anima. Quello è un concetto greco che non ha niente a che fare con la Bibbia. Poi, se volete, poi ne potremo parlare più a lungo. Va bene? La parola chiave è resurrezione. Se io sono immortale di natura, che me ne frega della resurrezione? Niente. Che importanza potrebbe avere per me la resurrezione? Tanto il mio corpo va nella tomba e finisce lì. Va bene? La mia anima vaga nel cielo perché è immortale. Cos'è che risorge? Non la carne, perché la carne dice tu sei polvere, polvere ritornerai. Questo è un decreto di Dio, non l'ho mica detto io. Paolo al capitolo 15 della prima Corinzi dice che questo mortale è corruttibile, si dissolve nel sepolcro. Non c'è resurrezione di carne, ma c'è la resurrezione dai morti. È una cosa diversa. Poi c'è la vita, non prima, dopo. L'ordine nella Bibbia delle parole, la struttura del discorso è vincolante, non è a caso. Io posso sbagliare nel mio parlare, penso che sbagliamo tutti, delle volte diciamo delle cose che proprio non collimano alla perfezione, ma la scrittura no, la scrittura è la parola di Dio, va bene? Pertanto c'è un ordine, gloria a Dio, poi pace in terra, la resurrezione e poi la vita. E non viceversa, mai questo. Allora, che significato ha questa parabola dei talenti? Se non la vediamo come un'allegoria, cosa facciamo dire? Facciamo dire che Gesù è l'uomo duro che miete dove non ha seminato. È l'immagine di Gesù questa? Ah, non credo proprio, almeno non è quella del Gesù che conosco io. Va bene? E poi c'è un'altra stortura dottrinale enorme. Dato che questo qui, questo povero disgraziato, questo tapino, ha preso il talento, nel Vangelo di Luca sono mine, ma è sempre moneta, e l'ha messo per terra, l'ha sepolto lì, così nessuno lo andava a prendere, cosa dice Gesù? Cioè, cosa dice il padrone? Non è Gesù. Cosa dice il padrone? Quel talento datolo a chi ha 10 talenti e questo buttatolo nelle tenebre di fuori, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Bolognese sgrinzlamant di denti. È terribile. Va bene? Ecco, allora siamo salvati per opere. Tirate le somme. Se io non ho lavorato giustamente, il Signore ha tutto il diritto di buttarmi fuori. E vi sembra in corrispondenza, in armonia con la scrittura? Assolutamente no. Dov'è l'errore? Che non abbiamo guardato al contesto, primo. In secondo luogo, che si è tentato di interpretare una parabola che ha una sola verità come se fosse una allegoria. Ma se noi la vediamo alla luce del suo contesto, cosa vuol dire Gesù? Vuol dire semplicemente: c'è chi ha ascoltato, ha udito, ha ricevuto più volte la parola di Dio, l'influenza dello Spirito Santo, la convinzione dello Spirito Santo, che sono cose che valgono ben più dei talenti come moneta, e le ha fatte fruttare. C'è invece chi ha ricevuto la stessa influenza dello Spirito Santo, la stessa parola di Dio, la stessa potenza spirituale, e non ne ha fatta nessuna stima. Allora è logico che sarà buttato nelle tenebre di fuori. Cioè, Gesù, attraverso la parabola dei talenti, non fa un discorso ecclesiastico, fa un discorso di salvezza. Prima ha parlato a dei credenti, poi parla ancora agli apostoli, a dei credenti, dicendo: guardate bene che coloro che ricevono la vostra testimonianza, la vostra predicazione, la parola del Signore e l'azione dello Spirito Santo e non ne fanno nessuna stima, non hanno timore di me, saranno perduti. È semplice. E poi parlerà dopo del giudizio. Vi sembra che quadri? Pertanto l'interpretazione parabolica si deve orientare verso la motivazione che ha generato questa comparazione, questo paragone, parabola-paragone. Deve far emergere la centralità dell'insegnamento unico e profondo e deve, non ultimo, coinvolgere l'esegeta, come ne fu coinvolto l'interlocutore o gli interlocutori del Signore Gesù. Io non posso leggere le parabole per gli altri, prima di tutto la devo leggere per me. Ed è sempre un insegnamento pratico. Per esempio, possiamo fare un altro esempio velocissimo, la parabola del ricco Lazzaro. Dove ci si ricama sopra? Si ricama sopra la scena dell'aldilà, che è possibile dopo la risurrezione, visto che abbiamo un ricco cosciente e un Lazzaro cosciente. Qui non ci viene parlato di questo. Ma qual è l'insegnamento? Qual è l'insegnamento di fondo? Lo troviamo nel contesto, in fondo. Gesù vuol dire che se la persona non ascolta la parola di Dio, non ascolteranno neanche se i morti risuscitano. E questo è l'insegnamento di fondo. E questo, da un lato, ci responsabilizza e responsabilizza tutti, ma questo ci incoraggia molto, perché vuol dire che quando noi predichiamo sono sconvolte le sfere spirituali che non vediamo dell'invisibile. Va bene? Satana trema quando noi predichiamo il Vangelo, ma se lo predichiamo rettamente, rettamente. Qualcuno mi chiedeva se quando ho lavorato con la Cara Franca, ho collaborato, diciamo, con Radio Taos e facevo degli appelli. Non posso fare degli appelli, a parte che non ci credo, non voglio muovere dei sentimentalismi psicologici all'interno della persona. Non è questa la conversione. Ma ho detto, sono anche in un ambiente cattolico, non posso mica dire non andate a messa ma venite da noi, scusate, sarebbe stata una cosa piuttosto scorretta, giusto? Ma io ho detto un'altra cosa, la mia preoccupazione, va bene, è quella di presentare il Vangelo nella sua purezza e nella sua integrità. Dio lo userà, Dio lo userà come lui vuole, e io non posso dirci proprio niente, ma la mia responsabilità non è quella di crescere il numero, va bene, che è una cosa che mi interessa, ma fino a un certo punto, ma è quello che le persone siano coscienti di aver ascoltato la parola di Dio. E so che quando annuncio la parola di Dio, quando voi annunciate la parola di Dio, se l'annunciate nella sua integrità, nella sua purezza, Satana è sconvolto, e muove tutti i suoi demoni per togliere, secondo la parabola del seminatore, a meglio l'allegoria del seminatore, quella parola dal cuore delle persone. Quando noi preghiamo, quando noi predichiamo, credetemi, attorno a noi c'è uno sconvolgimento. Non lo vediamo, non lo avvertiamo, grazie al Signore, perché altrimenti saremmo spaventati, ma c'è uno sconvolgimento. Pensate quando Daniele ha pregato e si è presentato l'angelo Gabriele, ha detto: sarei venuto prima, ma Satana mi ha impedito, poi finalmente Michele è intervenuto. Ma ci pensate? Nel mondo dello spirito non è un mondo così pacifico, così tranquillo come ci sembra a noi. È qualcosa di sconvolgente, perché c'è una lotta potente, profonda, terribile da parte di Satana contro la parola di Dio. Bene, vi faccio notare che il Signore Gesù non solo ha parlato in parabole, ha agito in parabole, ha mangiato con i disprezzati, ha rinunciato al digiuno liturgico, per principio non osservò il sabato. L'unico sabato in cui Gesù è riposato, sapete qual è? Quello nella tomba. Basta. È entrato trionfalmente in Gerusalemme, ha scritto sulla polvere per terra. Cosa ha scritto non lo sappiamo, ma è significativo che abbia scritto sulla polvere per terra. Ha lavato i piedi dei discepoli, non come fa il Papa, una volta all'anno, piedi sterili, sterilizzati, che lui passa con uno stracciolino. No, ha lavato dei piedi sporchi, impolverati, infangati. È un agire in parabole. Oh, potessimo anche noi agire in parabole, cioè agire per dare un insegnamento, uno, non tanti, ma un insegnamento al nostro prossimo. E questo ci fa comprendere che le parabole, pur essendo in sintonia con la verità, non possiedono uno spessore dottrinale, ma hanno un insegnamento pratico, un insegnamento concreto, un insegnamento da praticare in ogni giorno della nostra vita. E concludo, e ora sì, concludo con una frase del grande Spurgeon, bellissima. Chi crede a ciò che conosce, chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. Chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. È un giro. È come una vite che va sempre più in profondità nella conoscenza di Dio. Pertanto il Signore ci aiuti a comprendere sempre di più la parola, ad amarla sempre di più, a studiarla con più efficacia, con più interesse, e a non accontentarci di quello che sappiamo. Sapete, un male che nella mia ormai lunga vita ho sperimentato, noi uomini e donne siamo sempre contenti di ciò che abbiamo spiritualmente e scontenti di ciò che abbiamo materialmente. Siamo sempre tesi a voler di più materialmente. Spiritualmente andiamo bene. Siamo soddisfatti, la nostra preghierina quotidiana, se non domenicale. La Bibbia si racconta che un uomo un credente, era andato a prendere un altro credente per andare al culto, passava di lì e dice: vieni al culto? Sì, sì, vengo. Allora andiamo insieme, bene. E allora quando è stato giù nella strada, quello che abitava lì dice: dice, ho dimenticato la Bibbia. Allora ha chiamato la moglie si è affacciata alla finestra, dice: buttami giù la Bibbia che l'ho dimenticata in casa. Dov'è? E dove vuoi che sia? Sul comodino dove l'ho messa domenica scorsa, no? Non l'aveva più mossa. Pertanto noi, il Signore ci aiuti veramente a valorizzare i valori spirituali. Dovremmo essere scontenti di ciò che siamo spiritualmente e accontentarci molto di più di ciò che abbiamo e godiamo materialmente. A volte siamo veramente degli ingrati davanti a Dio che ci dà tanto, e invece spiritualmente siamo sempre soddisfatti. Proviamo a invertire questa valutazione e poi vorrei pregare con voi. Padre, voglio tu sigillare con il tuo Amen la tua parola nei nostri cuori. Cancella diligentemente dal cuore e dalla mente di questi miei cari fratelli e sorelle ciò che è venuto da me, ma sigilla ciò che è venuto da te e fa tu che rimanga nel cuore, nella mente, nella pratica di ogni giorno. Tu, oh Signore, vuoi onorare il tuo nome e lo vuoi fare attraverso la nostra debolissima strumentalità. Signore, come diceva Isaia, davanti a te siamo qui, eccoci, mandaci, fortificaci, riempici, donaci, oh Signore, quella pienezza che possa veramente manifestarsi dalla nostra vita. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa chiesa, questa testimonianza, benedici questi cari, quelli che sono presenti qui e quelli che sono assenti. Da loro, Signore, quella pienezza che viene da te, e circondali della tua protezione e della tua benedizione. Ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo te come tu hai noi. Grazie per Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In Giuda, dopo la morte di Asa, era divenuto re suo figlio Giosafat, uno dei più saggi e più forti re di Giuda. Era salito al trono quando in Israele regnava ancora Acab e rimase saldamente al suo posto per 25 anni. Sotto di lui il regno acquistò fama e potenza. Giosafat servì il Signore con tutto il cuore, ripulì il paese dagli idoli con ancora maggior scrupolo di suo padre e richiamò il popolo all'adorazione del vero Dio. Il suo zelo per l'Eterno lo spinse a inviare principi, sacerdoti e altri leviti in tutto Giuda perché insegnassero la legge di Dio ai suoi sudditi. Voleva che il popolo imparasse a servire l'Eterno e si adoperò grandemente a questo fine. Il Signore premiò la sua fedeltà, rendendolo forte nel suo paese e temuto e onorato dalle nazioni vicine. Giudei e stranieri gli recavano doni ragguardevoli, aumentando in tal modo la prosperità della sua casa. Giosafat desiderava pace e giustizia nel suo regno e a tale scopo stabilì dei giudici nelle varie città. Anche in ciò usò oculatezza e diede precise disposizioni riguardo a questo ufficio. «Badate bene a quello che fate», disse nel distribuire gli incarichi, «perché voi non amministrate la giustizia per servire ad un uomo, ma per servire all'Eterno, il quale sarà presente tra voi quando giudicherete. Abbiate dunque timore dell'Eterno e agite con circospezione, perché il Signore, nostro Dio, non ammette né perversità né riguarda qualità di persone né accettazione di doni». Avvenne una volta, durante il suo regno, che i Moabiti, gli Ammoniti e altri ancora si accordarono per muovergli guerra. Quando lo seppe, Giosafat ebbe paura, perché i nemici alleati tra loro formavano un esercito massiccio ed agguerrito. Per prima cosa cercò l'Eterno. Bandì un digiuno in Giuda e radunò il popolo affinché tutti implorassero l'aiuto del Signore. Poi, stando in piedi in mezzo al popolo, davanti al Signore, re Giosafat disse: «O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli? Non sei tu che domini tutti i regni delle nazioni? E non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo tale che nessuno ti può resistere?» Giosafat rievocò la sua assistenza in tempi passati e le promesse che Dio aveva fatto al suo popolo. Poi aggiunse: «O Dio nostro, non farai tu giustizia di Ammon, di Moab e di quanti si sono uniti a loro? Perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono rivolti a te». Tutto Giuda aveva seguito questa preghiera davanti al Signore, comprese le donne e i bambini. Ad un certo momento un levita di nome Jahaziel prese a parlare da parte di Dio: «State a sentire voi tutti, figli di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice l'Eterno: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché non sarete voi a dar battaglia, ma il Signore. Non sarete voi a combattere. Domani uscirete contro il nemico e starete a vedere come l'Eterno ve ne libererà». Giosafat e tutto Giuda si prostrarono davanti al Signore, lo adorarono e da ogni parte si levarono a gran voce lodi al suo nome. Il giorno seguente, mentre marciavano contro il nemico, gli uomini di Giuda innalzavano lodi a Dio e cantavano: «Celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo». Mentre cantavano, il Signore fece in modo che tra gli eserciti che si erano alleati contro Giuda scoppiasse una contesa. Lottarono tra loro e si massacrarono a vicenda. Così, quando Giuda giunse in vista dei nemici, li trovò tutti morti. Nel muovere contro Giuda avevano portato con sé una gran quantità di rifornimenti e di cose di valore. Ora tutto giaceva abbandonato nel campo tra i morti. I seguaci di Giosafat se ne impadronirono e misero insieme un ingente bottino. Poi tornarono indietro vittoriosi e carichi di spoglie senza aver messo mano alle armi. La parola di Dio si era perfettamente adempiuta. Egli aveva combattuto per loro e li aveva salvati dai nemici. I giudei erano pieni di riconoscenza e rientrarono a Gerusalemme cantando altri inni di lode al Signore. Giosafat fu fedele al Signore durante tutta la sua vita e gli obbedì con cuore integro, ma dispiacque a Dio nello stringere relazioni di amicizia e di alleanza
coi malvagi re del nord. In occasione della guerra compiuta a fianco del perverso Acab contro i Siri, che presidiavano la città di Ramoth, un profeta lo aveva ripreso perché si era messo con coloro che odiavano l'Eterno. Nonostante l'aperto rimprovero, Giosafat rimase in relazioni amichevoli anche con Acazia, figlio di Acab, che era succeduto al padre sul trono di Israele. Una volta divennero persino soci nell'armare una flotta destinata al commercio marittimo, ma Dio dimostrò la sua disapprovazione facendo naufragare tutte le navi. L'iniziativa non ebbe più seguito, ma in questa circostanza un altro profeta di Dio ebbe a dire a Giosafat: «Il Signore ha distrutto l'opera tua, perché ti sei associato con Acazia».

Mentre su Giuda regnava il bravo re Giosafat, Acab era morto e suo figlio Acazia gli era succeduto sul trono di Israele. Il regno di Acazia fu molto breve. Nel periodo in cui stette sul trono, non si allontanò dalle vie malvagie seguite da suo padre e da sua madre e peccò gravemente agli occhi del Signore, persistendo nell'adorazione di Baal come avevano fatto i suoi genitori. Durante il regno di Acab, i Moabiti erano stati soggetti ad Israele, ma con l'avvento di Acazia si ribellarono. Sulle prime sembra che il re non avesse fatto nulla per sottometterli di nuovo, forse intendeva attendere un momento più propizio, invece non gliene rimase il tempo. Un giorno, mentre si trovava nella sala superiore di uno dei suoi appartamenti in Samaria, si appoggiò inavvertitamente ad una grata malfissata o poco robusta e precipitò di sotto, ferendosi gravemente. Il re era ansioso di sapere se si sarebbe ristabilito e, anziché rivolgersi al Signore, mandò dei messi ad Ecron a consultare il dio Baal-Zebub. Il Signore ne avvertì Elia e gli disse di farsi incontro ai messaggeri del re con queste parole: «È forse perché non v'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice l'Eterno: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai». Elia eseguì gli ordini del Signore e poi se ne andò per la sua strada. I messi tornarono subito dal re, il quale chiese sorpreso: «Perché siete tornati?» «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha rimandati da te con l'incarico di darti un messaggio da parte di Dio». E gli ripeterono le parole del profeta. «Che aspetto aveva l'uomo che vi ha detto queste cose?» domandò Acazia. «Era un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio ai fianchi. È Elia, il Tishbita!» esclamò il re. Acazia mandò una compagnia di 50 uomini col loro comandante da Elia perché lo prendessero e lo conducessero da lui. Probabilmente voleva punirlo a causa della profezia sfavorevole che gli aveva fatto pervenire. Né Acazia né i soldati che lo servivano avevano il timor di Dio, dal momento che si proponevano di catturare con la forza un suo profeta. Giunti da Elia gli dissero: «O uomo di Dio, il re ti ordina di venire con noi». «Se io sono un uomo di Dio», rispose Elia al capitano, «scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese un fuoco che divorò in un attimo il comandante e i 50 uomini. Acazia insisté nel non volersi piegare davanti a Dio e mandò da Elia un altro capitano con altri 50 soldati. «O uomo di Dio», disse il comandante ad Elia, «il re ti ordina di venire immediatamente». Ma Elia rispose nello stesso modo in cui aveva risposto la prima volta e il fuoco consumò anche questa compagnia di soldati. Il cuore di Acazia si mantenne duro e per la terza volta mandò da Elia un gruppo di soldati simile al precedente. Malgrado la caparbietà di Acazia, il capitano di questi 50 uomini non si rivolse ad Elia col tono perentorio che avevano usato gli altri, ma giunto alla presenza del profeta si gettò in ginocchio davanti a lui. «O uomo di Dio», supplicò umilmente, «ti prego, abbi riguardo alla mia vita e a quella dei 50 tuoi servi che sono con me. Il fuoco disceso dal cielo ha divorato i primi due capitani coi loro uomini, ma ora sia la mia vita preziosa ai tuoi occhi». Il Signore agisce sempre con giustizia, perciò vedendo che questi uomini si erano umiliati davanti a lui e al suo profeta, volle risparmiare le loro vite e disse ad Elia: «Vai pure con lui, non temere». Elia seguì il capitano e andò a presentarsi al re. «Così dice l'Eterno», disse ad Acazia, «poiché tu hai mandato dei messi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, quasi che in Israele non ci fosse alcun dio da poter consultare, non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente vi morrai». Il malvagio re Acab, con la moglie Izebel, ancor peggiore di lui, e il figlio Acazia che gli era succeduto al trono, avevano fatto molto male alla testimonianza del nome del Signore in tutto Israele, ma per mezzo del profeta Elia il nome dell'Eterno non poté venir rigettato, e quello che fece questo profeta, ispirato da Dio, fu per il popolo una dimostrazione che l'Eterno era in Israele e che non era pronto a ritirarsi e lasciare campo libero al culto e all'adorazione dell'idolo di Baal. Il Signore amava il suo popolo
e non voleva vederlo trascinato ad una corruzione idolatra sempre più profonda a causa dei suoi re malvagi. Acazia non si rimise più dalle ferite riportate e morì, secondo la parola del Signore. Non avendo lasciato figli, salì al trono suo fratello Jeoram.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Qualche tempo fa, una mia amica ha avuto un bambino. Quando andai a trovarla, ammirai la cameretta del piccolo. L'avevano preparata benissimo. Pupazzi in ogni angolo, una varietà di giocattoli ai bordi della culla, senza contare 5 orsacchiotti, un carillon con vari pendagli, maniglie e tantissimi sonaglini. Questo bambino aveva tutto. Non si sarebbe annoiato, vero? Ma non proprio. Sì, il bimbo si sarebbe potuto divertire con tutti quei giochi variopinti e quelle meravigliose distrazioni. Sicuramente avrebbe potuto godere delle musichette di tutti quei nuovissimi giocattoli. Ma questo tipo di divertimento solitamente non dura molto. È facile far star tranquillo un bambino finché non ha fame. Ma quando il piccolo avverte il bisogno del cibo, assolutamente nulla lo potrà soddisfare se non il cibo stesso. Avviene la medesima cosa per la nostra anima. Le distrazioni, i divertimenti e la musica ci possono appagare per un po'. Musica di chiesa, riunioni speciali, attività ricreative. Tutte queste cose però, come giocattoli colorati, non ci potranno intrattenere per molto. Prima o poi la noia e la frustrazione faranno capolino. Una volta che la coscienza del credente si è risvegliata, tutte le decorazioni religiose non lo soddisfano più. Ora, come dice lo scrittore della lettera agli ebrei, egli inizia a volere cibo solido. Una persona animata dallo Spirito di Dio deve essere nutrita. La nostra nuova natura ha dei bisogni impellenti e qui inizia la gloriosa ricerca di Dio. Un vero cristiano non si accontenterà delle apparenze, gli sembreranno soltanto una perdita di tempo. Stai circondandoti di cose spirituali senza gustarle veramente? Sei annoiato, stanco? Ti rifiuti di essere intrattenuto? Vuoi qualcosa di più? Forse hai fame. La tua nuova natura ti sta facendo avvertire crampi allo stomaco. Non sarai mai soddisfatto fin quando non avrai cibo vero e proprio. Gesù disse: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi viene a me non avrà mai sete». Vuoi calmare i morsi della fame? Dimentica i giocattoli e le distrazioni della culla. Il re ti aspetta a tavola.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, Giovanni capitolo 12, leggeremo dal versetto 20 a versetto 26. Or tra quelli che erano saliti a adorare durante la festa c'erano alcuni greci. Costoro dunque, accostatosi a Filippo, che era Bessaide di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, vorremmo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e a loro volta Andrea a Filippo, e dissero a Gesù. Ma Gesù rispose loro dicendo: Or l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segue, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Allora, qui in capitolo 12, siamo quasi alla morte di Gesù. Infatti Gesù, nella sua risposta ai discepoli, dice che io, è arrivato il momento in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Quindi dobbiamo ricordare che Gesù è entrato in Gerusalemme e le folle cantavano Osanna, Osanna, figlio di Davide, e lui si sta preparando per morire. E quindi in questa festa che era la festa di Pasqua, c'erano alcuni greci, abbiamo letto in versetto 20, sicuramente greci ebrei, e quindi sono venuti da Filippo e hanno chiesto Filippo: Signore, parlando a Filippo, vogliamo vedere Gesù. Quindi questa è la loro domanda: Filippo, vogliamo vedere Gesù, vogliamo incontrarlo, vogliamo avere un'udienza con vostro rabbino. Quindi Filippo andò a dirlo, quindi è lasciato questi greci, va a Andrea. E Andrea e Filippo lo dissero a Gesù, quindi ci sono questi greci, c'è Filippo che aspetta un attimo, va Andrea, andiamo insieme a parlare con Gesù. Gesù, ci sono questi ebrei greci che desiderano vederti. Ok? Avete mai notato nel Vangelo che tante volte le persone fanno domanda a Gesù, perché questo non è l'unica volta, fanno domanda e poi lui risponde in modo che sembra che non c'entra niente con la domanda. Avete mai notato questo? Non è che, cioè, dobbiamo ricordare, no? Mettiamo la nostra mente nella scena, no? Questi vengono da Filippo, vogliamo vedere Gesù. Gesù, aspetta un attimo, vado a chiedere al rabbino se può vedervi. Andrea, tu vieni, sai, vedi che tante volte dice, tu Giovanni, vai tu a chiedere il Signore, no? come i bambini col maestro in scuola, no? Si vergognavano, quindi Filippo e Andrea vanno da Gesù e dicono: Gesù, ci sono questi greci, vogliono vedere te. Non è che Gesù dice: guarda, non ho tempo ora, magari domani posso incontrarli, o aspetto un attimo, devo finire di pregare, devo finire di preparare lo studio biblico. No. Cioè, uno potrebbe presumere che questa sarebbe la risposta di Gesù, giusto? Se uno viene da te e dice: guarda che queste persone vogliono vederti, tu dici: se il granello di seme non cade, rimane solo. Cioè, che risposta è, no? Cioè, se io mi metto nei panni di Filippo e di Andrea, vado da Gesù e dico: Gesù, sai, ci sono questi che vogliono vedere te. E lui mi risponde: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità, verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma muore e produce molto frutto, eccetera, eccetera. Vuol dire che li vuoi vedere o non li vuoi vedere? No? Ma tante volte Gesù risponde in questo modo, che se guardiamo l'apparenza non c'entra niente con la domanda che hanno fatto. Però sono convinto, se meditiamo bene, profondo sulla risposta di Gesù, Gesù ha risposto alla loro domanda. Perché cosa volevano i greci? Volevano vedere cosa? Volevano vedere Gesù. Noi vogliamo vedere Gesù. E secondo me ci sono ancora greci qui a Montebelluna, gente che magari viene da noi: voi siete discepoli di Gesù? Sì, no? Speriamo. Siamo studenti di Gesù, siamo seguaci di Gesù. Uno che segue, cioè discepolo viene dalla parola disciplina. Uno che segue una disciplina. Quindi siamo discepoli, siamo studenti di Gesù. E io penso che molte persone, visto che noi siamo discepoli di Gesù, anche in questi giorni a Montebelluna, dove lavoriamo, dove viviamo, anche loro sono desiderosi di vedere Gesù. Loro non vogliono vedere la religione evangelica, non vogliono vedere che siamo legalisti, ipocriti come i farisei. Loro vogliono vedere Gesù. E dobbiamo ricordare che questi greci, in ogni probabilità, erano ebrei, quindi avevano visto il Tempio, erano lì per la festa, per sacrificare un agnello senza macchia al Signore. Loro conoscevano tutti i rituali ebrei, e quindi magari inteso nella loro domanda era: sì, abbiamo visto tutte queste cose, ma noi vogliamo vedere Gesù, perché abbiamo sentito che Lui parla con autorità e abbiamo visto che Lui agisce con autorità. E quindi, anche se all'apparenza Gesù non ha dato nessuna risposta alla loro richiesta di vederlo, io penso che spiritualmente Lui ha risposto: vogliamo vedere Gesù. E quindi Gesù ha risposto ai suoi discepoli come il mondo potrebbe vedere Gesù nella loro vita. L'unico modo che il mondo vedrà Gesù nella nostra vita. E quindi il Signore dice che l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Voi capite cosa stava dicendo il Signore, giusto, con questo? Comprendete, no? È facile. Gesù ha dichiarato: se io non muoio, se io non vengo ucciso, se non do la mia vita, non posso produrre quel frutto per il quale Dio mi ha mandato sulla terra. Ma se io muoio, allora io produrrò molto frutto. Allora io ho fatto, oggi pomeriggio ho fatto un piccolo studio del granello di grano, di frumento. Allora, voi sapete, non so tutte le parole in italiano, perdonatemi, ma sapete che tu metti un granello, un seme di frumento nella terra e produce cosa? Produce un'asta con la testa, viene chiamato in italiano? Come viene chiamato la parte sopra di frumento? No, il germoglio è quello che spunta fuori dalla terra. Il frutto del seme. Comunque in inglese si chiama testa. La testa del frumento. Sapete quelli, no? Magari un mese fa hanno tagliato il grano nei nostri paraggi. Io amo di vedere il grano quando è col dorato, no? E le teste diventano pesanti e cominciano a inchinarsi. La spiga, esatto. Quindi per noi stranieri è anche lezione di vocabolario italiano. La spiga. Allora, sulla media, un granello di frumento che viene piantato e produce una spiga di frumento, produce 24 altri chicchi di frumento. Ok? Allora io ho scritto tutto e guardate il pastore, absent-minded pastore, come non ho scritto nella mia agenda, ho scritto su una lettera della banca, sul retro, perché ho fatto i calcoli e ho lasciato a casa. Comunque, se facciamo i calcoli, che prendiamo quel primo granello, lo piantiamo, produce una spiga di frumento, quindi 24 chicchi. Se piantiamo quei 24 chicchi e loro alla loro volta producono 24 altri chicchi, 24 più 24? Tanti, 500 qualcosa, non mi ricordo. Quindi in un anno abbiamo prodotto 24, in due anni 500, quella che è. E se quei 500 e quello che sono producono anche loro volto 24, producono 13.000 qualcosa chicchi di frumento. Ok? Allora, non mi ricordo tutti i numeri in mezzo, quindi avete pazienza con me. Ma se noi prendiamo solo quel primo chicco e facciamo questa matematica, no? Ogni numero per 24 di nuovo, in 10 anni solo, 10 anni, produce 97 milione di bascinelle di grano. Sapete che il grano, il frumento viene misurato nel mercato con la bascinella, giusto? Non sapevate? Su Wall Street viene venduto così, bushels. Allora, qualunque chicco, se facciamo la matematica per 24 ogni anno, arriviamo a questi 97 milioni di sacchi di 27,2 chili. Ok? Allora, questo è quasi 4 volte la produzione mondiale di tutto il frumento nel mondo. Tanto. Quindi tutto il frumento che produce tutto il mondo Stati Uniti, Canada, Russia, tutti Italia, qualunque chicco per 24 in ogni anno, in 10 anni, produrrà 4 volte la produzione mondiale per un anno. Tanto, tantissimo. E in un certo senso io penso che se guardiamo la Chiesa di Gesù Cristo, il fatto che lui è stato disposto a ubbidire Dio, andare fino in fondo a seguire il volere del Padre, ora c'è la Chiesa. Ricordate in Apocalisse quando Giovanni cerca di contare la Chiesa? Ricordate i 24 anziani? Quando lui conta questa folla, quanti sono là? Ricordate? Giovanni dice che è innumerevole. Non si può enumerare quanto saremo in cielo. E quindi Gesù, nella sua risposta ai discepoli, lì sta insegnando, ci sta insegnando un principio spirituale. Se tu Lorenzo, se tu Nicky, vuoi produrre frutto spirituale per me, c'è un principio per il quale tu devi vivere. O meglio dire, tu devi morire. Allora ricordiamo la richiesta dei greci. Vogliamo vedere Gesù. E Gesù, rispondendo ai suoi discepoli, ha dichiarato: se la gente vedrà Gesù in voi, voi dovete morire. Perché se voi non morirete, voi rimarrete da solo. Se noi come credenti vogliamo tenere stretto la nostra vita, Gesù dice, noi non produrremo nessun frutto. E oggi riflettevo, mi sembra che oggi nei nostri giorni abbiamo questo cristianesimo, specialmente negli Stati Uniti, è un cristianesimo quasi falso. Perché è un cristianesimo dove tu puoi avere tutto qui sulla terra e avere tutto anche in cielo. È un cristianesimo in cui tu non devi morire, no, tu puoi tenere la tua vita. No? È un cristianesimo a metà. E l'abbiamo anche in Italia, non solo negli Stati Uniti. Però tante volte, cioè, guardiamo bene quello che Gesù ha dichiarato anche a noi. Gesù non ha detto, Craig, fratello di Montebello, potete morire a metà e produrrete frutto. Domenica sera Feltre e Chris ha parlato del fatto, lui è portato la parola di Efesini capitolo 2, dove Paolo ha dichiarato che noi eravamo morti nei falli e nei peccati, ma in Cristo Dio ci ha vivificati. E anche lui ha parlato del fatto che, cioè, se uno è morto, cosa puoi fare? Niente, perché è morto, non puoi parlare, non puoi ballare. Magari se lo alzi in piedi puoi cadere se lo spingi. Ma Gesù qui non ha detto, Craig, tu devi morire un quarto, devi morire metà della tua vita, devi morire tre quarti, devi morire 90%. No, lui ha dichiarato, se tu vuoi avere una vita fruttifera, una vita veramente che conta per il mio regno,

noi, il Signore ci sta portando a quel 100%. Amen. E magari all'inizio della nostra conversione subito tante cose le abbiamo gettate alle spalle. Io una volta ho letto un libro di un fratello in America che lui è stato parte di un risveglio fra studenti universitari negli anni 70. Era una scuola biblica nel sud-est degli Stati Uniti e hanno avuto veramente una visitazione dello Spirito Santo. Sapete che i studenti, anche nella nostra scuola biblica, hanno un momento in cui si trovano per, in un certo senso, fare culto insieme. E anche questi studenti erano lì, nella chiesa, a pregare, a lodare il Signore, e lo Spirito Santo è sceso in mezzo a loro, in modo potente. E questi studenti hanno sentito fortissimo la convinzione dello Spirito Santo. Alcuni venivano avanti a confessare i loro peccati apertamente. E questo ha portato una convinzione ancora più forte sui altri studenti, finché quasi tutti gli studenti erano in lacrime, a piangere davanti al Signore, a confessare i peccati, a mettere a posto la loro vita l'uno con l'altro, e c'era questo grande risveglio. Allora, durante questo tempo di risveglio, di preghiera, questo fratello ha avuto una visione. E sapete, noi l'unica base di dottrina è la Bibbia. Certamente non basiamo nessun credo sulla visione di una persona. Però la visione di questo fratello era molto interessante e secondo me anche molto biblico. Perché lui, in questa visione, lui aveva un grande zaino sulle spalle. E lui camminava con questo zaino e questo zaino diventava sempre più pesante. E poi è arrivato un croce nel sentiero e c'era Gesù sulla croce. E Gesù diceva a lui, dammi quello che hai nello zaino. E quindi questo ragazzo ha svuotato il suo zaino, l'ha dato a Gesù e ha cominciato il suo cammino. Sentivo tutto leggero, tutto libero. Però il sentiero cominciava a salire. E quindi nella salita, di nuovo, quello che era rimasto nello zaino cominciava a essere pesante. E il Signore diceva, dai, dammi anche quella cosa. Liberati anche da quella cosa. E lui, no, ma quello voglio tenere. Però il sentiero continuava sempre più in salita e lui stava sudando. Fino al punto che lui non riusciva più ad andare avanti. E lui dice, va bene, ha preso quella cosa, ok Signore, prendi anche questo. Di nuovo sentivo leggero. Ma come era sempre in salita, dopo un po', di nuovo, sentivo il peso di qualcosa nel suo zainetto. E il Signore disse, tu anche quella cosa mi devi dare. Ah no, Signore, quello no. E lui continuava. Fino a che il sentiero era ripidissimo. E di nuovo è arrivato il punto che lui non riusciva ad andare più avanti. E lui ha detto, ok, Signore, prendi anche quello. E così è continuato finché lui era a arrampicare, no? Era come un precipizio verticale. E secondo me questa visione, no? È una buona rappresentazione del nostro cammino con Gesù. No? Che sì, il Signore all'inizio, quando siamo nati di nuovo, magari abbiamo tutte cose grosse, grossi peccati, l'abbiamo gettato ai piedi di Gesù. Ma in questo cammino, poi, almeno nella mia vita, ho visto che poi il Signore comincia, sì, magari la droga, l'altro, no? Subito mi ha liberato, però poi il Signore comincia a

a compungermi a parlare di cose più profonde, no? Tipo la permalosità, l'orgoglio, vanità, no? Magari per ognuno di noi sono cose diverse. E magari, no? Se un fratello dice: fratello, voglio confessare davanti a voi la mia permalosità. Noi dice: boh, solo questo. Però sono convinto che il Signore, come abbiamo visto tante volte, il piano di Dio per la vita di ognuno di noi è che siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Questo è il destino di Dio per ognuno di noi. E io ho visto, cioè, la realtà di questa visione nella mia propria vita, no? Magari cose che anni fa non mi sentivo tanto compunto, anche di atteggiamento del cuore, della mia mente. Ma ora che sono tanti anni nella fede, il Signore dice: Craig, anche quelle cose non sono buone davanti al mio cospetto. Anche tu, cioè, il tuo atteggiamento mentale non va bene. Anche quello devi mettere sulla croce. E quindi Gesù ha risposto alla domanda dei discepoli. Vogliamo vedere Gesù? Gesù ha detto: se la gente vedrà Gesù in voi, perché io adesso andrò via. Infatti, dopo questa storia, c'è la preghiera sacerdotale di Gesù, in cui Gesù dichiara: se io non vado via, il Consolatore non verrà. Quindi è opportuno per voi che io vado via, perché se io vado, io manderò il Consolatore e Lui vi guiderà in ogni verità. Quindi Gesù ha dato la sua vita, dando la sua vita, ha permesso che lo Spirito Santo viene sparso sulla Chiesa, nel cuore di ognuno di noi. E quindi Dio, invece di avere solo un rappresentante sulla terra, che era Gesù durante la sua vita, quanti rappresentanti ha oggi nel mondo Gesù? Milioni, centinaia di milioni. Il nostro problema è che noi siamo nati con una natura peccaminosa. Guardiamo un secondo nel Vangelo di Giovanni, nel Primo Corinzi, capitolo 15.

Versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti e la primizia di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Quindi la nostra vecchia natura, il vecchio Adamo che è dentro ognuno di noi, c'è solo una soluzione e questa soluzione è la morte. Dio non è venuto per fare un programma di miglioramento della razza umana. Mi dispiace. Anche Cristo diceva domenica sera, è vero, molti credono, dicono, ma io non ero così cattivo. E Gesù è venuto nella mia vita come un optional, no? Come una cosa buona che ho aggiunto alla mia vita. Ma Paolo ha dichiarato che noi eravamo morti. Quindi vuol dire che davanti a Dio non c'era niente, zero, in cui Dio poteva redimere. Noi davanti a Dio eravamo morti, non c'era vita in noi. Eravamo morti in Adamo. Come Adamo era nostro padre, quindi siamo frutto del seme di Adamo, lui ha prodotto secondo la sua specie. Ricordate in Genesi 1 dove Dio disse ogni erba, ogni albero fruttifero produrrà secondo la sua specie. E come noi siamo figli di Adamo, lui ha prodotto altri come sei, morti spiritualmente. E quindi non abbiamo bisogno di un programma di miglioramento, non dobbiamo avere più autostima. Ci sono anche libri cristiani che predicano non la parola di Dio, ma psicologia umana. Il problema, come dicono a quelli che non conoscono il Signore, il primo problema è che hai troppo bassa autostima. Devi avere più stima di te stesso e così risolverai tutti i tuoi problemi. Ma la Bibbia, in nessun passo della Bibbia dice che dobbiamo avere più autostima. Anzi, la Bibbia dice che noi uomini abbiamo troppo autostima. E Paolo deve ricordarci, non pensare troppo alto, non pensare che tu sei meglio di altri. Quindi la nostra tendenza umana è di avere troppo autostima. Ma noi dobbiamo riconoscere che in Adamo abbiamo solo la morte. E Paolo continua qui in capitolo 15 di Primo Corinzi, parlando della risurrezione, perché alcuni a Corinto negavano che esistesse la risurrezione. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto! Quel che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, che può essere di frumento o di qualche altro seme. Poi lui parla di vari corpi, continuiamo nel versetto 42. Così sarà pure la resurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale e risuscitato corpo spirituale, vi è un corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito vivificante. Ma lo spirituale non è prima, ben
Sì, prima il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che il Signore è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. Qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quindi chiaramente Paolo sta parlando di quando noi riceveremo al rapimento, o se saremo già morti alla resurrezione dei giusti, i nuovi corpi spirituali, corpi eterni che non sono soggetti alla morte, alla malattia, alla sofferenza, al peccato. Però comprendete che il vecchio Adamo in noi deve morire, quel seme deve cadere a terra e deve morire. Questo è l'unico modo che possiamo produrre frutto, è l'unico modo che la gente vedrà Gesù in noi. Vogliamo che loro vedano in Gesù in noi? Amen. Io so che tutti lo desideriamo, io lo desidero. Io chiedo, Signore, voglio essere un uomo santo, Signore, voglio essere veramente un uomo totalmente consacrato a Te. Questo è il grido del tuo cuore? Amen. Ma non è facile, giusto? Perché col vecchio Adamo. Però qui Paolo dice che se siamo nati in Adamo, è naturale che noi somigliamo Adamo, no? Carnale. Ma se siamo nati di nuovo da Gesù, dice che noi somiglieremo sempre in modo maggiore anche Lui. E se questo non sta accadendo nel nostro cammino cristiano, c'è qualcosa che non va. Guardiamo in Primo Pietro, perché anche qui Pietro parla di seme. Primo Pietro capitolo 1, versetto 22. Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quanti di voi siete nati per mezzo della parola di Dio? Se non lo siete, non siete nati spiritualmente, perché Pietro dice che è l'unico modo che uno può nascere spiritualmente. Ricordate Paolo cosa ha detto in Romani 10? La fede viene per udire, e udire cosa? La parola di Dio. Noi siamo nati spiritualmente udendo la parola di Dio. La parola di Dio, come ho citato prima, Gesù ha detto: la mia parola è spirito e vita. La parola di Dio non è come qualunque libro. Qualunque altro libro nel mondo, incluso libri religiosi, sono solo carte con inchiostro stampato su quelle carte. Ma Gesù ha dichiarato che le sue parole, cioè la parola di Dio, non è solo inchiostro su carta, ma è vita, è spirito. Quindi la parola di Dio è vivente, è potente. Noi siamo nati attraverso la parola di Dio. Pietro dice che voi siete nati di seme incorruttibile. La parola di Dio chi è? Gesù.
Giovanni capitolo 1 dice che e la parola è diventata carne e ha dimorato in mezzo a noi. E abbiamo contemplato come l'unigenito di Dio. Noi eravamo nati in Adamo morti nel peccato, corruttibile, ma quando siamo nati di nuovo, siamo nati di un seme incorruttibile. Incorruttibile cosa vuol dire in italiano? Pura, non si può corrompere. La parola di Dio non può essere inquinata, non può essere rovinata, guastata, non può diventare piena di muffa. E tanti, dico ci sono credenti, magari vengono anche nella nostra comunità e dicono, mamma mia, sempre studio biblico, anche la domenica. Ma cosa dobbiamo studiare se non la parola di Dio? È quella che ci fa nascere, la parola di Dio. Non solo ci fa nascere, ma continuiamo a leggere. Leggiamo di nuovo il versetto 23, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno. Quindi questo seme che Dio ha messo in noi non è un seme che morirà, è un seme che durerà per tutta l'eternità. Poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba, l'erba si secca e il fiore cade. Ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola che vi è stata annunziata. Deposto dunque ogni malizia e ogni inganno, l'ipocrisia, le invidie e ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Allora, chi frequenta la chiesa tanto sa che questo è uno dei miei versetti preferiti. Vuoi crescere come credente? Vuoi nascere spiritualmente? Nascerai attraverso la parola di Dio. Vuoi crescere come cristiano o cristiana? Qui, desiderate come un bambino la parola di Dio. Quindi vuol dire giornalmente, leggela, meditala, fa che diventa uno con te. Oggi ho mangiato due panini, il pane era quello 5 grani, 5 cereali, 5 grani, cioè il grano in testa, 5 cereali, mio preferito, sai che c'hai i semi dentro, buono, con prosciutto e formaggio dentro. E adesso quel seme che ho mangiato è stato integrato con il mio corpo, vedi? Nello stesso modo noi cristiani spiritualmente, leggendo, meditando la parola di Dio, diventa uno con noi. Questo seme incorruttibile ci trasforma in gloria di gloria. E Pietro dice: desiderate il puro latte della parola. Sapete, ci sono tanti altri latte, ma questo è un latte incorruttibile, è puro. Affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere come cristiano, devi tu domani mattina alzarti, aprire la parola di Dio, leggere un po' di passi, metterti in comunione con il Signore, parla con Lui. Metti davanti a Lui la tua giornata, metti davanti a Lui la tua famiglia e vedrai che Dio benedirà la tua giornata. Dio andrà davanti a te. Ma se tu non mangi spiritualmente, è come se tu non mangi anche fisicamente. Il tuo corpo, cosa succede se faccio digiuno? No? Comincio a girarmi la testa verso l'una. Comincia a sciupare fisicamente se non mangio, è la stessa cosa spiritualmente. Se noi non mangiamo spiritualmente, noi spiritualmente diventeremo deboli.
Ma se noi mangiamo, diventeremo forti, cresceremo. E sono convinto di questo, che anche nella nostra comunità ci sono credenti, 20 anni di fede, eternamente bambini. Eternamente credenti che vengono, non vengono, saltano per 2 mesi la comunione fraterna, poi vengono, pastore, non so, sai, poi che ci sono guai, pregate per me, la mia vita è inguaiata. Poi magari tutti pregano, la vita si sistema, magari vengono in chiesa quando c'è la crisi, poi passa la crisi. Perché? Perché questi credenti eternamente bambini? Perché non hanno una dieta quotidiana della parola di Dio. Non hanno un rapporto loro personale col Signore, in cui loro si sfamano della sua parola, che loro sfamano della sua presenza, attingono l'acqua vivente del Signore stesso ogni giorno. Sì, è bello venire in chiesa, è bello sentire un studio biblico, spero che andate via assimilando qualcosa, ma non può essere la tua vita spirituale 2 studi alla settimana. Non può essere, non può essere la mia. Noi siamo nati per la parola di Dio e noi cresciamo attraverso questo nuovo seme. Voi sapete che dentro ogni seme c'è una piccola pianta. Sapevate questo? Tu prendi un granello di frumento e in quel piccolo chicco c'è una pianta in terra che sta aspettando che quel seme cade dentro la terra, magari passa tutto l'inverno, il freddo, il vento, la pioggia. E poi primavera, quella piccola pianta dentro ha dei ricettori. Se tu studi queste cose, è impossibile non credere in Dio. Questa piccola pianta dentro la pulla, dentro la crusca del seme, no? Dentro il suo guscio, aspetta, lui dentro lì, no? Attraverso la stagione secca, l'inverno, il freddo. E poi quando arriva la primavera, lui ha questi sensori che percepiscono l'umidità, il colore, le ore di luce della giornata, e nel momento giusto questi sensori danno il segnale, no, comincia boom, a uscire dal tuo guscio. E dice, radice vanno giù, la pianta va su, e questa pianta cresce. Allora Gesù, nella sua risposta, tornando alla risposta di Gesù, dice, se la gente vedrà Gesù in voi, fratelli di Montebelluna, voi dovete morire. Il vecchio Adamo deve morire. Col vecchio seme deve essere sepolita la tua vita, deve rinunciare alla tua vita, deve prendere la tua croce. La tua croce non è tua moglie, non è tuo marito. La croce è mettere a morte il vecchio te. Noi siamo i nostri peggiori nemici, ricordatelo sempre. Craig, io guardo ogni mattina nello specchio il mio peggiore nemico. Sono io il mio nemico. E rendendo la nostra vita, no? Cosa ha detto Gesù? Chi odia la sua vita, chi dà la sua vita, scoprirà la vera vita. Perché il principio e il corso di questo mondo dice risparmi la tua vita, no? Sii egoista, dai gomitate agli altri. Scala sopra gli altri per salire in cima nella tua impresa, nella tua cosa. E così godrai la vera vita, avrai un yacht nei Polinesia,
No, avrai un Rolls Royce, avrai una villa sulla collina che guarda tutta la pianura padana. Così sperimenterai la vita. Oh. Ma Gesù dice no, la vita non è così che viene sperimentato. La vera vita, la vita divina di Dio, viene sperimentato morendo. Ma io non voglio morire. E Gesù stava rispondendo ai discepoli, loro vogliono vedere Gesù, io devo morire, in modo che loro possano vedere Gesù in voi. E anche voi dovete morire, perché in questo modo porterete molto frutto. Anche in secondo Pietro capitolo 1,

0: Versetto 2. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e Gesù nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Allora, come possiamo noi credenti partecipare nella vita di Dio? Attraverso queste grandissime e preziose promesse. Dove si trovano le grandissime e preziose promesse? Nella parola di Dio. Noi siamo nati per la parola e noi cresceremo per la parola, noi diventeremo più come Gesù attraverso la parola di Dio. Allora adesso torniamo in Giovanni. E concluderemo. In verità vi dico, versetto 24, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo lo conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. Là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Vogliamo essere onorati dal Padre? Amen. E Gesù ha detto, se uno veramente mio servo, starà vicino a me. Come possiamo stare vicino a Lui? Seguendo nelle sue orme. Quali erano le orme di Gesù? Morire. Gesù ha rinnegato se stesso. Ricordate nel giardino di Getsemane, quando lui ha pregato, Padre, non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. Vuol dire che Gesù come uomo non voleva morire. Nella sua parte umana, chi vuole morire? Nessuno. Neanche io voglio morire. Io confesso, non voglio morire. Ma questo è il mezzo per il quale la mia vita produrrà spiritualmente. Quindi il sentiero per la vera vita, in modo che la gente può vedere Gesù, perché il problema è che tante volte la gente vede Craig e non vede Gesù. Ma il mezzo per il quale loro possono vedere Gesù è se io seguo nelle orme di Gesù e dico, Signore, questa vita non è mia, è tua. E che il Signore possa veramente infondere in noi il desiderio di essere veramente discepoli di Lui. No? Non seguacelli. No, chi seguiva Gesù, perché anche oggi ci sono tanti seguacelli, no? Hanno visto il pane e il pesce, seguivano Gesù per il pane e il pesce. E molti seguono Gesù perché vanno in una chiesa e dice, se tu segui Gesù sarai ricco, sarai prosperoso, avrai la vita abbondante. Non ci sono molti che vogliono seguire Gesù se tu dici, vuoi seguire Gesù, deve morire. Ma abbiamo letto, lui ha detto così o no? Lui ha detto così, questo è il Vangelo. Noi dobbiamo morire. E per la carne non è una bella notizia, ma per lo spirito sì. Perché io penso che anche voi siete qui questa sera, quindi vuol dire che voi desiderate il Signore. Desiderate più di Lui nella vostra vita. E quindi Il modo in cui noi possiamo sperimentare la vita di Dio è di lasciare che muore la nostra vita, i nostri desideri, i nostri sogni, che li mettiamo sulla croce, sull'altare, e diciamo: Signore, eccomi un sacrificio vivente anche questa sera qui a Montebelluna. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vegano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. Or niuno accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventar manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinargli sia motivo della folla. Egli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica. Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento talché la barca s'empiva d'acqua ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono e si fe bonaccia. Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono? E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è di rimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare». Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando quante grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù v'andava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò: «Qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gittatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli: «La tua figliola è morta, non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, levati!» E lo spirito di lei tornò, ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Non vi porta alla mente un tipico paesaggio del West questo brano? Un vecchio treno sbuffante che attraversa quei ponti fatti di legno con strapiombi mozzafiato. Life is like a mountain railroad, cioè la vita è come un binario di montagne, questo è il titolo del brano che abbiamo in sottofondo, e lo è ancora di più la vita matrimoniale. L'impegno non è mai troppo, il treno deve mettercela tutta per percorrere quei tratti in salita. E nel matrimonio, nella vita di coppia, è la stessa cosa. E di questo parleremo un po' oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

Si sposò a 21 anni e suo figlio nacque quando ne aveva 23. Osservava mentre i suoi giorni spensierati di giovinezza si tramutavano in anni di responsabilità. Il suo mondo diventò una routine e lui divenne irrequieto. Quei legami della famiglia che uniscono erano per lui soltanto dei ceppi, dei lacci. Gli sembrava che la vita lo stesse trascurando, che i suoi sogni si stessero sgretolando, che l'erba fosse più verde oltre i confini di quella semplice città. Voleva una vita di avventura e così si lasciò dietro moglie e figlio, anche se loro lo imploravano perché restasse. Gettò via tutto questo e rispose al richiamo selvaggio. Ecco, quelle che vi sto leggendo non sono altro che le parole della prima canzone in programma oggi. Una storia vera? Non lo so, comunque sicuramente una storia verosimile. E la canzone prosegue dicendo: fece la bella vita là in Arizona, fece tanto chiasso laggiù nel Tennessee, recuperando il tempo perso, oltrepassò i limiti ora che era libero, ma quando alla fine la polvere si depositò, vide quanto una persona può sentirsi sola. La libertà che amava diventò per lui una prigione perché rispose al richiamo selvaggio e da qualche parte nelle tenebre cominciava a vedere la luce. Si chiedeva quali fossero le sue possibilità di aggiustare le cose. Così tornò in fretta al posto dal quale era partito, sperando di essere ricevuto come il figlio prodigo. Ma nel posto che una volta chiamava casa, trovò che non ci viveva più nessuno. Così, in una casa che era fredda e vuota, fra le lacrime, gridò: Dio mio.

0: appunti.
1: Cosa si insegna in chiesa a proposito del matrimonio? Sicuramente si insegna che il matrimonio è una cosa seria, una cosa che bisogna pensarci bene, pregare, cercare la volontà del Signore prima di sposarsi. E si insegna anche che a proposito del matrimonio è per tutta la vita, cioè fino alla morte.

Eppure nei paesi in cui il divorzio esiste da più tempo che in Italia, già ci si rende conto che i divorzi sono tanto numerosi, tanto fra i credenti quanto fra i non credenti. In Italia non si è arrivati a questo punto per adesso. Ma i divorzi sono sempre più numerosi e purtroppo avvengono anche nelle famiglie di quelle persone che frequentano le chiese. Non solo chiese cattoliche, anche la chiesa evangelica. Ecco, chi ha fatto l'esperienza di cercare di incoraggiare delle coppie a ripensarci quando hanno già deciso di separarsi sa che di solito è uno spreco di fiato, uno spreco di tempo. Anche se ammettono che non approvano il divorzio e che non avrebbero mai creduto di poter arrivare a questo punto, spesso sono convinte che il tempo per la riflessione sia ormai esaurito e che non si possa più tornare indietro. Infatti, la decisione di separarsi o di divorziare non arriva mai all'improvviso come un lampo a ciel sereno. Anzi, le nuvole nere di incomprensioni, di offese e di ferite, di occasioni mancate, sono apparse già molto tempo prima per chi le ha volute vedere. A volte, è vero, gli sposi riescono a nascondere tutto a tutti, facendo, quando sono con gli altri, una bella farsa, una farsa ben riuscita di gentilezze, di normalità. Ma le crepe si stanno allargando, anche se coperte da uno strato sottile di apparenze. Perché aumentano le separazioni e i divorzi anche fra i credenti? I motivi possono essere diversi. In fondo, i credenti assorbono dalla società che li circonda, dalle trasmissioni televisive, dalle conversazioni con gli amici, gli stessi veleni che rovinano anche i matrimoni dei non credenti. Ma non si rendono conto che si tratta di veleni completamente al di fuori della Bibbia. Ecco, viviamo in una società in cui la felicità è dovuta a tutti. Chi non la trova in una relazione, ecco, si sente in dovere di cercarla da un'altra parte. Ecco, viviamo in una società in cui è vietato umiliarsi, chiedere perdono, riconoscere i propri difetti o mancanze e cercare di riparare. Viviamo in una società in cui la noia o l'insoddisfazione non sono motivi per cambiare se stessi, ma per cambiare le persone che si frequentano, il lavoro che si fa, le responsabilità che si sono di propria volontà assunte. Viviamo in una società in cui le promesse fatte, gli impegni accettati, i doveri tradizionali assunti non sono mai assoluti o fissi nel tempo, ma sono tutti invece relativi, provvisori, soggetti a revisioni, a rifiuti, se richiedono questi dei sacrifici o addirittura della sofferenza. Come potrebbe un matrimonio, anche quello che è cominciato con i migliori proponimenti, resistere allo scoglio di questi principi popolari, principi moderni, basati sull'egoismo, sul mettere sempre al primo posto i propri interessi, le proprie soddisfazioni, i propri desideri? Quali speranze vi sono che le cose possano cambiare? Come dice un proverbio antico, prevenire è meglio che curare. Purtroppo molti giovani oggi non sono preparati affatto alle prove e alle difficoltà che anche il matrimonio migliore può produrre. Non sanno che il matrimonio richiede sforzo, impegno, sacrificio, come quel treno in salita. Non sono abituati a rinunciare ai propri desideri per il bene di un altro o per raggiungere delle mete più a lungo termine. Molti giovani sono cresciuti spesso in famiglie in cui non hanno avuto nei loro genitori un valido esempio. Ecco, hanno quindi responsabilità le famiglie in cui questi giovani crescono, ha responsabilità anche la Chiesa, che dovrebbe fornire quell'aiuto necessario per prevenire le crisi matrimoniali, quindi i divorzi.
Fra poco su questo soggetto sentiremo anche un pensiero, una piccola testimonianza di Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Adesso però facciamo una pausa musicale, ho parlato abbastanza. Una pausa musicale in compagnia di Amy Grant e anche questa un'altra storia d'amore finita male, quella raccontata in questa canzone. Adesso l'ascoltiamo insieme e poi dopo vedremo anche il testo. Cry a River, cioè piangere come un fiume. Amy Grant.

0: Chi avrebbe mai detto che l'amore sarebbe entrato per la mia porta e che avrebbe acceso una luce da qualche parte dentro di me, dandomi un'emozione che non ho mai provato prima? È stata una lunga attesa, ma era il momento sbagliato. Spero però che tu ora mi terrai stretta da qualche parte nel tuo cuore, e quando penserai a quello che sarebbe potuto accadere, piangerai un fiume per me e inonderai il mare. Ecco, queste alcune parole di questa canzone di Amy Grant, che raccontava una delle tante storie d'amore finita male. Cry a River. Adesso, come dicevo, Maria Teresa De Giustina con noi al telefono. Diamo subito spazio a lei.
1: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo, però, abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo, io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontino e piano piano si risolvano. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi, si superano. E dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa a quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.
0: E ancora una volta il nostro grazie più sentito va a Maria Teresa. E allora, come dicevo, l'ultimo brano in programma oggi è una canzone che non parla di matrimonio, ma è senz'altro una buona premessa per il matrimonio. È un invito, un'esortazione rivolta ai giovani. Wayne Watson ne è l'autore. Wait a little longer, cioè aspettate ancora un po'. Le parole dicono: so che queste emozioni sono nuove per voi, conosco il mistero e il desiderio, ma avete deciso che cosa farete quando la tentazione aumenta come un fuoco? Il calore della passione di un momento potrebbe bruciarvi per tutta la vita, il piacere di un momento potrebbe rimandare il vostro dolore, ma toglie l'innocenza ai giovani. Perché non aspettate ancora un po' finché non sarete più forti? L'amore è paziente e so che scoprirete che se aspettate ancora un po' finché non siete un po' più forti, terrete caro l'amore che Dio vi concederà al momento giusto. Nel vostro mondo ci sono meno cose permesse rispetto a quelle proibite, più bianco e nero che grigio. Ed è sempre più facile fare le cose sbagliate che stare saldi e fare quello che è giusto. Chi ha mai detto che la via più facile è la via migliore? Dovrete resistere con tutte le vostre forze e ne varrà la pena. Ecco, con queste parole e con la canzone di Wayne Watson, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito anche oggi Contrappunti e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, il Signore vi benedica per questo vostro desiderio di ascoltare la parola di Dio. L'invito che vi rivolgiamo è quello di ascoltare la lettura dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 9 a 11. Prego, Patrizia.

Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più».

0: Gli accusatori della donna si allontanarono. Gesù e l'accusata rimasero soli fra la folla che, presente dall'inizio per ascoltare gli insegnamenti di Gesù, li circondava dopo aver fatto da spettatrice a tutta la vicenda. Prima di tutto notiamo che il Signore sottolineò il fatto che quella donna aveva peccato. Il Signore non minimizzò il peccato né la sua gravità. Era una colpa morale di notevole spessore, degna di venire condannata. Ma egli non la condannò giuridicamente, perché non era suo compito, ma non trascurò di biasimarla moralmente per condurla al pentimento, al ravvedimento. Infatti non disse a quella donna, come avvenne in altre occasioni, i tuoi peccati sono perdonati, oppure vai in pace, ma le disse non peccare più. Evidentemente non traspariva da quella donna neppure un segno di reale pentimento, un ravvedimento che non poteva essere limitato al solo peccato di adulterio, ma al peccato in generale, nel sano desiderio di una vita nuova, di una vita conforme al volere di Dio. Possiamo notare l'atteggiamento di quella donna. Non osa difendersi, non vuole giustificarsi, non invoca comprensione o perdono. Si limita a constatare che è libera, che i suoi accesi accusatori si sono allontanati coperti di vergogna. Rimane davanti a Gesù con il suo peso interiore, con la sua colpa, ma senza manifestare alcun mutamento interiore, alcun cambiamento che faccia sperare per la sua vita futura. Infine, attraverso le parole di Gesù, neppure io ti condanno, possiamo fare una riflessione. Il Signore ha già espresso il suo biasimo verso il peccato, ma rimanda ad un altro tempo il suo giudizio. Raramente il peccato e la colpa ricevono la loro condanna sopra questa terra. Il più delle volte il peccatore, l'iniquo, colui che non si dà pensiero delle leggi morali, il prepotente, il violento, è proprio quello che prospera, quello a cui sembra andare tutto bene, quello a cui arride la fortuna, dico fortuna fra virgolette, e la vita gli è favorevole. Così il timorato di Dio rimane perplesso, si interroga, come fece Asaf nel Salmo 73. Invidiavo i prepotenti, scrive, vedendo la prosperità dei malvagi, perché per loro non vi sono dolori. E continuo, ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Il giudizio di Dio sul peccato è inevitabile, anche se non è immediato. Non è invano che si purifica il cuore e si lavano le mani nell'innocenza. Pensiamoci, cari ascoltatori, pensiamoci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: E passo dopo passo ci addentriamo anche oggi all'interno della Bibbia per leggere un solo versetto tratto dal Vangelo di Giovanni che dice: investigate le scritture. Gesù in quel contesto stava rivolgendosi ai farisei, gli studiosi della Bibbia di quel tempo. Loro che sapevano tutto sulla venuta del Messia non capivano che stavano parlando proprio con lui, e questo nonostante le indicazioni che Gesù stesso stava dando loro. Ed essi, che pure conoscevano così bene le scritture, non riconobbero il Messia. Anche noi possiamo essere studiosi appassionati del testo biblico, conoscere le lingue originali in cui è stato scritto, senza che questo cambi minimamente la nostra realtà di vita. Quando ci mettiamo allo studio della parola di Dio, dobbiamo chiederci quale sia la motivazione di fondo che ci spinge, perché se è solo una conoscenza teologica fine a se stessa, ne saremo danneggiati. Avremo la presunzione di conoscere tutto, ma come i farisei di allora non riconosceremo chi ci sta parlando attraverso le parole ispirate dal testo biblico.

Amici, siamo di nuovo a voi anche quest'oggi, lieti e contenti nella grazia del Signore, giubilanti nelle sue benedizioni. Ditemi, avete voi dei bambini? Oh, che consolazione, che benedizione che essi sono! Nello sfogliare certi incartamenti che io conservo, ho trovato un disegno che la mia penultima bambina mi fece tanti anni fa, quando era ancora al giardino, e in verità lo tengo qua perché davvero mi piace. In questo particolare disegno si vedeva una certa casa con un tetto a punta rosso con due finestre e una porta marrone, e accanto una bambina, che naturalmente era lei, e poi dei fiori tutti quanti grandi quanto la casa, e sopra tutti un sole tutto giallo sorridente fra il blu del cielo. Fino qui tutto normale. Ma sopra il sole, proprio in cima al foglio, c'erano due cerchi con una specie di sopracciglia che non potevo spiegare per nulla. Ben ricordo che le domandai che cosa essi fossero, e Gini candidamente mi rispose: «Ma papà, quelli sono gli occhi di Dio!» Oh, l'innocenza, quanta verità dice! Oh, se ognuno di noi fossimo coscienti che sopra ogni cosa c'è Dio e che costantemente Egli ci guarda, come differente agiremmo, come tutto il mondo meglio sarebbe. Amici, vorreste fare una prova? Provate a vivere un giorno costantemente ricordandovi che Dio vi osserva, che i Suoi occhi sono su di voi, e vedrete come differente vi sentirete.

cari amici, come per certo osservate, noi non usiamo nei nostri programmi sponsors commerciali. Il Signore che ha messo nel nostro cuore la determinazione di predicare per mezzo delle onde dell'aria il suo Vangelo, ci ha pure fornito, attraverso l'amore e il sacrificio dei suoi figlioli, con i mezzi sufficienti per presentarvi in questo programma la sua santa parola con decoro e dignità. E lo facciamo qui, in questa zona, lo facciamo in altre 5 zone degli Stati Uniti e su 8 stazioni in Italia. Voi potete considerare, capir bene, che la spesa che dobbiamo affrontare è assai grande, e il denaro che usiamo è il denaro del Signore, così dobbiamo spenderlo saggiamente e giustificare davanti a chi ce lo dà la necessità di queste trasmissioni e l'esistenza in ogni zona di un certo interesse fra i nostri ascoltatori. Ora, noi sappiamo che tanti di voi ci ascoltate con piacere e noi siamo convinti che queste trasmissioni fanno del bene, ma lo stesso, se non scrivete di quando in quando, noi non abbiamo alcuna prova tangibile da dimostrare questo vostro interesse e la necessità di queste trasmissioni. Così, se volete che continuino, bisogna che vi fate vivi, che scrivete appena una riga su una cartolina sarà sufficiente. Fateci contenti, scriveteci oggi stesso. E se anche voi volete venire a far parte dei nostri sostenitori, tanto meglio. Farete del bene a voi, alla vostra famiglia e alla comunità che ci ascolta. Se poi questi programmi vi stimolano in voi curiosità e avete delle domande, ebbene scriveteci e noi vi risponderemo per posta. Vi ricordiamo che se avete bisogno di una copia delle Sacre Scritture, noi abbiamo anche quella per voi. Così procuratevi una matita, della carta, e alla fine del programma l'annunziatrice vi darà il nostro indirizzo. Continuiamo ed eccovi un altro

Come fa bene sentire questi nostri cari giovani che lodano Dio. No, tutto non è perduto, fin tanto che c'è gioventù che ama Dio, fin tanto che le nostre chiese sono capaci di portare al Signore, c'è speranza, tanta speranza. Ed ora passiamo alla lettura della parola del Signore e apriamo la Bibbia all'Epistola di Paolo Apostolo ai Romani, e qui al quinto capitolo leggiamo i primi 8 versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene, qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Dalle recenti spedizioni spaziali l'umanità ha avuto il privilegio di ottenere, per mezzo delle fotografie dei bravi astronauti americani, vedute meravigliose della Terra mai viste prima da occhio umano. Chiunque ha veduto le belle foto a colori ottenute sulla Luna, per certo, come noi, non può far altro che invidiare quelli che sono stati lassù e che hanno visto questo mondo dalle altezze del cielo. Ora, nell'alto dei cieli, più in alto di quello che nessun essere vivente potrà mai andare, c'è Dio, e Dio ci guarda, e Dio ci osserva, vede tutta quanta la terra, e la Bibbia ci dice che quello che di lassù vede purtroppo non è bello. La veduta di lassù non è di ispirazione. Infatti nel libro della Bibbia, nella Genesi, nel primo libro, noi leggiamo che il Dio scese sulla terra e cosa vide? Che la malvagità dell'uomo era ovunque. Nel 10° capitolo dello stesso volume di nuovo leggiamo che Dio di nuovo volse il suo sguardo sul mondo e cosa la sua parola dice? Lo trovò pieno d'orgoglio, vide gli uomini che nella loro presunzione e indipendenza da Dio cercavano di costruirsi una torre per arrivare al cielo. Se noi continuassimo a sfogliare le pagine di quel sacro volume, troveremmo volta dopo volta che la veduta della terra dal cielo non è affatto troppo bella, ma anzi addirittura sconvolgente. Ma dato che ci siamo recati col nostro pensiero attraverso i secoli, noi pure osserviamo che 20 secoli fa un altro fu pure innalzato al di sopra della terra. Lo troviamo infatti, come la Bibbia ci dice, sospeso fra il cielo e la terra, il Signor Gesù Cristo innalzato in croce. Cosa vedeva Gesù di lassù? Come vedeva lui questo mondo mentre innalzato fra gli spasimi mortali osservava l'umanità dalla croce? O siamo certi che egli doveva vedere questo mondo ben differente da quello che lo vedevano gli astronauti, così bello e meraviglioso, eppure lo doveva vedere differente da quello che lo vedeva Dio Padre, il quale ogni volta che posava il suo sguardo sull'umanità si trovava costretto a riversare su di essa il calice della sua giusta ira. Sì, Gesù lo doveva vedere assai differente, poiché là egli, innocente e volontariamente, moriva per noi. Ebbene, cosa vedeva? Conscio della giustizia divina, Gesù ci vedeva inesorabilmente perduti, condannati dai nostri stessi peccati sotto la tremenda ira di Dio. Ci vedeva in un'eternità di dolore e di sofferenza, ci vedeva come un popolo abbandonato dal suo Dio e in balia della sua propria follia. Sì, o amico, il Vangelo ci attesta questo, e infatti nelle sue stesse proprie parole Gesù disse che ci vedeva come pecore erranti senza pastore. Immagina,
il pericolo, immagina la tragicità di tale situazione, come pecore sole, senza protezione dal nostro nemico, senza una guida, senza qualcuno che si cura di noi, ma più senza amore, senza affetto, soli nel mondo, senza speranza. Cristo ci vedeva ribelli come il ladrone alla sua sinistra che ingiuriandolo gli chiedeva di salvare se stesso e lui. Ci vedeva indifferenti come il popolo che stava a guardare. Ci vedeva increduli come i sacerdoti e i farisei che lo deridevano nella sua agonia. Ci vedeva disubbidienti come i suoi discepoli che fuggirono e lo lasciarono solo. Ma amico, Gesù pure ci vedeva redimibili, benché perduti e impotenti, ci vedeva che noi potevamo essere salvati. Gesù vide la possibilità di riscattarci, di comprarci per sé anche a caro prezzo, e così, non con oro o con argento, egli l'ha innalzato sulla croce, ci stava acquistando per sé col suo proprio sangue prezioso. Benché mortalmente ammalati nei nostri peccati, Gesù ci vedeva curabili. Benché vedesse la nostra anima rossa dal morbo mortale della nostra ribellione, Gesù, il gran dottore, sapeva che poteva sanarci. E così sulla croce, per mezzo delle sue lividure, egli ci stava sanando. Amico, Gesù non ci vedeva nei nostri difetti, ma nelle nostre potenzialità. Vedeva Pietro non come un rozzo pescatore analfabeta che l'aveva rinnegato, ma come il Pietro trasformato dalla potenza di Pentecoste in un predicatore indefesso. Un abile suo discepolo che senza paura avrebbe dato anche la propria vita per lui. Vedeva Saulo da Tarso non come il persecutore della sua chiesa, ma come il trasformato apostolo dei gentili. Vedeva l'umile Anania nel sottomesso discepolo. Vedeva omicidi, assassini, ladri, prostituti e peccatori non come tali, ma come anime rigenerate, fatte nuove, abili nella sua potenza di diventare suoi ambasciatori. Ascoltatore, Gesù vedeva te e me e il resto dell'umanità come sue creature dilette, uniche fra tutto il creato, abili di peccare, è vero, di bestemmiare, sì, di offenderlo, ma anche di amarlo e di contraccambiare il suo amore piangendo con lui, soffrendo con lui, vivendo con lui e morendo per lui. Ci vedeva fra tutte le creature le uniche che potevano abbandonare tutto per far di lui il centro della loro propria vita. Gesù vedeva in noi l'oggetto di tutti i suoi desideri e del suo smisurato amore. Oh ascoltatore, io non so il perché, ma Gesù da quella croce ci vedeva così cari, così preziosi, al punto di morire lui giusto per noi empi. E così morì per comprarci, per guarirci, per rigenerarci, per salvarci per sempre. E il prezzo che egli diè fu alto, sufficiente infatti a redimere e a salvare tutti gli uomini nati o che nasceranno e che vogliano credere in lui. Ma dimmi, oh amico, quanti fu abile di farne suoi? Quante di quelle pecorelle smarrite fu abile di riportare al suo ovile? Quanti di quei figliuoli prodigi fu egli abile di veder tornare a casa? Quanti di quei ribelli disubbidienti egli poté foggiare a novità di vita? Cosa vedeva Gesù dalla croce? Solo il presente o anche il futuro? Vedeva solo quel popolo che lì sul Calvario lo vedeva morire deridendolo, oppure vedeva anche attraverso i secoli e vedeva anche me e te? Ma facciamoci ancora una domanda. Cosa vedevano gli uomini appeso su quella croce? Il ladrone alla sinistra vedeva in Gesù un espediente per il proprio tornaconto, il mezzo di sfuggire alla giustizia umana. I farisei, il sommo sacerdote, una nuova religione che avrebbe soppiantato la loro e che li avrebbe privati delle loro cariche e della loro autorità. Gli apostoli fuggiti videro in lui un'illusione, un ideale infranto. Il buon ladrone alla destra vide uno che moriva innocente, ci vide il figliuolo di Dio che moriva qual sostituto per le colpe di un altro. Egli vide in Gesù il Messia, il Salvatore, la via del paradiso. Ascoltatore, come lo vedi tu su quella croce? Tu, che ancora mai lo hai accettato, che ancora mai ti sei abbandonato a lui per la tua salvezza, come lo vedi?
come il ladrone cattivo, come i farisei, come i discepoli? Oppure oggi lo Spirito Santo te lo fa vedere dipinto al vivo qual è il tuo Salvatore, qual è il tuo sostituto che muore là per te come il Figlio di Dio? Oppure tu non vedi niente, perché non credi in niente, perché non fai niente, perché ti piace rimanere così come sei. Ma dimmi allora, cosa pensi che vede in te Dio? Niente, niente. E dimmi ancora, che cosa sarà per te dopo la tua vita? Niente. È davvero così? Davvero tu pensi che questo mondo si è creato da sé e che al di là della vita non c'è niente? Ma se io ti dicessi che la tua automobile si è creata da sé, tu mi rideresti in faccia. Pure tu credi che un mondo mille volte più complesso e complicato è venuto dal niente, che non esiste Dio? Oh amico, vieni ai tuoi sensi, ravvediti, considera la parola di Dio, infatti date allo studio di essa affinché per mezzo di essa tu veda Gesù come tuo Signore e Salvatore. E amico, se così è, non ritardare, non aspettare più. Perché non lo accetti? Perché non cominci a contraccambiare il suo amore? Perché non decidi ora di seguire i suoi insegnamenti e di farti suo discepolo, di impugnare la sua parola, il Nuovo Testamento e farne la tua norma di vita? Perché, o amico, non metti la tua vita a sua disposizione? Oh, fallo, amico, egli ne è degno, egli lo vuole. Noi te lo esortiamo a farlo e ti esortiamo a farlo ora. Cosa vedeva Cristo dalla croce? In quei tristi momenti, fra gli spasimi di quei chiodi, fra il sudore e il sangue che profusamente gli colavano dalla fronte, son certo che nella sua divinità egli vedeva tutto il mondo, tutta l'umanità che tanto amava e per la quale moriva. Son certo che quel suo sguardo scrutatore, accorato, imploratore, vedeva pure me e vedeva pure te. Oh amico, la domanda è personale. Cosa vede in te ora Cristo dalla croce? Fa che veda un peccatore penitente che si ravvede, che torna a lui, che lo abbraccia e che lo stringe a sé, quale suo Salvatore e quale suo Signore. Questa è la nostra preghiera. Questa sia la tua decisione. Amen.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento, felice e soddisfatto di essere in tua compagnia. Ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Benvenuto all'ascolto.

per dire benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti, ma la musica mi ha sorpassato. Pazienza, comunque sai benissimo che ti sono grato, riconoscente, per aver scelto questa frequenza, questa mittente, al di là e al di sopra di tutte le altre. Grazie.

Come ricorderai, se sei fedele compagno di viaggio, compagna di viaggio, siamo alle prese con l'11° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, dobbiamo dire, un pochino diverso dagli altri. Si interrompe sia tutta la serie di cerimonie, di riti, di regole e prescrizioni, si interrompe anche quella parentesi appena iniziata nel 10° capitolo, un capitolo un pochino triste, anzi decisamente triste, un capitolo di narrativa. Qui invece troviamo nell'11° capitolo tutta un'altra cosa, c'è una svolta decisiva.

La volta scorsa ci siamo lasciati con un pensiero che spero sia rimasto con te. Nessuno è talmente piccolo da non suscitare l'attenzione e l'amorevole cura di Dio. Nessuno è di poca importanza o poca statura. Nessuno è un piccolo uomo. Agli occhi di Dio non esiste un piccolo uomo, una piccola donna. Agli occhi di Dio esiste una sua preziosa creatura, talmente preziosa da averlo spinto a dare ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più bello, di più splendente, di più luminoso: suo figlio, l'unico suo figlio, Gesù Cristo.

Un'altra considerazione che abbiamo fatta nell'incontro precedente è stata quella della differenza che noi facciamo fra il cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Le nostre attività domenicali contro le attività del resto della settimana, se sono attività che si distinguono. L'andare in chiesa, per esempio, la domenica, o il fare certe cose, dire certe cose, e il lavoro in ufficio, in fabbrica, a casa, a scuola, il resto della settimana. Può essere una sorpresa per alcuni, ma agli occhi di Dio, il mio lavoro in ufficio, in fabbrica, per la strada, in casa, davanti ai fornelli o a scuola, è ugualmente sacro, così come le mie attività domenicali, cosiddette spirituali. Sempre che io dedichi la mia domenica ad attività cosiddette spirituali. Ho la profonda convinzione, piccola parentesi, ho la profonda convinzione che la domenica debba essere messa da parte come giorno di riposo. Uno, perché ha senso, da un punto di vista molto pratico, ma soprattutto e prima di tutto perché Dio ha stabilito così. Chiusa la piccola parentesi. Ma anche quello che io faccio la domenica non può essere messo su un piedistallo più alto rispetto a quello che io faccio il resto della settimana. Abbiamo visto che Dio non fa questa distinzione. Perché? Perché Egli vuole essere coinvolto in ogni aspetto della nostra esistenza, in ogni aspetto della nostra vita, e la domenica, e il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Non dobbiamo relegare Dio in un angolino. Non dobbiamo pensare a Dio come a qualcuno al quale interessa soltanto quante preghiere diciamo la domenica, se andiamo in chiesa la domenica, se andiamo alla messa di mezzanotte a Natale o abbiamo il nostro ramoscello di olivo a Pasqua. Non è questo l'Iddio della Bibbia. Questo è l'Iddio della religione, un Dio con la D minuscola, che non ha nulla a che vedere con l'Iddio della Bibbia. Dio con la D maiuscola, l'Eterno, il Signore dell'universo, il Signore della mia vita. Ecco, il capitolo 11 del libro del Levitico ha a che fare anche con questo. Lunga introduzione, ma è così, un riassunto della puntata precedente a beneficio di chi non ci avesse ascoltato l'incontro precedente. L'11° capitolo del Levitico ha a che fare con cose molto pratiche. È interessante vedere come Dio passi dai capitoli precedenti, dove si parla di sacrifici, di offerte, di cerimonie, di sacerdoti, di consacrazione, insomma di cose che noi definiremmo sacre, dove si sente proprio il profumo dell'incenso, passa poi a questioni proprio terra a terra, come il tipo di dieta, i cibi da mangiare e i cibi da evitare. E abbiamo visto, come abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo visto che, vedremo, non l'abbiamo ancora visto, vedremo che questa transizione avviene in un modo naturale, in un modo normale, direi, senza forzature. Quindi, come vedi, lungi dall'essere un libro noioso, un capitolo noioso, il libro del Levitico, l'11° capitolo, ci insegnano cose molto pratiche, molto attuali. Cominciamo a scendere nei particolari. Nell'11° capitolo troviamo, fra l'altro, delle proibizioni. In altre parole, Dio dice al popolo di Israele: certi animali potrete mangiarli, altri animali non solo non potrete mangiarli, ma non dovrete neanche toccarli. Ora, vi è un altro aspetto importante della questione, che siccome sembra riguardare esclusivamente il popolo Israele di quei tempi, viene di fatto ignorato. Queste proibizioni riguardanti i cibi hanno a che fare né più né meno che con la salute del popolo. Se Dio prescrisse questa dieta agli israeliti, vuol dire che faceva bene alla loro salute. Ora, è vero che in linea di massima e in teoria Dio avrebbe anche potuto agire arbitrariamente, cioè senza motivi validi per noi. Ma Dio di solito non agisce in questo modo. Dio non è preso da impulsi.
Non è che un giorno Dio, davanti a tutta un'eternità di tempo, avesse detto: cosa posso fare oggi? Vediamo un po'. Ma sì, diamo qualche regola a quei poveri disgraziati laggiù. Una più, una meno, figurati. No, ovviamente le cose non sono andate così. Dicevo, Dio avrebbe potuto agire arbitrariamente, senza dare nessuna spiegazione. In teoria, anzi non solo in teoria, in pratica, è una sua prerogativa. Egli è Dio, egli è sovrano, egli è il creatore, egli è l'Eterno. Ma Dio è anche una persona intelligente, è una persona che ha emozioni e non agisce in modo, come abbiamo detto, bizzarro, arbitrario. Non fa le cose così tanto per farle. Attraverso la storia abbiamo le prove concrete che Dio ha agito sempre per il bene e spirituale e fisico del suo popolo. E non solo il popolo di Israele, ma il popolo include anche la Chiesa, i cristiani, i seguaci di Cristo. Ma a tale riguardo, la storia e la zoologia ci possono aiutare? Credo di sì. La storia e la zoologia ci dicono, per esempio, che gli animali che gli israeliti non potevano mangiare erano di solito gli animali più esposti alla contrazione di malattie infettive. A questo punto vorrei citarti le parole di uno studioso nel suo commento al libro del Levitico. Una delle più grandi scoperte della scienza moderna è il fatto che molte malattie a cui sono esposti gli animali sono dovute ai parassiti. Ora, questo è un mio commento. A noi questo tipo di frase, questo tipo di commento può sembrare banale, scontato, ma attenzione. Mettiti nei panni di Mosè e del popolo di Israele 3.000 anni fa, 3.500 anni fa. A quel tempo questo concetto non era affatto scontato. Non era normale pensare in questi termini. Era una questione sconosciuta. Procedo con la citazione. Ad esempio, questi animali che si nutrono di carogne saranno più esposti a tali malattie, anche se nessun animale può essere considerato del tutto immune. Un'altra scoperta, fatta di recente e non meno importante della prima, è che molte di queste malattie di origine parassitaria sono comuni sia tra gli animali che tra gli esseri umani. Anzi, possono essere trasmesse dagli animali agli uomini. E quello scienziato poi passa a dare alcuni esempi. Ora, è chiaro, è ovvio che Mosè non sapesse nulla dell'origine di queste malattie, né lo sapevano i medici egiziani. C'era qualcuno però che lo sapeva. Dio. Ed è anche per questo che Dio fa distinzione tra animali cosiddetti puri e impuri. A questo punto mi rendo conto che noi ci chiediamo: ma tutto questo va bene per loro, ma ha un senso anche per noi oggi? Dobbiamo noi osservare le stesse regole? Tu cosa pensi? Ti do un po' di tempo per pensarci con un po' di musica di sottofondo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, felice e grato che tu abbia scelto la nostra compagnia.

Vorrei leggerti un'altra citazione a riguardo del come mai, del perché Dio disse a Mosè di consumare certi cibi e di evitare invece altri, nella fattispecie animali. Il dottor Noël de Musy fece questa dichiarazione all'Accademia Parigina di Medicina un bel po' di tempo fa, nel 1885, ma la verità rimane. Il concetto di malattie infettive e di origine parassitaria, che occupa largo spazio nella patologia umana, deve essere stato presente nella mente di Mosè, influenzando la formulazione di tutte le sue norme igieniche. Infatti, egli escluse dalla dieta degli ebrei proprio quegli animali più esposti ai parassiti. E siccome è nel sangue che circolano germi e spore di malattie infettive, ordinò che fossero dissanguati tutti gli animali prima di essere mangiati. Ma abbiamo visto prima che Mosè non poteva saperlo. Come faceva Mosè a saperlo? Lui non lo sapeva, ma lo sapeva Dio. Dio che gli trasmise non tanto le informazioni, quanto, per il momento, si limitò a dare queste regole. Regole, come abbiamo visto, non bizzarre, ma regole che avevano una ragion d'essere.

ancora citarti le parole di un altro studioso, il dottor Kellogg. Una volta, quando la peste infestava tutta l'Europa, scrive il dottor Kellogg, gli ebrei ne furono immuni. Questo fatto naturalmente destò il sospetto che essi stessi avessero diffuso quella terribile malattia tra i non ebrei, avvelenando pozzi e sorgenti. Il professor Hosmer, un altro studioso, scrisse a tale proposito: in tutta la storia di Israele è evidente la saggezza di quegli antichi legislatori. Infatti, in tempi di pestilenza, gli ebrei hanno sofferto molto meno degli altri. Quanto poi a longevità e salute, gli ebrei si sono sempre distinti per questo in ogni epoca. Secondo un altro medico, il dottor Berend, in Prussia la durata media della vita degli ebrei è di 5 anni di più di quella degli altri. Oggi, purtroppo, tanti ebrei non seguono più quelle norme bibliche, rientrano quindi nelle statistiche ordinarie. Ma pensa che un tempo la durata media della vita di un ebreo era il doppio di quella di un non ebreo. E tutto questo perché? Perché sono persone speciali, più forti, privilegiate? No. Solo perché avevano osservato le norme fisiche, igieniche, non tanto spirituali e sacre, ma le norme, ripeto, pratiche che Dio aveva dato a Mosè.

Credo che da questo noi possiamo trarre alcune lezioni molto utili per noi oggi. Vedi, di solito si tende a condannare Israele per aver messo l'accento più sugli aspetti fisici della vita umana che su quelli spirituali. I cristiani spesso commettono l'errore opposto, mettono tanto accento sugli aspetti spirituali della nostra vita, trascurando quelli fisici. Un cristiano degno di tale nome non deve trascurare lo spirito, ma non deve neanche trascurare il suo corpo. È un po' una contraddizione di termini vedere un cristiano tanto spirituale, ma per esempio sovrappeso perché non riesce a controllare la sua dieta, perché è ingordo, perché gli piace troppo la cioccolata o i pasticcini. Ripeto, è una contraddizione di termini. Dobbiamo tenere presente che il corpo del cristiano viene definito nel Nuovo Testamento come tempio dello Spirito Santo. Quindi, ciò che è fisico può essere anche spirituale. L'uno non esclude necessariamente l'altro. Riferite agli Israeliti, dice Dio a Mosè e ad Aronne. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Ecco, Dio traccia una chiara linea di demarcazione fra luce e tenebre, fra notte e giorno, fra nero e bianco, fra corretto e errato, fra puro e impuro, fra verità ed errore. La nostra società, il secolarismo umanistico, ci dice che non esiste bianco e non esiste nero, non esiste verità, non esiste errore. È tutto relativo, dipende da te. Come vedi, questo concetto è totalmente straniero alla Bibbia. L'intento di Dio è dunque quello di mettere l'uomo in grado di discernere tali distinzioni da lui fatte. Dio desidera che l'uomo ami il bene e disprezzi il male. Dio vuole che l'uomo discerna la verità dall'errore. Dio vuole che l'uomo riconosca la luce dalle tenebre. E oggi più che mai, dal momento che sembra essersi notevolmente indebolita la sensibilità umana in questo campo, in questi campi, oggi più che mai dovremmo ritornare al messaggio del libro più letto. Oggi più che mai abbiamo bisogno del discernimento che ci dice: questo è bianco, questo è nero, questo è giusto, questo è sbagliato, questa è verità, quest'altro è errore, questa è luce, queste sono tenebre. Mi rendo conto che in certi ambienti non è di moda, non è in fare queste distinzioni. Se sta bene a te, fallo. Se ti piace, fallo pure. Basta che non fai male a nessuno. A volte si pone questa distinzione, questa postilla, questa condizione. Alla fin fine, poi, se facciamo male a qualcuno o meno, è di relativa importanza. Importante che raggiungiamo i nostri fini. Dio invece, l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della religione fa cose diverse, ma l'Iddio della Bibbia, l'Iddio della storia, l'Iddio del popolo di Israele, l'Iddio della Chiesa, fa chiare distinzioni. Colui che si definisce seguace di Cristo, cristiano, discepolo, deve fare altrettanto, deve seguire l'esempio del Maestro, del modello di Gesù. Ripeto, in certi ambienti può non essere di moda. Qualcuno magari ti prenderà pure in giro, ti derideranno, ma sta a te scegliere se essere un seguace di Cristo o un seguace di un'umanità
che va alla deriva, perché non sa più, non conosce più la differenza fra bene e male, fra luce e tenebre, fra giusto e ingiusto, fra vero e falso. Quale strada percorrerai tu?

Purtroppo dobbiamo salutarci. Ho pochissimo tempo a disposizione. Ma hai tempo comunque di riflettere su quanto abbiamo detto oggi. Devo salutarti perché la sigla di chiusura, eccola qui, incalza e mi dice che devo andar via. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci. Grazie, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora stiamo portando avanti già da qualche tempo un bel discorso sugli adolescenti, su questa fase di età che è quella adolescenziale molto critica, molto delicata, molto importante, che noi abbiamo già sicuramente superato da un pezzo, però almeno io parlo per me, ma posso forse parlare anche per te.
3: Te la ricordi ancora tu?
2: In qualche modo sì, anche con un po' di nostalgia devo dire. Comunque, a parte questo, stiamo parlando dell'adolescenza, della difficile fase di vita degli adolescenti, anche perché in questa fase così delicata, così particolare, gli adolescenti sono particolarmente esposti a delle tentazioni, diciamo, e alla possibilità dei pericoli, al rischio di devianze che possono entrare così nella loro vita. Mi sembra di ricordare che l'ultima volta che ci siamo sentiti, Gianfranco, abbiamo cominciato a parlare di un aspetto importante della vita degli adolescenti, che è quello che riguarda la scelta delle amicizie, anche l'appartenenza ad un gruppo particolare di coetanei, no? Come si sviluppa, ecco, questo bisogno di cercare un gruppo a cui appartenere, in cui ritrovarsi, con cui confrontarsi, con cui identificarsi? Come si sviluppa questo bisogno così nella vita dell'adolescente?
3: Ma l'adolescenza è il momento in cui il ragazzo cerca di trovare, scoprire, mettere a fuoco la sua identità, chi lui è, che cosa vuol fare, l'immagine che lui ha o vuole costruire di se stesso. E in questo si paragona, si specchia nelle persone, negli amici che gli sono intorno, e tante volte l'appartenenza a un gruppo, il far parte di una compagnia, il far parte di un certo giro di amici, il frequentare un certo bar piuttosto che un altro, lo aiuta a scoprire chi è, o perlomeno a darsi un'immagine. Quindi tante volte entra a far parte, o vuole identificarsi, o vuole far parte di un gruppo, perché in quel gruppo trova quell'accoglienza che gli serve per trovare un'identità, per darsi un'immagine.
2: Ma è sempre vero che l'adolescente trova solidarietà all'interno del gruppo, collaborazione, o ci sono anche episodi di emarginazione all'interno di questi gruppi?
3: Ma ci sono, c'è l'emarginazione del gruppo, però il ragazzo che viene emarginato dal gruppo, però nello stesso tempo continua a far parte del gruppo, è perché in quel gruppo, nonostante tutto, trova delle cose, è difficile chiamarli valori, ma degli interessi, degli stimoli che non trova da altre parti. Quindi pur di in qualche modo far parte del gruppo, pur in qualche modo di essere all'interno di un certo ambito, è disposta ad accettare anche l'emarginazione. Meglio essere emarginati però essere nel gruppo, che non essere

0: personali?
1: Ma dobbiamo pensare che l'amicizia è qualcosa di fisiologico e il fatto di identificarci in qualche gruppo è qualcosa di fisiologico. Tutti noi lo facciamo, anche quando ci viene detto chi sei, noi, non so, incominciamo a dare la nostra nazionalità o la nostra famiglia o la chiesa alla quale apparteniamo, o comunque il gruppo in qualche modo ci dà delle etichette che noi indossiamo e che ci piace indossare. Quindi il gruppo è un elemento importante dell'adolescenza che non bisogna demonizzare o dire l'appartenenza al gruppo è sempre negativa, perché questo dà degli stimoli molto positivi. Pensiamo anche soltanto a dei gruppi tradizionalmente molto famosi e utili, o perlomeno che svolgono un'utile funzione aggregativa e di sviluppo, come possono essere gli scout.
0: Certo.
1: L'appartenenza a quel gruppo dà degli stimoli positivi al ragazzo che cresce, e trovando una identità corretta di se stesso può più facilmente sviluppare delle amicizie singole migliori, perché la nostra amicizia con gli altri è in gran parte influenzata dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Quindi
0: Che cosa può essere utile, diciamo? Allora, a questo punto sicuramente l'appartenenza al gruppo, come tu dici, proprio per non demonizzare assolutamente questo tipo di passaggio nella vita adolescenziale, è di aiuto, è utile l'appartenenza al gruppo nello sviluppo delle amicizie, però c'è anche qualcos'altro che può aiutare gli adolescenti in questa fase della loro vita a capire meglio il valore, il senso dell'amicizia?
1: Sì, il discorso di ricordarsi che se l'amicizia è importante, la ricerca dell'amicizia è importante, è naturale, bisogna stare attenti al fatto che se noi vogliamo l'amicizia a tutti i costi, possiamo correre il rischio di adottare degli stili di vita, dei valori, dei comportamenti che non sono corretti. Quindi gli amici vanno bene, ma non tutti gli amici vanno bene, perché l'amicizia si basa principalmente sul rispetto, il fatto di accettare l'altra persona per quella che è. Quindi quando all'interno di un gruppo, all'interno di un ambiente, incominciano ad essere fatte delle pressioni su uno dei componenti perché questo cambi, perché se no non puoi far parte del gruppo, allora siamo arrivati a un momento molto delicato, perché il ragazzo a quel punto deve scegliere se l'identificazione con il gruppo è più importante magari resistere a comportamenti sbagliati. È il giochetto che a volte fanno i bambini quando, giocando insieme, si dicono l'un l'altro: se fai così non ti faccio più amico.
0: Giusto.
1: Ovviamente i bambini lo scherza su quello, però l'emarginazione, l'esclusione da un gruppo nell'adolescenza può essere molto più pericoloso, più doloroso per il ragazzo.
0: Perciò è importante, perché è un bisogno sicuramente imprescindibile a quest'età, è importante soddisfare la necessità di accettazione individuale, e quindi il gruppo è chiamato a questo, se capisco bene, però è necessario anche all'interno del gruppo rispettare la personalità dei singoli individui e quindi accettarli per quelli che sono, piuttosto che manipolarli, no?
1: Sì, l'amicizia basandosi sul rispetto reciproco, diversamente dal rapporto con i genitori. I genitori dovrebbero avere un ruolo educativo, per cui il ruolo dei genitori dovrebbe essere quello di influenzare i figli per farli cambiare, e quindi svolgere un lavoro educativo nei loro riguardi. L'amicizia è basata su un rapporto non educativo, ma su un rapporto di condivisione e di scambio alla pari. Quindi la base è proprio il rispetto. Quando nell'amicizia non c'è più questo, quando c'è una pressione da parte di uno o di più perché qualcuno adotti dei comportamenti che non vorrebbe, che resiste ad adottare, lì bisogna mettere in discussione il valore dell'amicizia, perché se qualcuno ci forza a fare qualcosa che noi non vorremmo, forse non è un buon amico.
0: Infatti, anche perché immagino che se ci sono queste forzature, queste coercizioni di tipo psicologico o altro, in fin dei conti la persona che subisce trova un po' di ostacoli belli grossi per poter costruire la propria identità personale, no?

0: perché vuol dire, tra le altre cose, che non sa resistere a degli stimoli forti esterni. Quindi già si presenta con una persona che non ha ancora una chiara identità di se stessa, dovendo costruire in base a forzature, si sviluppa un po' di insicurezza, perché l'immagine che ha dipenderà da quello che gli altri pensano di lui. Mm-hmm. E questo è l'aspetto estremamente pericoloso, quando quello che noi pensiamo di noi stessi dipende da quello che gli altri pensano di noi.
1: Esatto.
0: Ed è quello che si sviluppa in questo ambito, per cui se il ragazzo è in un gruppo che fuma, dove tutti fumano, deve fumare anche lui, perché se no gli altri cosa penseranno? Penseranno che è un bambino, penseranno che è immaturo, e quindi la pressione è molto forte.
1: E da qui nascono poi quei modi di dire, tipo l'anello debole, il personaggio sempre perdente, eccetera, eccetera.
0: Sì, perché il ragazzo non è il debole del gruppo. E d'altra parte i gruppi un po' devianti, chiamiamoli così, comunque che hanno comportamenti a volte un po' eccentrici, o le persone con comportamenti un po' eccentrici e un po' magari anche esagerati in qualche modo, attirano, proprio perché se si comporta in quel modo è perché qualcuno, magari sia un singolo, ha il coraggio di sfidare le regole. Quindi ha la figura della persona forte, della persona che è capace di opporsi al mondo degli adulti. Ed è per quello che a volte attira.
1: Certo. Torniamo un attimo, così ci avviamo alla conclusione di questo nostro di questa nostra conversazione di oggi. Torniamo un attimo al personaggio debole. Ecco, tu hai conosciuto, hai visto un sacco di ragazzi nei tuoi giri per le scuole, hai avuto occasione di incontrare o di avere delle domande da parte di questi ragazzi in difficoltà all'interno del loro gruppo? E se sì, in che modo hai cercato di venire loro in aiuto, venire loro incontro per dare qualche buona e sana prospettiva?
0: A queste domande mi riferivo sempre al primo argomento che abbiamo affrontato in questa serie di trasmissioni, che era la ricerca della propria identità. La nostra, quando noi siamo sicuri di chi siamo, possiamo resistere alle pressioni degli altri, cioè gli altri pensino quello che vogliono, io so chi sono, io non devo dipendere da quello che pensano gli altri. Quindi cerco di far leva su questi aspetti, che noi siamo, che ognuno di noi è importante non per quello che gli amici o le persone pensano di noi, ma perché siamo in noi stessi delle persone, degli esseri viventi che hanno la loro dignità, e per di più tenendo presente il rapporto con Dio, è il rapporto più importante che dovrebbe condizionare l'immagine di noi stessi e quindi il senso dell'amicizia, è il nostro rapporto con Dio.
1: Certo, no, è importante allora questa precisazione che hai appena fatto, e direi che magari possiamo concludere qua oggi proprio su questa tua nota, e invitare anche i nostri ascoltatori a farci conoscere le loro reazioni a quanto hanno ascoltato oggi. Grazie Gianfranco per il tuo contributo odierno, buon lavoro ancora.
0: Grazie, risentirci.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Oggi vi voglio dare una ricetta infallibile per avere una famiglia felice, e non è poco. Quando mio marito mi fa un complimento o commenta su una cosa che ho fatto bene, sia un piatto di spaghetti o un articolo che ho scritto per il giornale, per me è come se mi desse la medaglia d'oro al valore casalingo o letterario. I complimenti degli estranei mi fanno piacere, ma quelli di mio marito sono tutta un'altra cosa. Noi donne apprezziamo il calore di una parola gentile più di quanto qualsiasi marito possa immaginarlo, e spero che dei mariti mi ascoltino. Niente ci aiuta tanto quanto sentirci riconosciute per il nostro valore e rispettate per quello che siamo. E niente ci distrugge tanto quanto un commento acido o sarcastico. Molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa, in una conversazione di famiglia, alcuni dei maschi si sono lamentati per il fatto che dovevano lavare a turno i piatti e fare certi lavoretti in casa. I nostri amici hanno mamme che fanno tutto loro e noi siamo gli unici nella nostra scuola che dobbiamo fare i lavori da donna. Le loro mamme stanno a casa e invece mamma lavora alla Voce del Vangelo, il nostro giornale, e poi si dà da fare anche nella chiesa, ha detto uno. Io ci sono rimasta dentro di me molto male, ma ho risposto tranquillamente: beh, ragazzi, state sicuri che lavereste i piatti e vi fareste il letto anche se non avessi nessun compito oltre alla casa. Imparare a fare i lavori vi verrà molto comodo nella vita. Silenzio di tomba. A quel punto papà, mio marito, ha preso a parlare con tono pacato ma molto fermo. Ascoltatemi, ragazzi. Mamma lavora più di tutti noi messi insieme e si ammazza per farci del cibo buono, per tenere i nostri vestiti in ordine e renderci piacevole la vita, oltre a aiutare molte altre persone. Non voglio mai più sentire da voi un commento simile. Nuovo silenzio. Poi la conversazione ha preso un'altra direzione e tutto bene quel che finisce bene. Non posso dire quanto quelle poche parole di mio marito mi abbiano aiutata, non tanto perché mi aveva difesa, ma soprattutto perché aveva affermato pubblicamente la sua lealtà, il suo apprezzamento verso di me e aveva ribadito il fatto che stava dalla mia parte. Se i mariti si rendessero conto di quante reazioni positive una parola buona scatena nella loro moglie, ne direbbero molte di più. Non ci credete? Allora, mariti, se mi ascoltate, fate una piccola prova. Stasera, domani, insomma, quando vi capita, a cena, quando la famiglia è riunita, commentate davanti ai figli, senza parere, su quanto lavora vostra moglie, su quanto è buono il suo cibo e quanto è piacevole tornare a casa in un ambiente curato e accogliente. Naturalmente dovete dire cose che sono vere. Poi aggiungete che ogni giorno sentite di amare più la donna che avete sposato. Se vostra moglie vi fa un bel sorriso e vi ringrazia, bene. Avete passato l'esame e dimostrato che siete un marito che ha l'abitudine di complimentare e apprezzare. Se versa la minestra fuori dal piatto o se le viene un infarto, vuol dire che l'esame non l'avete superato e dovete andare a prendere ripetizioni dal marito di una certa donna dell'Antico Testamento nominata nell'ultimo capitolo dei proverbi del re Salomone. Se vi piace sapere anche dove proprio si trova, è capitolo 31 del libro dei proverbi, con speciale attenzione al versetto numero 29.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 27 e 34. E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Non siate dunque in ansia per il domani. E ancora in Prima Pietro, capitolo 5, versetto 7, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. Il titolo del commento di oggi è: in pace o preoccupati? Chi di noi non ha mai trascorso una giornata triste, tetra, a causa della preoccupazione per il domani che ci ha impedito di vivere pienamente il giorno d'oggi? Abbiamo allora l'impressione che tali giornate siano pesanti, inutili, e ne serviamo un cattivo ricordo. Eppure ogni giorno che Dio ci ha dato è prezioso e importante. Non possiamo dire che ci siano delle giornate inutili per la nostra vita. No, ogni giorno ha il suo motivo di essere. Nella sua parola Dio dichiara ai credenti che sono opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Queste parole si trovano nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 10. Ci invita dunque ad occuparci dell'oggi e a considerare ogni giornata come unica per compiere quello che Egli ha posto dinanzi a ciascuno di noi. I discepoli che seguivano Gesù conoscevano forse il programma del domani? No. Tuttavia, è così che il Signore ha insegnato loro a seguirlo, ricordando loro che basta a ciascun giorno il suo affanno. Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Marta era fedele e devota, ma troppo presa dai suoi lavori domestici, rimproverava al Maestro di non preoccuparsi del suo carico di lavoro. Gesù ha dovuto dirle: Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Noi abbiamo un Dio grande che conosce e dirige tutto. Ci ricorda che tutte le cose cooperano al bene di quelli che lo amano, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Ricerchiamo la sua volontà e lasciamoci guidare da lui giorno per giorno. Egli dice: io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Salmo 32, versetto 8. Buona giornata.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, vi è qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. È così l'appello di Paolo, un appello molto forte. Se vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, e sicuramente c'è consolazione in Cristo. Oh, come veniamo consolati da Lui, come siamo confortati nell'amore, e specialmente nel tempo della morte. La comunione nello Spirito, la compassione e la tenerezza rendono perfetta la mia gioia. Come dice Giovanni, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, avendo uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o per vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Volete essere grandi nel regno di Dio? Imparate ad essere servi. È interessante per me come queste parole di Paolo sono così spesso ignorate dalla Chiesa. Vi ho già parlato in precedenza di come c'è stata la mia rottura con la denominazione di cui facevo parte, per il fatto che si diceva ai pastori che la competizione era un modo carnale di motivare la gente, ma dobbiamo renderci conto che la maggioranza delle persone a cui ministriamo sono carnali, quindi devono essere motivate in modo carnale, quindi dobbiamo usare la competizione per motivarle. Beh, la competizione portava alla lotta, perché dovevamo chiamare un altro pastore e sfidare la sua chiesa ad una gara di partecipazione. Vediamo chi di noi ha il maggior numero di persone presenti in chiesa. E la chiesa che perdeva doveva pagare a quella che vinceva una cena. E la chiesa che vinceva veniva onorata. Sapete, no, vogliamo essere primi così possiamo essere onorati. Rivalità e vanagloria. O rivalità causata dalla vanagloria. E quante volte questa è la motivazione che viene usata con le persone nella chiesa? Mettili in competizione, falli gareggiare, e fa sì che siano mossi dalla vanagloria. Scriveremo il tuo nome sulla parete, su ogni finestra metteremo il tuo nome, metteremo dei vetri colorati, il Signore mi ha detto che dobbiamo mettere dei vetri colorati nelle finestre. Tu puoi comprare la tua finestra e metterci il tuo nome sopra, o il nome di un tuo caro, e tutti quelli che verranno quando guarderanno le finestre vedranno il tuo nome. Vanagloria. Non facendo nulla per rivalità o per vanagloria. Queste sono motivazioni sbagliate per il servizio al Signore. Ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse o bisogno, ma anche quello degli altri. Pensi anche ai bisogni degli altri. Non pensate solo ai vostri bisogni, ma guardate anche ai bisogni degli altri intorno a voi. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, o la stessa mente, lo stesso modo di pensare che è stato in Cristo Gesù. E Dio ti prego, ministra i nostri cuori per il tuo spirito, perché stiamo per entrare in un luogo santissimo. Stiamo andando al cuore di tutta la questione, di tutto il cristianesimo. La mia attitudine verso me stesso e la mia attitudine verso gli altri. Qual è l'attitudine mentale che ho riguardo a me stesso? E qual è la mia attitudine mentale nei confronti degli altri? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù.
2: Sai cosa ha avuto il coraggio di chiedermi di fare? Gli ho detto che volevo servire il Signore e Romain mi ha dato una scopa e mi ha detto di spazzare il marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Io pago delle persone per spazzare il mio marciapiede. Non lo sa chi sono io. Quanto ho contribuito a questa chiesa. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù.
1: il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina o qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Lui non si è aggrappato, non doveva aggrapparsi tenacemente a questo, al suo essere uguale a Dio. Lui era con Dio. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. E questi non sanno chi sono io. Non sanno quanto sono importante. Non si sono nemmeno proposti di portarmi la valigetta. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, in greco svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Vediamo ora questi passi verso

e della croce. E così dalla gloria, dall'essere uguale a Dio, fino alla crudeltà della croce romana, appeso lì sopra davanti allo scherno e all'ira della folla, disprezzato e rigettato dagli uomini. Che terribile discesa! Voglio dire, dall'altezza più alta in assoluto, giù fino alla morte su di una croce, circondato da assassini. Questo terribile salto, Gesù è stato disposto a farlo per te. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora vediamo i passi verso l'uscita. Perché Dio disse: non lascerò l'anima tua nel soggiorno dei morti, e non permetterò che il santo veda la corruzione. E Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi dalla gloria alla gloria, ma in mezzo la croce. Ha svuotato se stesso. Ora abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, quello di essere pronti a mettere da parte quello che siete per diventare servi degli altri, non stimando te stesso più di quanto dovresti, ma considerandoti privilegiato ad essere un servo di Gesù Cristo. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Cristo è l'esempio. Lui ha umiliato se stesso, ma Dio lo ha anche esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù, Yeshua, un giorno ogni ginocchio si piegherà e un giorno ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Ora, forse non vuoi fare questa confessione ora. Forse pensi di essere il Signore della tua vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Il mio capo è sporco di sangue, ma non si è mai piegato. Un giorno tu dovrai confessare che Gesù Cristo è il Signore. Quelle persone che parlano con disprezzo di Lui ora, quelle persone che continuano a farsi beffe del Suo nome, quelli che usano il Suo nome senza rispetto, nella loro irriverenza, quelli che parlano così animatamente contro di Lui, un giorno anche loro piegheranno le loro ginocchia e confesseranno che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il problema è che quel giorno la loro confessione non li salverà. Vedete, Paolo dice che se confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e crediamo nel nostro cuore che Dio lo ha risuscitato, saremo salvati, perché con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Ma non sarà così in quel giorno. La confessione non porterà alla salvezza, ma sarà per la condanna. E si condanneranno da soli. Sì, Lui è il Signore. Ho sbagliato a rigettarlo come Signore della mia vita. Perciò, miei cari, come avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Ora purtroppo molte persone si fermano qui e leggono una forte esortazione verso le opere e l'importanza del fatto che tu compia la tua salvezza con timore e tremore. E invece che compite la vostra salvezza viene generalmente interpretato operate per la vostra salvezza con timore e tremore. E tu vieni esortato in tutte le opere che dovresti fare per Dio per poter essere salvato. E quelli che mettono l'enfasi su un evangelo delle opere, che non è un evangelo, perché se mi dici che devo fare delle opere per essere salvato, questa non è affatto una buona notizia, è una cattiva notizia. Usano spesso questo testo, ma non vanno al versetto successivo, dove dichiara poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare, per il suo beneplacito. Sta parlando di questo, è tutto qui. Vedete, Dio disse a Geremia, quando Israele aveva fallito completamente nell'osservare la legge, «Verranno i giorni, Geremia, in cui non scriverò più la legge su tavole di pietra, ma scriverò la mia legge sulle tavole di carne dei loro cuori. È Dio che opera in voi il volere. Come mi rivela Dio la sua volontà? Lui rivela la sua volontà tramite i desideri che mette nel nostro cuore,

0: non i desideri che ho nel mio cuore che vengono da me, ma lui mette nel mio cuore i suoi desideri, e quindi è lui che opera in noi il volere. Dio mette nel mio cuore il desiderio di fare qualcosa. Dio mi dà questo desiderio intenso di fare un'opera particolare, di andare in un posto particolare. E io scopro che quello che desidero, in realtà è Dio che rivela al mio cuore quello che vuole che io faccia. E quindi lui mette in me il volere, e poi mi dà la capacità di farlo, secondo il suo beneplacito. Diversi anni fa dovevo predicare a Ventura, una domenica sera, e così ho deciso di andare il sabato per passare la notte da mia zia a Santa Barbara, mia zia Lois, che ora si è trasferita e vive qui vicino, e lei faceva una fantastica enchilada, un piatto messicano. E così l'ho chiamata e le ho detto: «Metti sull'enchilada, sarò da te per cena, rimarrò a dormire e poi andrò a Ventura domani sera per predicare». Quindi sono partito per Santa Barbara, ero diretto verso la superstrada per Ventura, ma quando sono arrivato a Sunset Boulevard, ho pensato: è proprio una bellissima giornata, penso proprio che prenderò la litoranea, seguirò la Sunset Boulevard fino all'autostrada della Pacific Coast, è talmente una bella giornata, abbasserò il tettuccio della macchina e mi farò un bel giro attraverso Malibu, e farò questa strada per arrivare a Santa Barbara. Così potrò vedere l'oceano, perché amo fermarmi lì a Point Magoo e vedere il mare e le onde e gustarmi lo splendido panorama. E quindi ho pensato: va bene, faccio la litoranea, mi piace troppo il mare e la spiaggia. Così ho girato per Sunset Boulevard, ma mentre percorrevo la Sunset Boulevard ho pensato: oh mamma, non mi ricordavo che ci voleva così tanto per raggiungere la litoranea, forse ho sbagliato, probabilmente avrei dovuto rimanere sulla strada interna. Ma quando sono arrivato sulla litoranea, c'era una coppia che faceva l'autostop, e io ho sentito che era da egoisti starsene su una bella decappottabile tutto da solo, mentre qui ci sono queste due persone che cercano un passaggio. E così, di regola non prendo quelli che fanno l'autostop, ma in questo caso mi sono fermato e li ho fatti salire in macchina, e ho iniziato a testimoniare loro di Gesù Cristo, e prima che arrivassimo a Ventura, loro hanno deciso di accettare il Signore. Così li ho portati davanti alla chiesa dove dovevo predicare la sera dopo. E ho detto: guardate, se venite qui domani sera, mi farebbe molto piacere incontrarvi. L'uomo cercava lavoro, era un agricoltore e stava cercando lavoro a Los Angeles. E io gli ho detto: beh, non ci sono fattorie a Los Angeles. Comunque li ho salutati lì. Ho proseguito per Santa Barbara. E come in tanti altri casi ho pensato: probabilmente non li vedrò mai più. Ma la sera dopo, quando ero in chiesa a predicare e ho fatto l'appello, loro sono venuti avanti e hanno accettato Gesù Cristo pubblicamente. E l'uomo della chiesa, l'anziano che è venuto a pregare per loro, guarda caso era caposquadra e lavorava per un grosso ranch. E guarda caso aveva bisogno di una persona. Poteva dare loro un alloggio e provvedere per tutto il resto. Così sono venuti da me alla fine della riunione, insieme al signor Jenkins, e mi hanno detto: indovina cosa ci è successo, questo signore che ha pregato con noi è il caposquadra di questo ranch e gli ha dato lavoro. E io ho ripensato al giorno prima, a quando guidavo e all'improvviso ho avuto quest'ispirazione, perché non passare per la litoranea, e ho capito che era stato Dio a mettere nel mio cuore il volere. Quel pensiero è stato piantato nel mio cuore dal Signore, perché lui conosceva quella coppia che veniva dal Montana, che era in quella situazione disperata, di grande bisogno. Bisogno soprattutto di una reale esperienza con Gesù Cristo, e che aspettava solo che qualcuno venisse e annunciasse loro la verità. E così Dio è colui che opera in voi sia il volere che l'operare. Lui ti dà la capacità di fare, ma prima di tutto mette il volere nel tuo cuore. Ed è così che Dio guida. Spesso è tramite un'improvvisa ispirazione, un pensiero, un'idea. Dio opera in voi il volere e poi l'operare. E quindi di nuovo è qualcosa che inizia Dio. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, ma è Dio che in realtà opera in voi. È Dio che ha messo questo forte desiderio nel tuo cuore. E ora Dio farà in modo che questo possa realizzarsi. perché lui opera in voi sia il volere che l'operare per il suo beneplacito. E così il risultato è che quello che piace a me è quello che piace a lui, perché lui mette il desiderio nel mio cuore di fare quella cosa, e quindi diventa realmente il desiderio del mio cuore o della mia vita, e di conseguenza il piacere della mia vita. E di conseguenza posso dire insieme a Gesù: io mi diletto nel fare la tua volontà, o Signore. Perché? Perché lui l'ha piantata nel mio cuore. È Dio che opera in voi. Perciò fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ora, devo confessarvi che non mi riesce sempre di osservare questa particolare ingiunzione. Ci sono certi compiti che svolgo e che però faccio mormorando. Ma dov'è Romain? C'è da pulire questo disastro. Dov'è Romain? Perché non è qui? E penso, io ho cose più importanti da fare che ripulire questo disastro. Quindi non prendo sempre una A riguardo a questo verso. Spesso mi ritrovo a mormorare per le pressioni che ho addosso, per le cose. Ma Dio sta lavorando nel mio cuore in questo. Perché quando faccio le cose e mormoro, lui in genere mi parla e mi dice: per chi lo stai facendo? E naturalmente io devo rispondere: lo sto facendo per te, Signore. E lui dice: allora smetti di mormorare, o smetti di fare questa cosa. Sapete, Dio non vuole un servizio fatto contro voglia. Qualunque cosa fate in parola o in opera, fate ogni cosa alla gloria di Dio, e fatelo come al Signore. E fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione giusta e perversa, o storta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Così Paolo li esorta sul come devono servire il Signore. E l'effetto del loro servizio al Signore è che il cuore di Paolo si rallegra, perché vede che il suo ministero verso di loro è stato un ministero efficace, perché li ha portati ad avere l'attitudine e la mente di Cristo, che è stato disposto a lasciare la gloria per scendere in questo mondo maledetto dal peccato, per essere appeso ad una croce. Abbiate in voi questo pensiero, questo sentimento, e quando vedete l'opera e l'effetto dell'opera di Dio nel ministero, nei cuori delle persone, questo dà tanta gioia. Paolo dice: ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, se prendono la mia vita, se muoio per questo, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, mi rallegro del fatto che Dio ha operato in voi. Morirò felice, sapendo che Dio ha operato nella vostra vita tramite il mio ministero. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Se prendono la mia vita, rallegratevi con me, non piangete. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Ora, questa è un'affermazione molto interessante da parte di Paolo. Lui sta mandando Timoteo perché Timoteo ha il suo stesso cuore, il suo stesso peso. E Paolo dice: non ho nessun altro che ha realmente lo stesso sentimento che ho io per voi e per l'opera. È davvero molto difficile trovare qualcuno che ha lo stesso cuore, lo stesso sentimento dell'apostolo Paolo. Uno che è disposto a dare se stesso così generosamente, uno che cerca così poco per se stesso, mentre è sempre interessato ai bisogni degli altri e al bene degli altri. È difficile trovare questo genere di ministri, uno che è così attento e meticoloso circa le cose del Signore. Paolo dice: non ho realmente nessun altro oltre Timoteo, che ha la mia stessa mente, il mio stesso cuore e il mio stesso interesse per la vostra condizione. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Che triste accusa contro i ministri, persino quelli che accompagnano Paolo, quelli che stanno con Paolo. Mando Timoteo perché lui ha il mio stesso cuore per voi. A lui importa di voi come a me. La maggior parte degli altri pensano a se stessi più di quanto pensano a voi. Pensano al loro proprio bene più che al vostro bene. Cioè il sentimento che è stato in Cristo non è in loro, lui che ha svuotato se stesso. Ma voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve un padre. Spero dunque di mandarvelo subito, appena vedrò come stanno le cose che mi riguardano. Appena potrò liberarlo, ve lo manderò. Ora ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Se Cesare mi fa uscire di qui, spero di poter venire da voi. Tuttavia ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. In altre parole, lui mi ha portato la vostra offerta e ha amministrato i miei bisogni. Poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato e molto vicino alla morte. Ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Quindi Epafrodito era quasi morto, era stato davvero molto male, e loro avevano sentito della sua malattia, ed erano stati molto preoccupati per lui. E quindi Epafrodito era preoccupato del fatto che loro stessero in ansia per lui, a causa della sua malattia. È interessante. Paolo aveva un eccezionale ministero di guarigione. Tanti miracoli venivano fatti per suo mezzo. Eppure parla del fatto che Epafrodito stava quasi morendo per questa malattia. Perché Dio non guarisce tutti? Perché Dio guarisce alcuni e non guarisce altri? Ehi, non avremo mai la risposta per questo. State attenti a quelli che hanno tutte le risposte in merito alla guarigione o in merito alle opere di Dio. Guai perché di Dio. Dio dice: le mie vie non sono le vostre vie, vanno al di là della vostra comprensione. Non lo sappiamo, ed è sbagliato dare la colpa alla persona malata. Questa è l'ultima cosa di cui hanno bisogno. Voi che entrate e dite: beh, fratello, ci deve essere qualcosa che non va in te, un qualche peccato nella tua vita, per cui sei così malato. È semplicemente che non hai abbastanza fede. E se solo tu credessi in Dio, potresti alzarti da questo letto e camminare. Stai pronunciando le parole sbagliate. Non dire mi sento male, di mi sento benissimo.
1: Mi sento benissimo.
0: Non sarà questo a compiere il miracolo. Dio guarisce, io lo credo. Io sono stato guarito molte volte, lo so. Ma Dio non guarisce tutti. Lo riconosco. E il perché non lo so. Ho conosciuto dei farabutti che sono stati guariti, e ho conosciuto persone molto sante che non sono state guarite, ma sono morte. Non ha niente a che fare con la giustizia di una persona, non ha niente a che fare con la fede di una persona. La guarigione è un'opera di Dio, ed è nella sovranità di Dio, ed è nelle mani di Dio. È sbagliato mettere il peso sopra le persone che sono malate, o sopra i nostri familiari. E io reputo spazzatura i messaggi che dicono che Dio desidera che tutti siano guariti. Così Paolo dice: ve l'ho mandato perciò, Epafrodito, con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare ed io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita, per supplire ai servizi che voi non potevate prestarmi. Quindi lui ha messo a repentaglio la sua stessa vita, per portare il loro aiuto a Paolo. E Paolo lo apprezza molto questo, e lo rimanda indietro con questa lode per la sua fedeltà.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

È una grande gioia per me essere nuovamente qua con voi e riprendere lo studio del Vangelo di Matteo. In questi ultimi giorni stiamo studiando quelli che sono stati i momenti più duri per il Signore Gesù quando stava fisicamente sulla terra. E oggi vorrei riprendere il nostro studio leggendo Matteo capitolo 27 dal versetto 38 fino al versetto 42. Allora furono crocifissi insieme con Gesù due ladroni, uno a destra e l'altro alla sinistra. E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano a Gesù, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi giù dalla croce». Nella stessa maniera i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, dato che il re di Israele scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui». «Se tu sei il figlio di Dio», dicevano, «scendi dalla croce». Ebbene, paradossalmente Gesù non scendeva dalla croce proprio perché era il figlio di Dio. A quel punto non aveva più nulla da provare, non gli restava altro da fare se non morire per i peccati dell'umanità. Rileggendo questi versetti, resto ancora colpito dalla crudeltà umana. Dopo avergli inflitto tante sofferenze, verrebbe logico pensare che l'avrebbero lasciato sulla croce a morire in pace. Invece vogliono deriderlo e godersi lo spettacolo sino alla fine. C'è tuttavia una verità nelle parole dei capi religiosi quando dicono: «Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso». Gesù infatti doveva morire sulla croce. Se fosse sceso dalla croce, noi avremmo dovuto pagare con la morte per i nostri peccati, semplicemente perché ce lo meritiamo, perché siamo peccatori e meritiamo l'inferno. Perciò Gesù Cristo, morendo, prende il nostro posto là, su quella croce. Nell'ultimo versetto abbiamo letto una provocazione della folla: «Scendi dalla croce e noi ti crederemo». Amici, pensate veramente che gli avrebbero creduto se Gesù fosse sceso dalla croce? Io credo proprio di no. Nei prossimi versetti leggiamo ancora queste parole: «Se confidato in Dio, lo liberi ora, se egli lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 43 e 44. Da questi versetti apprendiamo che la folla sapeva perfettamente che Gesù affermava di essere il figlio di Dio. Nell'ultimo versetto vediamo che Matteo richiama la nostra attenzione sul fatto che i ladroni crocifissi con lui imitavano i capi religiosi facendosi beffe di Gesù. L'evangelista Matteo non richiama la nostra attenzione sul fatto che uno dei ladri alla fine si pentì e si raccomandò a Gesù affinché si ricordasse di lui quando era nel suo regno. In effetti, il regno presentato nel Vangelo di Matteo è il regno di questa terra, il regno che Gesù stabilirà alla sua seconda venuta, mentre il ladrone che si pentì andò in paradiso con Cristo quello stesso giorno. Ora, amici, leggiamo Matteo capitolo 27, versetto 45 e 46. «Ora, dall'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, che vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Gesù fu crocifisso alla terza ora, cioè alle 9 del mattino. A mezzogiorno l'uomo aveva già compiuto su di lui tutto ciò che poteva. L'uomo aveva infierito sul figlio di Dio con tutto il suo odio. Ed ecco che a mezzogiorno calò l'oscurità e quella croce divenne un altare su cui l'agnello che toglie i peccati del mondo veniva offerto. Il grido di Gesù ci riporta al Salmo 22, che inizia con queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito?» Ma Dio, nella sua santità, non poteva più soccorrere il suo figlio, coperto com'era da tutti i peccati dell'umanità. Gesù era l'unico che potesse pagare per noi, e lo fece
nonostante le sofferenze atroci che provò. Dunque, il nostro Salvatore dovette essere giustiziato per togliere il mio peccato e il tuo. Ma vediamo cosa accadde a questo punto, leggendo ancora alcuni versetti del capitolo 27 di Matteo. Alcuni degli astanti, udito questo, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto e postala in cima a una canna, gli diede da bere. Ma altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Di nuovo ciò che accadde ai piedi della croce risulta l'avverarsi della profezia che leggiamo nel Salmo 69, dove è scritto al versetto 21: «Anzi, mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto». L'ultimo versetto che abbiamo appena letto dice che Gesù rese lo spirito. Nella mia vita spesse volte ho assistito al rantolo della morte. Ebbene, il nostro Signore non lottò contro la morte. Gesù rese lo spirito di propria volontà. Ed ecco che nei prossimi versetti noteremo diversi fatti sconvolgenti. Il primo fu un terremoto. Un altro fatto straordinario fu che il velo del Tempio, la cortina che separava il luogo santissimo dal resto del Tempio, questa cortina si squarciò in due parti. Infatti leggiamo: «Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molte persone». Così è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 51 a 53. Abbiamo visto che il velo che divideva il luogo santissimo dal resto del Tempio si squarciò. Quel velo simboleggiava il corpo di Gesù. Quando il suo corpo fu dato sulla croce, quando Gesù ebbe pagato la pena per i nostri peccati con l'offerta del proprio corpo, allora, in quel momento, fu aperta la via per accedere alla presenza di Dio. Da quel momento in poi l'uomo non ha più avuto bisogno di un sacerdote per presentarsi a Dio. Ora ogni persona può accedere direttamente al trono di Dio per mezzo di Cristo. Amici, permettetemi di sottolineare che l'unica via per giungere al Padre è attraverso suo Figlio, come infatti leggiamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 5 e 6, dove è scritto: «Poiché c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti». Come abbiamo letto poc'anzi, alla morte di Gesù molti morti risuscitarono. Questo è un avvenimento menzionato soltanto dall'Evangelista Matteo. Personalmente desidererei saperne di più in merito. Tuttavia mi limito a dire che credo che le cose siano andate esattamente come Matteo le descrive e che quelli che risuscitarono facessero parte del gruppo che salì in cielo quando Cristo portò in cattività un gran numero di prigioni, come è scritto in Efesini, capitolo 4, versetto 8 a 10. Dunque, il terremoto che è stato menzionato in Matteo, capitolo 27, versetto 51, avvenne proprio per aprire le tombe e permettere che questi santi ne uscissero. Abbiamo letto anche che essi apparvero a molte persone. Certamente ci saranno stati diversi testimoni, diverse persone che incontrarono questi defunti risuscitati, i quali, secondo il resoconto che ne fa l'Evangelista Matteo, questi defunti risuscitati entrarono nella città santa, cioè Gerusalemme, e apparvero a molte persone. Ma continuiamo con la nostra lettura biblica e vediamo che succede ancora in concomitanza con la morte di Gesù. Leggo ancora alcuni versetti nel Vangelo di Matteo capitolo 27, dove è scritto: «Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose che erano successe, temettero grandemente, dicendo: veramente costui era il figlio di Dio».
Questo è scritto in Matteo capitolo 27, versetto 54. E nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 39, leggiamo queste parole. Il centurione, che era qui presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto morire a quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio, era il figliuol di Dio. E questa era indubbiamente una professione di fede, cioè il centurione pose la sua fede in Gesù per essere salvato. E io spero che anche tu fai la stessa cosa, poni la tua fede nel Signore Gesù per essere salvato. E con questa speranza ti saluto e ti rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

In Giuda, dopo la morte di Asa, era divenuto re suo figlio Giosafat, uno dei più saggi e più forti re di Giuda. Era salito al trono quando in Israele regnava ancora Acab e rimase saldamente al suo posto per 25 anni. Sotto di lui il regno acquistò fama e potenza. Giosafat servì il Signore con tutto il cuore, ripulì il paese dagli idoli con ancora maggior scrupolo di suo padre e richiamò il popolo all'adorazione del vero Dio. Il suo zelo per l'Eterno lo spinse a inviare principi, sacerdoti e altri leviti in tutto Giuda perché insegnassero la legge di Dio ai suoi sudditi. Voleva che il popolo imparasse a servire l'Eterno e si adoperò grandemente a questo fine. Il Signore premiò la sua fedeltà, rendendolo forte nel suo paese e temuto e onorato dalle nazioni vicine. Giudei e stranieri gli recavano doni ragguardevoli, aumentando in tal modo la prosperità della sua casa. Giosafat desiderava pace e giustizia nel suo regno e a tale scopo stabilì dei giudici nelle varie città. Anche in ciò usò oculatezza e diede precise disposizioni riguardo a questo ufficio. «Badate bene a quello che fate», disse nel distribuire gli incarichi, «perché voi non amministrate la giustizia per servire ad un uomo, ma per servire all'Eterno, il quale sarà presente tra voi quando giudicherete. Abbiate dunque timore dell'Eterno e agite con circospezione, perché il Signore, nostro Dio, non ammette né perversità né riguarda qualità di persone né accettazione di doni». Avvenne una volta, durante il suo regno, che i Moabiti, gli Ammoniti e altri ancora si accordarono per muovergli guerra. Quando lo seppe, Giosafat ebbe paura, perché i nemici alleati tra loro formavano un esercito massiccio ed agguerrito. Per prima cosa cercò l'Eterno. Bandì un digiuno in Giuda e radunò il popolo affinché tutti implorassero l'aiuto del Signore. Poi, stando in piedi in mezzo al popolo, davanti al Signore, re Giosafat disse: «O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il Dio dei cieli? Non sei tu che domini tutti i regni delle nazioni? E non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo tale che nessuno ti può resistere?» Giosafat rievocò la sua assistenza in tempi passati e le promesse che Dio aveva fatto al suo popolo. Poi aggiunse: «O Dio nostro, non farai tu giustizia di Ammon, di Moab e di quanti si sono uniti a loro? Perché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che si avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono rivolti a te». Tutto Giuda aveva seguito questa preghiera davanti al Signore, comprese le donne e i bambini. Ad un certo momento un levita di nome Jahaziel prese a parlare da parte di Dio: «State a sentire voi tutti, figli di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così vi dice l'Eterno: non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine, perché non sarete voi a dar battaglia, ma il Signore. Non sarete voi a combattere. Domani uscirete contro il nemico e starete a vedere come l'Eterno ve ne libererà». Giosafat e tutto Giuda si prostrarono davanti al Signore, lo adorarono e da ogni parte si levarono a gran voce lodi al suo nome. Il giorno seguente, mentre marciavano contro il nemico, gli uomini di Giuda innalzavano lodi a Dio e cantavano: «Celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo». Mentre cantavano, il Signore fece in modo che tra gli eserciti che si erano alleati contro Giuda scoppiasse una contesa. Lottarono tra loro e si massacrarono a vicenda. Così, quando Giuda giunse in vista dei nemici, li trovò tutti morti. Nel muovere contro Giuda avevano portato con sé una gran quantità di rifornimenti e di cose di valore. Ora tutto giaceva abbandonato nel campo tra i morti. I seguaci di Giosafat se ne impadronirono e misero insieme un ingente bottino. Poi tornarono indietro vittoriosi e carichi di spoglie senza aver messo mano alle armi. La parola di Dio si era perfettamente adempiuta. Egli aveva combattuto per loro e li aveva salvati dai nemici. I giudei erano pieni di riconoscenza e rientrarono a Gerusalemme cantando altri inni di lode al Signore. Giosafat fu fedele al Signore durante tutta la sua vita e gli obbedì con cuore integro, ma dispiacque a Dio nello stringere relazioni di amicizia e di alleanza
coi malvagi re del nord. In occasione della guerra compiuta a fianco del perverso Acab contro i Siri, che presidiavano la città di Ramoth, un profeta lo aveva ripreso perché si era messo con coloro che odiavano l'Eterno. Nonostante l'aperto rimprovero, Giosafat rimase in relazioni amichevoli anche con Acazia, figlio di Acab, che era succeduto al padre sul trono di Israele. Una volta divennero persino soci nell'armare una flotta destinata al commercio marittimo, ma Dio dimostrò la sua disapprovazione facendo naufragare tutte le navi. L'iniziativa non ebbe più seguito, ma in questa circostanza un altro profeta di Dio ebbe a dire a Giosafat: «Il Signore ha distrutto l'opera tua, perché ti sei associato con Acazia».

Mentre su Giuda regnava il bravo re Giosafat, Acab era morto e suo figlio Acazia gli era succeduto sul trono di Israele. Il regno di Acazia fu molto breve. Nel periodo in cui stette sul trono, non si allontanò dalle vie malvagie seguite da suo padre e da sua madre e peccò gravemente agli occhi del Signore, persistendo nell'adorazione di Baal, come avevano fatto i

0: ad una grata malfissata o poco robusta e precipitò di sotto, ferendosi gravemente. Il re era ansioso di sapere se si sarebbe ristabilito e, anziché rivolgersi al Signore, mandò dei messi ad Ecron a consultare il dio Baal-Zebub. Il Signore ne avvertì Elia e gli disse di farsi incontro ai messaggeri del re con queste parole:
1: «È forse perché non v'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron? Perciò così dice l'Eterno: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai».
0: Elia eseguì gli ordini del Signore e poi se ne andò per la sua strada. I messi tornarono subito dal re, il quale chiese sorpreso: «Perché siete tornati?»
1: «Un uomo ci è venuto incontro e ci ha rimandati da te con l'incarico di darti un messaggio da parte di Dio».
0: E gli ripeterono le parole del profeta.
1: «Che aspetto aveva l'uomo che vi ha detto queste cose?»
0: domandò Acazia.
1: «Era un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio ai fianchi. È Elia, il Tishbita!»
0: esclamò il re. Acazia mandò una compagnia di 50 uomini col loro comandante da Elia perché lo prendessero e lo conducessero da lui. Probabilmente voleva punirlo a causa della profezia sfavorevole che gli aveva fatto pervenire. Né Acazia né i soldati che lo servivano avevano il timor di Dio, dal momento che si proponevano di catturare con la forza un suo profeta. Giunti da Elia gli dissero:
1: «O uomo di Dio, il re ti ordina di venire con noi».
0: «Se io sono un uomo di Dio», rispose Elia al capitano, «scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini». E dal cielo scese un fuoco che divorò in un attimo il comandante e i 50 uomini. Acazia insisté nel non volersi piegare davanti a Dio e mandò da Elia un altro capitano con altri 50 soldati.
1: «O uomo di Dio», disse il comandante ad Elia, «il re ti ordina di venire immediatamente».
0: Ma Elia rispose nello stesso modo in cui aveva risposto la prima volta e il fuoco consumò anche questa compagnia di soldati. Il cuore di Acazia si mantenne duro e per la terza volta mandò da Elia un gruppo di soldati simile al precedente. Malgrado la caparbietà di Acazia, il capitano di questi 50 uomini non si rivolse ad Elia col tono perentorio che avevano usato gli altri, ma giunto alla presenza del profeta si gettò in ginocchio davanti a lui.
1: «O uomo di Dio», supplicò umilmente, «ti prego, abbi riguardo alla mia vita e a quella dei 50 tuoi servi che sono con me. Il fuoco disceso dal cielo ha divorato i primi due capitani coi loro uomini, ma ora sia la mia vita preziosa ai tuoi occhi».
0: Il Signore agisce sempre con giustizia, perciò vedendo che questi uomini si erano umiliati davanti a lui e al suo profeta, volle risparmiare le loro vite e disse ad Elia: «Vai pure con lui, non temere». Elia seguì il capitano e andò a presentarsi al re.
1: «Così dice l'Eterno», disse ad Acazia, «poiché tu hai mandato dei messi a consultare Baal-Zebub, dio di Ecron, quasi che in Israele non ci fosse alcun dio da poter consultare, non scenderai più dal letto sul quale sei salito, ma certamente vi morrai».
0: Il malvagio re Acab, con la moglie Izebel, ancor peggiore di lui, e il figlio Acazia che gli era succeduto al trono, avevano fatto molto male alla testimonianza del nome del Signore in tutto Israele, ma per mezzo del profeta Elia il nome dell'Eterno non poté venir rigettato, e quello che fece questo profeta, ispirato da Dio, fu per il popolo una dimostrazione che l'Eterno era in Israele e che non era pronto a ritirarsi e lasciare campo libero al culto e all'adorazione dell'idolo di Baal. Il Signore amava il suo popolo e non voleva vederlo trascinato ad una corruzione idolatra sempre più profonda a causa dei suoi re malvagi. Acazia non si rimise più dalle ferite riportate e morì, secondo la parola del Signore. Non avendo lasciato figli, salì al trono suo fratello Jeoram.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Io vorrei considerare l'interpretazione di un genere letterario che sono le parabole, perché ritengo possa avere qualche interesse. Dopo avrei un'introduzione alla poesia ebraica, però non è che sia un granché di stimolante, e l'analisi di un genere fisso di interpretazione. Avrei scelto il dispensazionalismo di Darby, ma penso che lo conosciate abbastanza. Pertanto io concluderei l'esposizione per poi dedicarmi all'esame di quel compitino che vi ho lasciato, cioè il capitolo 25 di Matteo, soprattutto l'ultima parte, quella che riguarda il giudizio, così chiamato, delle nazioni. E vedremo magari che ci riserverà qualche sorpresa un'analisi di questo genere. Poi potremo fare, se rimane il tempo, qualche altro piccolo esempio e concluderemo la nostra indagine, diciamo, ermeneutica. Le parabole. Dunque, nei 7 punti che noi abbiamo considerato e che ripeto velocemente, la prima regola è di non separare mai il testo dal suo contesto. La seconda è di ricercare l'armonia con tutta la scrittura, non un testo che ci dica qualche cosa che non trova riscontro nella scrittura. Il terzo consiste in una seria analisi letterale per individuare con esattezza il genere letterario, perché nella Bibbia abbiamo diversi generi letterari, poi riconoscere la redazione che lo Spirito Santo ha suggerito agli scrittori sacri. Il quarto punto, vedere il valore delle parole, perché le parole rimangono le stesse, ma il loro significato cambia nel tempo. Poi, naturalmente, un'analisi, diciamo così, del tempo, del periodo in cui è stato scritto quel libro. Gli scritti più recenti della Bibbia risalgono a circa 2000 anni fa, pertanto non è proprio l'altro giorno. E le cose, le tradizioni, la cultura, le leggi, eccetera, eccetera, sono diverse. Poi un'altra cosa che ci raccomandiamo, il sesto punto, di osservare è di dividere o di distinguere le tesi dai temi, cioè analizzare la struttura del testo, perché ci sono delle tesi, ciò che è posto, che sono vincolanti e su cui non si può trasgredire, diciamo, mentre ci sono dei temi, abbiamo fatto degli esempi che poi potrete riascoltare, dei temi che permettono una certa flessibilità. Questi temi normalmente abbracciano le tesi, sono la cornice delle tesi. E in ultima analisi bisogna estrapolare dal testo il significato, cioè la verità oggettiva corrispondente alla somma scritturale, dalla quale possiamo trarre diversi sensi, cioè delle applicazioni alla nostra vita, al nostro tempo, alle nostre circostanze, eccetera, eccetera, eccetera. Però una cosa molto importante è quella di estrapolare la verità, cioè la verità è sempre unica. Sulla base di quella verità possiamo trarne dei sensi per la nostra vita. E il consiglio che vi lasciavo era quello di tenere una Bibbia aperta su un testo che vi piaccia in casa vostra, sul comodino, sulla credenza, dove volete, e di leggere anche più volte al giorno lo stesso testo. È un gioco che potete fare con i salmi, per esempio. I salmi hanno una caratteristica particolare, perché sono preghiere, ma e qui dovremmo anche studiare la preghiera, ma sono preghiere ispirate da Dio, perché il Salmo è parola di Dio. Pertanto è qualche cosa che da Dio scende nell'uomo, lavora nell'uomo e torna a Dio secondo le circostanze che lo scrittore sacro sentiva in quel momento. Ecco, voi prendete un Salmo che vi piaccia, più o meno lungo, come volete, e tenetelo aperto lì. Tutti i giorni, leggetelo anche più volte, non vi preoccupate, lasciate che la parola si depositi nella vostra mente, nel vostro cuore, e scoprirete una cosa fantastica. Scoprirete che il Salmo oggettivamente è sempre quello, non è che cambi, è sempre quello, ma vi parlerà in un modo diverso, a seconda di quello che siete voi, perché voi cambiate, la parola no. Ma voi cambiate, allora in un momento di euforia vi parlerà per la gioia, in un altro momento magari di tristezza, penso che l'abbiate anche voi ogni tanto, va bene? Quel salmo vi consolerà, vi incoraggerà, vi dirà qualche cosa. Il salmo rimane lo stesso. Allora, la verità del salmo è quella, il significato, ma il senso sarà diverso a seconda di quello che siete voi. Però l'importante è che sia quel senso corrispondente alla stessa medesima verità. Provate, poi magari fra qualche mese, se ci vediamo, mi direte avevi torto o avevi ragione, insomma. Bene, un argomento molto importante, o un genere letterario molto importante, sono le parabole. E qui parliamo di genere letterario che richiede una certa interpretazione, e vedremo anche che sconfineremo nel ragionare sulla redazione voluta dal Signore intorno a questo genere letterario. Vi ho già citato Dupont, è un commentatore, un esegeta cattolico molto serio. Bene, ha scritto anche un libro sul metodo parabolico di Gesù e dice: Gesù parla spesso in parabole per far capire meglio ai suoi ascoltatori il comportamento in cui vuole impegnarli o da cui farebbero bene a distogliersi. Allora, cos'è la parabola? Perché Gesù parlava in parabole? Vi dirò subito che le parabole sono già presenti nell'Antico Testamento. Vi ricordate il peccato di Davide? Davide vede Betsabea, la sceglie, la vuole, la conquista, va bene, poi fa uccidere Uria, e lì interviene il profeta Natan. E dice: un uomo che aveva tanti greggi, gli arriva un ospite a casa e va a prendere l'unica pecora di quel povero disgraziato là, la uccide e la offre. E Davide, arrabbiato, dice: quell'uomo merita la morte. E lì pensate alla forza, alla grandezza, al coraggio, alla fedeltà di Natan, che dice: quell'uomo sei tu. E da lì comincia la denuncia del peccato. Ma Natan si è servito di che cosa? Di una parabola. Una parabola per far capire a Davide il suo errore. Bene, le parabole, dicevo, sono già presenti nell'Antico Testamento, occupano un posto importante nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Non sono presenti nell'Evangelo di Giovanni, anzi Giovanni non usa neanche il termine parabole, ma parla di similitudini, ma il genere proprio letterario della parabola nel Vangelo di Giovanni non c'è. L'ebraico masal nell'Antico Testamento ha diversi significati. Masal significa parabola, metafora, paragone, allegoria, discorso figurato. L'ebraico è una lingua, come dire, un po' monolitica. Un termine ha diversi significati, non è una lingua sfumata. Noi in italiano abbiamo una ricchezza di termini per dire le cose che da un lato rende il discorso molto più comprensibile, molto più preciso, però logicamente offre anche maggiori difficoltà, perlomeno per chi lo deve imparare. Il greco del Nuovo Testamento ha parabolè ed è l'unione di due parole, para e ballo, che vogliono dire metto vicino, metto accanto, istituisco un confronto. E parabolè ha il significato di paragone, di esempio, di comparazione, di similitudine sviluppata in un racconto. La redazione voluta dallo Spirito Santo nell'ispirare gli scrittori sacri spiega il motivo per cui troviamo nei Vangeli, ripeto, sinottici, parabole raggruppate a seconda del loro tema. Per esempio, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole, tutte simili, sul regno dei cieli. Ora, è impensabile che Gesù le abbia espresse tutti insieme. Non avrebbe avuto senso. Ma questa è una questione redazionale e la dobbiamo tenere presente. Allora, nel capitolo 13 di Matteo abbiamo una serie di parabole il cui tema è il regno dei cieli. È logico che Gesù non le ha espresse una in fila all'altra, le ha espresse in occasioni diverse, ma lo Spirito di Dio ha voluto che Matteo le raggruppasse insieme per fare diversi esempi sullo stesso tema. Matteo 18, per esempio, c'è una serie di parabole sui rapporti fraterni. Luca 14 sul discepolato, Luca 18 sulla preghiera. Pertanto vedete che non possiamo cogliere da questi scritti un insegnamento così cronologico come alcuni vorrebbero. Gesù non li ha espresse uno in fila all'altra, ma è l'autore sacro, che è ispirato dallo Spirito, le ha raggruppate. Questa si chiama la redazione. La redazione. Poi abbiamo anche parabole in coppia, cioè sono due comparazioni, due parabole che con immagini diverse esprimono lo stesso pensiero. Per esempio in Matteo 5, 14 e 15, Matteo 6, 26, 30, eccetera. Ci sono delle parabole, delle comparazioni che hanno due immagini, ma vogliono dire praticamente la stessa cosa. L'esegeta cristiano deve tenere a mente queste cose, perché altrimenti può nascere una certa confusione. Oppure in Matteo 22, 1, 10, per esempio, ma ci sono altri testi, abbiamo l'esempio di una fusione di parabole. Due parabole o anche più che vengono fuse insieme per dare un solo insegnamento. L'argomento è lo stesso, ma possiamo pensare che sia per le parabole raggruppate a seconda del loro tema, sia per le parabole in coppia, sia per le parabole fuse insieme, Gesù le abbia espresse in una maniera divisa, cioè in occasioni diverse. Lo dobbiamo tenere presente in sede esegetica. Perché Gesù parlava in parabole? Beh, è anche semplice. Parlava in parabole per non scontrarsi direttamente con l'interlocutore. È una tecnica, ma lo facevano anche i profeti dell'Antico Testamento. Allora, voglio far capire una cosa a una persona, ma non mi voglio scontrare con la persona. Va bene, voglio che la capisca da sola, e allora uso una parabola. La persona che ode questa parabola si riconosce in qualche personaggio della parabola, nella verità che la parabola mette davanti, e è colpito, è toccato, senza entrare in discussione diretta, senza urtarsi, possiamo dire, con l'interlocutore. Se volete, è un mezzo molto delicato, molto amorevole di parlare alle persone. Se a una persona gli diciamo una verità nuda e cruda, diretta, probabilmente lo feriamo. Se gliela facciamo capire, è una cosa molto diversa. E questo ci insegna anche che nel nostro dialogo con le persone, nell'azione pastorale, nella Chiesa, non è mai bene essere diretti, cioè colpire la persona, perché si creano delle situazioni a volte gravi. Ma bisogna cercare di fare capire la verità biblica in una maniera più morbida. Qualcuno diceva che fare del bene a una persona non significa mettersi davanti, va bene? Ma mettersi di fianco e camminare nella stessa direzione per fargli capire come si deve camminare. La parabola si distingue nettamente dalla allegoria, ma l'allegoria nelle scritture è definita parabola. Sono due cose diverse, però non troverete mai nella scrittura il parlare allegorico, cioè dell'allegoria, anche se le allegorie sono presenti nella scrittura, ma sono chiamate parabole. Cos'è l'allegoria? L'allegoria è un racconto in cui ogni particolare acquista un significato. Facciamo un esempio di allegoria? Avete in mente un'allegoria? Che è chiamata parabola, nel testo sacro. La parabola del seminatore. È un'allegoria, capitolo 13 di Matteo. È insieme alle parabole sul regno dei cieli. E cosa dice Gesù? Che il regno dei cieli è simile a un seminatore che è uscito fuori a seminare. Giusto? Un'altra parabola? Matteo 13 sempre, è la parabola delle zizzanie. Come riconosciamo la parabola dall'allegoria? Questo è il punto. E guardate che è di una semplicità estrema. Perché l'allegoria richiede un tipo di interpretazione, mentre la parabola ne ha un altro, assoluto. E quando noi, e poi vedremo un paio di esempi, interpretiamo una parabola come un'allegoria, faremo dire alla Bibbia qualcosa che non dice. La parabola ha la sua interpretazione, che vedremo, l'allegoria ne ha un'altra. Ma noi abbiamo bisogno, prima di tutto, di distinguere l'allegoria dalla parabola, perché altrimenti facciamo confusione. Bene, le parabole, cioè le allegorie sono spiegate dallo stesso Signore. Difatti la parabola del seminatore, dopo Gesù, la spiega. Il seme è la parola di Dio, il terreno su cui gli uccelli portano via il seme della parola di Dio sono i cuori duri. Poi ci sono quelli che hanno poco terreno sotto, pertanto sembra che attecchisca subito la parola, ma poi non va avanti. E poi c'è il terreno in mezzo ai rovi che soffocano la parola di Dio. E poi, finalmente, c'è il terreno buono che fa fruttare quel seme e rende 40, 60, 100, eccetera. Ma la spiegazione l'abbiamo dal Signore Gesù. La parabola delle zizzanie è chiamata parabola, ma è Gesù che la spiega, perché a un certo momento i discepoli gli chiedono: cosa vuol dire quello che tu stai dicendo? Vuol dire che il campo è il mondo, e nel mondo c'è il seme buono, c'è il grano buono, ma in mezzo al grano buono cosa c'è? La zizzania. E la zizzania è molto molto simile al grano. Pertanto non andate là col pensiero di togliere la zizzania in mezzo al grano, perché potreste sradicare anche il grano. E questo ci parla del regno dei cieli, ci parla della Chiesa, ci parla che non tutti coloro che si dicono cristiani sono veramente tali, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo poi lavorarci sopra, ma questa è un'allegoria, e l'allegoria vede un significato in ogni particolare del racconto. La parabola assolutamente no. La parabola ha una sola verità. Tutto il racconto è contorno, ma mette in luce una sola verità. E Gesù usava questo modo pratico per avere un'occasione di dialogo e per far capire quella verità che voleva far capire. E come dicevo, lo scopo è di far comprendere una particolare verità senza entrare in conflitto diretto con l'interlocutore. Nella parabola l'altro si può riconoscere. Vedete anche che le allegorie sono più di carattere generale, mentre la parabola è più diretta, va bene? E poi vedremo anche come capire il significato unico della parabola. Mentre l'allegoria, dicevo, possiede diversi significati, la parabola pone in evidenza una sola verità. E dov'è la chiave per comprendere questa verità? Beh, ritorniamo ad un concetto ermeneutico, esegetico, che abbiamo già visto: è nel suo contesto. Il contesto della parabola può essere storico o letterario, ma dal suo contesto possiamo comprendere il significato della parabola. Cosa vuol dire un contesto storico o letterario? Bene, vuol dire questo, che o Gesù rispondendo a qualcuno, e questo è il contesto storico, poi lo vediamo, va bene, ha espresso una parabola per far capire quella verità che l'altro non capiva o faceva finta di non capire, va bene, oppure è il racconto, il contesto letterario della parola che ci indica quello che Gesù voleva dire attraverso la parabola. Ma il significato della parabola, che è sempre unico, lo dobbiamo trovare nel suo contesto. Non lo troviamo all'interno della parabola. Quando noi separiamo la parabola dal suo contesto, facilmente correremo il rischio di interpretarla, come adesso vedremo, come una allegoria. Bene, questo è l'errore più comune dell'interpretazione parabolica, cioè considerare le parabole come allegorie, cioè dare un significato ad ogni particolare del racconto, va bene, vedendolo sotto una particolare luce. E le conseguenze sono riconoscibili nell'allontanamento dell'esegeta dal significato reale della parabola. Ma non solo, c'è il rischio, cosa ancora più grave, di cadere in veri e propri errori dottrinali. Diciamo subito, la parabola non ha spessore dogmatico, non è dottrina, è pratica. La parabola vuole insegnare come si vive, non come si crede. È una cosa diversa. Pertanto deve avere un significato. Abbiamo detto che il significato è la verità che nasconde, che c'è nel testo, un significato particolarmente pratico. Però stiamo attenti, perché quando noi usiamo la parabola interpretandola come allegoria e volendole dare un significato dottrinale, molto spesso andiamo fuori da quello che è il concetto biblico o l'armonia biblica. E vi farò un esempio. Il desiderio di trovare nelle parabole un insegnamento più profondo, perché è questo poi che ci anima, non giustifica l'esegesi allegorica, perché la parabola tenta di chiarire semplicemente un argomento difficile confrontandolo con uno più facile e più conosciuto. È logico che le parabole che noi troviamo nei Vangeli sono parabole legate alla vita del tempo. Si parla di seminatori, vero? Si parla di briganti, si parla di preghiera, si parla di culto, si parla di cose che erano di tutti i giorni nella vita di Israele in quel tempo. Va bene, non possiamo pensare che parlasse di astronavi o di altre cose, perché non c'erano. La tecnica non era ancora arrivata lì. Pertanto Gesù prendeva degli esempi della vita di tutti i giorni per far capire in modo pratico una grande verità, ma una verità soprattutto pratica, non dottrinale, perché per la dottrina c'è un altro sistema, che è quello che Giovanni usa particolarmente, delle similitudini. Per esempio, conosciamo tutti la parabola del buon samaritano. Come nasce la parabola del buon samaritano? C'è un dottore della legge, capitolo 10 di Luca, che dice a Gesù: sintetizzami la legge. E Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, l'anima tua, la tua anima, eccetera, e ama il tuo prossimo come te stesso. E quello, dice la scrittura, volendo giustificarsi, cosa dice? Chi è il mio prossimo? E qui nasce la parabola del buon samaritano. Vedete che c'è nel contesto il corrispondente storico. Gesù sta rispondendo a qualcuno che gli ha fatto una domanda. Questo è il corrispondente storico. E noi non possiamo perdere di vista questo corrispondente storico nell'analizzare la parabola del buon samaritano. Cosa succede quando trattiamo, consideriamo la parabola del buon samaritano come un'allegoria? Allora quel povero viandante che viene attaccato dai ladroni è il peccatore, i ladroni sono il peccato, è lasciato là sulla strada mezzo morto, va bene? E qui ci ricamiamo sul peccato, su tutto quello. Poi passa un levita, il quale lo guarda da lontano e tira dritto. Ecco il fallimento della religione. Poi passa un sacerdote che tira dritto anche lui, ecco il fallimento del religioso. Poi passa un samaritano. Guardate che i samaritani erano cordialmente odiati dai giudei, eh? Pertanto Gesù rischia molto nel prendere ad esempio un samaritano. Va bene? Allora passa il samaritano che si prende cura di questo uomo. Il samaritano chi è? Gesù. È l'unico che si prende cura del peccatore, va bene? E cosa fa? Ah, gli lenisce le ferite con dell'olio. L'olio è figura dello Spirito Santo. E poi lo mette sulla sua cavalcatura. Anche la cavalcatura è figura dello Spirito Santo. Poi lo porta nella prima osteria, nella prima trattoria che trova, e quella è la chiesa, va bene? Poi dà dei soldi all'oste e dice: se spendi di più, quando ripasso te li do, te li restituisco, va bene? Dove è finito il senso della parabola? Non c'è più, non lo trovate più. Magari non si sono dette o non si sono pensate cose strampalate intorno alla dottrina cristiana, però il senso vero della parabola non c'è più. E qual era il senso vero della parabola? Che ciascuno che ci è vicino è il nostro prossimo e noi abbiamo dei doveri d'amore verso di lui. Vedete, qui c'è una comunità cinese, con tutto il rispetto, ma noi amiamo tanto i credenti cinesi, non questi, quelli là, perché in fondo poi non ci danno mica tanto fastidio, no? Anche i russi sono là, anche gli afghani sono là, siamo in comunione con loro, per carità, possiamo anche pregare per loro, per le chiese perseguitate, ma non sono tanto vicini. Ma il mio prossimo in questo momento siete voi e io sono il vostro prossimo. Il mio prossimo è la persona che incontro per la strada, che forse può avere bisogno di me. Il mio prossimo è il mio vicino di casa. Il mio prossimo è il mio collega di lavoro, il mio compagno di studi. È la persona che mi trovo vicino. Quello è il mio prossimo, cioè è il mio vicino. Il samaritano che faceva la stessa strada di quel povero disgraziato che si è imbattuto nei ladroni, non ci pensava neanche, non lo conosceva. Ma nel momento in cui ha visto un bisogno, quello è diventato il suo prossimo. Ed era questo che Gesù voleva far capire. Non voleva fare un'analisi dottrinale grandiosa del Vangelo. Voleva semplicemente stimolare una persona che aveva fatto quella domanda per giustificare se stesso, pertanto già si sentiva in colpa, dicendo: tu sei responsabile della vita, del bene di quella persona che casualmente, non l'è andata a cercare, ma casualmente ti trovi vicino. Perché non c'è il caso. C'è la volontà di Dio. E colui che noi troviamo vicino a noi, nel bisogno, in qualsiasi circostanza, è qualcuno che Dio ci ha messo vicino. Perché gli possiamo fare del bene. E guardate, io sono convinto di una cosa, che una parola, un sorriso, hanno un grande valore davanti a Dio quando sono fatti col cuore, in ubbidienza a Gesù. Purtroppo noi oggi, ma anche nel passato, non è che oggi sia peggio del passato, oggi siamo delle isole staccate dagli altri. E degli altri non ce ne importa niente. Niente. Una sera ero in macchina, fermo in una strada perché c'era traffico, aspettavo di poter andare, e un ragazzino in bicicletta sbucato da una strada laterale andava talmente forte che non ha potuto fare la voltata come voleva e mi è venuto a sbattere contro la macchina. Nessun danno, però è ruzzolato là per terra. Io sono sceso: ti sei fatto male, hai bisogno, cosa posso fare per te? Vuoi che telefoni a casa tua? Non lo so. No, grazie. Poi si è alzato e se n'è andato. Ma alla sera lui mi aveva dato il numero, gli ho telefonato: stai bene? Mi sembrava una cosa semplice. Un mese fa, andando a casa dalla riunione al bar, sono stato investito in bicicletta da un'auto. Il Signore mi ha messo gli angeli attorno, che non mi sono fatto un graffio, ma ha distrutto la bicicletta, ma però l'abbiamo messa a posto. E guardate, eravamo in via San Vitale, va bene? Gente sotto il portico, nessuno si è mosso. Anzi, anche quello che mi ha investito è andato via, galantuomo, Faccio per dire questo perché oggi non c'è più questo senso. Allora, credetemi, e qui la morale che voglio trarre, credetemi, la parola di Gesù attraverso la parabola del buon samaritano non è una parola inutile, non è una parola scontata, è una parola importante, perché io devo tenere a mente che colui che Dio mi mette vicino per qualsiasi cosa è il mio prossimo, che io debbo amare come amo Dio e come amo me stesso. Con questo non è facile, ma era proprio quello che Gesù voleva dire attraverso quella parabola. Analizziamo la parabola del buon samaritano alla luce della verità che vuole mettere in luce, e capiremo che il buon samaritano non è stata una cosa semplice: curare questo, portarlo, pagare, eccetera. È stato un autentico atto d'amore. Allora, lasciamo stare di paragonare questo allo spirito, alla chiesa, a tutta questa montatura, per mettere in luce, per me, per la mia vita, la verità che la parabola vuole esprimere. A volte noi, per arricchire la parola di Dio, finiamo per demolirla. Perché? Perché non sappiamo coglierne veramente il senso. Le parabole hanno una sola verità. Guardate, ci sono alcune parabole, 4 credo, che sono chiamate teologicamente parabole a doppio vertice, perché sembrano avere due verità, e hanno anche due vertici, due verità che emergono. Una di queste è la parabola del figliuol prodigo. È vero che questo uomo aveva preso i suoi soldi, se n'era andato via, li ha tutti spesi malamente, e poi torna al padre. È una grande verità, è una grande cosa che il padre lo accoglie. Ma il vertice veramente non è sul figliuol prodigo, è sul fratello del figliuol prodigo. E era questo l'insegnamento che Gesù voleva dare al suo popolo di Israele. Che? Cosa dice il figliuol prodigo? Il fratello del figliuol prodigo. Dice: lui se n'è andato, ha speso i tuoi soldi e tu lo accogli, ammazzi il vitello ingrassato, e io che sono sempre qui con te non mi hai mai concesso di ammazzare il vitello ingrassato. E il padre cosa gli dice? Tutto quello che è mio è tuo, perché non l'hai fatto? Pertanto voleva far capire agli giudei che vivevano da poveri, spiritualmente parlando, benché fossero ricchi. Allora possiamo vedere un doppio vertice in questa parabola, ma credetemi, il vertice vero e proprio è il secondo, cioè è centrato sul fratello del figliuol prodigo. Il primo è stato uno scapestrato che se n'è andato e si è divertito, se vogliamo. Va bene, e il padre lo accoglie. Questo ci insegna che Dio ci accoglie sempre quando andiamo a lui pentiti. Ma non è questo il vertice. Il vertice era che quel giudeo del fratello del figliuol prodigo, essendo ricco, viveva da povero. E guardate che qui abbiamo una grande lezione anche noi, perché noi come padre abbiamo l'Eterno, va bene? Il Dio creatore, Signore di tutte le cose. E quante volte viviamo da poveri in senso spirituale, perché non sappiamo cogliere quello che Egli ci dà. Un altro esempio, e lo troviamo in Matteo 25 ha due parabole, e il racconto di cui vi ho dato il compitino sul giudizio delle nazioni. Quella è la prima parabola, è quella delle 10 vergini, 5 sagge e 5 pazze o stolte. La seconda parabola è quella dei talenti. Ora, ditemi voi, che senso avrebbe, noi che interpretazione diamo alla parabola dei talenti? I talenti sono le capacità o i doni dello spirito per servire il Signore. Diamo questo valore? Generalmente sì, generalmente sì. E la consideriamo, questa parabola, un'allegoria. Allora, chi ha ricevuto 5 talenti ne fa fruttare altri 5, chi ne ha ricevuti 3 ne fa fruttare altri 3, ma c'è uno che ha ricevuto un talento solo e cosa fa? Fa un buco per terra, lo mette lì e quando torna il padrone dice: tomò, è il tuo, te lo rendo. Quando noi vediamo questa parabola in questa luce, ci stiamo dimenticando alcune regole elementari. Prima è quella del contesto. Ora notate, pensateci un attimo, Gesù non parlava di palo in frasca. Gesù esprime, prima di tutto c'è il sermone profetico di Gesù. Gesù parla nei capitoli precedenti, prima il 23 ce l'ha con gli scribi e i farisei ipocriti, poi parla del sermone profetico, degli avvenimenti di cui segni vediamo anche oggi se lo studiamo un pochino, e poi parla del suo ritorno. E cosa parla? Parla della parabola delle vergini. 10 vergini, 5 sagge, 5 stolte. E cosa vuol dire con quella parabola? Vuol dire: state attenti, vegliate, di avere veramente una fede salda, che non vi addormentiate sugli allori, cosa che la Chiesa si sta facendo in questo tempo. Cominciamo a vedere le prime avvisaglie dell'apostasia detta o citata da Paolo in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, va bene? State attenti, perché quando non pensate, il Signore verrà e voi sarete impreparati. Allora non ha importanza che siate vergini, cioè non ha importanza che voi partecipate a una chiesa, che facciate parte di un movimento, che preghiate, che abbiate la Bibbia sul comodino, lo dico in parole povere, vero? L'importante è che ci sia fede nel vostro cuore, che voi siate desti, che la vostra fiaccola sia accesa, perché il Signore verrà. Poi c'è la parabola dei talenti e poi c'è il giudizio sulle nazioni. E nel mezzo una parabola ecclesiale, perché i talenti o i doni spirituali o i carismi, mettetelo come volete, è un parlare ecclesiale. È un parlare di servizio. Ma qui stiamo parlando di cose totalmente diverse da tutto il suo contesto. Giusto? Non c'entra. È un discorso che non c'entra. E guardate che perfino l'ordine delle parole non sono il susseguirsi dei discorsi e degli eventi, ma l'ordine delle parole non è a caso nella Bibbia. Non è a caso. Vi faccio un esempio: gli angeli alla nascita di Gesù cosa dicono? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. Non ci può essere pace in terra finché l'uomo non darà gloria a Dio nei luoghi altissimi. Non dice pace in terra agli uomini che egli gradisce, che poi daranno gloria a Dio. No, prima c'è la gloria a Dio, poi c'è la pace in terra. Non possiamo invertire i valori. Un altro, alla resurrezione di Lazzaro, Gesù fa un'affermazione, uno dei 7 io sono che c'è nel Vangelo di Giovanni, è grandiosa, se ci fermiamo e ci pensiamo, è grandiosa. Io sono la resurrezione e la vita. Non dice io sono la vita e poi la resurrezione, no? Non esiste la resurrezione della carne, così come recita il credo cattolico. L'ho detto a un biblista, a un frate, il mese scorso. Non c'è la resurrezione della carne nella Bibbia. C'è la resurrezione dei morti. ma è dopo la risurrezione dei morti che l'uomo avrà la vita, non prima. Pertanto l'ordine delle parole è preciso nella scrittura: io sono la risurrezione e poi la vita. Noi non siamo immortali così di natura, diventeremo immortali attraverso la risurrezione. Il concetto di base del Vangelo che hanno predicato gli apostoli non è stata l'immortalità dell'anima. Quello è un concetto greco che non ha niente a che fare con la Bibbia. Poi, se volete, poi ne potremo parlare più a lungo. Va bene? La parola chiave è resurrezione. Se io sono immortale di natura, che me ne frega della resurrezione? Niente. Che importanza potrebbe avere per me la resurrezione? Tanto il mio corpo va nella tomba e finisce lì. Va bene? La mia anima vaga nel cielo perché è immortale. Cos'è che risorge? Non la carne, perché la carne dice: tu sei polvere e polvere ritornerai. Questo è un decreto di Dio, non l'ho mica detto io. Paolo al capitolo 15 della prima Corinzi dice che questo mortale è corruttibile, si dissolve nel sepolcro. Non c'è resurrezione di carne, ma c'è la resurrezione dai morti, è una cosa diversa. Poi c'è la vita, non prima, dopo. L'ordine nella Bibbia delle parole, la struttura del discorso è vincolante, non è a caso. Io posso sbagliare nel mio parlare, penso che sbagliamo tutti, delle volte diciamo delle cose che proprio non collimano alla perfezione, ma la scrittura no, la scrittura è la parola di Dio, va bene? Pertanto c'è un ordine: gloria a Dio, poi pace in terra, la resurrezione e poi la vita. E non viceversa, mai questo. Allora, che significato ha questa parabola dei talenti? Se non la vediamo come un'allegoria, cosa facciamo dire? Facciamo dire che Gesù è l'uomo duro che miete dove non ha seminato. È l'immagine di Gesù questa? Non credo proprio, almeno non è di quella del Gesù che conosco io, va bene? E poi c'è un'altra stortura dottrinale enorme: dato che questo qui, questo povero disgraziato, questo tapino, ha preso il talento, nel Vangelo di Luca sono mine, ma è sempre moneta, e l'ha messo per terra, l'ha sepolto lì così nessuno lo andava a prendere, cosa dice Gesù? Cioè, cosa dice il padrone? Non è Gesù. Cosa dice il padrone? Quel talento datolo a chi ha 10 talenti e questo buttatolo nelle tenebre di fuori, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Bolognese sgrinzlamant di denti. È terribile, è terribile. Va bene? Ecco, allora siamo salvati per opere. Tirate le somme. Se io non ho lavorato giustamente, il Signore ha tutto il diritto di buttarmi fuori. E vi sembra in corrispondenza, in armonia con la scrittura? Assolutamente no, assolutamente no. Dov'è l'errore? Che non abbiamo guardato al contesto, primo. In secondo luogo, che si è tentato di interpretare una parabola che ha una sola verità come se fosse una allegoria. Ma se noi la vediamo alla luce del suo contesto, cosa vuol dire Gesù? Vuol dire semplicemente: c'è chi ha ascoltato, ha udito, ha ricevuto più volte la parola di Dio, l'influenza dello Spirito Santo, la convinzione dello Spirito Santo, che sono cose che valgono ben più dei talenti come moneta, e le ha fatte fruttare. C'è invece chi ha ricevuto la stessa influenza dello Spirito Santo, la stessa parola di Dio, la stessa potenza spirituale, e non ne ha fatta nessuna stima. Allora è logico che sarà buttato nelle tenebre di fuori. Cioè, Gesù, attraverso la parabola dei talenti, non fa un discorso ecclesiastico, fa un discorso di salvezza. prima ha parlato a dei credenti, poi parla ancora agli apostoli, a dei credenti, dicendo: guardate bene che coloro che ricevono la vostra testimonianza, la vostra predicazione, la parola del Signore e l'azione dello Spirito Santo e non ne fanno nessuna stima, non hanno timore di me, saranno perduti. È semplice. E poi parlerà dopo del giudizio. Vi sembra che quadri? Pertanto l'interpretazione parabolica si deve orientare verso la motivazione che ha generato questa comparazione, questo paragone, parabola-paragone. Deve far emergere la centralità dell'insegnamento unico e profondo e deve, non ultimo, coinvolgere l'esegeta come ne fu coinvolto l'interlocutore.

sopra. Si ricama sopra la scena dell'aldilà, che è possibile dopo la risurrezione, visto che abbiamo un ricco cosciente e un Lazzaro cosciente. Qui non ci viene parlato di questo. Ma qual è l'insegnamento? Qual è l'insegnamento di fondo? Lo troviamo nel contesto, in fondo. Gesù vuol dire che se le persone non ascoltano la parola di Dio, non ascolteranno neanche se i morti risuscitano. E questo è l'insegnamento di fondo. E questo, da un lato, ci responsabilizza e responsabilizza tutti, ma questo ci incoraggia molto, perché vuol dire che quando noi predichiamo sono sconvolte le sfere spirituali che non vediamo dell'invisibile. Va bene? Satana trema quando noi predichiamo il Vangelo, ma se lo predichiamo rettamente, rettamente. Qualcuno mi chiedeva se quando ho lavorato con la cara Franca, ho collaborato, diciamo, con Radio Tao, se facevo degli appelli. Non posso fare degli appelli, a parte che non ci credo, non voglio muovere dei sentimentalismi psicologici all'interno della persona. Non è questa la conversione. Ma ho detto, sono anche in un ambiente cattolico, non posso mica dire non andate a messa ma venite da noi, scusate, sarebbe stata una cosa piuttosto scorretta, giusto? Ma io ho detto un'altra cosa, la mia preoccupazione, va bene, è quella di presentare il Vangelo nella sua purezza e nella sua integrità. Dio lo userà, Dio lo userà come lui vuole. E io non posso dirci proprio niente, ma la mia responsabilità non è quella di crescere il numero, va bene, che è una cosa che mi interessa, ma fino a un certo punto, ma è quella che le persone siano coscienti di aver ascoltato la parola di Dio. E so che quando annuncio la parola di Dio, quando voi annunciate la parola di Dio, se l'annunciate nella sua integrità, nella sua purezza, Satana è sconvolto e muove tutti i suoi demoni per togliere, secondo la parabola del seminatore, a meglio l'allegoria del seminatore, quella parola dal cuore delle persone. Quando noi preghiamo, quando noi predichiamo, credetemi, attorno a noi c'è uno sconvolgimento. Non lo vediamo, non lo avvertiamo, grazie al Signore, perché altrimenti saremmo spaventati, ma c'è uno sconvolgimento. Pensate quando Daniele ha pregato e si è presentato l'angelo Gabriele, ha detto sarei venuto prima, ma Satana mi ha impedito, poi finalmente Michele è intervenuto. Ma ci pensate? Nel mondo dello spirito non è un mondo così pacifico, così tranquillo come ci sembra a noi. È qualcosa di sconvolgente, perché c'è una lotta potente, profonda, terribile, da parte di Satana contro la parola di Dio. Bene, vi faccio notare che il Signore Gesù non solo ha parlato in parabole, ha agito in parabole, ha mangiato con i disprezzati, ha rinunciato al digiuno liturgico. Per principio non osservò il sabato. L'unico sabato in cui Gesù è riposato, sapete qual è? Quello nella tomba. Basta. È entrato trionfalmente in Gerusalemme. Ha scritto sulla polvere per terra. Cosa ha scritto non lo sappiamo, ma è significativo che abbia scritto sulla polvere per terra. Ha lavato i piedi dei discepoli, non come fa il Papa, una volta all'anno, piedi sterili, sterilizzati, che lui passa con uno stracciolino, no, ha lavato dei piedi sporchi, impolverati, infangati. È un agire in parabole. Oh, potessimo anche noi agire in parabole, cioè agire per dare un insegnamento, non tanti, ma un insegnamento al nostro prossimo. E questo ci fa comprendere che le parabole, pur essendo in sintonia con la verità, non possiedono

0: Chiedono uno spessore dottrinale, ma hanno un insegnamento pratico, un insegnamento concreto, un insegnamento da praticare in ogni giorno della nostra vita. E concludo, e ora sì, concludo con una frase del grande Spurgeon, bellissima. Chi crede a ciò che conosce, chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. Chi crede a ciò che conosce, presto conoscerà più chiaramente ciò che crede. È un giro. È come una vite che va sempre più in profondità nella conoscenza di Dio. Pertanto il Signore ci aiuti a comprendere sempre di più la parola, ad amarla sempre di più, a studiarla con più efficacia, con più interesse e a non accontentarci di quello che sappiamo. Sapete, un male che nella mia ormai lunga vita ho sperimentato, noi uomini e donne siamo sempre contenti di ciò che abbiamo spiritualmente e scontenti di ciò che abbiamo materialmente. Siamo sempre tesi a voler di più materialmente. Spiritualmente andiamo bene, siamo soddisfatti, la nostra preghierina quotidiana, se non domenicale. La Bibbia si racconta che un uomo, un credente, era andato a prendere un altro credente per andare al culto, passava di lì, dice: vieni al culto? Sì, sì, vengo. Allora andiamo insieme, bene. E allora, quando è stato giù nella strada, quello che abitava lì dice: dice, ho dimenticato la Bibbia. Allora, chiamato la moglie si è affacciata alla finestra, dice: buttami giù la Bibbia, che l'ho dimenticata in casa. Dov'è? E dove vuoi che sia? Sul comodino dove l'ho messa domenica scorsa, no? Non l'aveva più mossa. Eh? Pertanto noi, il Signore ci aiuti veramente a valorizzare i valori spirituali. Dovremmo essere scontenti di ciò che siamo spiritualmente e accontentarci molto di più di ciò che abbiamo e godiamo materialmente. A volte siamo veramente degli ingrati davanti a Dio che ci dà tanto, e invece spiritualmente siamo sempre soddisfatti. Proviamo a invertire questa valutazione. E poi vorrei pregare con voi. Padre, voglio tu sigillare con il tuo Amen la tua parola nei nostri cuori. Cancella diligentemente dal cuore e dalla mente di questi miei cari fratelli e sorelle ciò che è venuto da me, ma sigilla ciò che è venuto da te e fa tu che rimanga nel cuore, nella mente, nella pratica di ogni giorno. Tu, oh Signore, vuoi onorare il tuo nome e lo vuoi fare attraverso la nostra debolissima strumentalità. Signore, come diceva Isaia, davanti a te siamo qui. Eccoci, mandaci, fortificaci, riempici, donaci, oh Signore, quella pienezza che possa veramente manifestarsi dalla nostra vita. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa Chiesa, questa testimonianza, benedici questi cari, quelli che sono presenti qui e quelli che sono assenti. da loro, Signore, quella pienezza che viene da te, e circondali della tua protezione e della tua benedizione. Ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo te, come tu hai noi. Grazie per Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Desidero continuare oggi con alcuni suggerimenti per la coppia mentre affronta i propri problemi di ogni giorno. E quest'oggi ci sono dei suggerimenti, in particolare per quanto riguarda le mogli, per cui ho chiesto ad Elisa di portare avanti la rubrica di oggi. Così, dopo aver ascoltato un brano di musica che chiediamo gentilmente alla regia di mandare in onda, passerò il microfono ad Elisa.

Ringrazio il signore ed anche Eliseo per la possibilità di parlare da questi microfoni intorno a problemi che riguardano noi due. Vi assicuro che anch'io ho dovuto affrontare, continuo ad affrontare e affronterò ancora di questi problemi. Ma ho trovato dei suggerimenti pratici che ho messo anche in pratica, non sempre devo ammettere, nei confronti di mio marito. Ed io ve li do così come li ho appuntati. Desidero iniziare col leggere un verso peraltro molto conosciuto della Bibbia, ma troppo spesso evitato di mettere in pratica dalle mogli. L'Apostolo Paolo ci dice: «La moglie rispetti il marito». Sapete, care amiche, gli uomini sono molto diversi da noi donne. Essi mettono poco valore sulle cose romantiche. Gli uomini, per esempio, possono vivere senza passeggiate in riva al mare, senza cortesia e conversazioni, ma non funzionano bene se non sono notati, specialmente dalle loro mogli. Il vostro marito ha bisogno del rispetto onesto e incondizionato di sua moglie. Dobbiamo permettere al nostro marito di essere un eroe, e mi spiego meglio. Lo si vede già, per esempio, da quando è bambino. Mamma guarda mentre faccio il tuffo e forse salta a piedi pari soltanto in 5 centimetri di acqua. In piscina, per esempio, da ragazzo, si ammazza per arrivare primo. Se a guardarlo sa che c'è una ragazza che gli piace, non è vero? Ebbene, quando sono adulti non cambiano molto. La moglie che cerca di soddisfare questo bisogno di incoraggiamento del marito è molto saggia. Perciò bisogna fargli dei complimenti sul suo aspetto, sul modo in cui si veste. Menziona la sua intelligenza, menziona la sua fedeltà nel lavoro, il suo discernimento spirituale, il suo senso umoristico o forse il suo coraggio. In ogni modo, nota la sua forza e permettigli di essere uomo e di proteggerti. La maniera perfetta per fare in modo che il marito detesti, per esempio, l'anziano della tua chiesa è quella di fargli notare quanto questo anziano veste bene, quanto quella persona sia intelligente e cortese. E questo naturalmente per fare un paragone con lui. Se la moglie continua ad umiliare il marito confrontandolo con altri uomini, ebbene sappi per certo che finirà per trovarsi molto ma molto sola. È abbastanza difficile, per esempio, fare fronte a tutte le pressioni e alla competizione in ufficio o in commercio, per dover anche sentirsi continuamente messo a confronto con gli altri uomini del quartiere e pensare di dovergli superare per avere il rispetto della propria moglie. Un'altra cosa, se esistesse un undicesimo comandamento, io penso che dovrebbe essere il seguente: non brontolare. Ogni marito ha la straordinaria abilità di chiudersi le orecchie nel preciso momento in cui la moglie comincia a lagnarsi con la sua voce trascicata, acidula. C'è un mezzo migliore per farsi ascoltare. Fategli un complimento. Allora sarà tutto orecchi. La casa, care amiche, è un rifugio e un posto sicuro per l'uomo che ha una moglie che sa soddisfare i suoi bisogni. Poveraccio quel marito, e credetemi, ce ne sono tanti, che torna a casa dal lavoro e trova litigi, sporcizia, disordine e minacce. Infine, metti tuo marito al primo posto. Fagli sapere e dimostragli soprattutto che per te egli è il numero uno. Tuo marito deve avere la precedenza nella casa su tutto: i lavori, il cucito, il bucato, la cura dei bambini. Quando è stanco, digli qualche parola di conforto. Quando ti fa un regalo, accettalo con riconoscenza, anche se forse il colore della camicetta che ti ha comprato non è il tuo preferito, o se il modello non è esattamente quello che avresti scelto tu. Pensa al sentimento che lo ha mosso nel farti quel regalo e ringrazialo sinceramente. Vedi, queste cose sono delle picciolezze, potresti dirmi, ma io credo che le piccole cose della vita sono o dei mattoni che costruiscono l'edificio della nostra unione o dei granelli di sabbia che ne ostacolano il funzionamento fino a guastarne gli ingranaggi.
Tutto dipende da noi e dai nostri atteggiamenti. Una medicina fa bene specialmente se presa regolarmente e per un periodo lungo. Ebbene, questi pochi suggerimenti potranno ravvivare, potranno cementare una vita di amore se saranno seguiti regolarmente per tutta la vita. La casa è il fondamento del successo della maggior parte delle persone, perciò è degna di tutta la nostra attenzione, anche in mezzo alle pressioni e alle sollecitazioni di tutti i giorni. La nostra capacità di mostrare amore in casa rimane sempre la prova della nostra fede. Pochi rimangono impressionati da una predica sull'importanza dell'amore se chi la fa ha una moglie o un marito che dimostrano chiaramente di esserne mancanti. Il Signore Gesù ha detto un giorno: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Concludendo, sarebbe il caso di domandarci: che giova all'uomo e quindi alla donna se guadagna tutto il mondo e fa perdita della sua famiglia?

Vi ringrazio, care amiche, perché mi avete ascoltata fin qui. Certo, avrei tante altre cose da dirvi. Forse in un'altra occasione ci risentiremo. Vi ringrazio per il gentile ascolto e a risentirci a una prossima trasmissione.

Con quest'oggi vogliamo cominciare una serie che continuerà anche nelle prossime trasmissioni per considerare il soggetto delle avversità. La vita ne è piena e, amici, cosa oggi Dio vi ha messo davanti? Che sorta di pillola amara vi ha messo nel piatto e vi chiede ora di ingoiare? Può darsi, no? Può darsi che avete davvero una pillola amara da trangugiare, ma amici, voglio ora dirvi che sì, ce la farete a tirarla giù se conoscete Dio come vostro Salvatore e se vi affiderete alla sua grazia. Siccome oggi vogliamo cominciare a considerare come un credente può fronteggiare i guai della vita secondo la volontà di Dio. In questo mondo non si può vivere un giorno senza che qualche sorta di guaio ci cada addosso. Viviamo in un mondo di peccato e siccome Dio maledisse la terra, ora tutto ci è contro e noi non possiamo evitare gli sgraffi delle spine, dei triboli, delle ortiche che ci circondano come risultato di quella maledizione. E siccome il peccato ha colpito la nostra vita e la vita degli altri credenti, noi sappiamo che guai e problemi ci verranno addosso volta dopo volta. Così, mentre si cerca di vivere la cristianità in un mondo di peccato, noi ci troviamo fuori passo e spaesati nel mondo e nella società. E questo pure aggrava la nostra vita. I cristiani sono stati derisi, vilipesi, abusati, messi in prigione e uccisi a causa della loro fede e tutt'oggi sono spesso sotto indiretta persecuzione anche nei paesi più liberi quando non vogliono andare dietro alla maggioranza e fare quello che fanno tutti gli altri, appunto perché loro sanno che codeste cose non onorano Dio e vanno contro la sua volontà. Così aspettatevi dei guai. Avversità vi verranno addosso da ogni lato. Non potete evitarli. Non potete divenire eremiti e rinchiudervi in qualche buco da qualche parte per cercare di fuggire alle avversità della vita. Questo sarebbe inutile perché i problemi sono con noi, nel nostro cuore, ci seguono ovunque. E poi Dio non vuole che noi ci rinchiudiamo fuori dal mondo, ma vuole che stiamo lì nel mezzo per esercitarvi la nostra buona influenza. Levitar questo sarebbe commettere peccato e andare contro la sua volontà. Allora, l'unica cosa da fare è di imparare ad affrontare le avversità, è di imparare a superarle come Dio ci insegna di fare nella sua parola, perché se cerchiamo di farlo da noi sarà come voler maneggiare una patata bollente che ce la passiamo da una mano all'altra scottandocele continuamente ambedue. Così dobbiamo prenderci un po' di tempo e considerare le avversità e come affrontarle. Ed io voglio cominciare questo studio considerando quello che Paolo scrive nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi e può darsi che per oggi non andremo oltre che a darvi alcune informazioni su quest'epistola e a preparare uno sfondo su cui discuteremo questo passaggio nelle prossime trasmissioni. La prima cosa che voglio farvi notare nell'introdurvi all'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, 12-17, è che Paolo scrisse questa epistola ai credenti della città di Filippi mentre si trovava prigioniero in Roma. Mentre egli scrive, dice cose che sono straordinarie per uno che è in prigione. Per esempio, nel quarto capitolo egli dice: «Rallegratevi del continuo nel Signore e di nuovo vi dico, rallegratevi!» Poi nello stesso capitolo scrive: «Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio, in preghiera e supplicazione, con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù».
Queste sono davvero parole rimarcabili per uno che è in prigione, che deve affrontare un pazzo feroce come l'imperatore Nerone, che più tardi farà ammollare i cristiani nella pece e li userà come torce per illuminare i suoi giardini, di modo che alla loro luce lui potrà commettere ogni sorta di orge. Questi era colui che Paolo doveva affrontare. La sua vita era in serio pericolo. Per certo era immerso nelle avversità quando scrisse questa lettera, pure egli scrive con gioia, con pace, scrive come se fosse contento di tutta quanta la faccenda, e in questo primo capitolo egli ci dice come è successo che lui può trovar gioia anche in un'esperienza come quella, come poteva aver pace nella sua cella, come egli poteva trovar contentezza in quella sua situazione. Vedete, questa è la cosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Ora, voglio pure che capite che Paolo non era un seminarista alle sue prime armi, non è uno che abbia appena finito i suoi studi e in realtà non sa quello che dice. Paolo era un uomo che aveva avuto molte esperienze come quella. Nella città di Filippi, in quella stessa congregazione a cui lui aveva indirizzato la sua epistola, c'era pure un carceriere che lo aveva avuto sotto la sua custodia là in prigione, e lui stesso lo aveva flagellato duramente assieme ai suoi compagni, e lui stesso sapeva come Paolo reagì a quell'avversità cantando e lodando il Dio. E quando queste cose gli furono lette, egli poteva testimoniare e dire che sì, Paolo sapeva mettere in pratica quello che diceva. Ebbene, amici, come poteva Paolo affrontare le avversità così trionfalmente? Come poteva trovare pace e gioia mentre era in catene, mentre aspettava la scure del boia? Ebbene, ecco qui, Paolo ce lo dice nel versetto 12, dove riconosce un fatto cruciale che tocca tutte le avversità della sua vita. Egli scrive: fratelli, io voglio che sappiate, e vedete, secondo lui era importante che i suoi lettori sapessero, perché certi di loro gli avevano rivolto delle domande. Aveva Dio agito saggiamente nel permettere che il più grande predicatore del suo Vangelo, colui che aveva messo il mondo mediterraneo sottosopra, fosse ora messo via, rinchiuso in una prigione? Era giusto, loro si domandavano, che Dio ora lasciasse che Paolo fosse arrestato e tenuto dal predicare? E così egli scrive loro: fratelli, io ora voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Le circostanze del suo imprigionamento e del progresso del Vangelo. Loro, a prima vista, non potevano vederlo affatto questo, ma nei versetti che seguiranno Paolo glielo spiegherà, come vedremo poi anche noi nelle prossime trasmissioni. Per ora permettetemi di chiarificare un punto. Paolo fu abile di affrontare le avversità perché egli mai guardò solamente alle avversità, egli considerò pure il loro scopo, egli volle guardare cosa c'era dietro alle avversità stesse e ci vide la mano di Dio, ci vide Dio, la sua provvidenza, vide in tutte le cose e capì che se il Vangelo doveva progredire più speditamente, quelle avversità dovevano essere da lui sperimentate. Fu così che egli poté rigioire nelle avversità e trovar pace anche in quelle circostanze, perché seppe vedere oltre di esse la mano di Dio e lo scopo per cui Dio lo aveva prescelto. Paolo capiva che Dio era sovrano su tutte le cose, che niente era uscito via dal suo controllo e che persino le avversità che lo confrontavano erano parte del piano di Dio per l'avanzamento e il progresso del Vangelo. O Signore, aiutaci a vedere sempre, oltre le avversità che ci assillano, la Tua presenza e il Tuo beneplacito della Tua santa volontà. Aiutaci a capire che anche nelle avversità Tu ci stai usando per il progresso del Tuo Vangelo. Te lo chiediamo nel Suo santo nome. Amen.

Giuseppe vi dà il benvenuto al nostro appuntamento con Verità Cristiana. Per alcuni minuti consideriamo in questi giorni le parabole che Gesù raccontò e i suoi insegnamenti, i quali attraverso i secoli raggiungono anche noi. Chissà per quanti di voi un pranzo non sa granché senza dei peperoncini o delle salse piccanti. Una di queste salse, la mostarda, si prepara con dei piccoli semi di senape. E questo seme servì a Gesù per insegnare qualcosa. Egli diceva: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo semina nel suo campo. Benché esso sia un seme piccolissimo, quando cresce diventa come un albero e gli uccelli del cielo si riparano fra i suoi rami. Una cosa piccola, di poco valore, che diventa molto importante. La nostra vita, amici, è come un campo in cui crescono diversi tipi di alberi. Le nostre azioni sono spesso il risultato di quanto seminato nel passato. Come l'Apostolo Paolo si esprime, quello che uno semina, quello pure raccoglierà. Gesù ci dice che il regno di Dio, cioè il nostro rapporto con Lui, deve essere parte della nostra vita. Dio ci chiede un angolino nel nostro cuore in cui possa sviluppare il nostro rapporto con Lui. Cosa vuol dire in pratica? Ci chiede delle cose piccole, ma che influiscono grandemente nella vita. Per esempio, questo breve programma è stato motivo di un totale cambiamento nella vita di alcuni ascoltatori. Solo pochi minuti alla settimana, ma hanno avuto un impatto enorme nella vita di chi con sincerità decide di seguire il Signore Gesù. Parlando con alcuni, mi sento a volte dire: se solo potessi avere la tua fede. Ma la fede, amici, non è una formula magica o un talismano, una specie di portafortuna. È un rapporto che va vissuto giornalmente e che cresce regolarmente. Tutto comincia con un semplice atto di fiducia nella persona di Gesù. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: se avete fede quanto un granello di senape, potrete sradicare alberi o smuovere montagne. Non la quantità, quindi, ma la qualità è ciò che conta. In chi è basata questa fede? Subito dopo, Gesù cominciò a dire che sarebbe stato dato nelle mani degli uomini, i quali lo avrebbero ucciso, e che il terzo giorno egli sarebbe risuscitato. Ma i discepoli erano grandemente contristati, non riuscivano a credere queste cose. La persona di Gesù, l'eterno figliolo di Dio fatto uomo, e la sua morte sulla croce per i nostri peccati deve essere l'oggetto della nostra fede. Quando io ho questa fiducia che Gesù è morto per i miei peccati e lo accetto nella mia vita come il mio Salvatore e comincio a seguirlo, allora ho in me il seme del regno di Dio. La fede crescerà, come pure la conoscenza di Dio, e la mia vita sarà utile anche ad altri attorno a me, offrendo anche ad essi la parola di Dio, per cui sviluppare un rapporto personale con Gesù. Rifletti, amico, dai tempo a Dio nella tua vita o Dio non ha neanche un angolino nel tuo cuore? Considera la fine di ogni uomo e lascia che la parola di Dio prenda radici in te per portare frutti alla gloria di Dio. Forse la tua vita ti sembra un piatto insipido. Lascia che la parola di Dio aggiunga uno scopo, guida, gioia, aiuto, conforto e quanto hai di bisogno. Continueremo a riflettere fra poco dopo un canto.

Continuiamo la nostra riflessione sulla parabola di Gesù, il quale certamente è un maestro unico nell'arte della comunicazione. Nel suo parlare troviamo qualcosa che si applica un po' ai diversi tipi di ascoltatori, uomini e donne, giovani e anziani, peccatori o orgogliosi farisei che si considerano giusti. Una volta Gesù parla di otri e vino, ma subito dopo parla di una donna che rattoppa un vestito. Un'altra volta Gesù parla di un pastore e una pecora perduta, ma dopo aggiunge la storia della donna che cerca una moneta preziosa. In questo modo gli ascoltatori sono coinvolti e si sentono protagonisti delle storie. Abbiamo parlato poc'anzi della parabola del granello di senape che simboleggia il regno di Dio, il quale, benché un seme così piccolo, diventa come un grande albero. E subito dopo Gesù aggiunge una nota femminile, parlando di una donna che fa il pane in casa. A che rassomiglierò ancora il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Gesù non sta dicendo la stessa cosa in altre parole, cioè una cosa piccola che diventa più grande, ma allo stesso tempo aggiunge un aspetto diverso e complementare. Nel granello di senape vediamo come Dio vuole che noi facciamo posto a Lui nella nostra vita, che troviamo del tempo per meditare la Sua parola e coltivare un rapporto personale con Lui. Ma nel caso che qualcuno pensasse: io do tempo a Dio, leggo la Bibbia ogni mattina, vado in chiesa regolarmente, ecco che Gesù parla del lievito nella farina impastata. Il regno di Dio deve essere in noi non solo come un albero piantato nella nostra vita, ma anche come quel lievito che deve influenzare e trasformare ogni parte, ogni angolo, ogni momento della vita stessa, 7 giorni la settimana, 24 ore al giorno. Ciò vuol dire che ogni cosa che io faccio deve essere sotto il controllo divino, plasmata dalla parola di Dio. Ci vorrà tempo e ci sarà qualcosa da cambiare in tutta la vita, ma il giorno verrà quando saremo simili a Gesù, perché lo vedremo come Egli è, cioè quando tutta la pasta sarà lievitata. Ogni sfera della nostra vita deve quindi essere toccata dalla potenza trasformatrice di Dio. Quando ci riconosciamo dei perduti peccatori e veniamo a Gesù per perdono e pace con Dio, Egli viene ad abitare in noi per mezzo dello Spirito Santo. Questi ci convince di errori nella nostra vita e ci concede perdono per mezzo della confessione a Dio, ma ci dà anche potenza per cambiare i nostri pensieri, atteggiamenti ed azioni. E questo vale per ogni sfera della vita: l'onestà nel lavoro, la vita familiare, i nostri divertimenti, le nostre scelte da fare, le quali possono dare un'impronta e una piega a tutta la nostra vita. Per esempio, cosa fare, che mestiere o chi sposare. Dio ha stabilito che se due non camminano insieme, non potranno andare d'accordo. Secondo questo principio, due persone che vogliono condividere le loro vite devono essere credenti e non lasciarsi attirare dall'aspetto puramente fisico. Tutte le nostre relazioni con gli altri devono rispecchiare il nostro rapporto con Dio. Forse parlo a qualcuno che è cosciente di avere disubbidito a Dio, o si trova in dubbio su certe scelte da fare. Prendi nota dell'indirizzo che segue, amico o amica, esprimici pure i tuoi dubbi e, se possiamo, ti aiuteremo senz'altro dalla parola di Dio. Grazie per averci ascoltato e a risentirci.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Il messaggio di stamattina
4: lo trarremo da alcuni testi della scrittura. Della scrittura che troviamo in Timoteo, ed è un messaggio un pochino che può riportare a galla alcune reminiscenze passate. È una piccola serie di, credo, tre meditazioni. Questa serie l'ho voluta chiamare Tattica Militare. Tattica Militare. Oggi vedremo la fuga, considereremo la fuga, questa strategia, è una lezione strategica, spirituale, che in qualche modo certamente potrà aiutarci a comprendere come vincere, e vincere nel nome del Signore. Alleluia. Leggiamo in Seconda Timoteo, Seconda Epistola di Paolo a Timoteo, capitolo 2, dal verso 1 al verso 4. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo. Uno che va alla guerra non si mischi in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Poi il verso 22 dello stesso capitolo dice: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Quindi fuggi, fuggi. Primo Corinzi 6:18 sta scritto in questa parte della scrittura: fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Poi ancora un'altra parola, Prima Corinzi 10:14. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. È un termine, fuga, fuggite, fuggire, che troviamo spesso nella parola di Dio. E questi testi ci fanno comprendere anche come la vita cristiana è paragonata anche al soldato, alla vita militare. L'Apostolo Paolo dice: come buon soldati, come buoni soldati. Noi siamo buoni soldati, vogliamo essere buoni soldati di Cristo Gesù. Buoni soldati di Cristo Gesù che sono impegnati in un servizio attivo per il nostro capitano, per il nostro comandante. E un buon soldato sta sempre in guardia, un buon soldato è attento per non essere colto di sorpresa dal nemico. Un buon soldato non è distratto, In modo particolare quando la lotta è in furia, perché sa bene che la minima distrazione potrebbe costargli la vita. Tutte queste cose trasportiamole nel contesto spirituale. Dinanzi a noi c'è il raggiungimento di un obiettivo. Noi stiamo correndo verso una meta.
3: Stiamo correndo verso un obiettivo e vogliamo raggiungerlo, ma naturalmente per raggiungere questo obiettivo lungo il percorso avremo delle lotte da affrontare, delle situazioni difficili da superare, avremo dei combattimenti da fare e io spero che anche voi vogliate alla fine risultare vittoriosi. Amen? Volete risultare vittoriosi? Ma non può esserci vittoria se non c'è lotta. Per giungere alla vittoria dobbiamo combattere e di volta in volta dobbiamo usare la tattica giusta. Dobbiamo usare la giusta strategia, perché vedete, non tutte le tattiche o le strategie vanno bene per ogni combattimento, per qualsiasi combattimento. A ogni combattimento bisogna apporre o opporre la giusta strategia. Prima di tutto è importante sapere chi è il nostro nemico. È importante saperlo, perché a volte alcuni pensano che il nostro nemico sia il fratello, la sorella, sia il pastore, il consigliere di chiesa, la suocera. Neanche la suocera è il nostro nemico. La nuora, neanche lei è il nostro nemico. O la cognata, neanche. La parola chiaramente ci dice chi è il nostro nemico. Ascoltate, siate sobri, dice l'apostolo Paolo, vegliate, il vostro avversario, e qui lo chiama il diavolo, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questo dice Pietro. E poi ancora Paolo dice: il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue. Quindi non stiamo combattendo noi contro carne e sangue, e i nostri nemici non sono fatti di carne e sangue, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco la natura del nostro combattimento e la natura dei nostri nemici. A prima vista, considerare chi sono i nostri nemici può incutere paura, perché combattere contro il diavolo, qualcuno potrebbe dire, ma è un combattimento spaventoso, terribile. E magari qualcuno potrebbe anche essere tentato di arrendersi prima ancora di fare il primo passo, ma naturalmente questo sarebbe la reazione, potrebbe essere la reazione naturale se noi dovessimo combattere da soli. Ma sia ringraziato il Signore che noi non siamo chiamati a combattere da soli. Noi abbiamo dalla nostra parte Cristo Gesù, il Signore. È colui che in noi è più forte di colui che è nel mondo. E nel nome del Signore noi possiamo essere, siamo più che vincitori. Quindi non abbiamo nulla da temere. Perché se combattiamo bene, non da soli, ma con il nostro principale alleato, Cristo Gesù, la vittoria è certa. L'esito della battaglia è scontato. Naturalmente dobbiamo usare, secondo le indicazioni strategiche del nostro comandante, dobbiamo usare la tattica giusta. La tattica giusta. Nell'ambito militare, quando si parla di strategia, si esaminano diverse tattiche in base alla situazione. Beh, io quest'oggi voglio parlarvi proprio di queste tattiche, anzi di una tattica. Oggi parleremo solo della fuga. Poi, se abbiamo tempo, qualche altra volta parlerò delle altre tattiche. Oggi desidero appunto parlarvi, considerare questa tattica, la fuga. La fuga. Qui spesso abbiamo letto nella scrittura che abbiamo citato fuggite, fuggire. E voglio dirvi, prima di tutto, che la fuga è un atto di intelligenza. Chi l'avrebbe mai detto? Che fuggire è un atto di intelligenza. Chi l'avrebbe mai detto? Di solito si ha un altro pensiero dinanzi alla fuga. La fuga qui è presentata come l'unica tattica, secondo le scritture che noi abbiamo letto, da attuare quando? Quando siamo tentati dalle nostre concupiscenze. Se noi vogliamo vincere, quando siamo tentati, la tattica da attuare, la strategia da attuare è la fuga. Quando siamo attaccati dai desideri carnali, perché resistere a questo tipo di tentazioni o girare le spalle soltanto con un po' di autosufficienza non è sufficiente. Per ottenere vittoria bisogna fuggire. Amen. Dinanzi alla tentazione non è mai consigliabile accettare la sfida e partire all'attacco, perché chi ha accettato la sfida della tentazione invece di fuggire è andato all'attacco, ha realizzato e può contare delle strepitose e terribili sconfitte. Dinanzi alla tentazione, se vuoi vincere, la strategia da attuare è la fuga. La fuga. Oh, guai a chi si sente abbastanza forte da pensare di poter affrontare frontalmente la tentazione. No, no, no. Dinanzi alla tentazione non si va all'attacco. Dinanzi alla tentazione si scappa. Amen. Si fugge. La parola di Dio è chiara e ci indica anche delle aree ben precise nelle quali dobbiamo attuare la strategia della fuga. Bisogna fuggire le cattive compagnie, bisogna fuggire i luoghi corrotti. Ah, ma tanto io, quanti ne conosco, eh? Tanto io mica faccio quello che fanno loro, mica mi comporto come si comportano loro. Oh sì, è vero, in quel posto si fa questo, si fa quell'altro, ma io... E poi alcuni di questi, ma io, sono diventati peggio degli altri. Pensavano di poter toccare gli altri, influenzare gli altri nel loro peccato mentre commettevano i loro errori, e sono stati invece coinvolti dai loro peccati e dai loro errori. La Bibbia dice che non bisogna farsi illusioni. La verità sapete qual è? Dice la Scrittura: non vi

ed esci infarinato. È normale. L'ambiente che frequenti, le persone che frequenti, che tu lo voglia o no razionalmente, nella realtà, influenzeranno la tua vita. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Sapete, alcuni pensano che questo sia un proverbio del mondo. No, no, questa è parola di Dio. E anzi, qui dice la scrittura: non vi ingannate, nessuno si illuda, nessuno pensa che le cose siano diverse o che possono andare diverse. La realtà è uguale, cattive compagnie uguale corruzione. E allora fuggi le cattive compagnie, fuggi i luoghi corrotti. Bisogna fuggire. Ah no, ma io ma io resisto, io. Io, quanti io sono caduti, morti spiritualmente, perché pensavano di essere forti, hanno affrontato invece di fuggire. La strategia è la fuga. Amen. Fuggi le cattive compagnie, fuggi i luoghi corrotti, se vuoi vincere, e vincere nel nome del Signore. Un'altra area. La scrittura dice che bisogna fuggire la fornicazione. Infatti dice qui chiaramente, prima Corinzi 6:18 l'abbiamo letto, fuggite la fornicazione. Perché alcuni pensano di poter gestire la situazione, di poter gestire i sentimenti, di poter gestire i propri istinti. E allora a volte si abbandonano, fanno qualche passo in più di quello che dovrebbero. E poi, invece di resistere o fare quello che loro ritenevano erano in grado di fare, si ritrovano immersi nel peccato e privati anche a volte di ogni dignità, oltre che privati dalla comunione con Dio. E allora alla prima avvisaglia la Bibbia dice: fuggite, nessuno si senta troppo forte, eh? Nessuno si senta troppo forte. Se la scrittura dice fuggi. Dio ti conosce più di quanto ti conosci tu. Se dinanzi a certe situazioni bisogna scappare. Amen. Ma io non sono come l'altro. Sì, lui sì che è poverino. E poi facciamo il club dei poverini, perché magari tanti poverini che pensavano di essere forti non sono fuggiti e si sono trovati in quelle situazioni disastrose. E poi qui dice la scrittura: fuggi l'idolatria. Cos'è un idolo? Un idolo è ciò che prende il posto di Dio. Se qualcosa ti sta acchiappando, ti sta coinvolgendo, ti sta in qualche modo riempiendo fino al punto da farti mettere il Signore in secondo posto, terzo, quarto posto, allora è qualcosa che bisogna lasciare, abbandonare, mettere da parte. La scrittura dice anche in questo caso, prima Corinzi 10:14, perciò miei cari, fuggite l'idolatria. Gloria al Signore. Amen. Poi c'è un'altra cosa dalla quale bisogna fuggire, un'altra cosa che è più difficile fuggire. Non so se ci avete mai pensato, bisogna fuggire. Ognuno sta pensando la sua, ve la dico io. Bisogna fuggire dall'amore per il denaro. Ma che significa? Bisogna fuggire dall'amore per il denaro. Quando stai diventando tirchio, avaro, o i primi sintomi della tirchieria e dell'avarizia si presentano, sei rovinato, se non fuggi subito e cerchi di invertire subito la marcia, dimostrando che non sono i soldi che gestiscono la tua vita, ma che sei tu che stai gestendo i soldi, allora gestiscili bene, soprattutto per l'opera del Signore, per la tua famiglia, per i tuoi cari, per i bisogni dei poveri. Inverti la marcia, perché altrimenti l'amore per il denaro ti distruggerà spiritualmente e anche materialmente. Non è quello che sto dicendo io, questo lo dice la parola di Dio. Sentite cosa dice il Signore. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi si sono dati, si sono

0: deviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Amen. Fuggi, dice la scrittura scrivendo a Timoteo, fuggi. Chi invece si è innamorato, chi invece di fuggire non è fuggito, si è sviato e si è procurato molti mali, ma tu, uomo di Dio, fuggi, fuggi. Se ti è pesante fare l'offerta in chiesa, hai un problema enorme, sei rovinato spiritualmente. Se quando fai l'offerta in chiesa vai a cercare le monetine, probabilmente perché non hai capito nulla dell'opera di Dio. Che il Signore ci aiuti ad essere innamorati di Lui e a ritenere quello che Lui ci ha dato, un dono che viene dal cielo, a non essere innamorato del denaro, ma a usare il denaro secondo quello spirito divino per cui il Signore ci provvede quello che ci provvede. Amen. Fuggi, dice la scrittura, bisogna fuggire queste cose se vogliamo riportare vittoria nel nome del Signore. Abbiamo un esempio eclatante nella scrittura, non so se ricordate l'esempio, se vi viene in mente, di un uomo che fuggì la tentazione. Giuseppe, vi ricordate di Giuseppe? Quando a un certo punto la tentazione era forte lì nella casa di Potifar, la moglie voleva sedurlo, la moglie di Potifar. Cosa fece Giuseppe? Ah, io resisto, io... No. Fuggì. Fuggì, scappò. E allora sì che ottenne vittoria nel nome del Signore. Se Giuseppe fosse caduto in quella tentazione, la sua vita avrebbe avuto tutto un altro percorso. Ma gloria a Dio, perché abbiamo conosciuto un Giuseppe che davanti alla tentazione ha saputo fuggire. Amen. E poi la fuga, sempre la fuga. La fuga è anche un segno di forza. Amen. La fuga è un segno di forza. Alcuni pensano che chi fugge è un codardo. E alcuni giovani pensano anche questo. In modo particolare quelli che vogliono darsi un tono. Mai fuggire! Qualcuno può associare la fuga e l'associa alla vigliaccheria, ma per il soldato cristiano le cose non stanno così, anzi, è il contrario. Amen. Fuggire dinanzi alla tentazione, qualsiasi tentazione, è un atto di forza, non di debolezza. Solo i forti riescono a fuggire. I deboli o gli immaturi pensano di poterla affrontare a viso aperto. No. I forti invece sanno che la cosa da fare è fuggire. Ogni qualvolta un credente fugge dinanzi alla tentazione, sta dimostrando forza sulle inclinazioni della sua natura, sta dimostrando autorità sul proprio io e sulle tendenze delle sue concupiscenze che vorrebbero farlo cadere. Noi ringraziamo il Signore perché in Cristo abbiamo il necessario per essere più che vittoriosi, più che vincitori. Amen. E io spero che tutti quanti noi vogliamo tagliare il traguardo, che non accada che dopo aver corso per tanti anni poi all'ultimo ci arrendiamo, dopo aver fuggito per tanti anni poi all'ultimo ci arrendiamo dicendo basta, sto scappando da una vita. E soltanto perché stai scappando da una vita vuoi smettere per andare alla morte? Non ne vale la pena. Continua a fuggire la tentazione. Avrai la benedizione di Dio, l'approvazione di Dio. Avrai l'amore di Dio sempre sparso nel tuo cuore e nella tua vita. Fuggi la tentazione. Vedete, i deboli non sono capaci di fuggire. I forti sì. I forti sì. E io spero che veramente ognuno di voi, dinanzi alla tentazione, possa dimostrare forza e fuggire. E fuggire. Amen. Gloria a Dio. Quindi la fuga non è un atto di vigliaccheria, non è un atto di debolezza, una dimostrazione di debolezza. Prima di tutto la fuga è un atto di intelligenza. La fuga è un segno di forza. E poi, infine, voglio dirti che la fuga è l'unica via per la vittoria. Amen. È l'unica via per la vittoria. Ma come, non si doveva andare all'attacco? Vi dirò poi quando si deve andare all'attacco, in un'altra occasione. Dinanzi alla tentazione bisogna solo fuggire, non andare all'attacco. C'è la strategia dell'attacco nelle vie del Signore, nel combattimento cristiano, ma non è quando si è tentati. Non bisogna attuare questa strategia nella tentazione. La fuga è la via per la vittoria. Vedete, la fuga fu la tattica anche di Mosè, quando condusse il popolo fuori dall'Egitto, quando gli egiziani andavano dietro al popolo di Israele, quando gli egiziani inseguivano il popolo di Israele perché volevano ucciderlo, distruggerlo, Mosè non disse andiamo all'attacco, Non disse andando all'attacco, poteva essere quella la tentazione di dimostrare tanto il Signore è con noi. No. Anche se il Signore è con te, dinanzi alla tentazione devi fuggire e non sentirti troppo forte. Chi pensa di stare dritto, stia attento a non cadere. Il Signore era con Mosè, il Signore era con il popolo di Dio, ma certo che lo era. Ma questo non significa che noi dobbiamo tentare Dio. Amen. Non significa che noi dobbiamo tentare Dio. Poteva dire, ma il Signore ha mandato sull'Egitto tante piaghe, ha messo in ginocchio quel re, quel popolo, quindi noi, anche se siamo pochi, il Signore farà un miracolo per noi. Te l'ha detto Dio? Il Signore dinanzi alla tentazione ti dice di scappare, di fuggire. Vi ricordate la storia? E Mosè disse al popolo, non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Sappiamo tutti l'epilogo, il Signore apre il mare, il popolo di Israele fugge per il mare aperto, va dall'altra riva, arriva l'esercito egiziano che vuole distruggere Israele e viene sommerso dalle acque. E il popolo di Israele, perché ha attuato in quella circostanza la giusta e doverosa fuga, riporta una meravigliosa e gloriosa vittoria. Amen. Se noi siamo obbedienti a Dio, Dio combatte per noi. Dio combatte con noi. La fuga permise a Mosè di riportare una strepitosa vittoria e permetterà anche a te di vincere la tentazione, di vincere il diavolo. Vedete, la fuga è una tattica, una strategia che il soldato di Cristo conosce, che il soldato di Cristo attua. La fuga richiede una buona dose di carattere, richiede una buona dose di conoscenza sia di se stessi che anche di Dio. Amen. Noi dobbiamo fidarci del Signore. Ma quando ci fidiamo di Dio? Ci fidiamo di Dio nella misura in cui lo conosciamo. Ci fidiamo di Dio quando ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Lui. Quando qualcuno ti vuole trascinare in qualche impresa che disonora Dio, che potrebbe farti cadere nel peccato, non sentirti umiliato se devi lasciare quell'amicizia, non sentirti umiliato se devi rinunciare agli inviti peccaminosi che ti vengono offerti. Ma lui è mio amico lui, come faccio? Prima di tutto, se fosse tuo amico non ti trascinerebbe al male, che sia chiaro. È un falso amico se ti sta portando a fare il male o ti sta trascinando nel male. Poi io spero che tu abbia scelto un amico migliore, che anche di Gesù puoi dire egli è un mio amico. Amen. E se puoi dire di Gesù che è un tuo amico, allora io credo che è bene ubbidire al nostro amico migliore, perché lui certamente e sicuramente ha in serbo per ciascuno di noi solo ed esclusivamente del bene. Amen. Solo ed esclusivamente del bene. Quindi, se tu accetti di seguire la scia della tentazione, la scia del peccato, dimostri debolezza, dimostri un carattere non stabile ma fuggendo, dimostri forza, un carattere ben strutturato, idoneo per servire il Signore della gloria. Amen. Dinanzi alla tentazione, in qualunque veste, in qualunque modo si presenti, l'unica strategia vincente è la fuga. È la fuga. Qualcuno ti sta tentando a litigare? Scappa. Non accettare il confronto. Perché succede di incontrare qualcuno che voglia litigare? Ah no, ma io... No. Qualcuno ti sta tentando a fare qualcosa di sbagliato? Ma sì, lo faranno loro, ma... No, la farai pure tu. Scappa se vuoi vincere. Qualcuno ti sta trascinando in un terreno non idoneo a un figlio di Dio e tu pensi di poterti conservare in un certo modo mentre gli altri no? Scappa prima che sia troppo tardi. Dinanzi alla tentazione solo una strategia è vincente e questa strategia si chiama fuga. Amen. Fuga. Il Signore ci dia grazia di essere sensibili alla sua voce e alla sua parola affinché possiamo risultare più che vincitori. Ci sarebbe ancora tanto da dire su questo argomento, ma credo che ho dinanzi a me degli ottimi intenditori. Degli ottimi intenditori. Avete compreso il messaggio che il Signore oggi ha voluto donarci. Purtroppo molti pensano che bisogna sperimentare di tutto nella vita. Sentite a volte questi giovani, ma bisogna sperimentare. Come faccio io a sapere che una cosa è sbagliata se non ci passo? Signore, ti liberi da questo pensiero, perché questo è un chiaro pensiero che viene dal diavolo. La parola ci avverte e già questo ci dovrebbe bastare. La parola ci istruisce e già questo ci dovrebbe bastare, ci invita a conformarci ad essa, perché è pura follia pensare che si debba sperimentare il male per rendersi conto che effettivamente fa male. È da sciocchi dare un colpo di testa al muro per vedere che la testa si può rompere e si rompe. L'intelligenza già a vederlo il muro ci fa comprendere che dando un colpo di testa al muro ciò che si rompe è la testa. Ah no, ma io voglio provare, prova. Poi piangiamo insieme i tuoi guai, prova. Ah, ma io non credo che quel funco è velenoso. Devo rendermene conto, se è vero o no. Gli altri dicono così. Altri, ma io però, la mia digestione è migliore. Il Signore ci aiuti ad essere saggi, ad essere intelligenti, a fidarci di ciò che il Signore ci dice nella sua parola, senza necessariamente voler fare l'esperienza del male per renderci conto che sia male. Amen. Se il Signore dice fuggi, fuggi, ubbidisci e ti ritroverai bene, anzi, molto bene, adesso e per l'eternità. Il Signore ci deve aiutare. E noi dobbiamo essere saggi, avere discernimento affinché possiamo compiere l'opera del Signore e risultare vittoriosi, onorare così il nostro capitano, colui che combatte con noi e combatte per noi. Amen. Ricordate, fuggire non dinanzi a tutto, il cerchio lo abbiamo ristretto, fuggire dinanzi alla tentazione. E se c'è qualcuno che magari in questo periodo è tentato su qualcosa, sappi che il Signore ti ha parlato. E se non attui questa strategia, passerai i tuoi guai. E poi non dire: Signore, perché? Lo sai perché? Perché nel momento in cui dovevi fuggire, non sei fuggito. e hai determinato quello che stai vivendo. Il Signore è buono, è un Padre meraviglioso e ancora oggi mette a nostra disposizione il suo aiuto e le sue forze affinché possiamo vivere secondo la sua parola.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao! Esiste un peccato imperdonabile? Gesù, parlando con i farisei, affermò che la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarebbe stata perdonata. A cosa si riferiva? Ne parliamo in questo 28esimo episodio del Vangelo di Matteo. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: non è questi il figlio di Davide? Matteo 12, versetti 22-23. La folla stava cogliendo i segni che Gesù stava facendo. Nessuno aveva mai fatto miracoli del genere. La loro conclusione non poteva che essere una: Gesù doveva essere qualcuno che aveva un ruolo importante nel piano di Dio, se Dio gli stava permettendo di operare in quel modo. Alcuni quindi cominciavano a credere che egli fosse il figlio di Davide, il Messia. Ma cosa ne pensavano i farisei? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Matteo 12, versetto 24. I farisei ormai erano schierati contro Gesù. Sappiamo infatti dall'episodio precedente che avevano deliberato di farlo morire. Quando ci si schiera a priori contro qualcuno, si finisce per negare anche l'evidenza. Ciò che la folla interpretava come il favore di Dio, i farisei addirittura lo interpretavano al contrario. Secondo loro egli era influenzato da Belzebù, nome di un'antica divinità cananea, quindi sostanzialmente credevano che fosse posseduto anche lui da un demonio e credevano che scacciasse i demoni con l'aiuto di forze malvagie che si opponevano a Dio. Gesù diede loro ancora un'opportunità per riflettere, richiamando la loro attenzione con un ragionamento logico. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? Matteo 12, versetti 25 e 26. Il ragionamento di Gesù è chiaro. Quelle liberazioni dei demoni contrastavano il regno di Satana e affermavano invece l'espansione del regno di Dio. Con quelle opere egli stava proprio affermando il regno di Dio che sconfiggeva le potenze delle tenebre. Satana combatterebbe contro se stesso? Che senso avevano le loro affermazioni? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Matteo capitolo 12 versetti 27 e 28. Sembra che tra i giudei ci fossero persone che tentavano di scacciare i demoni, di praticare esorcismi, dal momento che alcuni tra loro pretendevano di fare queste cose, con risultati tutti da dimostrare, per mezzo di chi le facevano. Se essi pensavano che costoro operassero per conto di Dio, perché nei confronti di Gesù avevano tutti questi dubbi, anche di fronte a prove schiaccianti? Essi stavano chiaramente giudicando in modo parziale e iniquo, attirando un giudizio su se stessi. Piuttosto, visti i risultati, avrebbero dovuto riconoscere che il regno di Dio si stava manifestando in mezzo a loro, con forza, attraverso le opere di Gesù. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba? Se prima non lega l'uomo forte, allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Matteo 12, versetti 29 e 30. Quanta tristezza doveva avere Gesù per queste accuse che denotavano incredulità anche di fronte all'evidenza. Era ovvio che per sconfiggere i demoni sarebbe stato necessario qualcuno che fosse in grado anche di rendere il principe dei demoni inoffensivo. D'altra parte, solo chi è in grado di legare un uomo forte è anche in grado di derubarlo. Quindi era chiaro che non solo Gesù non era posseduto da un demone, ma aveva autorità anche sul principe dei demoni. I farisei dovevano scegliere una volta per tutte da che parte stare. Se non si schieravano con Gesù e quindi con Dio, si sarebbero trovati contro Gesù e quindi contro Dio stesso e contro il suo regno. Non c'era possibilità di portare avanti il regno di Dio senza essere dalla parte di Gesù. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, versetti 31 e 32. Come abbiamo visto, i farisei negavano l'evidenza e attribuivano le sue opere addirittura a forze demoniache. Quindi negavano che Gesù venisse e operasse da parte di Dio. In questo modo essi erano colpevoli di blasfemia, una parola che ha a che vedere con l'offendere la reputazione di qualcuno. Siccome Gesù operava attraverso lo Spirito di Dio, nel momento in cui essi stavano attribuendo a Satana quelle opere, essi stavano disprezzando lo Spirito Santo e la sua opera. Quelle persone preferivano credere che Gesù fosse indemoniato piuttosto che inchinarsi di fronte alla forte testimonianza che lo Spirito Santo stava rendendo loro attraverso le opere potenti di Gesù. Cosa poteva fare per loro Gesù? Se essi disprezzavano lo Spirito Santo opponendo resistenza alla testimonianza evidente che lo Spirito stava rendendo, se resistevano in quel modo alla testimonianza dello Spirito, non avrebbero mai creduto in Lui e per loro non ci sarebbe mai stato ravvedimento né perdono dei peccati. Ecco perché Gesù affermò che il Signore era disposto a perdonare tutti i peccati degli uomini, ma non avrebbe potuto perdonare il disprezzo verso la testimonianza dello Spirito Santo che generava quella incredulità. Per chi rimaneva nell'incredulità anche di fronte all'evidenza, come stavano facendo quei farisei, non poteva esserci alcun perdono. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, versetti 33 a 37. Agli occhi del popolo i farisei erano alberi più che buoni. Erano capi da seguire, esempi da imitare. Essi parlavano bene, maestri che insegnavano al popolo e dovevano portare il popolo verso il regno di Dio. Ma come potevano farlo se essi stessi stavano rifiutando il regno di Dio? Il loro atteggiamento verso Gesù denotava un cuore malvagio, non un cuore aperto verso il regno di Dio. Le loro parole contro di Lui, il loro disprezzo verso l'opera dello Spirito di Dio, dimostrava che essi erano alberi cattivi che facevano un frutto cattivo. Essi pensavano di avere dei meriti davanti a Dio, ma Gesù li ammonisse veramente, invitandoli a considerare che un giorno avrebbero reso conto delle loro parole davanti a Dio e sarebbero state proprio le loro parole di rifiuto verso l'opera di Dio a stabilire la loro condanna. Ecco quale fu quel peccato imperdonabile commesso dai farisei. Ma attenzione, perché anche noi oggi possiamo commettere quel peccato imperdonabile. In quale modo possiamo oggi disprezzare lo Spirito Santo? In Ebrei 10:29 leggiamo: di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? La blasfemia è proprio il disprezzo verso lo spirito della grazia, il disprezzo verso il piano di Dio che si è manifestato nell'opera di Gesù, che ha dato la sua vita per noi affinché possiamo essere riconciliati con Dio. Se consideriamo profano il sangue di Gesù, ovvero consideriamo la sua morte come qualcosa di comune, che non ha nessun effetto per il perdono dei nostri peccati, allora disprezziamo la grazia e disprezziamo lo spirito che pone davanti a noi quella grazia. Per tale peccato non può esserci perdono. Non commettiamo lo stesso errore che quei farisei commisero quel giorno. Accettiamo la grazia di Dio, riconosciamo la piena sufficienza di ciò che Cristo ha fatto per la nostra salvezza. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, alla prossima.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 8. Ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio, predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio. E con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola: «Il seminatore uscì a seminar la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il 100 per 1. Dicendo queste cose esclamava: «Chi ha orecchi da udire, oda». E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir con questa parabola. Ed egli disse: «A voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vegano e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. Quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine son coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra son coloro i quali, dopo aver udita la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, e portan frutto con perseveranza. Or niuno, accesa una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non potevano avvicinargli sia motivo della folla. Egli fu riferito: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere». Ma egli rispondendo disse loro: «Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all'altra riva del lago». E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento, talché la barca s'empiva d'acqua ed essi pericolavano. E accostatosi lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo». Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che s'acquetarono, e si fe bonaccia. Poi disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono?» e navigarono verso il paese dei Geraseni, che è dirimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò dinanzi e disse con gran voce: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare!» Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte infatti esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, aveva spezzato i legami ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro d'andare nell'abisso. Or v'eran quivi un branco numeroso di porci che pascolavano pel monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, ed egli lo permise loro. E i demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuta a Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui, ma Gesù lo licenziò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quante grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Jairo, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava d'entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù v'andava, la moltitudine l'affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatisi per di dietro gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi m'ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano». Ma Gesù replicò: «Qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me». E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gittatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse: «Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli: «La tua figliuola è morta. Non incomodare più oltre il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede ed ella sarà salva». Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno d'entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, ella non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, presala per la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, levati!» E lo spirito di lei tornò, ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Qualche tempo fa, una mia amica ha avuto un bambino. Quando andai a trovarla, ammirai la cameretta del piccolo. L'avevano preparata benissimo, pupazzi in ogni angolo, una varietà di giocattoli ai bordi della culla, senza contare 5 orsacchiotti, un carillon con vari pendagli, maniglie e tantissimi sonaglini. Questo bambino aveva tutto. Non si sarebbe annoiato, vero? Ma non proprio. Sì, il bimbo si sarebbe potuto divertire con tutti quei giochi variopinti e quelle meravigliose distrazioni. Sicuramente avrebbe potuto godere delle musichette di tutti quei nuovissimi giocattoli. Ma questo tipo di divertimento solitamente non dura molto. È facile far star tranquillo un bambino finché non ha fame. Ma quando il piccolo avverte il bisogno del cibo, assolutamente nulla lo potrà soddisfare se non il cibo stesso. Avviene la medesima cosa per la nostra anima. Le distrazioni, i divertimenti e la musica ci possono appagare per un po'. Musica di chiesa, riunioni speciali, attività ricreative, tutte queste cose però, come giocattoli colorati, non ci potranno intrattenere per molto. Prima o poi la noia e la frustrazione faranno capolino. Una volta che la coscienza del credente si è risvegliata, tutte le decorazioni religiose non lo soddisfano più. Ora, come dice lo scrittore della lettera agli Ebrei, egli inizia a volere cibo solido. Una persona animata dallo Spirito di Dio deve essere nutrita. La nostra nuova natura ha dei bisogni impellenti e qui inizia la gloriosa ricerca di Dio. Un vero cristiano non si accontenterà delle apparenze, gli sembreranno soltanto una perdita di tempo. Stai circondandoti di cose spirituali senza gustarle veramente? Sei annoiato, stanco? Ti rifiuti di essere intrattenuto? Vuoi qualcosa di più? Forse hai fame. La tua nuova natura ti sta facendo avvertire crampi allo stomaco. Non sarai mai soddisfatto fin quando non avrai cibo vero e proprio. Gesù disse: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi viene a me non avrà mai sete». Vuoi calmare i morsi della fame? Dimentica i giocattoli e le distrazioni della culla. Il re ti aspetta a tavola.

0: e Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Sesta puntata.
2: A 18 anni l'organista olandese Pietro Van Worden si trovava in prigione ad Amsterdam per aver suonato l'inno nazionale in una chiesa durante l'occupazione tedesca del suo paese. Nel suo libro dal titolo E Pietro lo seguì, egli racconta le sue riflessioni durante quell'amaro periodo di prigionia.

Quando gettavo uno sguardo sui 18 anni trascorsi della mia vita, non trovavo nessuna ragione per essere soddisfatto di me stesso. In cella, pensando ai miei, non potevo fare a meno di ricordare l'espressione angosciata che avevo letto nei loro occhi quella volta che avevano scoperto con quanta astuzia io avessi rubato loro del denaro che poi avevo speso con alcuni miei amici. Più che il denaro, erano stati feriti dal modo in cui io avevo tradito la loro fiducia. È vero, avevo chiesto perdono, però il mio pentimento non era vero. Durante tutti questi anni non avevo avuto che un desiderio: vedere il mio nome davanti agli occhi di tutti ed essere conosciuto come un artista celebre. Più di una volta, dopo essere andato ad un concerto, rientrato a casa ripetevo giorno e notte le opere che avevo ascoltato per poterle suonare, se fosse stato possibile, in maniera ancora più perfetta. Ma tutto ciò mi aiutava ben poco. Ogni giorno nella mia cella mi ricordavo ciò che mia madre mi aveva insegnato fin dall'infanzia, cioè che bisogna possedere la certezza della salvezza e del perdono dei propri peccati. E allora invidiavo la disinvoltura naturale di Mels, il ladro, mio compagno di cella, ma purtroppo non avevo né l'una né l'altra. Ma dopo tutto, che cosa volevo? Non mi si poteva accusare di essere irreligioso. Avevo seguito coscienziosamente il mio catechismo, avevo anche frequentato la chiesa abbastanza regolarmente in questi ultimi anni, anche se questo era dovuto soprattutto al fatto che dovevo suonare l'organo. Le mie conoscenze della Sacra Scrittura non erano brillanti, ma sufficienti perché molti mi considerassero un uomo pio. Per la prima volta mi resi conto che si trattava di un cristianesimo superficiale, che non aveva mai scalfito il mio intimo o messo in causa me stesso. Il culto di famiglia che mia madre teneva regolarmente mi sembrava buono per le vecchie signore, ma non per me. Mi ricordavo di quei momenti, ma cercando di vedere che cosa mi avessero lasciato, mi accorgevo che in me non vi era rimasto granché. Attimi vuoti, perdite di tempo. Anche le letture bibliche molto spesso le avevo recitate in occasione di qualche festa, ma la mia memoria le aveva conservate solo per qualche giorno. Poi venne la notte nel corso della quale, tremante, cominciai a pregare. Signore, se tu mi vedi qui, in questa cella, e se tu ti interessi veramente a me, se tu vuoi che io riceva la certezza della grazia, allora ti prego, mandami una Bibbia, voglio sapere. Questa preghiera era uscita dalla mia disperazione e non ci avevo neanche ragionato su un minuto. Come prigioniero non avevo relazioni con l'esterno. Le uniche notizie ci erano date dai guardiani e dai prigionieri arrivati da poco. Ci giungevano attutiti gli echi delle brillanti vittorie naziste riportate nel mondo intero. Tuttavia, una volta alla settimana avevamo diritto di ricevere un pacchetto di biancheria pulita da casa. E si può immaginare con quanta impazienza attendevamo quei pacchetti. Volevano dire un'altra settimana passata e qualcuno che si ricordava di noi. Un fazzoletto con tracce di profumo o un pezzettino di sapone sfuggito al controllo era un avvenimento nella monotonia delle nostre giornate grigie. Un venerdì mattina il guardiano mi portò uno di questi pacchetti tanto attesi. Slegando la cordicella sentivo quanto si era rafforzato il legame tra me e la mia famiglia. Con quale amore e con quanta cura tutto era stato scelto e impacchettato. Rivedevo le mie sorelle lavare e stirare. Le vedevo fare il pacchetto sotto lo sguardo di mia madre e portarlo alla porta della prigione. Mentre frugavo fra gli indumenti con questi pensieri, mi venne in mano qualcosa di duro. Guardai meglio ed era un Nuovo Testamento. In prigione era proibito leggerlo e nessun detenuto aveva il diritto di possedere questo prodotto giudaico, come lo chiamavano i nostri guardiani. Il fatto che non fosse stato scoperto e sequestrato mi risulta ancora oggi inspiegabile. Seppi più tardi che mia madre giorno e notte aveva supplicato Dio di salvare suo figlio e aveva pregato ancora molto il giorno che il pacchetto era stato portato alla prigione. Questo per me fu il primo segno. Dio si occupava di me, mi aveva risposto e sapevo che avrebbe continuato a farlo.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La voce che grida. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 19 a 28. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Per raggiungere una destinazione con le nostre automobili abbiamo bisogno di cartelli stradali, di cartelli indicatori. Giovanni Battista è un personaggio straordinario che in qualche modo ha vissuto proprio come un cartello indicatore. Il suo unico scopo era quello di indicare Gesù come il Messia promesso, come l'unto di Dio per essere re di Israele e, come vedremo, salvatore del mondo. Spesso nella nostra testimonianza dobbiamo prima distruggere le eventuali idee sbagliate dei nostri interlocutori, e Giovanni fece proprio così. Egli stava battezzando in Betania, oltre il Giordano, quando i giudei mandarono degli emissari ad informarsi sul suo conto. Egli tolse loro ogni dubbio e mise subito in chiaro che non aveva nessuna pretesa di essere il Messia, il Cristo. Questo spiazzò i suoi interlocutori, che a quel punto volevano sapere se egli fosse Elia. I giudei, basandosi su Malachia 4:5, pensavano che Elia dovesse tornare prima del Messia, o se fosse il profeta. Mosè, riferendosi al Cristo stesso, aveva promesso un profeta come lui in Deuteronomio 18:15, che i giudei avrebbero dovuto ascoltare. Giovanni smontò anche queste ipotesi. I suoi interlocutori, che erano dei farisei, allora non riuscivano a spiegarsi perché Giovanni stava praticando quel rito battesimale. L'utilizzo dell'acqua per la purificazione in varie forme era qualcosa che essi conoscevano molto bene dalla legge. Ma quale significato aveva il rito che Giovanni stava proponendo, se egli non era il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni citò Isaia 40, versetto 3, nella sua risposta: io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore. Questa era l'essenza del messaggio di Giovanni Battista: raddrizzate la via del Signore, ovvero preparatevi ad incontrarlo. Egli predicava quindi il ravvedimento necessario per prepararsi ad incontrare Dio nella persona del Messia. Questo era anche il senso del battesimo da lui praticato. Infatti, attraverso l'immersione in acqua, le persone testimoniavano della loro volontà di cambiare vita, di ravvedersi in attesa della manifestazione del Messia, il quale avrebbe poi portato la rigenerazione e il perdono dei peccati. Giovanni non si considerava neanche degno di togliere le scarpe al Messia, ovvero non si considerava degno neanche di essere un suo servo. L'umiltà di Giovanni è molto significativa, anche considerando che Giovanni aveva un grosso seguito e si trovò anche dopo la sua morte ad essere al centro di un grande movimento di discepoli. Tuttavia egli sapeva di non essere la luce e sapeva che il suo compito era quello di essere un cartello che indicava la luce e preparava le persone a incontrare la luce. Con la sua risposta, Giovanni avvisò i suoi interlocutori del fatto che il Messia sarebbe presto apparso sulla scena, anzi, era già in mezzo a loro, anche se loro non lo conoscevano. Egli battezzava affinché essi potessero essere pronti a conoscere colui che ancora non conoscevano. Come vedremo, il Messia al quale Giovanni preparava la strada si è manifestato proprio nella persona di Gesù, quel Gesù che quei farisei non conoscevano ancora, benché fosse già in mezzo a loro, si manifestò poi apertamente. Se segui i giusti cartelli indicatori attraverso le pagine della Bibbia e attraverso questo Evangelo in particolare, anche tu hai l'opportunità di conoscerlo se ancora non lo hai fatto.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Bentornato e benvenuto all'ascolto. Un'altra passeggiata, un altro appuntamento, un'altra mezz'ora insieme in compagnia del libro più letto, in compagnia della grande famiglia di questo programma. Maurizio al microfono, un Maurizio sempre contento, grato e felice che tu abbia di nuovo scelto. Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con l'undicesimo capitolo del libro del Levitico, un capitolo molto interessante. Abbiamo già fatto un paio di conversazioni introduttive, quindi direi che oggi potremo tranquillamente addentrarci nel vivo del capitolo.

La volta scorsa ci siamo lasciati con il pensiero che ciò che Dio stabilisce essere giusto è giusto. In altre parole, Dio ha fatto delle distinzioni fra giusto e sbagliato, fra verità ed errore, fra luce e tenebra. L'uomo, nella sua smania, nella sua voglia di indipendenza, di autosufficienza, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Cambiando le carte in tavola significa che l'uomo, ormai divenuto molto intelligente, molto preparato, avendo scoperto tante leggi della fisica, del mondo che lo circonda, avendo fatto scoperte incredibili, insomma, essendo arrivato ad un certo livello di autosufficienza, l'uomo ha pensato bene di fare a meno di Dio. E naturalmente, quando si fa a meno di Dio, significa che possiamo anche fare a meno delle sue regole e delle sue leggi. Mi pare giusto, no? Beh, ovviamente no. Almeno a me non sembra giusto affatto. Ci troviamo davanti ad una sorta di anarchia spirituale. L'anarchia spirituale dove ci porta? Non credo che dobbiamo cercare tanto lontano per la risposta a questa domanda. Basta guardare il telegiornale, anche una sola volta. Basta aprire qualsiasi giornale, ascoltare qualsiasi notiziario. Le piaghe, le malattie di cui la nostra società è affetta ci danno la risposta. Anarchia, autosufficienza, indipendenza. L'uomo se la cava da solo. Ma è poi tanto vero?

Per quanto mi riguarda, la risposta io già ce l'ho, la risposta già l'ho trovata. No, non credo che sia vero che l'uomo sia soddisfatto. La società è una società malata. E non è malata per colpa degli altri. Il singolo individuo può dire è colpa della società, è colpa del governo, è colpa dei politici, è colpa degli industriali, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Spesso e volentieri è colpa di tutti, tranne che colpa mia. Forse faremmo meglio ad assumerci ciascuno le proprie responsabilità. In fondo la società da chi è formata? Non è formata da tutti gli altri là, là fuori. È formata anche da me. Formata anche da te. Quindi è il singolo individuo che, in ultima analisi, è responsabile per le proprie azioni, è responsabile per le conseguenze delle proprie azioni, non solo su se stesso, sulla propria vita, ma su coloro che gli stanno intorno, cioè la società. Avendo cambiato le carte in tavola, non possiamo incolpare altri. Io devo assumermi le responsabilità che mi spettano e tu ovviamente devi fare altrettanto. Tutto questo per dire cosa? Per dire che abbiamo fatto male a ignorare le leggi di Dio. Abbiamo fatto male e facciamo male, se continuiamo naturalmente a percorrere quella strada, facciamo male a chiamare luce ciò che Dio chiama tenebra e chiamare tenebra ciò che Dio chiama luce. Facciamo male a dire che una cosa è buona se Dio l'ha chiamata cattiva. Facciamo male a dire va bene che io faccia così se Dio ha già detto non va bene che tu faccia così. Naturalmente abbiamo la libertà di farlo. Nessuno ci prende per il colletto del

la camicia. Ma come abbiamo detto tante altre volte nel corso di questi nostri incontri, prima o poi ci troveremo faccia a faccia con le conseguenze, i risultati delle nostre scelte.

Un altro commento che abbiamo fatto, e che ripeto solo così en passant, è che Dio vuole prendersi cura, vuole avere a che fare con tutti gli aspetti della nostra esistenza, non soltanto con quelli cosiddetti sacri o spirituali, gli aspetti della domenica e delle feste comandate. Dio ha dato a Mosè e al popolo di Israele attraverso Mosè delle chiare distinzioni fra animali puri e animali impuri. Abbiamo già visto la volta scorsa come mai, quali potrebbero essere le ragioni di questa distinzione. Il discorso delle malattie infettive propagate da parassiti che si trovano spesso e volentieri nel sangue di certi animali e non di altri. Tornando quindi al testo del Levitico, alcune questioni morali molto importanti emergono da questo capitolo. L'uomo vive in un mondo dominato dal peccato e Dio vuole che ce ne rendiamo conto. Dobbiamo quindi operare delle scelte, come abbiamo detto spesso in questi nostri incontri. L'uomo decaduto, al di fuori dell'Eden, si trova ancora davanti ad un albero, si trova ancora davanti al frutto, che fra parentesi non era una mela, la Bibbia non parla mai di mela, parla solo di frutto. Frutti che non si devono mangiare per ordine di Dio. Penso che la proibizione di mangiare alcuni animali e invece essere liberi di consumarne altri sia soprattutto una questione morale. Cioè sì, naturalmente la questione fisica, la questione di salute, di benessere, di protezione da malattie, ma è anche, e forse ancor prima, una questione morale, una questione di obbedienza. Non so se ricordi l'episodio dell'apostolo Pietro che si trovava sul tetto di una casa di un suo amico, era circa l'ora di pranzo, era andato lì sul tetto a meditare, a pregare. Nel vicino Oriente le case sono costruite in modo da rendere possibile questa buona abitudine, e ad un certo punto vide una visione improvvisa, dobbiamo dire, un lenzuolo contenente un assortimento vario di animali. Una voce disse: Pietro, alzati, prendi e mangia. Al che Pietro dice: non posso, Signore. Qui ci sono animali puri e animali impuri. Non oserò mai toccare gli animali impuri. Pietro, da bravo giudeo, da bravo ebreo, era stato educato, aveva questa profonda convinzione, ancora molto reale, cioè che quegli animali che Dio aveva detto a Mosè di non mangiare, a distanza di millenni, Pietro sapeva che non doveva consumare, non doveva mangiare. Ma qui nel contesto del libro degli Atti, alla nascita della Chiesa, sta accadendo qualcosa di straordinario. E Dio, in un certo senso, è come se abrogasse le sue stesse leggi. Dice: le cose che Dio ha purificate, non renderle tu impure. Ora, non vorrei addentrarmi nel discorso di Pietro e del libro degli Atti della Chiesa nascente, perché questo ci porterebbe lontano da quello che noi stiamo cercando di capire dall'undicesimo capitolo. Però, ecco, voglio solo farti notare questo, che ad un certo punto della storia umana Dio promulga delle leggi, ad un altro punto della storia umana lo stesso Dio può e ha la libertà di abrogare una certa legge. Perché? Perché chiaramente c'è un messaggio ancora più vasto, più profondo, che Dio vuole comunicare a Pietro. Dal versetto 3 dell'undicesimo capitolo in poi comincia una descrizione degli animali puri ed impuri. Vediamo cosa dice. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita, divisa da una fessura e che rumina. Ecco, questa è la regola fondamentale che Mosè e gli israeliti dovranno seguire da ora in poi. Questa è la regola da seguire per stabilire quali siano gli animali da mangiare. E questo concetto, questa regola,
è ripetuta anche nel libro del Deuteronomio, un altro libro che fa parte del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. In quel capitolo troviamo elencati il bue, la pecora, la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Inoltre, nel Levitico, il principio generale e la regola vengono dati con alcuni esempi di animali da considerarsi impuri. Nel libro del Deuteronomio invece non si mette l'accento sulla regola, ma viene fornito un elenco più lungo di animali puri. Insomma, il Levitico sembra insistere più sugli animali impuri, cioè quegli animali che in pratica erano vietati, mentre il Deuteronomio insiste più su quelli puri, cioè sugli animali che era permesso, era concesso uccidere e mangiare. Nel Levitico poi si fa una netta distinzione fra animali puri ed impuri, sebbene non si tratti di un nuovo comandamento, di una nuova regola. La distinzione comunque, che dobbiamo ricordare, non è di carattere biologico, ma soprattutto di carattere igienico. C'è anche da considerare un'altra cosa. Quando leggiamo la Bibbia, non dobbiamo mai estrarre quanto leggiamo dal proprio contesto naturale. Ogni cosa è stata scritta da una certa persona che ha vissuto in un ambiente storico, un ambiente sociale, un ambiente religioso tipico del suo tempo. Le persone che leggevano quanto era stato scritto, anch'esse vivevano in un contesto sociale, economico, religioso, tutto particolare. E questi due fattori vanno tenuti ben in mente. Quando leggiamo la Bibbia, oggi dobbiamo tenere presente di chi ha scritto, a chi era indirizzato questo scritto e in quali situazioni storiche, sociologiche, religiose, morali, emotive essi si venivano a trovare. Per esempio, c'è da considerare che alcune nazioni pagane di quel tempo attribuivano la creazione di certi animali ad un dio buono, mentre altri animali sarebbero stati creati da un dio cattivo. Ora, noi sappiamo che questa convinzione non ha fondamento. Dio creò tutti gli animali. La distinzione fra puro e impuro non dipende dalla loro insita natura o dal fatto che essi rappresentino qualche vizio o qualche virtù. Ad esempio, era considerato impuro, cadeva nella categoria di animali impuri. Eppure, nel corso del Nuovo Testamento, noi leggiamo che Gesù è paragonato al leone di Giuda. Quindi, come vedi, di per sé il leone non ha qualità morali positive o negative. Era una questione, ripetiamo, non di carattere biologico o mistico o magico, ma più che altro di carattere igienico e morale.

ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, Maurizio, come sempre, a quest'ora.

Tornando al testo del libro del Levitico, mi viene in mente una riflessione che viene suscitata o proposta da qualcuno che tempo fa scrisse chiedendo la mia opinione sull'essere vegetariani o meno. Ora, con tutto il rispetto verso coloro che hanno tale convinzione, non posso però trovare nessun supporto, nessuna giustificazione biblica per l'essere vegetariani e non mangiare carne. Anzi, tutt'altro. Proprio da questo capitolo del Levitico vediamo che Dio non vieta il consumo della carne in assoluto. Dio vieta l'uso della carne di alcuni animali, come abbiamo visto, per ragioni igienico-morali, igieniche per via delle malattie, dei parassiti, e morali perché Dio voleva in un certo senso ancora una volta mettere alla prova il popolo di Israele per vedere se avrebbero obbedito o meno, quindi morale in quel senso. Il discorso della crudeltà nell'uccidere gli animali, non credo che il vegetariano che non uccide un pollo o una mucca e non consuma la carne di questi animali, non credo che sia meno crudele solo perché si astiene dal mangiare carne. Se ci sono convinzioni di tipo dietetico, questa è tutta un'altra questione. Però mi pare che l'equilibrio sia in un certo senso la miglior medicina. Ma ripeto, mi tolgo il cappello davanti a chi avesse questa convinzione. Basta che questa convinzione non sia giustificata con brani biblici, perché, ripeto, nella Bibbia non troviamo giustificazioni per questo aspetto della dietetica. A dire il vero, l'essere vegetariani spesso e volentieri ha a che fare con una spiritualità orientale, non certo con il cristianesimo biblico. Quel misticismo politeista orientale dal quale faremmo bene tenerci lontano. E qui è inclusa anche la nuova era, la New Age. Tutta questa questione che Mosè prende in esame, cosa ha da dire a noi, cosa ha da dire ai cristiani del XXI secolo? Abbiamo già detto che non c'è alcun merito nel mangiare o non mangiare certi animali. Possiamo però scorgere dei significati spirituali dietro ad alcune particolari norme dietetiche. Ad esempio, il bue che rumina ci fa pensare alla meditazione, quel ripensare, quel meditare, quel riflettere a lungo sulle cose che abbiamo interiorizzato. Nel libro dei Salmi, per esempio, è scritto che ciò che la persona giusta ama fare è dilettarsi nella legge dell'Eterno. Su quella legge medita giorno e notte. Come il bue, il cristiano deve ruminare, cioè deve lentamente masticare, interiorizzare la parola di Dio, assimilarla, meditarla. Perché? Per trarre da essa ogni possibile beneficio spirituale. Paolo, nella lettera agli Efesi, esorta i cristiani a comportarsi in modo degno della vocazione che è stata loro rivolta. Ma questo modo degno emerge da cosa? Non emerge spontaneamente dalla nostra personalità, dalla nostra natura, semmai avviene il contrario. Ma attraverso l'assimilazione, la meditazione, l'interiorizzazione della parola di Dio, attraverso la realtà che il messaggio di ciò che Dio vuole dirci diventa nostro, diventa parte integrante della nostra natura, attraverso questo processo potremo poi operare le scelte giuste, così come gli israeliti potevano operare le scelte giuste fra animali puri e animali impuri. Guardate dunque
con diligenza come vi comportate, fate attenzione al vostro comportamento, non da stolti, da sciocchi, ma da persone sagge. Sempre Paolo che scrive ai cristiani di Efeso. Ne segue quindi che qui lo studio della Bibbia, della parola di Dio e del comportamento del cristiano, seppure allegoricamente, sono messi in stretta relazione fra loro. Sempre Paolo, scrivendo al suo amico Timoteo, aggiunge: tu persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo. Accanto a Paolo troviamo una grande figura del Nuovo Testamento chiamato Giacomo. Giacomo ci esorta con queste parole: mettete in pratica la parola e non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi. Una frase molto breve, se vuoi, ma profonda. Forse dobbiamo rileggerla per capirla veramente bene. Mettete in pratica la parola, non limitatevi ad ascoltarla, illudendo voi stessi.

Purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta, per darti appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, prossimo appuntamento. Da Maurizio un grazie sincero e grosso grosso e un forte e caloroso abbraccio. A presto. Ciao.

0: Di che cosa parleremo oggi a Contrappunti? Parleremo di Negro Spirituals e di musica gospel. Un po' di storia, qualche esempio musicale. Amici, restate con me.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

0: le bestie vendute.
1: Gli spirituals, come sappiamo, sono le canzoni religiose composte dai negri, canzoni mai scritte, mai stampate, ma trasmesse da una generazione all'altra con aggiunte e variazioni dovute alle diverse circostanze. Ecco, quello che caratterizza lo spiritual è dunque, oltre al messaggio religioso, o almeno tendenzialmente tale, è il carattere orale, il carattere popolare. La tratta degli schiavi verso l'America del Nord ebbe inizio, come sappiamo, nel 1619 e diventando poi per tutto il corso del 1700 e fino alla buona metà del 1800 uno dei commerci più redditizi. Come sappiamo, la tratta degli schiavi ebbe fine con la guerra civile 1861-1865. Provenendo dalle zone geografiche ed etniche africane molto diverse, queste povere persone, terrorizzate, traumatizzate, finivano per trovarsi in compagnia di loro simili nelle baracche delle piantagioni del sud, la cui ricchezza dipendeva quasi esclusivamente dal cotone, la cui raccolta, come è noto, richiedeva un numero molto grande di braccia. Non ne conoscevano la lingua del paese, non sapevano scrivere o leggere, non avevano più gli antichi riferimenti spirituali e culturali. Col passare degli anni e delle generazioni nate in cattività, spesso anche mulatte, questo perché era abitudine dei piantatori bianchi di abusare sessualmente delle donne di colore, i neri, grazie all'intervento soprattutto dei quaccheri e dei metodisti, due chiese protestanti pietiste e universaliste, si convertirono al cristianesimo, quindi impararono a leggere la Bibbia. E nacque a questo punto una nuova forma di spiritualità che si espresse soprattutto nel canto, che veniva trasmesso oralmente, subendo anche delle varianti. Scrive William Allen: il meglio che si possa fare con carta e caratteri da stampa o con la voce non produrrà che una pallida ombra dell'originale. Le voci della gente di colore hanno una qualità peculiare che non si può imitare, e le intonazioni e le delicate variazioni del singolo cantante non possono essere riprodotte sullo spartito. Non cantano in parti nel senso che noi intendiamo, e tuttavia nessuna voce è uguale all'altra. Il solista inizia il testo di ciascun verso, spesso improvvisando, e gli altri, che costituiscono la base, come la chiamano, rispondono con il ritornello o anche lo seguono nell'assolo quando conoscono le parole. Quando la base inizia, il leader spesso smette di cantare, lasciando che il resto del testo sia completato dal coro o proseguito da un altro solista. I coristi stessi sembrano andare a capriccio, iniziando e smettendo a loro piacimento, cantando un'ottava sopra o sotto nel caso avessero intonato il brano troppo alto o troppo basso, oppure aggiungendo un'altra nota dell'accordo, producendo un effetto di meravigliosa complicazione e varietà, e tuttavia perfettamente a ritmo e raramente discordanti. E ciò che rende ancora più difficile stendere una linea melodica basandosi su questo strano modo di cantare è che, come gli uccelli, essi sembrano spesso cantare suoni che non possono essere precisamente annotati sul pentagramma, abbondando in scivolamenti da una nota all'altra e in passaggi e cadenze su note non articolate. Ecco, questo è quanto scrive William Allen, uno scrittore americano, nel suo trattato Le canzoni degli schiavi negri negli Stati Uniti. Facciamo una pausa, un esempio, una vecchia registrazione del 1938, il gruppo forse più conosciuto, del Golden Gate Quartet, il titolo del brano Our Father.

È probabile che non esistessero significative differenze stilistiche fra canti profani e canti religiosi, ma questi erano ben distinti. Allen stesso, l'autore di cui parlavo prima, ricorda che era quasi impossibile convincere gli abitanti di Port Royal a cantare canti profani, quelli che venivano chiamati sinful songs, e che in tutta la zona non esistevano strumenti musicali che si ritenevano in alcune denominazioni incompatibili con il canto religioso. In certi casi poi gli spirituals sono rielaborazioni di inni cantati nelle chiese bianche, ma si tratta di casi isolati. In altri casi si nota invece un'influenza diretta dell'innologia protestante, in altri ancora l'influenza bianca è proprio al minimo. Di matrice africana sono sicuramente il ritmo, lo stile vocale e la tendenza ad accompagnare il canto con la danza. La tendenza di molti canti a utilizzare scale pentatonali può derivare sia dall'influenza africana sia anche dalla musica popolare europea. E c'è chi sostiene che la passione dei neri per il violino e per il banjo derivi dalla possibilità di ottenere con questi strumenti proprio quei suoni a metà, impossibili con il pianoforte oppure con un organo.

Le parole, i soggetti, i temi degli spirituals sono tutti tratti dalla Bibbia. In modo libero, in modo da trovare un adattamento in circostanze diverse. I neri infatti interpretavano la Bibbia utilizzandone i contenuti e adattandoli alla loro situazione personale collettiva, identificandosi così con gli israeliti oppressi in Egitto. Un esempio tipico di questo incredibile e magnifico sforzo creativo sono alcuni brani tipo Go Down Moses, Deep River, Swing Low Sweet Chariot, Joshua Fit the Battle of Jericho e tanti altri. Fermiamoci un attimo, ne ascoltiamo un altro esempio e ancora una volta da una grande interprete per la verità, Mahalia Jackson, e ascoltiamo l'ultimo brano che ho citato, Joshua Fit the Battle of Jericho. Anche questa è una vecchia registrazione effettuata dal vivo. Eccovela.

Mahalia Jackson, Joshua fell Battle of Jericho, cioè Giosuè ha combattuto la battaglia di Gerico e le mura sono cadute, diceva la canzone. Ecco, nel ricordare quanto descritto nel libro di Giosuè al momento dell'ingresso degli israeliti nella terra di Canaan e quindi la miracolosa caduta delle mura della città, città che era posta a guardia dei guadi del Giordano, i negri americani, gli schiavi negri, esprimevano in questo modo la loro fede, in un nuovo e miracoloso intervento di Dio per la loro liberazione. Con il Giordano i negri intendevano i fiumi Mississippi e l'Ohio che segnavano i confini confederati oltre i quali si estendeva la loro terra promessa, quindi il Nord e il Canada. Una teologia quindi cantata, una teologia che serviva per istruire religiosamente e per mantenere viva la speranza, non solo durante le funzioni religiose segregate, quando ciò era possibile, ma anche durante il lavoro, il duro lavoro nei campi. E il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è di Harry Belafonte, una vecchia registrazione, si intitola Take My Mother Home.

dove si trovano le radici musicali dei Negro Spirituals? Ecco, sono da ricercarsi principalmente in tre direzioni. La prima è sicuramente la tradizione africana, poi viene il canto popolare bianco e infine l'innologia liturgica. Gli Spirituals, patrimonio della comunità nera, noti solo a pochi appassionati bianchi e a quanti vivevano a contatto con gli schiavi, iniziarono ad essere conosciuti e apprezzati in tutto il mondo a partire dal 1871. Ecco, in quella data un coro composto da studenti e studentesse della Fisk University, in tournée per raccogliere fondi appunto per l'università, decisero di proporre nei teatri degli Stati Uniti e in seguito in molti paesi europei i tradizionali spirituals arrangiati secondo le modalità europee. La tournée dei Fisk Jubilee Singers conobbe uno straordinario successo e da allora gli Spirituals divennero patrimonio dell'umanità, rielaborati poi in varie forme e utilizzati come fonte di ispirazione di numerosi compositori. Here we talk.

Ed erano questi Fisk Jubilee Singers. Il brano che vi ho proposto si intitola Every Time I Feel the Spirit, ogni volta che sento lo spirito. E ovviamente non era questo il gruppo originale, infatti stavamo parlando prima dell'anno 1871, la registrazione invece che vi ho proposto è molto più recente, del 1990, se non vado errato. Ecco, dicevo prima degli Spirituals, ma il genere gospel invece quando nasce? Ecco, nasce verso la fine dell'Ottocento, quando anche ad uso delle chiese nere vennero pubblicati i primi innari. Il primo di questi venne pubblicato dal pastore metodista Marshall Taylor nel 1882. Fra il 1880 e i primi anni del Novecento, quindi, si gettarono le basi dell'enorme sviluppo della musica gospel grazie al lavoro di compositori di colore, il più famoso dei quali fu senz'altro Charles Albert Tinley. Sempre nei primi decenni del Novecento gli Stati Uniti cominciarono ad essere percorsi in lungo e in largo da evangelisti che, armati di un buon patrimonio di inni e di uno strumento musicale, nei primi tempi di una chitarra, ecco, si spostavano di chiesa in chiesa per predicare il Vangelo di Gesù. Furono loro quindi a diffondere in tutti gli Stati Uniti la nuova musica gospel che veniva via via definendosi accanto ad un altro nuovo genere profano, il blues. Padre della gospel music venne però considerato Thomas Dorsey, un pianista e compositore di Chicago che, dopo una precoce militanza nel mondo del blues, in seguito alla partecipazione ad un meeting del reverendo Nix nel 1921, decise di dedicarsi interamente alla musica religiosa. Dorsey è l'autore di alcuni dei più celebri brani gospel. Uno fra tutti vi segnalo e vi faccio ascoltare fra poco: Precious Lord, Take My Hand. Prezioso Signore, prendi la mia mano. Un brano che sarà tradotto, pensate, in più di 50 lingue. La versione che vi propongo adesso è cantata da Ricky Van Shelton.

E ci stiamo ormai avviando al termine del programma. Prima però di finire, quali sono le differenze fra gospel e spiritual? Ecco, possono essere sintetizzate in questo modo. Prima di tutto, i testi gospel sono di carattere soggettivo ed esortativo, generalmente centrati su un unico tema. I soggetti sono vari, per esempio la conversione, la salvezza, la ricerca di una spiritualità. I testi spiritual invece sono più orientati sulla comunità e tendono a riferirsi a figure e a eventi biblici. In secondo luogo, le canzoni gospel sono accompagnate dagli strumenti, che sono parte integrante della performance. Lo spiritual invece viene cantato a voce scoperta e accompagnato spesso con il battito delle mani, dei piedi o da strumenti improvvisati. Ancora, le radici gospel sono radici urbane, in quanto nasce all'interno delle chiese cittadine. Lo spiritual invece è musica rurale che nasce, come abbiamo detto, nei campi di lavoro e nelle chiese di campagna. E infine, quarto punto, il gospel viene spesso cantato da un solista senza accompagnamento di coro. In ogni caso, il coro non è strettamente necessario. Lo spiritual invece è sempre tendenzialmente musica corale. Durante gli anni 50 e 60 emersero molti gruppi di professionisti che iniziarono una serie di tour nelle cittadine americane suonando in piccole chiese, auditorium e sale da concerto. La vita di questi gruppi e cantanti fu spesso difficile, anche se alcuni di loro raggiunsero la fama. Simbolica è la data di nascita del gospel contemporaneo e risale al giugno del 1969, quando in occasione di un incontro di gruppi gospel al Madison Square Garden di New York, un coro di 50 voci diretto da Edwin Hawkins interpretò in modo assolutamente originale il brano che sicuramente avete riconosciuto e che abbiamo in sottofondo, Oh Happy Day. E fu questo il primo brano gospel a uscire ufficialmente dal circuito delle chiese protestanti e diventò così un simbolo stesso della musica gospel e probabilmente l'unico pezzo universalmente conosciuto accanto a un altro famoso brano, Amazing Grace, che ascolteremo fra poco. Quello che caratterizzava il brano di Hawkins non era né il testo né la melodia, entrambi tradizionali, ma il modo, possiamo dire profano, di interpretare un inno di chiesa, utilizzando senza prevenzione gli strumenti e le acquisizioni melodiche della modernità. E siamo così arrivati al termine del programma Contrappunti di oggi. In mezz'ora ovviamente non potevo offrirvi di più, comunque ne riparleremo. Oggi, partendo dai Negro Spiritual, siamo arrivati alla musica gospel odierna. Non certamente canzonette, ma straordinaria spiritualità nata dall'incontro di culture diverse. Ecco, per chi ne scopre l'autentico valore, queste musiche, queste canzoni sono uno strumento di arricchimento culturale e spirituale di grandissimo valore. E vi lascio a questo punto con questa bella versione di Amazing Grace, Stupenda Grazia, eseguita da Larry White, e chiudo veramente lo spazio Contrappunti di oggi. Grazie per avermi seguito, mi raccomando, restate ancora in nostra compagnia. Per quanto riguarda Contrappunti, appuntamento al prossimo numero.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Sono felice, cari amici e cari amiche all'ascolto, di trascorrere ancora del tempo insieme. Per quest'oggi ho chiesto anche ad Elisa di aiutarmi in questa trasmissione, perché credo abbiamo insieme da dire qualcosa, prima di tutto a noi naturalmente, che siamo da quest'altra parte del microfono, e poi a tutti voi cari che ci ascoltate. Adesso però chiediamo alla regia di mandarci in onda un brano musicale e poi cercheremo di rispondere alla lettera di una signora che pone un problema molto comune per le mogli in particolare.

0: A te dunque, Elisa, la lettura di questa lettera.
1: La lettera dice così: da quando si è convertito, mio marito non resta mai in casa la sera. Una volta per una riunione in chiesa, un'altra volta per le visite, un'altra il gruppo giovanile. Poi c'è stata da pitturare la sala delle riunioni e da distribuire foglietti per una campagna di evangelizzazione. Sono credente anch'io e capisco l'importanza di servire il Signore, ma è possibile che né io né i bambini abbiamo diritto ad un po' del suo tempo? Mi sento molto sola. A volte mi pare che eravamo più felici quando non eravamo credenti. Quando poi mi vengono questi pensieri, mi sento terribilmente in colpa. Questa lettera riflette un grosso problema, più comune di quello che non si pensi. Un marito molto impegnato fuori casa per attività buone e spirituali e una moglie lasciata a casa a curare i bambini, che si sente sola e trascurata. È chiaro che ogni caso è diverso e ogni problema va risolto singolarmente. Molto dipende dallo stato spirituale dei coniugi e dalla loro personalità, dall'età dei figli, dalle abitudini e dalla formazione della coppia. Però io, come anche Eliseo, crediamo che sia possibile stabilire dei principi spirituali e biblici importanti secondo cui far funzionare la nostra famiglia. E vi assicuro che questo è stato anche ed è il mio problema, quello di avere Eliseo sempre fuori casa.
0: Ti ringrazio, Elisa, e ti assicuro che il mio problema principale è quello di poter trovare il tempo per te e per la nostra famiglia. È vero, cari amici, cari mariti, dobbiamo trovare il tempo per le nostre mogli. Questo lo so, è più facile a dirsi che a farsi. E in realtà non succede quasi mai. Una donna, specialmente se ha dei bambini piccoli ed è molto occupata in casa, non ha tutte le possibilità del marito di leggere e studiare la Bibbia, di appartarsi a pregare, di frequentare le riunioni. Molte volte, anche facendo uno sforzo per essere presente al culto, deve poi, poverina, uscire dalla sala per confortare o disciplinare un bambino che si è messo a piangere, perdendo spesso buona parte della spiegazione.

0: sentimentalmente e fisicamente e provvedere ai suoi bisogni materiali, ma anche avere cura dei suoi bisogni spirituali e morali. Il marito, perciò, deve prendere del tempo per leggere la Bibbia e studiarla con sua moglie. Deve trovare il tempo di pregare con lei, per ascoltare se ha problemi, per discutere cose che non sono ancora chiare. Ci vuole tempo, certo, ma un marito ed una moglie che crescono insieme nel Signore difficilmente troveranno motivi di disaccordo quando si tratterà di servirlo. Si deve, a mio avviso, stabilire una scala di valori. Non serve molto andare ad evangelizzare i vicini o a dipingere i muri della chiesa se a casa si lascia una moglie insoddisfatta e amara. La tensione anche involontaria che si determina o che si determinerà si rifletterà necessariamente sugli atteggiamenti dei figli, e la famiglia è la prima responsabilità di chi è sposato.
1: D'altra parte, anche la moglie, care amiche, deve esaminare le sue priorità. Se fosse per esempio moglie di un rappresentante, costretto a restare fuori sede per parecchi giorni alla settimana per i suoi affari, ne sarebbe altrettanto dispiaciuta? Oppure la solitudine sarebbe resa meno pesante se al pensiero di vacanze in montagna o al mare, provvedute per mezzo di un buon guadagno del marito? Ci sono molte donne che vedono il loro marito solo alcuni giorni alla settimana e accettano la situazione con filosofia, anche se non la considerano ideale. Allora, care amiche, come mogli noi dobbiamo esaminare i nostri motivi. Purtroppo anche il lavoro per il Signore può essere una fuga per sottrarsi alla realtà e perché non si sta bene in casa. A nessun marito piace tornare a casa e trovare disordine, bambini che gridano e una moglie tutto sottosopra che non sa se deve cominciare a fare la cena o finire di piegare il bucato. Se il marito trovasse un'atmosfera di calma, di ordine, non sarebbe forse più incoraggiato e contento di restare a casa? Ma non è tutto. A volte noi mogli ci sentiamo trascurate, e forse ha ragione, ma non facciamo niente per migliorare la situazione. Per esempio, non sarebbe possibile che si organizzassero per poter frequentare come mogli alcune riunioni anche se hanno dei bambini piccoli? Non potrebbero chiedere a qualcuno di guardarli mentre loro escono per un paio d'ore e accompagnano il marito a fare una visita? Non potrebbero, per esempio, metterci nell'ordine di idee di portare anche i bambini alle riunioni, se necessario. Nessun bambino ha mai sofferto se ha dormito per un'ora su una panca di una chiesa invece che nel suo letto. Certo, queste proposte implicano qualche sacrificio, qualche scomodità e una certa misura di organizzazione, ma qualsiasi sforzo è migliore del malcontento e dell'irritazione, che sono poi sempre frutto dell'egoismo non appagato. C'è poi, care amiche, da fare attenzione. È facile diventare gelose di Dio, pensando che mio marito ami il Signore e la sua opera più di me, ed è ancora più facile diventare risentite verso la Chiesa e i fratelli che consideriamo causa della nostra infelicità. Bisogna comunicare, care coppie. Non lo si dirà mai abbastanza, ma l'abitudine di comunicare è la chiave per riuscire bene nelle proprie imprese e per capirsi fra mariti e mogli, fra genitori e figli, fra fratelli in fede. Sei convinta che tuo marito ti trascuri? Parlagli, senza però fare la lagna o scene di melodramma. Fagli piuttosto delle proposte concrete e spiritualmente valide. Per esempio, una serata di famiglia alla settimana, programmata, stabilita come una riunione qualsiasi da passare con i figli giocando, godendo per esempio un dolcetto speciale che tu avrai preparato come nelle grandi occasioni. Oppure un invito a cena a qualche persona bisognosa di aiuto più di te o di qualche vicino che vorreste evangelizzare. Una pizza con alcuni giovani lontani da casa o famiglie poco felici. Molto dipenderà dalla tua fantasia e dalla tua buona volontà. Parla con tuo marito con franchezza, con serenità. Non lo fare naturalmente davanti ai bambini. Non lo fare col tono della bambina viziata. Sei adulta e perciò

0: Portati con una certa maturità.
1: Molto probabilmente tuo marito ha anche lui delle insoddisfazioni o delle aspirazioni profonde. Forse sarà incoraggiato a parlarne se tu ti aprirai per prima e nel modo giusto. Sappi comunque che qualunque situazione si affronta meglio e con maggiore serenità se si è in armonia col Signore, se si riceve da Lui la forza nella preghiera e la guida per mezzo della lettura della parola del Signore. Se stai affrontando questi problemi, Elisa ed io saremo felici di continuare a parlarne insieme.

Cari amici, eccoci di nuovo assieme per continuare a discutere un soggetto che cominciamo a considerare la volta scorsa e che considereremo anche nelle prossime trasmissioni, e cioè come un credente può affrontare le avversità della vita. Per cercare di capire questo, noi abbiamo preso ad esaminare una persona che in vita sua dovè affrontare tante e tante avversità, e vedremo come seppe affrontarle con successo e secondo la volontà di Dio. Si tratta dell'Apostolo Paolo, e primariamente quello che lui ci dice nella sua epistola ai Filippesi, capitolo primo. Per coloro che non erano con noi la volta scorsa, cercheremo di ricapitolare un po' di sfondo. Paolo scrisse questa lettera mentre si trovava in prigione a Roma, in attesa di essere processato dall'imperatore Nerone, colui che più tardi darà Roma alle fiamme perché non gli piaceva il tipo di architettura che gli era davanti. E così, mentre è in prigione davanti a una possibile esecuzione e alla tortura, nello scrivere quest'epistola ecco che troviamo che Paolo parla di gioia, di allegrezza e di pace, e dice come Dio gli ha permesso di essere tranquillo e saper fronteggiare serenamente tutte quelle terribili circostanze che gli erano davanti. Come dicemmo la volta scorsa, Paolo non era un seminarista, un principiante alle sue prime armi. Questi è colui che il carceriere di Filippi udì cantare lode a Dio sulla mezzanotte mentre era nella sua prigione e con le spalle lacerate da 39 frustate. Così esaminiamo quello che Paolo ha da dirci. L'ultima volta notammo che quello che fece la differenza in Paolo fu la convinzione che Dio non lo aveva abbandonato, ma che era sempre in controllo, almeno secondo quello che egli scrisse nell'Epistola ai Filippesi 1:12. Paolo fu abile di guardare oltre le avversità e di vedere sempre la mano di Dio all'opera. Egli capì che le avversità che ci capitano non erano solo il risultato del peccato nel mondo, e senz'altro sono il risultato del peccato. Il mondo è stato messo contro i credenti, il mondo è stato sprofondato nel peccato e odia il Vangelo e chi lo pratica e lo proclama, e se noi lo facciamo dobbiamo aspettarci delle avversità. Ma Paolo vide anche attraverso queste cose che i peccatori fanno la mano di Dio che ancora regnava sovrana su tutto, e anche le cose che il mondo fa per avversarci sono cose che Dio sa usare per il nostro vantaggio e tornaconto. Nel Vecchio Testamento c'è un bel passaggio che dice: avevamo pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E questo è come Paolo guardava le afflizioni e alle avversità. Mentre era rinchiuso nella sua cella a Roma, egli scrisse: io voglio che sappiate, o fratelli, che le cose mie, vedete, Paolo aveva valutato la sua situazione, aveva considerato il suo imprigionamento, aveva pensato bene, aveva pregato per quella sua situazione, e così, dopo che lui aveva capito tutto, ora vuole che anche i suoi lettori capiscono, e dice: io voglio che sappiate, o fratelli, che le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. In Filippi c'erano tanti credenti che non erano troppo persuasi su questo punto e che pensavano che qualche cosa era andato male nei piani di Dio. Loro potevano ragionare e dire: ma guarda un po', il miglior predicatore del mondo che fa così tanto bene, e Dio lo ha lasciato prendere e imprigionare. Certo che qualche cosa è andato male. Ebbene, in realtà niente era andato male. Paolo aveva in quel modo guadagnato accesso al centro, al cuore di ciò che controllava l'intero impero romano. Aveva accesso nella stessa casa dell'imperatore e gli era stata concessa l'incomparabile opportunità di far progredire quivi il Vangelo di Cristo.
Ora, questo è il modo come credenti devono considerare le loro avversità. Se loro non vedano questo quando le avversità li assalgono, loro verranno senz'altro sconfitti dalle avversità. Paolo poté trionfare su di esse perché egli poté chiaramente vedere la mano di Dio che dirigeva la sua vita e che quelle avversità erano state permesse perché per mezzo d'esse potesse divenire più utile al progresso del Vangelo. Può darsi che egli lì per lì non capisse esattamente come lui poteva meglio operare da quella prigione, come quello fosse un punto di vantaggio per il progresso del Vangelo, ma siccome lui dipendeva da Dio e credeva con tutta fede nella sua sovranità e onniscienza, lui era convinto che tutte le cose che gli succedevano erano in un modo o nell'altro permesse da Dio al fine che lui potesse meglio servirlo ed onorarlo. In quelle circostanze egli vedeva opportunità di predicare il Vangelo e siccome ne era convinto, ecco che allora lui cercava tale opportunità. Se invece non le vedeva in quel modo, certo, egli ne sarebbe andato in cerca. E così, amici, quando le afflizioni vengono, voi dovete ricordarvi che le afflizioni che vengono nella vostra vita, come quelle che avvennero in quella di Paolo, vengono per uno scopo, vengono per darvi l'opportunità di proclamare il Vangelo di Cristo in qualche modo, di darvi, chissà, qualche opportunità di onorarlo e di portare un po' di gioia nella vita di altri credenti. Queste sono opportunità che vengono assieme alle afflizioni, ma se noi non siamo pronti a riconoscerle, se non sappiamo queste cose, se non le crediamo e anche se le crediamo facciamo l'enfasi e consideriamo solo le afflizioni, ecco che perderanno queste opportunità e il Vangelo non sarà proclamato come e dove Dio voleva che fosse. Ora, come progredì il Vangelo per Paolo in quell'occasione? Ebbene, osservate con me il versetto 13 dove ci dice: le mie cose sono riuscite piuttosto al progresso dell'Evangelo. Ma come? Ebbene, prima di tutto perché si seppe e a tutti divenne notorio che egli era in catene per la causa di Cristo, poi perché egli fu abile di esporre il suo messaggio alla guardia pretoriana e a tutti gli altri con cui egli venne in contatto. In altre parole, egli scriverà che nella casa dell'imperatore stesso ci furono delle conversioni. Sì, là dove nessuno sarebbe mai potuto penetrare, eccolo che il Vangelo ha trovato in quel modo dei credenti. Poi, oltre che alle guardie pretoriane, c'erano quelle che erano assegnate a Paolo e che erano incatenate a lui. Queste costituivano un'udienza prigioniera e per ore ed ore erano costrette ad ascoltare Paolo mentre predicava il Vangelo. Per certo Paolo non mancò di testimoniare a loro e di far loro conoscere come Cristo era venuto nel mondo per morire su una croce al posto dei peccatori perduti e che tutti coloro che si sarebbero affidati a quel sacrificio di redenzione potevano ottenere salvezza. E senza dubbio certe delle guardie gli avevano rivolto domande, certe avevano cominciato con lui uno studio biblico. Paolo trasformò quella prigione in una scuola biblica, ne fece addirittura un seminario dove istruì soldati e guardie che poi venivano mandati da Roma per tutta l'Europa fino in Inghilterra, dove il Vangelo arrivò, forse appunto attraverso questi soldati che Paolo ebbe in quella sua cella opportunità di evangelizzare. Naturalmente queste sono speculazioni, ma hanno delle valide possibilità. Certe di quelle guardie potevano aver benissimo portato il messaggio del Vangelo da altre parti. In qualche modo lo portarono nel palazzo di Cesare. La scrittura ci dice che il Vangelo divenne ben conosciuto a tutta la guardia pretoriana e a tutti coloro che servivano all'imperatore. Oh, che meravigliosa opportunità egli aveva in quel suo imprigionamento!
Ma ora diciamo che Paolo, invece di prendere tale opportunità, invece di cercarla, invece di essere cosciente che Dio dà opportunità attraverso le afflizioni per predicare il Vangelo, Paolo avesse pensato solo a se stesso. Supponiamo che egli si fosse lasciato prendere dallo scoraggiamento e si fosse messo là a lamentarsi e a lagnarsi del suo imprigionamento. Supponiamo che egli fosse diventato ansioso e spaventato e si preoccupasse costantemente per i suoi guai al punto di dimenticare della sovranità di Dio che guida e regola anche i guai delle persone. Supponiamo che egli avesse accentrato i suoi pensieri su se stesso invece che sull'opportunità che Dio gli dava. Vedete, amici, tali opportunità sarebbero andate perdute. Ma Paolo sapeva che anche nelle afflizioni si può servire Dio. Amici, lo sapete voi. Sapete voi che le afflizioni che vi confrontano oggi possono essere usate per onorare Dio? Sono certo che ora saprete come meglio affrontarle e se capite bene queste cose, anche voi potete cercare questa opportunità che Dio vi ha messo davanti assieme alle vostre afflizioni e avversità. Guardate al Signore, guardate alla mano di Dio e cercate di onorarlo. Oh Signore, aiutaci a vedere chiaramente anche nei momenti di afflizione e avversità la Tua mano che è lì pronta a guidarci ed aiutarci a benedirci e a magnificare il Tuo grande nome nel meglio modo che noi possiamo fare. Questo noi te lo chiediamo per la Tua gloria e per il nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 9. Or Gesù, chiamati assieme i dodici, diede loro podestà ed autorità su tutti i demoni di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi, e disse loro: non prendete nulla per viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di ricambio, e in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate e da quella ripartite. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro. Ed essi partiti si andavano intorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ora Erode il tetrarca udì parlare di tutti di quei fatti e n'era perplesso, perché taluni dicevano: è Giovanni che è resuscitato dai morti. Altri dicevano: è apparso Elia, ed altri: è resuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è dunque costui dal quale sento dir tali cose? E cercava di vederlo. E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli, prese lì seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli, accoltele, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or il giorno cominciava a declinare, e i dodici accostatisi gli dissero: licenzia la moltitudine affinché se ne vadano per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci, seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo, poiché v'eran 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a cerchi d'una cinquantina. E così li fecero accomodar tutti. Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente, e tutti mangiavano e furono sazi, e dei pezzi loro avanzati si portarono via 12 ceste. Or avvenne che, mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, e gli domandò loro: chi dicono le turbe che io sia? E quelli risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi resuscitato. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse: il Cristo di Dio. Ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno, ed aggiunse: bisogna che il figliuolo dell'uomo soffra molte cose e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo, se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me o delle mie parole, il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Or io vi dico in verità che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. Ora venne che circa 8 giorni dopo questi ragionamenti, Gesù prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, ed erano Mosè ed Elia, i quali, appariti in gloria, parlavano della dipartenza che gli stava per compiere in Gerusalemme. Or Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», non sapendo quel che si dicesse. E mentre diceva così, venne una nuvola che li ricoperse della sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola, ed una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figliuolo, l'eletto mio, ascoltatelo». E mentre si faceva quella voce, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto. Ora avvenne il giorno seguente che, essendo essi scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo dalla folla esclamò: «Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo al mio figliuolo, è l'unico che io abbia». Ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare, e a fatica si diparte da lui fiaccandolo tutto. Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Mena qua il tuo figliuolo». E mentre il fanciullo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti sbigottivano dalla grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene a mente queste parole. Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini», ma essi non capivano quel detto, che era per loro coperto d'un velo, per modo che non lo intendevano e temevano di interrogarlo circa quel detto. Poi sorse fra loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande». Or Giovanni prese a dirgli: «Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliene abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme, e mandò davanti a sé dei messi, i quali partitisi entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù, rivoltosi, li sgridò, e se ne andarono in un altro villaggio. Ora venne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò ovunque tu andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». E ad un altro disse: «Seguitami». Ed egli rispose: «Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». e ad un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima di accomiatarmi da quei di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Settima puntata.
3: A 18 anni l'organista olandese Pietro Van Worden era in prigione ad Amsterdam per avere suonato in pubblico l'inno nazionale olandese durante l'occupazione tedesca del suo paese. In prigione egli chiede a Dio che gli sia mandata una Bibbia, come segno che egli si occupa di lui, e benché sia severamente proibito ne riceve una. Nel libro che più tardi scrisse, intitolato E Pietro lo seguì, Van Worden dice come abbia realizzato che Dio veramente si occupava di lui e avrebbe continuato a farlo. Quando aprii il Vangelo per la prima volta e cominciai a leggerlo, Mels si avvicinò e, guardando al di sopra delle mie spalle, disse: «Sono storie per vecchie signore quelle. Le persone intelligenti come te non dovrebbero occuparsi di simili sciocchezze». Ma non mi diedi per vinto e nei giorni che seguirono lessi il Vangelo dall'inizio alla fine. E fu allora che aprii il mio cuore alla buona novella. Mentre mia madre a casa pregava, la parola di Dio agiva in me, grazie allo Spirito Santo, come una lettera che mi fosse stata indirizzata personalmente. Mi vedevo simile ad un uomo che per anni ha portato in tasca un assegno di parecchi milioni senza sapere che era intestato a suo nome, e al momento in cui lo scopre corre in banca e, pieno di gioia, prende per un braccio il cassiere gridando: «Mi dia i miei milioni, il mio nome è scritto qui sull'assegno, guardi!» In quelle ore particolari la mia esperienza fu questa. Vedevo che tutte le promesse divine, e nella Bibbia ve ne sono circa 17.000, tutte queste promesse, dicevo, erano diventate mie dal momento in cui avevo creduto in Gesù Cristo, e vedevo che Gesù, con la sua morte sul Golgota, mi aveva aperto la strada in modo che potessi avere la mia parte di tutti questi beni. E fu solo in quel momento che realizzai quanto fosse semplice diventare figlio di Dio. Prima tentavo di vincere la potenza del male, la schiavitù del peccato con i miei sforzi, ora invece avevo capito. Gesù aveva già tutto compiuto al posto mio. Questo compresi dal racconto della crocifissione e della risurrezione, che Gesù aveva espiato per me ed era sufficiente che io accettassi il dono della salvezza, così come è detto nel Vangelo di Giovanni. E queste sono le parole: «Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio». E come dice anche Paolo ai Romani: «Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore». Ecco, per me quello fu un momento decisivo. Caddi in ginocchio e chiesi a Cristo di prendere possesso del mio cuore. I miei compagni di cella mi lanciarono uno sguardo al di sopra del loro gioco di carte. Si burlavano di me, senza dubbio, ma poi continuarono a giocare in silenzio. In cielo, invece, vi fu della gioia per la mia decisione. Avevo resistito tanto tempo al Salvatore, ma ora mi ero abbandonato nelle sue mani. Mi sentivo libero e leggero, nonostante che fossi in prigione. E era valsa proprio la pena di essere in prigione, perché lì avevo incontrato Cristo. Un mattino il nostro guardiano entrò in cella, era circa un mese che ero detenuto, e mi portò la grande notizia: stavo per essere liberato. Le formalità furono ben presto regolate e poco dopo mi trovavo in strada, camminando verso la stazione. Quando giunsi a casa vi fu una gran festa in famiglia. Poi ripresi la mia solita vita quotidiana, ma tutto era cambiato. Ora avevo un Salvatore e la mia vita era da vivere in conseguenza della sua volontà, ed egli mi dava la forza per fare questo. La domenica dopo la mia liberazione ero impaziente di sedermi all'organo che era stata la causa del mio arresto. Così entrai in chiesa impaziente ed avido di ascoltare e di partecipare con tutto il cuore all'adorazione del mio Signore. E questo per la prima volta nella mia vita. Ma, fatto strano, per me quell'ora fu una grossa delusione. Il pastore era molto simpatico, abile nel presentare le verità bibliche, forbito nel parlare, ma la pratica delle verità teologiche che aveva così brillantemente esposte sembrava mancargli totalmente. Sembrava la storia di quel tale che parla ad una folla di affamati intorno alla bontà del cibo e che poi non dà loro niente da mettere sotto i denti. Allora mi sembrò strano, ma oggi devo dire che mi sembra che la stessa lacuna esista ancora in molte chiese. Qualche tempo dopo ebbi l'occasione di parlare con questo pastore e capii che tale atteggiamento era dovuto al fatto che non si sentiva certo di possedere la salvezza, e così trovai in lui uno scarso aiuto per i miei problemi. Presto fui però cosciente che la mia fede sarebbe stata in pericolo se avessi solo dovuto nutrirla con delle parole. Desideravo una comunità di veri figli di Dio, che possedessero la forza dello Spirito Santo e avessero l'esperienza pratica della nuova nascita. Pregai allora il Signore chiedendogli di condurmi in una chiesa dove la mia fede sarebbe stata fortificata.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, siamo in Giovanni capitolo 12. Vogliamo leggere il versetto 27. Ora l'anima mia è turbata e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo io sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, e allora viene una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque che era presente aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose a loro, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me.